0: Adriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
1: Benissimo, grazie, grazie.
0: Come va, fanciulli?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, e dico bene, Scignua?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
4: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima, e stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti, 200.
0: 200, hanno sparato uno, guarda, fai vedere, Guido, fai vedere Guido che poi mangiamo, mamma mia, buonissimi, eh?
5: Buonissimi.
0: Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
5: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucu?
5: Sì, tucu, rigorosamente o tucu.
0: Grazie signore, guarda, e poi tutte sorridenti, Guido, questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
6: che i bugi?
0: Mamma mia,
6: chi che i bugi, guarda
0: che meraviglia, guarda. Ma guardate signori, questo è quello che ci piace, guarda, a noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte,
6: guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore abbondanti.
0: Che carne è?
6: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi,
6: siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in zona.
0: Allora, come andiamo?
7: Bene.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porto benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maio. Cosa ci mettete sopra?
7: Salsa verde.
0: Salsa verde.
7: Maionese.
8: Io sono una new entry, conosco ancora poco.
0: Allora, un po' di salsa verde, vero?
6: Sì, noi adesso praticamente... Madonna. Ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
0: Dime Femui, grazie di tutto, caro.
6: Vieni a assaggiarla.
0: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
9: Stiamo preparando i contorni.
0: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
4: Salsa verde, poi, insalata russa,
0: ovvio. Pomodori.
4: Come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
9: Francesca.
0: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
9: No, certo che no, certo.
0: Ormai
9: che
0: è una tradizione.
9: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sperare.
9: Sì.
0: Ragazzi,
9: senz'altro.
0: Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
10: Benissimo.
0: Tu sei alla?
10: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
10: Saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 kg. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine. Ma quante patatine fate qua?
11: Tante.
0: Poi, ragazzi, arriviamo nel punto forse più... Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di brace. Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
12: Salsiccia.
0: Poi.
12: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
12: Apri.
0: Pollo. Pollo e costine.
12: No, bistecche di maiale, bistecche che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
12: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Scignua, come andiamo?
13: Benissimo.
0: Bellissimo. Complimenti davvero, ragazzi.
13: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno, davvero per la collettività.
14: Esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme, cioè.
0: Ma hanno detto
14: anziani...
0: che tu sei anche uno che becca, perché che c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto. Non lo so.
3: Che c'è mia moglie là dal pane.
0: Vabbè.
3: E c'è mio figlio.
0: Ai, allora no. Senti un po'. Ah, battesimo della piastra. Quanti anni hai?
11: 14.
0: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
11: Va bene.
0: Va bene. Ragazzi, complimenti, davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
13: Torta della nonna,

0: Iris di dolcetti
1: e poi?
0: A scelta, no.
1: C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto.
0: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
1: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
0: Certo, tutto genovese.
1: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo, grazie, bene, grazie.
0: Da parte.
1: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio questo è le freccette.
2: E le freccette,
1: cosa
2: sì.
1: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
2: Deve prendere la mira e
1: no, questo, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
2: Allora.
1: 6?
2: 5? Sì, quante ne vuole?
1: 6, 6. Vabbè,
2: 6.
1: E devo ovviamente centrare.
2: Sì.
1: Quanti punti devo fare almeno?
2: Per un bel premio almeno 100, 100 o 40.
1: Sì, va bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
3: È un lavoro eccezionale.
1: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo. Non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma, al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete vincerete un meraviglioso premio che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella. Io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distante con i loro bambini, guardate. E poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
0: Non ho mai tirato in vita.
1: Perfetto.
0: Mia.
1: Quindi siamo in due, allora.
0: Ci facile, vinci fa.
1: Allora facciamo un tiro solo o due?
0: Un tiro, dai.
1: Grazie Andrea, il nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina, aspetta che ti deve riprendere, deve vedere quando fai una. Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Si deve vedere che fai una brutta figura.
4: Non oltre la linea bianca con la palla.
1: Vai, la sindaca! Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
5: Adesso vediamo il Nativo cosa
1: vai.
5: Cosa fare.
1: Lascia pure, lascia. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
5: Sì, sì.
1: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro. I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno?
0: Ci vediamo il prossimo anno.
1: Davvero.
0: Grazie, grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più e noi li aspettiamo.
1: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
0: Perfetto, grazie.
1: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
2: io leggendo
0: insieme.
2: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo
1: prima
2: la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero?

0: Vero, professore?
1: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
2: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monte Rosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
2: Io avevo l'idea che
0: Vabbè,
2: il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
3: domani.
2: E gliel'ha regalata a Genova.
0: Cavolo, anche generosi siamo quindi.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco, dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del

Fin Celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà, dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione, sì. E ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva? Età?
1: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi

0: è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sestri Ponente più di un mese. E sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica e poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore e mi hanno operato e mi ricordo che quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
1: Certo.
0: E mi ricordo che alla Colletta facevo da lunedì al venerdì, il sabato e la domenica veniva a casa e mia mamma mi ha detto vai giù dal panificio a prendere 6 violette.
1: Sì.
0: E mi dicevo buongiorno signora, vorrei 6 violette, vorrei 6 violette, vado giù dal panificio e la commessa mi dice cosa vuoi? Vorrei 6 violette, le violette non c'erano più. Panico perché cosa compravo? E la commessa che sapeva la mia storia mi ha aiutato dicendo le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì. Quindi non è... 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
1: quello che...
0: e... ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato.
1: Era una conquista. Allora intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Uh-huh. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina.
1: Uh-huh.
0: E la parola mi ha dato problema. Perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
1: la frase.
0: La frase precisa. E adesso quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
1: Ecco, lei ha citato suo figlio perché prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, è mamma di Elia. A 14 anni e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
1: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Mm-hmm. Quanto

0: È stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo, e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
1: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto. E ero, diciamo,
0: una promessa, mi hanno detto.
1: E poi, quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri e con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
0: Lei ha tra le mani un libro.
1: Sì.
0: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
1: Allora, sì, ma dopo un po'. Dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica, che c'era l'obbligo di frequenza, e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
0: Mm-hmm. Tra l'altro, lei non si ferma mai, mi dicono, anche nello studio, esatto, perché?
1: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché starà a studio e tra lavoro, ragazzo, famiglia,
0: casa.
1: Esatto, però mi piace da morire.
0: E perché quale sarebbe il suo sogno?
1: Diventare l'insegnante.
0: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
1: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. E carpe diem, vivi l'attimo, se ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
0: Lei si è chiesta perché? A 20 anni un ictus, non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
1: Ma io ero felice, felice perché ero viva e quindi perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti, e quindi ero viva.
0: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
1: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi e non diciamo disperarsi, perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
0: Prossima gara?
1: E domenica.
0: Ah, domenica! Dove?
1: A Villa Gentile, faccio il 200.
0: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia. Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma, per chi ci guarda in diretta, in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute.
1: A Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
0: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
1: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità. Però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con il Terranova. Sì,
0: e ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento, la pet therapy in acqua con il Terranova.
1: Pet therapy in acqua con il Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
0: Ma che meraviglia!
1: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimentichi.

0: No, perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
1: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche la copertina.
0: L'ho nascosto qua sotto, l'ho nascosto. Perché non sapevo dove tenerlo.
1: Tranquilla che tanto

0: Fra i tanti pezzettini che avete messo insieme c'è anche quella del Cammino di Santiago. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia oppure no?
1: No, perché il Cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità, e invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019 e qua presenti ci sono Marco e Francesca, e eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal Faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso. Quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
0: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no? Di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili, per voi e per, Kate.
1: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa, tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben 2 volte. E quindi, insomma, sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che, insomma, a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
0: Ah, il cammino inglese, wow!
1: Sì.
0: Senta, Kate ha quasi 30 anni,
1: Quasi 30, anche
0: quasi
1: se non li mette,
0: 30.
1: sì.
0: Quali sono le preoccupazioni? Cioè, sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
1: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar. Per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
0: Un applauso a questi angeli. Lei diceva, forse c'è un po' di timore anche. Non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per

0: molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo. Sono tanti i muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi.
1: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso, ho le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
0: Sa Angelica che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono
1: Si
0: curiosi,
1: avvicina.
0: cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli
1: Gli
0: adulti che a
1: adulti.
0: volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono, o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo. Nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione o è ancora molto difficile?
1: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo
0: Vero.
1: l'aiuto. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale,
0: Di
1: anche se io
0: pari,
1: non
0: no,
1: amo questa parola.
0: di pari, di ragazzi, di
1: Assolutamente,
0: classe, di
1: sì,
0: gruppo.
1: di gruppo, un gruppo vero, tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale. All'inizio, fino ai 12 anni, lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recite alle elementari lei le ha ballate. E quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
0: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
1: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
0: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
1: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa.

0: perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa, perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai, ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo. Ma una volta che è fatto, se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie, grazie mille ad Angelica per, insomma, aver fatto anche 2 ore di strada per
0: Ah, ci
1: venirci a
0: mancherebbe,
1: raccontare la
0: grazie a
1: vostra
0: voi.
1: storia, per il suo sorriso, i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie, che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille ad Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille.

0: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori, e inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo diversi siamo andati in diversi studi, da diversi professionisti, e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG. E poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel mangiare, nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta della

0: dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. Però nonostante tutto siamo qui che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile, però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Ah, intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, diverse, insomma, lo abbiamo visto anche a Lourdes, lo
0: Esatto.
1: abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia, che piano piano gli ha portato via un pezzetto, di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita in
0: Esatto,
1: diverse iniziative.
0: perché lui comunque è un ragazzo pieno lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale, lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui... Basta che fissi su questo computerino che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo. E ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. Ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche
0: Condividere.
1: prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia. E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia, di Miro e di voi famiglia è come, eccoci, sì, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
0: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più, sembra strano dirlo, però è così.
1: Applauso, insomma, fortissimo, per Miro. La comunicazione. Tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come, lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, diciamo,
0: Esatto.
1: questo monitor. Come sono le sue giornate?
0: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV, a decidere se spegnere o accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp. E qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi, ci sono varie frasi
1: Eccolo
0: che ci fanno,
1: questo.
0: esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite...

0: lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore. E su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
1: Intanto lo facciamo
0: Sì.
1: vedere.
0: Un
1: Abbiamo
0: libricino.
1: anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. L'ha scritto guardando quel monitor.
0: Scritto guardando quel monitor. Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre, o uno o l'altro ci alterniamo di notte. Lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte, e alla fine poi è venuto fuori secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere. Che la scrittura, infatti, all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui in questo libro ha delle parole, che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
1: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
0: Assolutamente, sì, e lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento. Quindi
1: Ah,
0: era proprio di
1: sempre
0: piacere,
1: movimento.
0: movimento, sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica. E però purtroppo c'è stata questa
1: Ti
0: cosa.
1: faccio una domanda, se non vuoi rispondere. Ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
0: Sì, è vero.
1: Perché quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
0: No.
1: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, ma è umano anche lui.
0: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no, però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di. Ovviamente anche noi siamo in una situazione che è
1: Certo.
0: molto. Ora ci sta ascoltando, quindi.
1: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
0: Non ci siamo messi d'accordo,
1: No!
0: no.
1: Ai ai ai, allora adesso poi se
0: Allora
1: facciamo la
0: casino.
1: scelta sbagliata.
0: A me piace tanto una
1: Allora, facciamo
0: poesia.
1: così,
0: Ok.
1: scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
0: Allora, sono un po' lunghe forse,
1: Oh, un
0: un
1: pezzetto, no, vediamo,
0: pezzetto.
1: non importa.
0: Ok.
1: Ora, basta che non siano 5 pagine, però.
0: Una pagina
1: Se
0: e
1: no la regia poi mi taglia ancora.
0: mezza. Allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me. Fino al gelo dell'anima mia. Soffrì, soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si

0: pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo, fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi. Fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente, senza chiedermi il perché. Fu allora che, in un atteso caldo raggio di luce, si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura, pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità, svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce è ricca d'amore.
1: E la tua?
0: La mia è un po' troppo, un po' più lunghina.
1: Un pezzettino solo della tua.
0: Sì, allora, pagina 26.
1: Pagina 26.
0: Questa qua, il fiore che amò il sole. Parecchio lunga, però.
1: Scegli il pezzetto, tanto se è la tua preferita la conosci. Il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, che
0: Ok.
1: racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
0: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono finito? Chi sei? Chi sei? Ma io che la leggo perché sennò, guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore, sono vita. Tu sei vita? Cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto, e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
1: Perché questa è la
0: lunga.
1: tua preferita?
0: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole, interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole. Lui è innamorato del sole. L'altro fiore, a un certo punto della sua vita muore. Lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore e quindi alla fine ci rimane male, ovviamente. Quindi ci dice: quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete, di fare, insomma, di godervela. Perché, e soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente, insomma, è la vita, vi amo, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è
1: Quando
0: quello.
1: si mette in testa una cosa.
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione assolutamente. È quella la cosa anche un po' brutta.

0: di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il corpo, ma tutti non i muscoli, ma non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello.
1: Allora, ti ringraziamo, grazie. Salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama?
0: E Renata.
1: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po' le orecchie?
0: Non lo so, secondo me mi tira le orecchie poi, però vediamo.
1: Vediamo, vediamo. Allora facciamo così. Aspetto il messaggio domani. Su WhatsApp aspetto il messaggio, insomma, se ci siamo dimenticati qualcosa, una prossima volta, insomma, vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
2: Sì.
0: Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana siamo conosciuti grazie alla fotografia, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Uh-huh. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
0: niente. Non si trovava, Tiziana
1: non si è riuscita
0: a trovare
1: con la macchina con la mano sinistra.
0: Anche per i mancini, voglio dire, non
1: nemmeno
0: esiste.
1: Per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo.
0: Guarda, poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene Tizia.
1: E
0: guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
1: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di. Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
0: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Ci spiegate un po' come funziona, quindi non so se sia Tiziana, così intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
1: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usavo.

0: la Tiziana con scaricare il peso su una cintura da pescatore, mm-hmm. insomma tutti degli artifici per dire non mi sono mai fermato. Lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficili da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom, ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato diciamo in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
1: L'ha fatto lei Roberto?
0: Fatto sì. Io questa staffa, sì. Sì, sì.
2: Sì.
1: Bravo!
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè. Ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni
1: sì.
0: online, 50.000 firme eravamo arrivati eppure niente, nessuno.
1: Beh, Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo,
0: sì.
1: L'applauso non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio diciamo essere fotografata, non si è fermato un attimo,
0: no,
1: tutte le persone nello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì, sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana a fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
0: Tutto. L'avevi detto proprio in una frase.
2: Sì.
0: Che avevamo
2: fotografia è tutto.
0: Lei proprio viveva di oggi ecco un altro problema che è nato purtroppo è un po', io lo definisco, si è spenta una passione. Perché Tiziana quando era successo quello che è successo aveva una gran passione così che ci alimentava insomma questa voglia di andare in mare a fotografare le vele.
1: Uh-huh.
0: Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: ma lei dice, perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì.
1: Un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano. Cioè

0: Marimarina Grosco.
1: Bravi. Bravissimi. Grazie, grazie mille Roberto e grazie a Tiziana. Spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio fare fotografare. Spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito. Ma questa sera, regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana. Poi, ovviamente, la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana e grazie a Roberto. Ciao.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche, per chi ci segue in diretta, alla Donata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino, e dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese, e che c'ero alla donata di Vicenza. Alla donata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Più sì. Che allora. Altro perché noi siamo...
0: Prego, prego!
1: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno, e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino, e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, i bambini, i giovani e tutto quello che si vuole.
0: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova, e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla donata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei commilitoni stanno dietro e non riescono più a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino, e per arrivare in centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi, e loro mi dicevano ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
0: Il gruppo degli Alpini e la donata degli Alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà, le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio amputato.
1: Sì.
0: E com'è andata?
1: È stata...
0: Tu eri alla donata nazionale degli Alpini?
1: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che... Pindavamo i nostri.
0: Bevevamo
1: la nostra festa.
0: Responsabile.
1: Sì, in maniera responsabile.
0: Sì, televisione si dice così. Sì.
1: Sì. E mi si apre

0: questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso mi dice, ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla, perché la vita ci ha riservato si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché prima persona io sono riuscito a fare riesco a fare 4 allenamenti settimanali che prima non erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire: facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago, e loro mi
1: Tu che
0: seguono
1: ti
0: perché
1: porti
0: dicono: se ce
1: dietro
0: la
1: gli
0: fai.
1: altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questa qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i
1: Che si
0: ragazzi, quelli
1: chiama?
0: più. È Rosa Gaffaro, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, che sono, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni. Qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie, grazie Paolo. Grazie per
0: Grazie a
1: le tue
0: voi. Grazie
1: parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
0: a voi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, e che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono. E questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave.

0: la sua, e ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E...
1: un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però hai deciso, avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
0: Certo.
1: Qual è?
0: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è innaturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti, e poi dal greco, e quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente dal greco antico, la privativo, per dare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più ovvio, come gonos, eccetera. E poi orfanos, orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
1: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
0: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille, sì. un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
1: Bisogna che le persone lo usino.
0: Utilizzarlo, esatto.
1: Questo è.
0: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato approvato all'unanimità. È ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti, non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore, spesso ancora adesso, quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande
1: brutto male, esatto. Sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura.
1: E darlo, nome, pronunciare quel termine.
0: Esatto.
1: I prossimi step quali saranno quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, Andorra, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo fino al cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. In questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi...
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività, e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi, e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.

0: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
1: Sì, il fucsia, infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
0: No, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
1: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albengo, a Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
0: Poi
1: pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Chiamiamo persone medicina.
1: Esatto,
0: sono
1: persone
0: quelle
1: medicina.
0: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia, ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde,

non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario, il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è

protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro davanti a padri e figli, madri e figlie che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa. Cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui. Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
2: io
0: insieme.
2: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo
1: prima
2: la
1: del...
2: guerra. È lì che abbiamo deciso di fare.
1: Quale
2: giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se

0: Posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare gli miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' Mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Beh, ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano, no, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo, allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: domani.
3: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, anche regalata. Generosi siamo, quindi.

Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, quest'ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti

0: di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre, che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato. Proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fossero degli aumenti in percentuale molto più importanti, in realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
2: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo Sciacchetrà.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da Sciacchetrà?
2: Sì, è un anno da Sciacchetrà per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello Sciacchetrà.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
2: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per manlevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. I piccoli viticoltori, quelli che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre.

0: noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione, ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi, di trasferta, non è gratificante, quindi meglio sarebbe vendere in loco. Prima di tutto perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, Presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente e ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo. Ecco, quindi dall'anno scorso, visto che come ti dicevo prima sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo, quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su 2 fronti, uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore ininterminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida nei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni nei Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno
2: allora,
1: queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre dei Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno. E lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi 1 ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato, come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
2: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di limitato di vino,

0: Il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre, siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare il nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori, l'unione fa la forza qui.
0: Volevamo, questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dà i suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
0: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei Mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Questo qua è lo scoglio più grande perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Questo qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre, un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio, non apprezzo, ecco.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante. L'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al
2: Buongiorno.
1: Fratello, moglie, figlio, insomma, si occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova, alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta delle Esedra, una delle tante ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza,

0: anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: Sì.
0: in linea d'aria, che è la Granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra
0: Allora,
1: parecchio esteso, come si
0: praticamente
1: misurano al di là dei metri quadrati, i filari.
0: praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre piccoli, in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso, che invece andrà, è andato in produzione quest'anno, che sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di Granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino
0: Granaccia,
1: rosso,
0: vino rosso
1: Granaccia. Che
0: Granaccia.
1: caratteristiche
0: La caratteristica è proprio di un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno
1: ha?
0: mi pare
1: Adesso ne parliamo.
0: molto estremo. È un vino rosso di importanza. Lo spiego così: diciamo, nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora, intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
0: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante,
1: Oltre alle
0: qui,
1: persone.
0: oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
0: Sì, hai
1: Allora.
0: ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po'
1: Ah,
0: di per far
1: ok.
0: ripartire le piante con le foglioline nuove
1: Ecco, vediamo un
0: che
1: po'
0: si
1: le
0: possono
1: foglie che
0: vedere.
1: analizziamo. Da dove si
0: Possiamo
1: vede
0: vedere.
1: quanto poco è piovuto fino al 20 agosto? Di fatto, è l'unica pioggia che c'è stata, è stata quella. Sono foglie un po'
0: Le
1: secche.
0: foglie, diciamo, più vecchie sono un attimino provate e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle,
1: Ah, belle,
0: sì,
1: questo è un tenue.
0: che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
1: L'unica pioggia caduta il 20 agosto è stata anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il
0: Sì, sono stati dei danni, per
1: raccolto
0: cui siamo
1: quasi
0: stati esenti
1: distrutto.
0: grandine.
1: E poi
0: Abbiamo
1: basta.
0: dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto,
1: Ok.
0: qua non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia, per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di
1: Ok.
0: quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi il grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
1: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è
0: Ma
1: un discorso.
0: diciamo che teoricamente con un chilo e due
1: Ok.
0: di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
1: Quindi
0: Questa, se
1: 75, sì. Se
0: quest'anno non sarà così,
1: ne otterrà meno?
0: sicuramente sì, anche se abbiamo aspettato l'acqua come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli, cioè
1: Perché?
0: non lo sappiamo
1: Ok.
0: chiaramente, è un dare avere della natura, no?
1: E voi lo
0: Quindi
1: sapete e vi rassegnate, si può
0: nell'ambiente
1: dire o vi
0: sfera.
1: fate tanto nervoso,
0: No,
1: voi che
0: noi siamo
1: vivete
0: in.
1: con la natura, e
0: Noi
1: da
0: vi.
1: qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua, è
0: No,
1: la natura a
0: non è governo
1: decidere.
0: ladro, piove governo ladro. No, ascolta, ti dico anche un'altra cosa. Allora, noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto
1: Ok.
0: della stagionalità e quello che la natura dà. Quindi non usiamo, non forziamo la
1: Ok.
0: produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere,
1: Ecco, vediamo un
0: quantomeno.
1: po', ecco, analizziamo un po' i grappoli. Ecco,
0: Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
1: come si valuta il fatto se, che siano sani o
0: Sì,
1: meno?
0: no, beh, il sano lo vedi che sono
1: Sono
0: grappoli che
1: belli,
0: sono freschi.
1: regaggiti,
0: Sì,
1: come si
0: ecco,
1: dice in
0: guarda.
1: dialetto.
0: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo

0: diciamo rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli
1: Ah
0: acini per
1: sì?
0: capire se.
1: Allora fammene vedere uno se si può.
0: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla o
1: Non davanti.
0: in fondo,
1: Ok.
0: mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari,
1: Sì.
0: fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi
1: Ah,
0: il
1: quindi
0: grado zuccherino.
1: lo
0: Sì,
1: spezzi e poi metti un
0: lo fai,
1: reagente.
0: fai. No, no, no, no, è un binocolo. Guardi, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
1: Sì,
0: sabato lo facciamo vedere.
1: volentieri, sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene, è
0: Ma
1: buono.
0: sì, certamente, questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché
1: Bella.
0: poi il colore viene dato dalla buccia. Però siamo, poi se lo assaggiamo.
1: Perché l'uva si può anche
0: Tranquillissimo,
1: mangiare
0: se
1: come da
0: vuole,
1: tavola, tipo.
0: tranquillamente. Poi siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo.
1: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
0: Noi non abbiamo trattamenti sistemici, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo
1: Da qua?
0: nelle quantità consentite dalla biodinamica. E poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono preparati base della biodinamica 500, 501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri, che servono da corroboranti per la pianta, le bare stress.
1: Rame e zolfo a cosa
0: Rame
1: servono?
0: è antiperonospora e lo
1: Ok.
0: zolfo è antioidio.
1: E quest'anno
0: Anche
1: sono
0: se
1: stati bravi per non
0: sono
1: sperare.
0: stati bravi, perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro, quindi.
1: Allora diciamo che un lato positivo
0: Sì.
1: c'è stato, invece questo secco è
0: Queste
1: proprio
0: secche sono difficoltà della pianta,
1: difficoltà
0: arrivare
1: proprio
0: della
1: della
0: pianta.
1: pianta.
0: Forse in questi lombari, così, può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress, piante
1: Allora,
0: sono.
1: Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche
0: No,
1: prima.
0: ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo, tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio, tutto quello che è la base spumante,
1: Ah,
0: o
1: ok.
0: vini frizzanti,
1: Sì,
0: diciamo come
1: e
0: vuoi,
1: lì si
0: lì
1: possono raccogliere prima senza stare ad
0: sicuramente loro
1: aspettare.
0: hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima, noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di
1: E
0: maturazione.
1: comunque abbiamo detto che è comunque prima almeno di 2 settimane
0: Per
1: rispetto
0: noi è prima, ma se non
1: all'anno
0: mi
1: scorso.
0: ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto, abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni
1: Accidenti.
0: che io vendemmio ad
1: Questo
0: agosto.
1: rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto
0: Hai
1: tempo
0: portato anche l'acqua?
1: siamo.
0: Siamo un mese
1: Sui,
0: alla vata?
1: abbiamo forse,
0: Nove.
1: siamo sui 9 minuti. Allora, io direi
0: Un po'
1: che
0: di
1: ci
0: acqua, mi serve
1: fermiamo
0: l'acqua per
1: un
0: farmi vedere.
1: attimo
0: Va bene.
1: perché sono molto curiosa di vedere come si misura la.
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando, misura la percentuale di zucchero nel liquido. Quindi
1: Benissimo.
0: devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo, con la loro villa e sotto la tenuta.
1: Le case coloniche, gente che è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre. Infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele, che vendemmiate così presto.
1: Sì, sì, sì, ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua.
0: Serve per misurare?
1: Il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico.
0: Allora, tu hai messo dell'acqua dentro questo strumento?
1: Semplicemente sopra, lavandolo bene, risciacquandolo.
0: E guardi dentro come se fosse un binocolo.
1: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato. Lo zero è confermato, quindi posso.
0: Quindi qua hai misurato se è giusto.
1: Siamo a zero.
0: Perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta artigianalmente.
0: Ci sarà
1: facciamo
0: un po' di sudore, un po' di salino. Ma
1: prendiamo un acino
0: d'uva.
1: Questo ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno. Generalmente si fa o la punta

0: o di dietro, mai dello stesso grappolo, mai dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno.
1: Zac.
0: E con questo, diciamo, sono sicuro che
1: Lo
0: l'acqua l'ho
1: schiacci
0: levata,
1: un po'
0: sì, e lo schiaccio un
1: in
0: po',
1: modo che esca la polpe e
0: esatto.
1: finisca qua dentro.
0: No, no, rimane lì sopra,
1: Sì.
0: e svecchiandolo abbiamo un bel 26 di bricks, che è una montagna di roba, perché
1: Cioè, vuol dire un 26
0: 26 di bricks è troppo.
1: Bricks vuol dire di
0: Zucchero
1: zuccherina.
0: potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
1: Sì,
0: fare.
1: ti tengo questo se vuoi. Che
0: Grazie. E andiamo a
1: forte, io
0: capire.
1: guardo qua dentro. Francesca, è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un.
0: Se avete un attimo di pazienza, vi dico
1: Si
0: che
1: vede
0: è una
1: come proprio un
0: montagna.
1: termometro con i gradi.
0: Una montagna
1: Allora,
0: di roba.
1: 26 di Brix che misura la zuccherinità
0: Sì.
1: degli acini di uva. E mi dice Daniele che 26 è tantissimo. Adesso scopriremo quanto
0: Sì,
1: dovrebbe
0: ve lo
1: essere
0: dico
1: invece
0: subito.
1: e
0: Io
1: perché
0: generalmente
1: invece è così tanto.
0: lo faccio con la calcolatrice. Naturalmente il telefono, sono sudato, non va.
1: Allora, quanto dovrebbe essere adesso?
0: Siamo ben oltre i 14 gradi
1: Ah
0: alcolici.
1: sì?
0: Siamo
1: E
0: ben oltre i 14
1: tu invece con
0: gradi.
1: quanto lo vuoi il vino alcolico?
0: 13 e mezzo era, tra i 13 e i 14 questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
1: Ecco, tu non puoi fare nulla se è a
0: Posso fare niente.
1: 14 circa.
0: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino, perché anche lui,
1: Andava
0: se
1: troppo.
0: andiamo troppo sull'uva bianca, un'uva nera, per ottenere un vino rosso, diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la Grannaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito
1: Avete dato
0: dare
1: la precedenza
0: precedenza.
1: al
0: Esatto.
1: vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e
0: Sì,
1: quindi
0: parliamo dell'appassimento però. Poi
1: affito.
0: non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta
1: Quindi
0: male.
1: dovete fare presto adesso,
0: Dobbiamo, sì,
1: perché
0: adesso bisogna.
1: altrimenti vi sale. Allora, vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quali
0: Ci
1: accortezze
0: vuole
1: si
0: cura
1: devono
0: sicuramente. Ci vuole
1: prendere.
0: cura sicuramente. Questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
1: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
0: Le classiche forbici da vendemmia, che
1: Ah,
0: sono diverse
1: ok.
0: da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti i
1: Ecco,
0: grappoli.
1: li stacchi a che punto?
0: Sul picciolo,
1: Sul picciolo.
0: l'attacco del tralcio.
1: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh!
0: Sì. Poi, come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia.
1: Ecco, perché di solito per
0: La zona
1: agevolare.
0: grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore,
1: Ah.
0: quindi per avere un po'. Quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già
1: Visto che avete
0: detto, no?
1: dovuto correre per
0: L'abbiamo detto,
1: evitare.
0: ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata, no,
1: Per il
0: non riesce
1: caldo.
0: a lavorare. Non riesce a lavorare, perché era veramente, a un certo punto era veramente dura.
1: E qua si va avanti piano piano.
0: Piano piano,
1: Ma
0: certamente.
1: quanti. No, grappoli non sai dirmelo, ma non so quante.
0: Allora, su queste, io ho stabilito che quest'anno, più o meno, spannometricamente parlando, sempre, quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa. Io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese, sarò ben
1: E gli
0: felice.
1: altri anni, quando va bene, quanti quintali
0: Siamo
1: puoi
0: arrivati
1: fare?
0: anche a 15 in più, eccetera.
1: Ma se.
0: Sì. Abbiamo perso un po'. Abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo com'è, tra
1: Appunto.
0: virgolette.
1: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè,
0: Ecco,
1: voi state.
0: questo è quello che noi, diciamo, già stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe che ci sia questo
1: Esatto,
0: passaggio.
1: dovrebbe esserci,
0: Vista,
1: inizia nei passaggi perturbati dell'autunno, quasi
0: vista
1: autunno.
0: l'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato nel Tiguglio, lo sapete, non è stato colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che ho previsto. Stiamo cercando di accelerare il più possibile,
1: La fate
0: perché
1: in qualche
0: non
1: giorno, no?
0: credo, non prima di mercoledì sarà
1: E quindi si
0: durissimo.
1: guarda al cielo e si
0: Sì,
1: spera,
0: durissimo.
1: no?
0: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5, magari per fare qualche ora fino.
1: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede
0: Abbiamo.
1: l'iter? Allora, avete il vostro mezzo,
0: Sì.
1: il vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che ti
0: Sì.
1: segue? È una vita dura questa, mi sembra, no?
0: Sì.
1: Perché
0: Io lo
1: poi
0: sto,
1: bisogna.
0: lui lo sta, lui lo sta, lo sta. Sta
1: Assaggiando.
0: stando sulla sua pelle.
1: Come ti chiami?
2: Sebastian.
1: Sebastian, allora, quanti anni hai?
2: 25.
1: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però.

0: Diciamo che
1: un aneddoto, perché prima facevi dell'altro, hai provato, sì, a fare dell'altro, poi hai deciso di fare questo.
0: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti, beh, lavorare in famiglia è già difficile, avere un proprio percorso aiuta sempre poi a poterte portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
1: Una vita dura, a quest'età anche.
0: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
1: portare un po' di esperienza diversa.
0: Esattamente.
1: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, sì, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
0: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
1: Ah,
0: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso,
1: che
0: rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
1: tramandato di generazione.
0: Esatto.
1: In generazione, allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
0: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette, per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi,
1: ecco,
0: per
1: come partire, funziona poi? Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante,
0: esatto,
1: anche il clima, quanto deve essere?
0: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27,
1: sì,
0: dipende molto da proprio dalla temperatura.
1: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
0: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa, così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
1: corretta.
0: Sì, esattamente.
1: Quanto deve fermentare?
0: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
1: Ok, e dopo la fermentazione?
0: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno, all'interno del vino stesso.
1: E come si toglie la buccia? A mano?
0: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e entra all'interno in uno stato di semiliquido,
1: okay,
0: quindi la parte tutta di buccia, viene tolto il raspo e
1: dopo la fermentazione, diciamo che questo,
0: esatto,
1: lavoro è più semplice,
0: e poi attraverso una pressa viene, per l'appunto, estratto,
1: sì,
0: estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si va avanti?
0: Dopo l'estrazione si aspetta questo grande questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
1: Allora, Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
2: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
1: Che vita dura però, soprattutto,
2: sì,
1: con questi climi.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Dicevo,
2: sì,
1: una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per,
2: sì,
1: 2 settimane.
2: Il tempo che ci mette.
1: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
2: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
1: Poi la schiacciate?
2: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che... e ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia,
1: okay,
2: in un torchio verticale,
1: sì,
2: mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
1: okay,
2: facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto?
2: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie, quindi come ti dicevo prima abbiamo... questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità. E poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo. E poi è finita, non aggiungete...
2: Tempo. Zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse.
2: No,
1: nel
2: vino. No, l'abbiamo tenuto alla fermentazione, appunto, quindi lo zucchero
1: trasformato. Sarà un bel 14%.
2: Quest'anno, anche. Sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto
2: due
1: passerà?
2: Anni.

0: Abbiamo 2 anni di processo, perché facendo il vino come una volta, il nostro miglior alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare, la pazienza.
1: Quindi adesso bevete il vino di 2 anni fa.
0: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora Daniele, io mi fermerei qua, perché anche Grazie. Il nostro, diciamo la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa, perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
0: No, io ringrazio voi, veramente.
1: Bocca al lupo, e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori, altre cose particolari.
0: Certamente, mio fratello è un sempre... pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
1: Grazie mille per il viaggio in Liguria, Francesco Livi.
0: Grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo, ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno, e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare e da oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel palio, regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.

0: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta Portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta Portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Pario del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
0: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il palio del Golfo?
0: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
2: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
3: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
4: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere, una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa gli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa. Porti il palio in borgata, in una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate mi apprendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax. Stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che, ma come dice un mio amico, non si può spiegare, devi viverlo.
5: 5 di fila! Abbiamo vinto un palio e una borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatori, senza niente, con le nostre idee. Abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente

0: essere se non la prima al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla Borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
1: Ma sono 49 anni che non vincevate
2: ancora non ci credevo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. Me ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della Borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in Borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sono emozionato, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
3: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo c'era tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
4: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
5: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
6: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto degli avversari veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messi davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
7: Beh, la Megea del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché 3 imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro, e beh, la magia del palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 Borgate.
4: La città ha comunque vinto con le donne.
7: Assolutamente sì, Fossa Mastra ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altri 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io lo faccio solo per questo. Ravioli al tucco, iniziamo.

0: fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage di bell'uomo. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, Fanciulli?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano.

0: Cinua.
1: Benissimo.
0: Come ti chiami?
1: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie.
2: Trofie, sempre trofie.
0: Ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
2: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
2: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
3: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
3: Tanti. 200.
0: Hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli.
3: Sempre ravioli.
0: Cos'è, raviolo tucco?
3: Sì, tucco. Rigorosamente o tucco.
0: Grazie signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi? Mia
4: chi? Che i bugi?
0: Mamma mia!
4: Che i bugi, guarda!
0: Che meraviglia! Guarda. Ma guardate signore, questo è quello che ci piace a noi! Guarda. Ma questa è un'opera d'arte!
4: Guarda!
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
4: Tre ore! Abbondanti!
0: Che carne è?
4: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi vabbè. Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
4: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
5: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
5: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
6: Stiamo preparando i contorni.
7: Salsa verde. Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori,
7: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
6: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
6: No, certo che no, certo.
0: Ormai è una tradizione.
6: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
6: sì,
0: sperare. Sì. Buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
8: Benissimo.
0: Tu sei alla?
8: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
8: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia. Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
9: Salsiccia.
0: Poi.
9: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
9: Apri.
0: Pollo.
9: Pollo.
0: E? Costine.
9: No, bistecca di maiale che a richiesta.
0: Mamma mia ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
8: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
10: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero ragazzi.
10: Grazie a
0: perché
10: voi.
0: Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
8: Esatto, e poi ci fa gruppo perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
11: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano. Mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, eh? Io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile.

0: incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi! Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora.
1: Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia, e questo è un bene perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua. Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei
2: presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente.

0: dopo anni e anni che nessuno ce la fa, Franco Nativo ce la farà tirare fuori la spada nella roccia. Una forza erculea micidiale enorme! Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrimeli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa.

0: forbici e l'incudine, insomma, vabbè, quello lo conosciamo. E poi questo è spettacolare, ma guarda che la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono. E guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco. Complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione. No, no, veramente complimenti, perché ve lo meritate. Siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi. Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
1: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: di tutti.
1: Società San Vincenzo e Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, certo, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
1: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete, qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra di Co, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela
2: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
0: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok. Mi è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione. Famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpatico

0: simpaticissimo signore che si chiama?
1: Luigi.
0: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
1: Sono vecchio.
0: Quante ne ha vissute lei?
1: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
0: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
1: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era il falò. E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla, e come vedi c'è migliaia di persone, oggi si sono venute a vedere questo.
0: La saluto e la ringrazio. Senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo intervista?
1: Spero, però.
0: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa fiera del bestiame qui a Carcere, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
2: Era il 1926 quando per la prima volta Carcere aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei, e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata, ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
0: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
3: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
0: Ah, pet therapy?
3: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
0: Poi senti, presentaci l'altra, la concincina nana.
3: La concincina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
0: Devo chiedere.
3: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline, però
0: sono buone, sono commestibili.
3: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
0: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
3: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
0: Addirittura selezionate in 15 colorazioni diverse.
3: Certamente, sì sì sì, ce n'è veramente ogni colore, e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
2: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Valbormita, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
4: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcere ma di tutta la Valbormita, e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni, ma parlano anche di 180 e 190 anni. E saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
2: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere.
0: Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
5: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
0: Che bello.
5: È nato nel mio allevamento.

0: evento circa 4 anni fa.
1: Senti, come mai la passione per questi esemplari?
0: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
1: Anche professionale?
0: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
1: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
0: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi,
1: perché
0: e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
1: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
0: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
1: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
0: gufo africano.
1: Quanto può vivere?
0: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
1: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
0: Dietro di me c'è un Barbagianni, che anche lei.
1: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
0: Ma allora, un'etimologia
1: particolare,
0: però dovrebbe risalire dal piemontese. Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per le
1: popolazioni. Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
0: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
1: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
0: È una civetta europea, non è un giovane, perché lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
1: Ma rimane così come tanto?
0: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla fiera del bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no, non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
4: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta. Insomma, ci si divertiva così. E mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre...

0: darvi, chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
1: Non si fa muovere, bisogna centrarlo e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì, non me ne fanno vincere una di roba qua, ci provo, vado, eh. Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma poi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcere, che bello. Grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia non solo vede d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calata Anselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez sicuramente è passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
0: È tolto dal mare.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, tra l'altro in banchina anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef, di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della

0: la cucina ligure, quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore, perché
1: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
0: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
1: Tutte le tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più importanti, pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
0: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
2: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente, e poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi le abbiamo fatte andare un po' in forno, poi le abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe ligure, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina, per esaltare proprio anche il profumo dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
0: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro e indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è, insomma, conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
2: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vedono chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere,
0: ecco,
2: qua.
0: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
2: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio genovese.
0: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto. Anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
2: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito. Basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
0: Ma il branda non passerà mai di moda?
2: Il branda è sempre il branda, noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso, Però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
0: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata.

0: pensata un po' una missione umanitaria, perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
1: Sì, sì, sì. Per me è troppo importante mangiare la lionfish, perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Maintenant, la lionfish giusto a Sicilia, ma arriva. Arriva, ma è possibile, 2 anni, 3 anni, arriva in Peria. So è very important, because lionfish, pesce è delizioso.
0: È un pesce delizioso, come lo cucini?
1: La cucina come tutte le pesce, è molto buona, fry, ceviche, crudo, ogni oven, le forno, tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
0: È un pesce che costa tanto o è economico?
1: No, costa non tanto, il problema è pesciare.
0: Pescarlo?
1: Pescarlo.
0: Perché?
1: Perché è dangeroso.
0: È pericoloso.
1: Sì, sì, sì, troppo for the dog. Pratico per la pesce differente. Ma quando arrivo on a marchetto, if you see the lionfish, is a buono fish.
0: E tu lo cucini a Monte Carlo?
1: Sì, sì, è cucina a Monte Carlo, non a mio ristorante, ma in un palazzo. Okay. With the chef for the prince, lavori sì. Together to pratica la lionfish cooking.
0: Grazie Didier, insomma.
1: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
0: Tu devi fare pratica.
1: Sì. I love Italy.
2: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata, e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra di Co, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa. San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì. Partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura, come si faceva una volta? Si faceva con i trattori. Ma trattori mica da due lire. Questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia. Tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora, Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1900?
1: 52.
0: 52. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere, che meraviglia. E non avete solo quello, perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un 30.
0: Degli anni 50.
1: Degli anni 50.
0: Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e

0: Ovviamente poi il tutto inizierà, guardate, altro che oggi, senti, comincia a schioppettare, sentilo, questo meraviglioso Orsi Artiglio del 1952, spettacolare, guardate signori, e soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eccolo! Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: andiamo nella trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia e piano. Oh, guarda qua, guarda che cos'è, questa è la meraviglia, questa è la magia, tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi Artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia, e questo è un bene perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo! Ciao presidente, vieni qua! Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei presidente operaio.
2: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia e pensate che tutto è appena iniziato.

0: prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
1: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
1: Società San Vincenzo e Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, certo, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
1: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, sì, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serraricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela
2: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
0: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
3: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci, use
0: fate fare
3: età. I corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altre.
0: Vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate il pisello di San Cipriano, sindaca.
1: Allora, proprio per la comunità del cibo, che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona che cabannina, che per noi è un punto di forza,
0: che adesso andremo
1: a visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA, sì, che è l'istituto scientifico, sì, con Giovanni Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
0: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami, andiamo. Sindaca, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo.

0: Splendide, Angela, è vero?
1: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
0: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
2: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo...
0: Tanto facciamolo vedere qual è.
2: Sono queste.
0: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Sono Senti, queste. Questi tanti o quanti anni hanno?
2: Indichino? No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
0: Ah, ok, quindi sono, non hanno un anno.
2: Okay. Del 2026, sono piccoletti.
0: La caratteristica della cabannina qual è?
2: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte neanche carne, però sono gli unici che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali e sul territorio di Serra a Serra abbiamo un centinaio di capi, tra cabannine e anche non cabannine, comunque sono tutti animali che mangiano erba. Quindi, e sono centinaia di capi,
0: sono sei servi se si
2: mangiano, mangiano ettari, quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 200. 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, nel senso che dal punto di vista sociale sia questo il vero prodotto, non la carne, non il latte. Ma il l'ambiente,
0: presidio
2: il territorio.
0: Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio. Grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti bambini, vero?
1: Sì, tanti bambini, è veramente un bel evento,
0: allora,
1: devo dire.
0: Guido, andiamo, vai!

0: E voilà, per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea.
0: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto, sono oltre 200 ragazzi, piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata. Bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo? Esatto. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
2: Benissimo, grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, bellissimo.
0: Va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona.
0: Poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
5: sempre trofie.
0: È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
5: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
5: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
6: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
6: Tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, fai vedere Guido che poi mangiamo. Mamma mia, buonissimi, eh?
6: Buonissimi.
0: Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
6: Sempre ravioli.
0: Cos'è, raviolo tucu?
6: Sì, tucu. Rigorosamente tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
7: che i bugi?
0: Mamma mia,
7: chi che i bugi, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate, signore, questo è quello che ci piace a noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
7: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
7: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
7: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi,
7: siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
7: Tutti in zona.
0: Allora, come andiamo?
8: Ben.
0: È tanti anni che viene qua lei.
8: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maionese. Cosa ci mettete sopra?
8: Salsa verde.
0: Salsa verde.
8: Maionese.
9: Io sono la

0: New Entry conosco ancora poco.
1: Allora, un po' noi, di salsa verde, vero?
2: Sì, noi adesso praticamente ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
1: Team FMUI, grazie di tutto, caro.
2: Vieni a assaggiarla.
1: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Mia cara, cosa facciamo qui di bello, signora?
3: Stiamo preparando i contorni.
1: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto?
4: Salsa verde, poi, insalata russa,
1: ovvio, pomodori,
4: come si fa?
1: Guarda che belle, come ti chiami?
3: Francesca,
1: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
3: No, certo che no, certo.
1: Ormai
3: che
1: è una tradizione.
3: È una tradizione.
1: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli,
3: anche
1: voglio
3: figli.
1: Sperare.
3: Sì,
1: ragazzi,
3: senz'altro.
1: Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
5: Benissimo.
1: Tu sei alla?
5: Patatina.
1: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
5: Boh, saremmo arrivati a 300.
1: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine, ma quante patatine fate qua?
6: Tante.
1: Poi, ragazzi, arriviamo nel punto forse più. Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
7: Vanno di braccia.
1: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
7: Salsiccia.
1: Poi.
7: Prosciutto alla piastra.
1: Poi.
7: Apri. Pollo.
1: E? Costine.
7: No, bistecche di maiale, che ha richiesta.
1: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
5: Se si può, sì.
1: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Chinua, come andiamo?
8: Benissimo.
1: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
8: Grazie a
1: Perché
8: voi.
1: Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
9: Esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme, cioè,
1: ma hanno
9: anziani...
1: detto che tu sei anche uno che becca, perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto, non lo so.
9: Che c'è mia moglie là dal pane.
1: Vabbè.
9: E c'è mio figlio.
1: Aia, allora no. Senti un po'. Ah, battesimo della piastra. Quanti anni hai?
10: 14.
1: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
10: Va bene.
1: Ragazzi, complimenti davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
11: Torta della nonna, e tris di dolcetti.
1: E poi?
11: A scelta, no.
1: C'è un po' di tutto.
11: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
1: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
11: Certo, tutto genovese.
1: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo. Grazie.
11: Da parte.
1: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio, questo è le freccette.
11: Le freccette,
1: cosa
11: sì.
1: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
11: Deve prendere la mira e
1: no, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
11: Allora,
1: 6? 5?
11: Sì, quante ne vuole?
1: 6, proprio quelle
11: 6.
1: Che
11: sei.
1: E devo ovviamente centrare.
11: Sì.
1: Quanti punti devo fare almeno?
11: Per un bel premio almeno 100,
1: 100
11: o 40.
1: Sì, va bene. Allora, ragazzi, io parto col primo, spostatevi, perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
12: Un lavoro eccezionale.
1: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa, ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo, non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma, al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete, vincerete un meraviglioso premio, che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli, perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo, ovviamente, della sella. Io in realtà l'ho toccato, l'animale.

Non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distante con i loro bambini, guardate, e poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste, si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri.

0: Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
1: Non ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
1: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
1: Ci facile, vinci fa.
0: Allora facciamo un tiro solo? O due? Un tiro, no. Dai. Grazie Andrea, il nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la Sina, aspetta che ti deve riprendere, sì. Deve vedere quando fai una.
1: Tira.
0: Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Devi, si, deve, si deve vedere che fai una brutta figura.
2: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai,
2: via.
0: La sindaca! Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
1: Adesso vediamo un attimo cosa
0: vai.
1: Cosa fare.
0: Lascia pure, lascia andare. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
1: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro, che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro. I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa: dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa. Quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno?
1: Ci vediamo il prossimo anno. Davvero. Grazie, grazie a tutti. E benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti, e oggi pomeriggio saranno ancora di più, e noi li aspettiamo.
0: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
1: Perfetto, grazie.
0: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia, ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi progetti.

protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Ostrava è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
1: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti la racconteremo
1: io leggendo
0: insieme
1: questo libro, spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Le elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo prima la guerra. È lì che abbiamo deciso di fare quale giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se

0: posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' Mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, Ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Beh, ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano, no, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo, allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non
0: due mesi. Domani.
3: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e i festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1840.

1936 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Saint in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC e Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avvallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato, proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fossero degli aumenti in percentuale molto più importanti. In realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
2: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali.

0: quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo Chacetrat.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da Chacetrat?
0: Sì, è un anno da Chacetrat per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello Chacetrat.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
0: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore per meglio dire avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantino o in cantina sociale a seconda del caso, già a luglio, proprio per manlevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. Il piccolo viticoltore, quello che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi, di trasferta non è gratificante. Quindi meglio sarebbe vendere in loco prima di tutto, perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, Presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale, in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile, perché giovani ce n'è pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo, ecco. Quindi dall'anno scorso, visto che come ti dicevo prima sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo. Quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su 2 fronti. Uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna è stata avuto un grosso stress sia termico

0: che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore ininterminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni le Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno queste mura.
0: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre delle Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e mariti. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato? Come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
0: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di tipo limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre. Siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori, l'unione fa la forza qui.
0: Volevamo, questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'ititurismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
0: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Sto qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre, un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio, è un apprezzo, ecco.

0: Le alture di Sestri Levante, l'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tigullio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al buongiorno, fratello, moglie, figlio, insomma, si occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova, alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta dell'Esedra, una delle tante
1: ecco,
2: ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi nel 2017. Abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri in linea d'aria, che è la granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati,
2: sì,
1: filari?
2: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso, granaccia. Che caratteristiche ha?
2: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
1: adesso molto, ne parliamo.
2: È molto estremo, è un vino rosso di importanza. Io lo spiego così, diciamo, nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
2: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
1: Oltre alle persone.
2: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
2: Sì, allora, hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' per far ripartire le piante con le foglioline nuove.
1: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo. Da dove possiamo si vedere? Vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? L'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
2: Le foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
1: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
2: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
1: E l'unica pioggia è caduta il 20 agosto e è stata anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
2: Grandine.
1: E poi basta.
2: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, qua non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo,

0: Questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendita, per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo,
1: Ok.
0: quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
1: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è
0: Ma
1: un discorso.
0: diciamo che teoricamente con un chilo e due
1: Ok.
0: di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
1: Quindi
0: Questa, se
1: 75 circa.
0: quest'anno non sarà così,
1: Se ne otterrà meno?
0: sicuramente sì, anche se abbiamo aspettato l'acqua come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli, cioè
1: Perché?
0: non lo sappiamo
1: Ok.
0: chiaramente, è un dare avere della natura, no?
1: E voi lo
0: Quindi
1: sapete e vi rassegnate. Si può
0: nell'ambiente
1: dire o vi
0: sino
1: fate tanto nervoso?
0: no,
1: Voi che
0: noi siamo
1: vivete
0: in
1: con la natura e
0: noi
1: da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua. È la
0: no,
1: natura
0: non è
1: decide.
0: governo ladro, piove governo ladro. No, ascolta, ti dico anche un'altra cosa. Allora, noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto
1: Ok.
0: della stagionalità e quello che la natura dà. Quindi non usiamo, non forziamo la produzione.
1: Ok.
0: Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da
1: Ecco,
0: vedere,
1: vediamo
0: quantomeno.
1: un po', ecco, analizziamo un po' i grappoli. Ecco,
0: Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
1: come si valuta il fatto che siano
0: Al
1: sani
0: di
1: o
0: là,
1: meno?
0: sì, no, beh, il sano lo vedi che sono
1: Sono
0: grappoli che
1: belli,
0: sono freschi.
1: regaggiti,
0: Sì,
1: come si dice in
0: guarda, se
1: dialetto.
0: traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli
1: Ah
0: acini per
1: sì?
0: capire se.
1: Allora fammene vedere uno se si può.
0: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla o
1: Non davanti.
0: in fondo,
1: Ok.
0: mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari,
1: Sì?
0: fai un test che si chiama con il rifrattometro e vedi
1: Ah,
0: il
1: quindi
0: grado zucchero.
1: lo
0: Sì,
1: spezzi e poi metti un
0: lo fai,
1: reagente.
0: fai. No, no, no, no, è un binocolo. Guardi, traguardi dentro me.
1: Veramente.
0: Se hai voglia di andarla a prendere,
1: Sì,
0: sabato te lo facciamo
1: volentieri,
0: vedere.
1: sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene? È
0: Ma
1: buona?
0: sì, certamente, questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa
1: Che
0: bianca, perché
1: bella.
0: poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo.
1: Perché l'uva si può
0: È
1: anche
0: dolcissima, sì,
1: mangiare come da tavola, tipo.
0: tranquillamente. Poi siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo.
1: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
0: Noi non abbiamo trattamenti sistemici, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo
1: D'accordo.
0: nelle quantità consentite della biodinamica. E poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono i preparati base della biodinamica 500, 501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri che servono da corroboranti per la pianta, le bare stress.
1: Rame zolfo a cosa
0: Rame
1: servono?
0: è antiperonospora
1: Ok.
0: e lo zolfo è antioidio.
1: E quest'anno
0: Anche
1: sono
0: se
1: stati
0: ti
1: bravi per
0: sono
1: un'ospora.
0: stati bravi, perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro, quindi
1: Allora diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è
0: queste
1: proprio
0: seghe sono difficoltà della pianta,
1: difficoltà
0: difficoltà della
1: proprio della
0: pianta.
1: pianta.
0: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress, piante
1: Allora,
0: sono.
1: Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche
0: No,
1: prima.
0: ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio tutto quello che è la base spumante,
1: Ah,
0: o
1: ok.
0: vini frizzanti,
1: Sì,
0: diciamo
1: e
0: come vuoi,
1: lì si
0: lì
1: possono raccogliere prima senza stare ad
0: sicuramente loro
1: aspettare.
0: hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima, noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di
1: E
0: maturazione.
1: comunque abbiamo detto che è comunque prima almeno di 2 settimane
0: Per
1: rispetto
0: noi è prima, ma
1: all'anno
0: non mi
1: scorso.
0: ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto, abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni
1: Accidenti.
0: che io vendemmio ad
1: Questo
0: agosto.
1: rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto
0: Hai contato
1: tempo
0: anche l'acqua?
1: siamo.
0: Siamo mezza
1: Sui,
0: lavata?
1: abbiamo forse,
0: 9.
1: siamo sui 9 minuti. Allora, io direi
0: Un po'
1: che
0: di
1: ci
0: acqua, mi serve
1: fermiamo
0: l'acqua per
1: un
0: farlo vedere.
1: attimo
0: Va
1: perché
0: bene.
1: sono molto curiosa di vedere come si misura la.
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando misura la percentuale di zucchero.

0: Vai.
1: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo con la loro villa e sotto
2: La
1: la
2: tenuta,
1: tenuta,
2: le case
1: le
2: coloniche,
1: case
2: quindi gente che
1: coloniche.
2: è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre, infatti.
1: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele che vendemmiate così
2: Sì,
1: presto.
2: ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
1: Cosa ci mostri?
2: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua,
1: Serve per misurare?
2: il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico
1: Allora, tu hai
2: del...
1: messo dell'acqua dentro questo
2: semplicemente
1: strumento.
2: sopra, lavandolo bene, risciacquandolo,
1: E
2: su questo
1: guardi dentro
2: aspetto.
1: come se fosse un binocolo.
2: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato, lo zero è confermato, quindi posso...
1: Quindi qua hai misurato se è
2: E siamo a
1: giusto,
2: zero.
1: perfetto.
2: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
1: Ok.
2: Ok, adesso con la maglietta
1: Ci
2: artigianalmente
1: sarà un po' di
2: facciamo.
1: sudore, un po' di salino al
2: Esatto,
1: massimo.
2: prendiamo un
1: Un
2: acino,
1: acino
2: prendiamo, questo
1: d'uva.
2: ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo, mai
1: Ok.
2: dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente
1: Allo spazio.
2: lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno. E con questo, diciamo, sono sicuro che l'acqua
1: Lo
2: l'ho
1: schiacci
2: levata,
1: un
2: sì,
1: po'
2: e lo schiaccio un
1: in
2: po'.
1: modo che esca la polpa e
2: Esatto.
1: finisca qua
2: No,
1: dentro.
2: no, si rimane lì sopra
1: Sì.
2: e
1: Che
2: specchiandolo abbiamo un
1: forte.
2: bel 26 di Brix, che è una montagna di roba, perché
1: Cioè, vuol dire un 26
2: 26 di Brix è troppo.
1: Brix vuol dire di
2: E zucchero
1: zuccherino.
2: potenziale, bisogna fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
1: Sì,
2: fare.
1: ti tengo questo se vuoi.
2: Grazie. E
1: Che
2: andiamo a
1: forte, io
2: capire.
1: guardo qua dentro, Francesco è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
2: Se avete un attimo di pazienza, vi dico
1: Si
2: che
1: vede
2: è una
1: come proprio un
2: montagna.
1: termometro con i gradi.
2: Una montagna di
1: Allora,
2: roba.
1: 26 di Brix che misura la zuccherinità
2: Sì,
1: degli
2: vero.
1: acini di uva e mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
2: Sì,
1: dovrebbe
2: ve lo
1: essere
2: dico
1: invece
2: subito.
1: e
2: Io
1: perché
2: generalmente
1: invece è così tanto.
2: lo faccio con la calcolatrice. Naturalmente il telefono sono sudato, non va.
1: Allora, quanto dovrebbe essere adesso?
2: Siamo ben oltre i 14 gradi
1: Ah
2: alcolici.
1: sì?
2: Siamo
1: E
2: ben oltre i 14
1: tu
2: gradi.
1: invece con
2: Guarda.
1: quanto lo vuoi il vino alcolico?
2: 13 e mezzo era tra i 13 e i 14. Questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
1: Ecco, tu non puoi fare nulla
2: Non
1: se è a
2: posso fare niente.
1: 14 circa.
2: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui,
1: Andava
2: se
1: troppo.
2: andiamo troppo sull'uva bianca, un'uva nera, per ottenere un vino rosso, diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la grannaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito
1: Avete dato
2: dare
1: la precedenza
2: precedenza.
1: al
2: Esatto.
1: vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e
2: Sì,
1: quindi
2: poi andiamo nell'appassimento, però poi facciamo, poi
1: impazzito.
2: non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta
1: Quindi
2: male.
1: dovete fare presto
2: Dobbiamo,
1: adesso,
2: sì,
1: perché
2: adesso bisogna.
1: altrimenti vi sale.
2: Esatto.
1: Allora, vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quali
2: Ci
1: accortezze
2: vuole
1: si
2: cura
1: devono
2: sicuramente, ci vuole
1: prendere.
2: cura sicuramente. Questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
1: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
2: Le classiche forbici da vendemmia, che
1: Ah,
2: sono diverse
1: ok.
2: da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente, quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti i
1: Ecco, li
2: grappoli.
1: stacchi a che punto?
2: Sul picciolo,
1: Sul picciolo.
2: l'attacco del tralcio.
1: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh!
2: Sì. Poi, come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia
1: Ecco perché di
2: per...
1: solito per
2: La zona
1: agevolare.
2: grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore,
1: Ah.
2: quindi per avere un po'. Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già
1: Visto che avete
2: detto, no?
1: dovuto correre per
2: L'abbiamo detto,
1: evitare.
2: ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata,
1: Per il
2: non riesce
1: caldo.
2: a lavorare. Non riesce a lavorare, perché era veramente, a un certo punto era veramente.

0: dura.
1: E qua si va avanti piano piano. Ma quanti... No, grappoli non sai dirmelo, ma non so quante...
0: Allora, su queste, io ho stabilito che quest'anno, su, più o meno, spannometricamente parlando sempre, quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa, io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben felice.
1: E gli altri anni, quando va bene, quanti quintali puoi fare?
0: Siamo arrivati anche a 15 in più, eccetera.
1: Ah, sì. Sì.
0: Abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo come tra virgolette.
1: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè, ecco, voi questo, state...
0: Questo è quello che noi, diciamo, già stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe...
1: Esatto, dovrebbe esserci, iniziano i passaggi perturbati dell'autunno, quasi autunno.
0: Vista l'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato nel Tiguglio, lo sapete, non è stato colpito duramente... Praticamente è arrivato il doppio di quello che ho previsto, stiamo cercando di accelerare il più possibile.
1: Ce la fate in qualche giorno?
0: Non credo, non prima di mercoledì sarà durissimo.
1: E quindi si guarda al cielo e si spera, no?
0: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5, magari per fare qualche ora fino...
1: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede l'iter? Allora, avete il vostro mezzo, il vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che ti segue, eh? È una vita dura questa, mi sembra, no?
0: Sì.
1: Perché poi bisogna...
0: Lui lo sta
1: assaggiando,
0: tastando sulla sua pelle.
1: Come ti chiami?
2: Sebastian,
1: allora, quanti anni hai?
2: 25.
1: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
1: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato a fare dell'altro, poi hai deciso di fare questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi a poterte... portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
1: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
1: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
1: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
1: Ah,
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso, che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
1: tramandato di generazione.
2: Esatto.
1: In generazione, allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette, per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi...
1: Ecco,
2: per
1: come funziona poi? Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante anche il clima? Quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27.
1: Sì.
2: Dipende molto proprio dalla temperatura.
1: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa, così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
1: corretta.
2: Sì, esattamente.
1: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
1: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno del vino stesso.
1: E come si toglie la buccia? A mano?
2: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e entra all'interno in uno stato di semiliquido, quindi la parte tutta di buccia, viene tolto il raspo e
1: dopo la fermentazione, diciamo che questo lavoro è più semplice,
2: e poi attraverso una pressa viene, per l'appunto, estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si va
2: avanti? Dopo l'estrazione si aspetta questo grande è questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere.

0: a fine giornata.
1: Allora, Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
2: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
1: Che vita dura però, soprattutto sì, con questi climi.
2: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per... Sì. Due settimane.
2: Il tempo che ci mette.
1: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
2: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
1: Poi la schiacciate?
2: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia,
1: okay,
2: in un torchio verticale.
1: Sì.
2: Mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
1: okay,
2: facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto?
2: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie, quindi come ti dicevo prima abbiamo... questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità. E poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo. E poi è finita, non aggiungete...
2: Zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse
2: no,
1: nel
2: vino. No, l'abbiamo tenuto dalla fermentazione,
1: appunto,
2: quindi lo zucchero
1: trasformato. Sarà un bel 14%.
2: Quest'anno,
1: anche.
2: Sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto
2: due
1: passerà?
2: Anni. Noi abbiamo 2 anni di processo, perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare la pazienza.
1: Quindi adesso bevete il vino di 2 anni fa.
2: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora Daniele, io mi fermerei qua, perché anche
2: grazie.
1: Il nostro, diciamo la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
2: No, io ringrazio voi, veramente.
1: In bocca
2: grazie.
1: Al lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori, altre cose particolari.
2: Certamente, mio fratello è un
1: sempre...
2: pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
1: Grazie mille per
2: grazie
1: viaggio
2: a
1: in
2: voi,
1: Liguria
2: grazie,
1: Francesco Righi.
2: Grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo, ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno, e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare ed ha oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel palio. Regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico.

0: qui ne vediamo uno che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori per accalcarsi a vedere la gara cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
2: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
3: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
4: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo.

0: Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
1: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Portovenere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che

0: parte il Fire Morgata, una Morgata che non vinceva da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate me la prendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax. Stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che, ma come dice un mio amico, non si può spiegare, devi viverlo.
1: 5 di fila! Abbiamo vinto un palio con la Borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente. Con le nostre idee, abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una Borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una Borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa Borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla Borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
2: Ma capo ma sono 49 anni che non vincevate
3: ancora,
2: ancora non ci credo.
3: Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. Me ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della Borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in Borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sono emozionato, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
0: Grazie. Io ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo c'era tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto, poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
4: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
5: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
6: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
7: Beh, la Maggia del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché 3 imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro e beh, la Maggia del Palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 Borgate.
4: La città ha comunque vinto con le donne.
7: Assolutamente sì, Fossa Master ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io la faccio solo per questo. Ravioli au tucu, iniziamo!

0: fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, Fanciullo?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, e dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
4: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima, e stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno, guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
5: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucco?
5: Sì, tucco. Rigorosamente o tucco.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia
6: chi che i bugi?
0: Mamma mia,
6: chi che i bugi, guarda
0: che meraviglia, guarda. Ma guardate, signore, questo è quello che ci piace a noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte,
6: guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
6: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi vabbè.
6: Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
7: Bene.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
8: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde. Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori,
4: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
8: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
8: No, certo che no, certo.
0: Ormai
8: che
0: è una tradizione.
8: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
8: sì,
0: sperare.
8: Sì.
0: Ragazzi, buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Tu sei alla?
9: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
9: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
6: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
6: Salsiccia.
0: Poi
6: prosciutto alla piastra.
0: Poi
6: apri.
0: Pollo. E costine.
6: No, bistecca di maiale che a richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
9: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
10: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
10: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
9: Esatto, e poi ci fa gruppo perché tutti assieme.
0: E non possono mancare

0: I dolci, bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
1: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano. Mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, eh? Io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora.
1: Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia. Ecco, guardate. E soprattutto, ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua! Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. È per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie

0: tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora Presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei Presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al Presidente.

0: sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà a tirare fuori la spada nella roccia? Una forza erculea micidiale enorme! Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrimeli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Revora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, dai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: di tutti.
2: Società San Vincenzo e Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, sì. Soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Lecò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela.
3: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
0: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta questa

la chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se insomma la puntata vi è piaciuta, insomma avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok. Gli è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione. Famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama...
2: Luigi.
1: Luigi, pensate che Luigi, mi diceva proprio il sindaco, che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era
1: il falò.
2: E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi si sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio, senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo intervento?
2: Spero, però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto bella e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
3: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario, dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata, ha attraversato guerre, cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
1: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
4: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
1: Ah, pet therapy?
4: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
1: Poi senti, presentaci l'altra, la concincina nana.
4: La concincina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono ottenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
1: Devo chiedere.
4: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì esatto, sono molto piccoline, però...
1: Però sono buone, sono commestibili.
4: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
1: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo...

0: sembra quasi un gallo.
1: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta. E infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani. Perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
0: Addirittura selezionate in 15 colorazioni diverse.
1: Certamente, sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
0: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Val Bormida, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
2: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcara ma di tutta la Val Bormida e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni ma parlano anche di 180 e 190 anni e saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000, è già un grande traguardo.
0: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
3: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
4: Che bello.
3: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
4: Che bello.
0: Senti, come mai la passione per questi esemplari?
3: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
0: Anche professionale? Poi.
3: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
0: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
3: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi e poi il fatto che sono animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
0: Poi vediamo una marea di bambini interessati perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
3: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
0: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
3: gufo africano.
0: Quanto può vivere?
3: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
0: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
3: Dietro di me c'è un Barbagianni, che anche lei...
0: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamolo.
3: Ma allora, un'etimologia
0: particolare,
3: però dovrebbe risalire dal piemontese Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per le
0: persone. Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
3: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
0: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
3: È una civetta europea, non è un giovane perché lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
0: Ma rimane così come tanto?
3: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla Fiera del Bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione, guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no, non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini.

0: I giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra. A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice: lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
1: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così. E mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
2: Non si fa muovere, bisogna centrarlo e si vince.
0: Ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado, Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma ragazzi, ma poi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo, tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcere, che bello, grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, va bene, arrivederci, salve!

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

Imperia non solo vede d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calata Anselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di

0: di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez, sicuramente è passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
0: È tolto dal mare.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, tra l'altro in banchina anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef, di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure, quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore, perché
1: sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
0: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
1: Tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più, certo, importanti. Pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
0: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
2: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente, e poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi l'abbiamo fatto andare un po' in forno, poi l'abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe liguri, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina, per esaltare proprio anche il profumo dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
0: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è, insomma, conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
2: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vedono chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia.

0: già Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere qua.
1: Ecco, io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
0: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso. È una cosa che mi piace tantissimo andare. Quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio, un po' di territorio genovese.
1: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto. Anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
0: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito. Basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti, possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi, e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
1: Ma il branda non passerà mai di moda.
0: Il branda è sempre il branda. Noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
1: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria perché lei cucina il pesce leone che invade il Mar Mediterraneo.
2: Sì. Per me è troppo importante mangiare la lionfish, perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Mettono la lionfish giusto a Sicilia, ma arriva, ma è possibile 2 anni, 3 anni, arriva in Imperia. So è very important, because lionfish, la pasta, questo pesce è delizioso.
1: È un pesce delizioso, come lo cucini?
2: La cucina come tutte le pesce è molto buona, fry, ceviche crudo, le forno, tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
1: È un pesce che costa tanto o è economico?
2: No, costa non tanto, il problema è pesciare,
1: Pescarlo?
2: pescarlo,
1: Perché?
2: perché è dangeroso.
1: È pericoloso.
2: Sì, troppo for the dog, so, pratico per la pesce differente, ma quando arrivo a un marchetto, you see the lionfish, is a buona fish.
1: E tu lo cucini a Monte Carlo?
2: Sì, cucina in Monte Carlo, non a un ristorante, ma in un palazzo, con
1: Ok.
2: il chef, per il prince, lavorare insieme, pratica la lionfish cooking.
1: Grazie, grazie Didier, insomma un...
2: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
1: Tu devi fare pratica.
2: Sì, I love Italy.
3: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra di Co, per vivere una puntata pazzesca, giornata meravigliosa. San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì. Partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura, come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire. Questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia. Tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora, Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1900?
1: 52.
0: 52. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere, che meraviglia, e non avete solo quello perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un 30.
0: Degli anni 50.
1: Degli anni 50.
0: Allora, vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai, signori, guardate, questa è la vera magia, l'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo, questo meraviglioso Orsi artiglio del 1952, spettacolare, eh? Guardate signori, e soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eh? Eccolo! Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora...
1: tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia il piano. Oh, guarda che cos'è questa è la meraviglia, questa è la magia, tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro.

0: perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
1: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni. Vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione, è per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare, perché tu sei presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, e pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo
0: e
2: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, certo, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, sì, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serraricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela
3: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far

0: crescere il concetto di comunità anche, per lavorare insieme e creare insomma bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
1: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
2: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci, use
1: Università di Università,
2: i corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altri.
1: Altre, non vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate, il pisello di San Cipriano, sindaca.
3: Allora, proprio per la comunità del cibo che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona cabannina, che per noi è un punto di forza.
1: Che adesso andremo
3: a visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA, sì, che è l'istituto scientifico, sì, con Giovanni Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
1: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami, andiamo. Sindaca, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
3: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
1: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
4: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
1: Tanto facciamolo vedere qual è.
4: Sono queste.
1: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Senti, questi tanti quanti anni hanno?
4: Indichino? No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
1: Ah, ok, quindi sono un anno. Okay.
4: Del 2026, sono piccoletti.
1: La caratteristica della cabannina qual è?
4: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte, neanche carne, però sono gli unici che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali, sul territorio di Serra Ricò, a Serra abbiamo un centinaio di capi, tra cabannine e anche non cabannine, comunque sono tutti animali che mangiano erba, quindi, e sono centinaio di capi.
1: Sono sei servi, se si
4: mangiano, mangiano ettari, quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, senso che dal punto di vista sociale sia questo il vero prodotto, non la carne, ma l'ambiente,
3: presidio
4: il territorio.
1: Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio. Grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti bambini, vero?
3: Sì, tanti bambini, è veramente un bel evento,
1: e
3: devo
1: allora,
3: dire.
1: Guido, andiamo, vai!
5: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

0: voi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea
0: che tutta la mattina che mi sopporta, mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto, sono oltre 200 ragazzi piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata, bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, esatto. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
2: Benissimo, grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, Scignua?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona,
0: poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
5: sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
5: No, poi ci sono i ravioli anche di prima, e stasera abbiamo anche i tortellini,
0: e viva San
5: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
6: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
6: Tanti, 200.
0: 200, hanno sparato uno, guarda, fai vedere Guido, che poi mangiamo, mamma mia, buonissimi,
6: buonissimi.
0: Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
6: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli otuku?
6: Sì, otuku, rigorosamente otuku.
0: Grazie signore, guarda, e poi tutte sorridenti, Guido, questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
7: che i bugie?
0: Mamma mia,
7: chi che i bugie, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate signore, questo è quello che ci piace, guarda. A noi. Guarda.
7: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
7: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
7: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi,
7: siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
7: Tutti in zona.
0: Allora, come andiamo?
8: Ben. Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
8: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maio. Cosa ci mettete sopra?
8: Salsa verde.
0: Salsa verde.
8: Maionese.
9: Io sono la new entry, conosco ancora poco. Però
0: un po' di salsa verde, vero?
7: Sì, noi adesso praticamente... Madonna. Ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
0: Ti me fai mui, grazie di tutto, caro.
7: Vieni a assaggiarla.
0: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
10: Stiamo preparando i contorni.
0: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
5: Salsa verde, poi, insalata russa,
0: ovvio. Pomodori.
5: Come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
10: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
10: No, certo che no, certo.
0: Ormai
10: che
0: è una tradizione.
10: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli,
10: anche
0: voglio
10: figli.
0: Sperare.
10: Sì,
0: ragazzi,
10: senz'altro.
0: Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
11: Benissimo.
0: Tu sei alla?
11: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
11: Saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 kg. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine. Ma quante patatine fate qua?
12: Tante.
0: Poi, ragazzi, arriviamo nel punto forse più... Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
13: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
13: Salsiccia.
0: Poi.
13: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
13: Apri.
0: Pollo. Pollo e costine.
13: Ma bistecche di maiale, bistecche che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
11: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Scignua, come andiamo?
14: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
14: Grazie a
0: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
15: Esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme, cioè,
0: ma hanno
15: anziani...
0: detto che tu sei anche uno che bene.

0: Ecca, perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto. Non lo so.
1: Che c'è mia moglie là dal pane.
0: Vabbè.
1: E c'è mio figlio.
0: Ai ai ai, ai. Allora no. Senti un po'. Ah, battesimo della piastra. Quanti anni hai?
2: 14.
0: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
2: Va bene.
0: Va bene. Ragazzi, complimenti davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
3: Torta della nonna, tris di dolcetti.
0: E poi?
3: A scelta, no.
0: C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto.
3: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
3: Certo, tutto, tutto genovese.
0: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo, grazie, bene, grazie.
3: Da parte.
0: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio questo è le freccette.
4: Le freccette,
0: sì. Cosa devo fare? Dimmi un po'.
4: Deve prendere la mira e
0: no, questo, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
4: Allora.
0: 6?
4: 5? Sì, quante ne vuole?
0: 6, 6. Quelle che
4: sono.
0: E devo ovviamente prendere, centrare,
4: sì.
0: Quanti punti devo fare almeno?
4: Per un bel premio almeno 100, 100 o 40.
0: Sì, va bene, va bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
5: Con un lavoro eccezionale.
0: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo. Non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete vincerete un meraviglioso premio che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso, adesso andiamo giù dai cavalli perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella. Io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distante con i loro bambini, guardate. E poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
6: Non l'ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
6: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
6: Ci faccio.
0: Allora facciamo un tiro solo? O due?
6: Un tiro,
0: dai. Grazie Andrea, al nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina, aspetta che ti deve riprendere, deve vedere quando fai una. Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Devi, si deve vedere che fai una brutta figura.
7: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai,
7: via.
0: La sindaca! Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
8: Adesso vediamo vai. Nativo cosa
0: vai.
8: Fare.
0: Lascia pure, lascia. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
8: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro. I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno?
6: Ci vediamo il prossimo anno.
0: Davvero.
6: Grazie, grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto

0: potuto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più, e noi li aspettiamo.
1: Al prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
0: Perfetto, grazie.
1: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

inaugurato ieri il nuovo ponte ciclopedonale a campata unica su Torrente Argentina, che collega i territori di Taggia e Riva Ligure. Per la realizzazione del ponte e gli interventi di messa in sicurezza idraulica dell'area sono stati stanziati 17 milioni di euro tra risorse PNRR e fondi regionali, restituendo così al territorio un'infrastruttura strategica per mobilità sostenibile, turismo e sport. Preso il via Smart Cup Academy 2026, percorso di accompagnamento rivolto ad aspiranti imprenditori, studenti e a chiunque voglia sviluppare un'idea innovativa, con workshop formativi e momenti di confronto con imprenditori, professionisti ed esperti. L'obiettivo è fornire competenze e strumenti per trasformare le idee in progetti concreti in vista di Smart Cup Liguria 2026, la Business Plan Competition regionale dedicata alla valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali. A Genova si è riunita la cabina economica del Nord-Ovest con Liguria, Lombardia e Piemonte. Al centro dell'incontro lo sviluppo dell'industria energetica e la nuova misura interregionale per rafforzare filiere, innovazione e competitività delle imprese. Focus anche sul nucleare in vista della candidatura della Regione Liguria a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana. Grande festa ieri sera a Recco per la giornata conclusiva della Sagra del Fuoco, uno degli appuntamenti tradizionali più importanti della Liguria e una delle più grandi manifestazioni pirotecniche d'Italia, che ogni anno celebra Nostra Signora del Suffragio. Tra devozione, tradizioni, spettacolo e specialità gastronomiche, cittadini e turisti hanno partecipato ad una festività unica nel suo genere. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Buongiorno da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale. La Liguria si sveglia ancora in allerta gialla fino alle 15 di oggi sul centro e sul levante della regione. È stata una notte tranquilla dopo un pomeriggio e sera di ieri in allerta arancione con piogge abbondanti. La situazione più critica si è registrata nell'entroterra del levante genovese, in particolare in Val Fontana Buona. Il torrente Lavagna è esondato in più punti a Calvari, frazione di San Colombano Certenoli, provocando allagamenti anche in aree già colpite in passato, vicino a una scuola. Sull'entroterra genovese orientale alcune stazioni hanno registrato oltre 200-250 mm di pioggia in circa 12 ore. E Primo Canale segue quest'oggi i lavori della commissione consiliare dedicata alla crisi di AMT, convocata alle 9 quest'oggi a Palazzo Tursi, una seduta che si annuncia particolarmente calda. La giunta dovrà rispondere sullo stato del piano di risanamento, ma soprattutto sulle conseguenze per i cittadini della riduzione del servizio urbano ed extraurbano. Al centro dello scontro ci sono i tagli alle corse, la protesta dei sindaci dell'entroterra, che non saranno però ascoltati direttamente in commissione, nonostante la richiesta che è stata avanzata dall'opposizione. Nelle ultime ore, perlomeno, i sindaci dell'entroterra hanno avuto alcune buone notizie, con tagli che sono stati improvvisamente ridotti. La cronaca dal nostro sito: il dramma ieri a Genova nel quartiere di Begato. Un bimbo di 5 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone di casa. Un volo di 15 metri che non gli ha lasciato scampo. In casa c'era la madre, che si trovava però in un'altra stanza. Sotto shock la donna è stata portata in ospedale. Inutili i tentativi di rianimare il piccolo da parte della stessa mamma e di alcuni vicini. E ieri a Finale Ligure è stato un lutto cittadino, grande folla. Per l'ultimo saluto a Paola Siri, al figlio Mattia Baruzzo e al padre Daniele, che secondo le ricostruzioni avrebbe sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 di settembre, per poi togliersi la vita. Oltre 1500 le persone che si trovavano al funerale con in mano i palloncini bianchi si sono riunite nella Basilica di San Giovanni per i funerali della famiglia. Torniamo alla situazione di AMT, vi ricordo dalle 9 la diretta di Primo Canale per raccontarvi in diretta e farvi ascoltare perlomeno l'audio della commissione in corso a Palazzo Tursi. Ieri però sono arrivate alcune buone notizie, diciamo così, rispetto ai tagli ventilati soprattutto da parte dei sindaci dell'entroterra. Sentiamo allora Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
1: Sono abbastanza soddisfatto, perché viste le premesse, no, che voi conoscete, che comunque ci sono state rappresentate anche nell'incontro di ieri, e cioè che sostanzialmente non è affatto detto che AMT riesca a uscire in bonis dalla procedura in tribunale, no, del fallimento, eccetera. Quindi di fronte a un

0: rischio di questo tipo e che quindi comporta dei tagli che sono comunque proporzionati al rischio e all'indebitamento dell'azienda, il timore era che non riuscissimo a ottenere nulla di quello che avevamo chiesto in maniera forte, ma oso dire in maniera sacrosanta. Invece oggi per la prima volta abbiamo avuto dei riscontri positivi e direi anche definitivi su alcuni aspetti, cioè ormai è ufficiale che, io parlo per Santo Stefano d'Aveto, perché poi bisogna vedere caso per caso, io non conosco le condizioni degli altri territori, degli altri sindaci, ma nel mio caso posso dire che i tagli che c'erano stati rappresentati sia ad agosto sia nella proposta di lunedì, di due giorni fa, sono stati ridotti del 50%. Okay? Quindi è il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Posso dire che per Santo Stefano d'Aveto c'è stato un ascolto importante che si traduce in 5 corse quotidiane, 5 coppie di corse e quindi con la riduzione solo della seconda corsa della mattina, ma col miglioramento del fatto che una delle corse che prevedeva il cambio a Borzonasca invece diventa di linea e quindi diretta Chiava di Santo Stefano. Quindi devo dire che c'è stato l'ascolto che speravamo. Parlo per Santo Stefano, quindi può anche essere che negli altri comuni i problemi non si siano risolti, però per quello che ho visto con i miei occhi e sentito con le mie orecchie, nel nostro caso l'ascolto c'è stato.
1: Vi ricordo, come leggete in grafica, dalle 9 l'incontro in diretta alla Commissione a Palazzo Tursi. Com'è la situazione del traffico nel comune di Genova? Lo chiediamo alla Polizia Locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale. Il traffico al momento è intenso, sebbene non presenti particolari criticità, qualche breve rallentamento a tratti nelle parti terminali della strada sopraelevata, sia in uscita sulla foce che sulla rampa adiacente via di Francia o verso il casello di Genova Ovest. Nonostante l'allerta gialla in atto fino alle ore 15, non si segnalano criticità sul territorio comunale, sebbene in sinergia con Protezione Civile è comunque in atto il monitoraggio costante previsto in queste emergenze. Per quanto riguarda i lavori principali, soprattutto in zona centro, ricordiamo che proseguono i lavori di asfaltatura in via Tommaso Imbria Largo, Archimede, dove è presente comunque il personale per indirizzare il transito. Passiamo invece agli eventi oggi. Inizia l'Oktoberfest in Piazza della Vittoria fino a domenica 27 settembre e oggi pomeriggio alle ore 18 è prevista una sfilata che da Piazza De Ferrari raggiungerà appunto Piazza della Vittoria. Inoltre, in occasione di un evento musicale Voci Urbane presente questa sera in Piazza Rossetti, sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta nella via Cecchi e in via Cravero. Infine l'ufficio mobile della Polizia Locale, presente oggi in due postazioni differenti. Questo pomeriggio arriverò in Piazza Petrella dalle 14.18 e inoltre in occasione dell'Oktoberfest la Polizia Locale sarà presente con un progetto denominato Un Soffio di Consapevolezza, che è finalizzato alla prevenzione ed informazione sulle conseguenze della guida in stato di ebbrezza, con la possibilità in maniera volontaria, pur anche non essendo la guida, di sottoporsi ai controlli etilometrici. È tutto, ci aggiorniamo tra un'ora.
1: Grazie alla Polizia Locale, ora scopriamo insieme il traffico in autostrada, qual è la situazione questa mattina con Elisa Ricci.
3: Un buongiorno a te Eva e ai nostri telespettatori. Dopo alcuni incidenti che abbiamo riscontrato nella giornata di ieri, nella mattinata, ma poi anche verso il pomeriggio, un veicolo anche in fiamme in A6 Torino-Savona, verso Savona, andiamo a vedere quella che è la situazione questa mattina, sicuramente più tranquilla. E partiamo dalla tratta genovese, dove al momento abbiamo in A7 direzione Milano, una coda in uscita Genova-Bolzaneto.

0: provenendo da Genova a causa del traffico intenso. E un'altra segnalazione che riguarda proprio la tratta genovese in A10 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio A10 A7 Milano Genova, sempre a causa del traffico intenso. Queste sono le uniche due segnalazioni che vediamo questa mattina: A10 tratta di Ponente, A12 tratta di Levante. Al momento la situazione è regolare, quindi questo è il quadro complessivo per il momento. A te, Eva.
1: Grazie Elisa Ricci, adesso il meteo per la giornata di oggi. Restate con noi perché alle 8:20 saremo collegati con ARPAL per fare il bilancio di questa notte dell'allerta arancione di ieri. C'è sempre un transito di una saccatura che mantiene condizioni di spiccata instabilità con temporali anche forti, in particolare sul centro Levante in mattinata. Dal pomeriggio una progressiva attenuazione dei fenomeni a Levante per l'ingresso di correnti secche settentrionali e una residua instabilità a Ponente con possibili temporali sui rilievi in successiva estensione alla costa. Le temperature sono in calo ancora quest'oggi, già lo erano nella giornata di ieri, specialmente nei valori minimi: 21 la minima in Liguria, 26 la massima. Umidità però resta alta, i valori medio-alti per quest'oggi. I venti moderati settentrionali sul centro ponente in rotazione da est-sud-est dalle ore centrali. Ci sono dei locali rinforzi, specie sui capi, sono venti moderati da sud-est a levante in rotazione dai quadranti settentrionali. Invece poi questa sera possibili colpi di vento associati ai temporali. Il mare quest'oggi, intanto vediamo le immagini in diretta da Terrazza Colombo con l'ingresso in porto di una nave da crociera, il mare è mosso subito oltre la diga, così come potete vedere. E poi è tempo del nostro almanacco come ogni giorno. Oggi si venera San Nicola da Tolentino, famoso per i molti miracoli, tra questi quello in cui fermò il sole o quello in cui fece resuscitare un bambino. La luna è calata, illuminata all'1%, andiamo verso la luna nuova di domani 11 settembre, il sole è sorto alle 6:55, tramonterà questa sera alle 19:50 e oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Accadde oggi nel 1898, Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, venne assassinata a Ginevra dall'anarchico Luigi Lucheni. Nel 2002, proprio quest'oggi, la Svizzera entrò ufficialmente a far parte delle Nazioni Unite. Nate oggi è il compleanno di Don Luigi Ciotti, nato nel 1949, dell'attore Colin Firth, 1960, di Joe Perry, che è il chitarrista degli Aerosmith, nato nel 1950, e di Liliana Segre, nata nel 1930. Torniamo al maltempo, è la giornata di ieri, un lungo racconto fatto in diretta da Primo Canale dalle 8 di mattina per tutta la giornata. Ha preoccupato ed era sempre rimasto sotto controllo il livello dell'Entella. Con Lucrezia Marini siamo stati a farci raccontare cos'è accaduto dalla Protezione Civile di Chiavari.
2: Abbiamo avuto, diciamo, questo evento temporalesco che ha versato soprattutto enormi quantità di piogge nell'entroterra e quindi nel bacino dell'Entella, e anche se a Chiavari, diciamo, non abbiamo avuto delle piogge così intense, poi abbiamo invece avuto la piena dell'Entella che è tuttora in corso e ha raggiunto il primo livello di guardia all'idrometro di Panesi e lo stiamo monitorando, diciamo, abbiamo le squadre sul territorio e stiamo gestendo, diciamo, questa ne qua, perché comunque ha piovuto tanto all'interno proprio del bacino stesso dell'Entella, quindi nella zona della Val Fontana Buona, un po' anche nella zona del Graveglia, e di conseguenza poi le piogge che ricadono all'interno del bacino confluiscono nel tratto di fondovalle che si ritrova poi nel comune di Chiavari, e quindi un innalzamento dell'Entella, insomma, ce lo aspettavamo.
1: E adesso le principali notizie dall'Italia e dal mondo. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali di re Harald V di Norvegia. Mentre in Italia la legge elettorale sbarca in aula al Senato e in maggioranza riesplode la tensione sulle preferenze, Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza i capilista bloccati. Una battaglia storica del partito di Giorgia Meloni, sulla quale però Forza Italia alza il muro. Se fosse così, salta la legge, la soglia per il premio resta al 42%, salta definitivamente l'idea del ballottaggio. Martedì 15 il voto finale, il testo in aula alla Camera il 28. La politica estera, fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di 5.

$100.000, il presidente Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa dirompente dell'autocompenso, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre. Non si placa invece la tensione in Germania dopo il trionfo della AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Siete una forza di distruttiva e disprezzate le istituzioni democratiche, attacca il cancelliere. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Andiamo avanti quest'oggi con Primo Mattino e poi con Al servizio del pubblico, con una diretta che inizia alle ore 9 della commissione dedicata ad AMT a Palazzo Tursi, proprio a partire dalle 9. Dunque non ci sarà quest'oggi il medico risponde, appunto dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico e ancora la commissione in corso. 12.30 vi ricordo Newsroom 28 con Tiziano Berti, a seguire al centro dalle ore 13 il magazine di pausa pranzo. Il Primo Giornale come sempre alle 18, oggi è giovedì, c'è Liguria Calcio alle ore 21 con Graziano Cesari e tutti i suoi ospiti. Do il mio buongiorno a Mario Boccuni alla regia, ci prendiamo un caffè, ce lo meritiamo questa mattina con tutta questa pioggia, e torniamo subito insieme.

0: Ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne, altrove sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residua pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia soprattutto nella prima parte del giorno, e poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta con qualche rovescio possibile intermittente in giornata, e anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì: migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno o parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: A Primo Mattino sono le 8:20, buongiorno Aurora Bottino, le notizie di giornata.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, l'apertura sul nostro sito primocanale.it questa mattina è dedicata chiaramente all'allerta gialla, una notte tranquilla fortunatamente con qualche

0: temporale in giro per la Liguria, principalmente nel centro Levante, al confine anche con la Toscana, ma nessun danno. L'allerta gialla che continua fino alle 15 sulle zone B, C, E e D. Come sappiamo, sulle zone B, C e D è iniziata alle 21 dopo che si è chiusa quella arancione, mentre sulla zona D è iniziata alle ore 8 di ieri mattina. Ricordo che c'è comunque una bassa probabilità di temporali forti anche nel ponente della nostra regione. E allora continuiamo con invece il caso AMT. Oggi la resa dei conti su tagli e risanamento, infatti a partire dalle 9:30 ci sarà la commissione a Palazzo Tursi, che Primo Canale seguirà in diretta. E proprio sul caso AMT il sindaco Beltrami, il sindaco di Torriglia, ha detto passi in avanti dopo gli incontri con la azienda, ma adesso bisogna correre per l'inizio della scuola. E poi la cronaca, il dramma di Begato, un bimbo di 5 anni è morto dopo essere precipitato da 15 metri. Dalle prime informazioni il bimbo si trovava a casa con la mamma, che era in un'altra stanza. Adesso la procura sta indagando, ma ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato. Una vera e propria tragedia a Genova, che è una notizia che ha fatto il giro d'Italia. E poi la Liguria torna a scuola il 14 settembre. Tutti i numeri dell'anno scolastico 2026-2027 nel tuo articolo, Eva. Trovate tutti i dettagli per il rientro a scuola in Liguria. Continuiamo con la cronaca: va per funghi e trova un cadavere, il giallo a Roncoscrivia, nel bosco un uomo ha rinvenuto infatti un corpo mentre cercava funghi. E poi Marie Solimena, una genovese alla mostra di Venezia, so che un giorno sarà protagonista sul red carpet. Questa è la storia che arriva dal nostro Dario Vassallo direttamente da Venezia. Queste le notizie, va a te.
1: Grazie Aurora Bottino, e ora con ARPAL ci aggiorniamo sullo stato dell'allerta e le previsioni meteo per le prossime ore.

0: Buongiorno e bentrovata Cristina Capacci di ARPAL.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Ci siamo lasciati ieri nelle nostre dirette sempre con i vostri contributi, per i quali vi ringraziamo, con la fine dell'allerta arancione alle ore 21 e ancora una nottata, una giornata di allerta gialla. Com'è andata intanto questa parte arancione, dunque più importante di allerta, e com'è andata poi la notte?
1: Diciamo che le strutture meteo per fortuna sono state mobili e hanno quindi limitato gli accumuli al suolo. Abbiamo avuto una mattinata di pioggia, ieri una giornata di pioggia con dei record che si è raggiunto a Cabanne, a Rezzo Aglio, dove sono caduti i 200 mm in 6 ore. Crocetta, Croce d'Orero, in Val Fontana Buona, dove si sono raggiunti quasi 90 mm in un'ora, e precipitazioni rilevanti anche come dati di accumulo sulla città di Genova. Diciamo che la notte è passata in maniera tranquilla, non abbiamo avuto abbiamo avuto delle strutture autorigeneranti a più riprese, però non così forti da stazionare in un luogo e quindi a creare delle problematiche. Oggi sarà una giornata ancora perturbata assolutamente, ma vedremo poi nel pomeriggio un miglioramento a partire da Levante, un po' ancora perturbato a ponente, ma diciamo che le piogge dovrebbero poi lasciare il posto a schiarite, addirittura al sole nella giornata di domani, venerdì. Un dato importante è quello del fatto che questi temporali hanno scaricato al suolo anche tantissima energia. Ci sono stati durante la mattinata di ieri almeno 3.000 fulminazioni che hanno colpito la Liguria, questo a spiegare tutta l'energia in gioco che c'è in questo fine estate, con un mare ancora molto caldo, come sappiamo intorno ai 27,5 gradi, e quindi con l'ingresso di aria più fresca questo è il risultato. Aria più fresca che ha portato temperature leggermente meno alte, soprattutto questa mattina, soprattutto alle minime della notte. Abbiamo visto che a Genova si sono toccati i 20 gradi, poco più a Savona, quindi minime

0: punto che sono scese rispetto alle notti tropicali o più che tropicali che abbiamo vissuto fino alla notte, insomma, precedente a quella del maltempo.
1: L'allerta gialla, tornando alla giornata di oggi, è prevista fino alle ore 15. È possibile, Cristina, che venga in qualche modo declassato, che venga chiusa in anticipo?
0: Valuteremo con le uscite modellistiche della mattina come, appunto, come evolverà questa instabilità, se si risolverà prima del previsto, quindi prima di questo pomeriggio. In realtà quella di oggi, la giornata di oggi vede ancora il transito di questa saccatura che continua a mantenere comunque una spiccata instabilità con temporali che potrebbero essere anche forti e che abbiamo visto, vediamo ancora forti nell'alta Toscana, quindi al confine con Levante Ligure, ma come dicevo dovrebbe essere dal pomeriggio questa progressiva attenuazione dei fenomeni appunto a Levante per l'ingresso di correnti più secche e un po' di instabilità sul ponente che dovrebbe appunto risolversi nella serata odierna. Ora poi ci saranno le valutazioni come sempre nella metà mattinata e si valuterà appunto se è il caso di declassare l'allerta.
1: C'è stata pioggia un po' ovunque ieri, appunto lo hai ben raccontato, con questi fronti che si spostavano anche rapidamente, ma ci pare di capire, così abbiamo osservato, siamo andati con le nostre dirette, che soprattutto la Val Fontana Buona, comunque la zona del Tigurio e del Levante, sia stata maggiormente colpita, così.
0: Eh sì, è stata colpita principalmente, diciamo, la zona dove vigeva l'allerta, quindi il centro Levante, però perturbazioni che hanno interessato appunto la Val Fontana Buona in maniera più importante con appunto, come dicevo, gli accumuli più, che hanno interessato gli accumuli più elevati e come sempre sia in allerta gialla, soprattutto in allerta arancione, si dice che poi insomma la pioggia sia democratica in questo suo battere sulle zone della Liguria. È molto difficile poter prevedere come queste celle temporalesche dove diciamo insisteranno maggiormente, in quale porzione del territorio.
1: Torniamo poi invece alle prossime ore, allerta finita, lo hai già un po' anticipato, andrà meglio a partire da domani.
0: Assolutamente sì, diciamo che domani, venerdì 11 settembre, ci sarà ancora al mattino un transito di nubi alte e sottili su gran parte della regione, ma il pomeriggio vedrà delle schiarite soprattutto lungo le coste e quindi il ritorno del sole, tanto è che avremo delle temperature un pochino più elevate, le massime proprio per il soleggiamento, ci saranno ancora sui rilievi qualche sporadico e debole piovasco, ma diciamo che il tempo sarà sereno. E poi poco nuvoloso in serata, diciamo una giornata fotocopia, sarà anche la giornata di sabato, dove potremmo avere ancora qualche isolato rovescio sulle alture. Da domenica ci sarà una nuova rimonta anticiclonica, ancora presto per dirlo, insomma, ritornerà anche un pochino, di caldo, non come le ondate, di calore che abbiamo avuto, ma sicuramente il soleggiamento permetterà soprattutto alle temperature massime di tornare su valori abbastanza elevati.
1: Uno scampolo d'estate, insomma. Grazie Cristina Capaci di Arpal, ci risentiamo domattina così ne parliamo con le idee un po' più chiare, vero?
0: Bene, domani per le previsioni del weekend.
1: Assolutamente, ciao Cristina, grazie, buon lavoro a tutti voi.
0: Buona giornata a voi e buon lavoro.
1: Torno in Newsroom 28, da Elisa Ricci, un flash sulla situazione del traffico. A te Elisa.
2: Sì, Eva, partiamo subito dalla tratta genovese. Al momento due sono le segnalazioni, le andiamo a vedere infatti nel dettaglio. La prima in A7 direzione Milano. Abbiamo una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova, sempre a causa del traffico intenso. E la seconda invece riguarda la A10 direzione Genova, coda tra Genova Pegli e Bivio A10, A7 Milano-Genova per traffico intenso. La situazione invece ancora regolare, scorrevole sulle tratte della A10, la tratta di Ponente, e A12, tratta di Levante. Quindi questo è di nuovo il quadro che riguarda proprio la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, ci fermiamo solo un attimo, poi ancora gli aggiornamenti dalla nostra redazione, i collegamenti in esterna, è un momento tutto sommato tranquillo, lo stavano mostrando anche le nostre telecamere, si vede un po' di pioggia che inizia a scendere sull'area genovese, ma appunto il meteo in questa mattinata

0: è tranquillo su tutta la regione. Lo andremo a verificare in diretta con la nostra Chiara Orru e poi ci prepariamo anche perché alle 9 inizia la commissione AMT a Palazzo Tursi.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Le 8.32 primo mattino, vi ricordo, è ancora allerta gialla sul territorio del centro e del Levante e della Liguria, lo sarà fino alle ore 15 a meno che non ci sia un declassamento poi deciso dopo che i previsori di ARPAL avranno analizzato il quadro della situazione, avranno poi fatto il loro confronto con la protezione civile di Regione Liguria. Torno da, forse abbiamo Chiara Orrugia pronta? Torno da Aurora Bottino, facciamo un flash dalla redazione e poi andiamo da Chiara Orru.
1: Sì Eva, per una notizia che chiaramente ha fatto il giro d'Italia, che riguarda la tragica morte di un bimbo di 5 anni ieri pomeriggio nel quartiere di Begato, siamo sulle alture di Bolzaneto a Genova, le indagini sono state affidate alla squadra mobile, ma la prima ricostruzione racconta di una tragica caduta dal balcone di questo bambino che purtroppo non ce l'ha fatta, inutili tentativi di rianimazione, è stato un vicino il primo a intervenire, lo ha visto cadere, ha cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare, i soccorsi sono arrivati subito ma appunto il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte del piccolo. L'aggiornamento riguarda le indagini, come dicevamo è stato aperto un fascicolo in procura che al momento però non ha ipotesi di reato. Questo perché si tratta appunto di una tragica caduta, un tragico incidente, chiaramente le indagini però devono escludere qualsiasi tipo di responsabilità, una vera e propria tragedia che ha sconvolto tutta la città, vedremo se ci saranno aggiornamenti. A te.
0: Grazie Aurora, subito in collegamento con Chiara Orru, le immagini di Francesco Righi sotto l'acqua, buongiorno Chiara.
2: Buongiorno, buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ebbene sì, iniziamo questo racconto del maltempo che durerà ancora per qualche ora, insomma sotto la pioggia, ecco come potete vedere dalle nostre immagini in camera car verso il Levante e adesso piove e piove anche tanto, guardate le persone con sotto all'ombrello, le moto che diciamo ecco stanno cercando di non andare troppo veloce e insomma una città ancora sotto la pioggia e proprio mentre la tensione resta alta, ovviamente come sempre quando arriva un'ondata di maltempo siamo sempre sul territorio per mostrarvi quello che sta succedendo e raccontarvi poi le conseguenze del maltempo. Lo facciamo dal camera car, stiamo andando come vi dicevo verso il Levante dove ieri ci sono stati diversi disagi per quanto riguarda

0: Il maltempo, un'allerta gialla che poi è diventata arancione e oggi fino alle 15 ancora gialla, insomma. Resta attiva sul centro Levante e, come vi dicevo anche ieri, questa allerta gialla per temporali, ecco, ha queste caratteristiche, ovvero perturbazioni, e condizioni meteo che possono cambiare da un momento all'altro. Infatti, quando siamo partiti da Piazza Dante, dal nostro grattacielo, insomma, non pioveva ed eccoci qua dopo 10 minuti, adesso sta diluviando, quindi forti perturbazioni che possono cambiare repentinamente. Insomma, ve lo abbiamo raccontato ieri, così come continueremo oggi mentre ci spostiamo verso il Levante con la nostra camera car. Insomma, ci spostiamo verso Levante, cerchiamo di raggiungere a Calvari, nel comune di San Colombano Certenoli, il torrente Lavagna, che ieri è esondato in più punti, che ha provocato diversi allagamenti in aree già appunto interessate già nel passato. Insomma, anche oggi cercheremo di capire qual è la situazione, l'evolversi del maltempo e poi capire se il torrente Lavagna è rientrato o ancora presenta disagi. Insomma, come sempre, raccontarvi l'allerta meteo che anche oggi si abbatte sulla nostra regione, a Teva.
1: Grazie Chiara, vedete le immagini in diretta di Francesco Righi, si stanno muovendo appena superata Piazza Alimonda nel quartiere della Foce verso poi Corso Gastaldi e poi Corso Europa per andare a prendere l'autostrada. Andiamo a verificare quello che già avevamo raccontato ieri nel Levante con Elisabetta Biancalani, quello che è accaduto all'altezza del ponte di Calvari, poi rivivremo anche le testimonianze della giornata di ieri, ma dovremmo avere in diretta con noi Elisabetta Biancalani, buongiorno dal Tiguglio.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori dal Tiguglio, in particolare dal Chiavarese, dove vedete il cielo è ancora molto molto plumbeo, ma la notte è passata, direi praticamente indenne un po' in tutta la zona dopo lo shock di ieri con il torrente Lavagna in Val Fontana Buona, Calvari in particolare, che è in parte esondato, e poi ci sono state piogge comunque copiose, qualche allagamento anche in altre zone della Val Fontana Buona come Cicagna. In questa giornata, in cui fino alle 15 ci sarà comunque allerta gialla nella zona C da cui vi parlo, oltre alla B, almeno questo è lo scenario in questo momento, uno scenario asciutto con un clima, come era stato annunciato, decisamente più basso, con temperature decisamente più quasi vicine all'autunno rispetto a quelle che hanno contraddistinto anche i primi giorni di settembre. Questa dunque è la situazione e vi ripasso la linea.
1: Grazie Elisabetta Biancalani, buongiorno, un saluto speciale a chi ci segue dal Tiguglio. Ieri una giornata in cui la pioggia è scesa copiosa, ci torneremo anche quest'oggi, abbiamo visto, almeno per il momento sembra non piovere. Vi ricordo che potete mandare tutte le vostre segnalazioni come sempre al nostro WhatsApp, il numero WhatsApp è sempre aperto per ricevere i vostri messaggi, 347-6766-291 il nostro numero, se volete mandare foto o video o semplicemente segnalarci se sta piovendo in questo momento dove abitate, dove vi trovate. Preoccupava, e siamo andati a verificarlo più volte nella giornata di ieri in diretta, l'altezza, il livello del Bisagno. Vediamo quando ieri pomeriggio con la nostra Carlotta Nicoletti ci siamo recati lì, che per fortuna la situazione non è preoccupante. Le nostre immagini.
3: Vedere com'è lo stato del torrente Bisagno. Come potete vedere, la situazione è assolutamente sotto controllo. È anche vero che, insomma, era veramente vuoto in questi giorni, perché per il caldo e per le poche piogge che ci sono state in questo periodo era veramente vuoto. In questi giorni invece si è in qualche modo alzato un pochino il livello, ma siamo ben lontani da creare appunto un livello elevato. Questo può succedere ovviamente quando ci sono le forti piogge, abbiamo visto il torrente Lavagna che cosa può succedere. Qui però la situazione, come potete vedere, è assolutamente sotto controllo in bassa Val Bisagno.
1: Anche la nostra Emanuela Cavallo, che è collegata dalla Spezia, anzi è già con noi. Buongiorno Emanuela, come sta andando alla Spezia quest'oggi?
0: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, eccoci dalla Spezia. Allora, questa mattina intorno alle 6, 6 e mezza, forti rovesci, soprattutto sul

0: capoluogo, ma diciamo la pioggia più intensa è arrivata ieri intorno all'ora di pranzo, subito dopo l'allerta arancione subentrata a quella gialla. Lì purtroppo ci sono stati anche a causa dell'intensità diversi allagamenti, soprattutto nel centro storico spezzino, diverse appunto le chiamate dei vigili del fuoco per interventi dovuti al fatto che la pioggia in quei momenti è stata particolarmente intensa, accumulate anche di 60 mm e a Rio Maggiore 80 mm praticamente in una mezz'ora. I rovesci hanno interessato appunto soprattutto nel primo pomeriggio della giornata di ieri la provincia spezzina, tutto sommato poi il resto dell'andamento dell'allerta arancione è stato più o meno tranquillo. Questa mattina alle 6 di nuovo dei rovesci particolarmente intensi, diverse le criticità come vi ho detto, degli allagamenti, delle difficoltà al pronto soccorso per risolvere quella criticità che compare tutte le volte che piove molto intensamente, si guarderanno ad altre strutture sempre provvisorie, perché lo sappiamo che noi attendiamo il Felettino che però insomma è in fase di costruzione, sta procedendo secondo il cronoprogramma. Questo è il quadro del maltempo nello Spezzino. Ricordiamo anche che è stata annullata la tappa del Giro della Lunigiana che partiva appunto dal centro storico, da Piazza Europa fino a Fosinovo, proprio nella giornata di ieri, doveva partire alle 2:30, dall'1 c'è stata l'allerta arancione e quindi e poi anche a causa dell'intensità dei rovesci è stata annullata questa tappa. Questo è il quadro da qui dal capoluogo spezzino, per ora non sta piovendo ma c'è ancora l'allerta gialla e quindi magari possibile pioggia nell'arco della mattinata. A te Eva.
1: Grazie Manuela Cavallo, e intanto ci scrivete, sta iniziando a piovere a Sestri Ponente, sta piovigginando, ringraziamo il nostro telespettatore, mentre sta piovendo più a Levante, dovremo vedere regia le immagini in diretta di, intanto queste sono quelle da Terrazza Colombo, lo vedete anche qui, anche le nostre telecamere stanno prendendo la pioggia, qualche gocciolina, vedete inizia a scendere qualche gocciolina di pioggia, spiraglie aperture verso Ponente da Terrazza Colombo, dalla nostra bella visuale, mentre dovremmo avere Francesco Righi che si trova in auto con Chiara Ru, il nostro camera car, dovrebbero trovarsi nella zona di Sturla in questo momento, ecco c'è un problema di connessione, però appunto si intuisce benissimo da quest'immagine, anche se un po' sgranata, che appunto in questo momento sta piovendo. Siamo a Genova Sturla, direzione Levante, via Sturla, in discesa verso diciamo poi Piazza Sturla, il bivio con via Isonzo per ricollegarsi poi al, non so se poi decideranno di prendere la via del mare, insomma, quindi verso via dei Mille e poi verso l'ospedale Gaslinio, oppure se procedere, lo vediamo subito, anzi lo aspettiamo con loro, vediamo che bivio prenderanno, se verso via Isonzo per andare poi verso Corso Europa e prendere la direzione dell'autostrada, o se poi andranno via mare, c'è un problemino di

0: vent'anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate e i passaggi segreti di Castello

d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento.

0: Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e i festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ancora bentornati, primo mattino, le immagini di Primo Canale in diretta, fermi in coda, un semaforo, c'è anche un restringimento di carreggiata davanti all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Ci stiamo muovendo con Chiara Orru e Francesco Righi, direzione Levante, dunque adesso a brevissimo il bivio a sinistra verso via Carrara in salita per poi raggiungere appunto il cavalcavia e poi buttarsi in corso Europa e raggiungere l'autostrada, ecco il bivio di via Carrara. Vedete, piove un po' meno rispetto alla zona della Foce, alla prima parte di Genova Sturla, ma comunque la perturbazione ha ricominciato a colpire il centro di Genova essenzialmente. Peraltro ci state scrivendo a Frassineto di Val Brevenna, ora piove forte ma non dà preoccupazione e nessun danno per ora. I nostri social con Elisa Ricci, a te.
1: Esattamente Eva, apriamo anche oggi la nostra pagina social, restiamo comunque sul tema maltempo perché ha interessato e sta interessando la nostra regione tra ieri e oggi fino alle 15 con l'allerta gialla sul centro Levante. E allora noi abbiamo pubblicato naturalmente alcuni contenuti proprio sulle pagine Instagram e Facebook di quello che è accaduto specialmente nella giornata di ieri, e allora andiamo a vedere insieme che cosa è successo.

0: Quindi queste immagini diciamo che ci riportano un po' alle ore più difficili che abbiamo affrontato nella giornata di ieri, proprio nell'entroterra, nel Levante, Ligure. E naturalmente io vi invito sempre a seguirci, a commentare i nostri post proprio per vedere un contenuto come questo, ma anche molto altro, su primocanale.it, Instagram e Facebook. A te Eva.
1: Grazie Elisa, seguite i nostri social. Torniamo alla questione di AMT. Dopo le 9 partirà a Palazzo Tursi una commissione ad hoc dedicata al futuro di AMT

0: soprattutto alle scelte, anche quelle del brevissimo periodo, visto che da lunedì 14 di settembre partiranno gli orari invernali. Peraltro la data coincide come sempre con l'inizio della scuola, dunque cambieranno anche i movimenti rispetto alla stagione estiva, cambieranno anche le necessità e le esigenze della popolazione. Parlo in particolar modo di quella popolazione dell'entroterra che spesso ha come unica soluzione di trasporto pubblico locale quella del trasporto su gomma, dunque quello degli autobus. Non c'è appunto la ferrovia. Tra i comuni più colpiti c'è senz'altro quello di Torriglia. Abbiamo parlato da sempre con il sindaco Beltrami della situazione, la sua preoccupazione per le eventuali corse tagliate. Ieri uno spiraglio però si è aperto, perché la soluzione trovata nel corso dei tavoli concordati anche con la sindaca metropolitana Silvia Salis sembra soddisfare. C'è però un po' di preoccupazione ancora. Sentiamo.
1: Apparentemente tutte le cose che noi abbiamo chiesto sono state comunque accolte e saranno valutate. È chiaro che devono correre, l'azienda deve correre, quindi deve fare tutto veramente in un paio di giorni per far sì che lunedì si parta con il servizio essenziale che garantisce la mobilità agli studenti e ai lavoratori. Rimane il grosso interrogativo del servizio del sabato, perché è chiaro, per come c'è stato prospettato, che diventa un festivo, è inaccettabile. Quindi noi comunque abbiamo fatto delle proposte e siamo in attesa per risolvere anche questa parte qua, che è chiaro, e magari non si riuscirà a risolvere lunedì, ma diamoci una settimana più per metterlo a posto e trovare una soluzione che sia soddisfacente. Sicuramente l'azienda dovrà risolvere anche il problema dei mezzi, perché se l'allarme era che non c'erano i mezzi per svolgere il servizio, da qua lunedì devono trovare i mezzi. E penso e spero che il suggerimento che avevo dato un po' di tempo fa di rivolgersi ai subconcessionari, in modo particolare a quelli seri, quindi a quelli locali, sia stato preso per buono, e se così fosse abbiamo delle garanzie sul servizio. Dopodiché, alla sua domanda, si poteva fare prima? Io penso di sì. E non si è fatto prima, ma riusciamo a farlo entro lunedì, speriamo, e me lo auguro e credo che la volontà sia quella, però ci tengo a precisare che è il primo passo, perché non sarà quello che noi come sindaci riteniamo un orario definitivo, ma un orario transitorio che garantisca l'essenziale per sopravvivere all'interno delle nostre valli, ma per poi tenere un tavolo aperto, costante e produttivo con l'azienda e con Città Metropolitana, per far sì che poi anche l'azienda faccia quella parte che noi chiediamo da tempo, che è una realizzazione di un impianto serio per razionalizzare i costi all'interno loro, per poi ripoter mettere in campo delle corse necessarie. Non mi piace poi un domani chiamarlo un servizio tagliato, ma se si intende un servizio efficiente e riformato, credo che noi abbiamo dimostrato grande pazienza e siamo disponibili a metterci la testa e dare una mano perché questo avvenga. Spero che questo sia davvero il primo passo vero e serio, che dimostra che i sindaci da subito erano disponibili a percorrere questa strada.
0: Ne parliamo a partire dalle 9, quando dovrebbe partire più o meno intorno alle 9 la commissione dedicata ai tagli al risanamento dell'azienda del trasporto pubblico locale della Città Metropolitana genovese a Palazzo Tursi in via Garibaldi. Avremo Matteo Cantile presente sul luogo, a brevissimo saremo collegati con lui subito dopo il nostro TG55 e dopo gli ultimi aggiornamenti. Intanto abbiamo il nostro camera car con le immagini di Francesco Righi che si sta muovendo verso il Levante. Siamo in autostrada, siamo già entrati nella A12, presa l'autostrada al casello di Genova Nervi, la nostra auto, l'auto di Primo Canale, si sta dirigendo verso Levante, verso Chiavari, per andare nelle zone ieri maggiormente colpite dal maltempo, dove abbiamo registrato diverse esondazioni di torrenti e anche Lentella, particolarmente alto, non a livello di piena, ma particolarmente alto nella giornata di ieri. E adesso la linea va a Aurora Bottino e al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'allerta, continua infatti l'allerta gialla per temporali emessa da Arbal sul centro levante della Liguria, sulla zona B, C ed E è iniziata alle 21 dopo che si è conclusa quella arancione, mentre sulla zona D è iniziata alle ore 8 di ieri mattina. L'allerta dovrebbe chiudersi intorno alle 15 su tutte le zone coinvolte. La situazione più critica nella giornata di ieri nell'entroterra del Levante genovese, in particolare in Val Fontanabuona, il torrente Lavagna è esondato in più punti a Calvari, una frazione di San Colombano Certenoli, provocando allagamenti già colpiti in passato vicino a una scuola. Con la nostra Lucrezia Marini siamo stati però anche a Chiavari, uno dei comuni più attenzionati dopo quello che è accaduto a fine agosto. Sentiamo.
1: Abbiamo avuto, diciamo, questo evento temporalesco che ha versato soprattutto enormi quantità di piogge nell'entroterra e quindi nel bacino dell'Entella, e anche se a Chiavari, diciamo, non abbiamo avuto delle piogge così intense, poi abbiamo invece avuto la piena dell'Entella che è tuttora in corso e ha raggiunto il primo livello di guardia all'idrometro di Panesi e lo stiamo monitorando, diciamo, abbiamo le squadre sul territorio e stiamo gestendo, diciamo, questa situazione qua, perché comunque ha piovuto tanto all'interno proprio del bacino stesso dell'Entella, quindi nella zona della Val Fontanabuona, un po' anche nella zona del Graveglia, e di conseguenza poi le piogge che ricadono all'interno del bacino confluiscono nel tratto di fondovalle che si ritrova poi nel comune di Chiavari, e quindi un innalzamento dell'Entella, insomma, ce lo aspettavamo.
0: Occhi puntati anche sul Bisagno a Genova, ma fortunatamente nella giornata di ieri le precipitazioni sono state contenute. Per noi c'era la nostra Carlotta Nicoletti, scusate.
2: Vedere com'è lo stato del torrente Bisagno. Come potete vedere, la situazione è assolutamente sotto controllo. È anche vero che, insomma, era veramente vuoto in questi giorni, perché per il caldo e per le poche piogge che ci sono state in questo periodo era veramente vuoto. In questi giorni invece si è in qualche modo alzato un pochino il livello, ma siamo ben lontani da creare appunto un livello elevato. Questo può succedere ovviamente quando ci sono le forti piogge. Abbiamo visto il torrente Lavagna, che cosa può succedere. Qui però la situazione, come potete vedere, è assolutamente sotto controllo in bassa Val Bisagno.
0: E Primo Canale segue in diretta la commissione su MT, i lavori della commissione consiliare dedicata alla crisi, una seduta che si annuncia particolarmente calda. La Giunta dovrà infatti rispondere sullo stato del piano di risanamento, ma soprattutto sulle conseguenze per i cittadini della riduzione del servizio urbano ed extraurbano. Al centro dello scontro ci sono i tagli alle corse e la protesta dei sindaci dell'entroterra, che non saranno ascoltati direttamente in commissione, nonostante la richiesta avanzata dall'opposizione. Ieri intanto ci sono stati gli incontri tra azienda e territorio. Andiamo a sentire allora le parole del sindaco di Mignanego. Allora, proviamo a sentire le parole del sindaco di Mignanego, chiaramente incontri che erano stati annunciati dalla sindaca di Genova Silvia Salis. I sindaci però chiaramente contestano le tempistiche, infatti il 14 settembre si torna a scuola. Andiamo a sentire le sue parole.
3: Sicuramente a valle dell'incontro che c'è stato io ieri, oggi, per quella che è stata la mia esperienza, c'è stato un netto cambio di passo da parte di AMT. Come ben sapete, visto che ne abbiamo parlato a più riprese, porto sempre l'esempio di Mignanego, c'erano state tagliate 12 corse sulla statale, sulla linea 730, abbiamo chiesto almeno il ripristino di 4 corse e oggi ci è stato assicurato che queste 4 corse, a servizio tra l'altro degli studenti del liceo Gobetti e dell'istituto comprensivo, saranno inserite nel prossimo orario invernale. A questo noi avevamo aggiunto anche una richiesta che per alcuni aspetti

0: di mantenere alcune corse il sabato su due trazioni, Pavese e Fumeri, che altrimenti, oltre che la domenica, sarebbero isolate anche il sabato, e oggi c'è stato, sempre verbalmente, confermato che una coppia di corse per ogni trazione verrà confermata anche al sabato. Chiaramente a chi mi chiede adesso sei soddisfatto, la risposta non può che essere no, nel senso che ci troviamo di fronte comunque a dei tagli, quindi c'è ed è fondamentale, non voglio certo sminuire questo risultato, una riduzione di quelli che sono i tagli. Proverato e rimprovero, l'ho detto anche ieri nel mio intervento in riunione, la tempistica prima, cioè ricevere una comunicazione l'11 di agosto, essere convocati per il 19, avere 8 giorni per fare le osservazioni nel pieno del mese di agosto, l'ho vissuta male, ci ha messo in difficoltà, non è tanto il lavoro che ci spaventa, perché ribadisco è il nostro compito, ma l'avvio del percorso poteva e secondo me doveva essere fatto prima. Poi tutto quello che si è sviluppato nel corso delle settimane presumo che sia, diciamo così, implicito nelle dinamiche che si vengono a creare in situazioni così complesse.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

Alle 9.03 di questa mattinata insieme sta per iniziare a Palazzo Tursi in via Garibaldi la commissione dedicata ad AMT, il nuovo piano, le linee, gli orari invernali in arrivo, i tagli previsti, in che modo verranno trattati comune per comune, zona per zona, una commissione attesa. Saremo in diretta con Matteo Cantile a brevissimo e poi seguiremo via audio, perché non è possibile entrare all'interno, alcuni degli interventi più salienti di questa commissione. Ora ci aggiorniamo però sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.

Buongiorno e ben ritrovati dalla centrale operativa della Polizia Locale. Ancora intenso il traffico su strada sopraelevata, con rallentamenti a tratti solo in uscita sulla zona Foce. Attenzione invece per la direzione ponente, altezza stazione marittima, è presente un motociclo in avaria che sta cercando di raggiungere l'uscita verso via di Francia e la nostra pattuglia è stata appena avvisata, quindi è in procinto di avvicinarsi per agganciarla in sicurezza. Per quanto riguarda l'allerta gialla fino alle ore 15, ricordiamo che è in atto un monitoraggio del territorio in sinergia con la Protezione Civile, ma non abbiamo alcuna criticità. Per quanto riguarda invece i lavori principali presenti in zona centro, ricordiamo i lavori via Tomas Endrea largo Archimede, con polizia locale presente sul posto. Ricordiamo che in quel tratto è stata soppressa la corsia bus e il nostro personale indirizza il traffico, se necessario, sulla stessa. Passiamo invece agli eventi. Oggi inizia l'Oktoberfest, presente fino a domenica 27 settembre in Piazza della Vittoria, e alle ore 18 inizierà da Piazza dei Ferrari un

0: una sfilata che raggiungerà proprio Piazza della Vittoria. Inoltre, nella via Cecchi e via Cravero saranno presenti modifiche alla viabilità alla sosta in occasione dell'evento musicale Voci Urbane che si terrà questa sera in Piazza Rossetti. E infine l'ufficio mobile della Polizia Locale è oggi presente su due postazioni. Questo pomeriggio dalle 14 alle 18 arriva Rolo in Piazza Petrella. E inoltre in occasione dell'Oktoberfest la Polizia Locale è presente con un progetto denominato Un Soffio di Consapevolezza, finalizzato alla prevenzione ed informazione sulle conseguenze della guida in stato di ebbrezza, con la possibilità in maniera volontaria, pur non essendo alla guida di veicoli, di sottoporsi ai controlli etilometrici. È tutto, vi auguriamo una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, e ci aggiorniamo, un flash con Elisa Ricci anche sulla situazione dell'autostrada. Intanto ci avete inviato, vi ringraziamo, anche dei video in cui si vede benissimo come, eccoli, sulla A12 sta diluviando e peraltro l'autostrada è allagata, ma vado subito da Elisa Ricci.
2: Esattamente Eva, parliamo di autostrade, della situazione soprattutto con il maltempo, perché sta iniziando a piovere, ha iniziato a piovere in alcune tratti, in alcuni punti, e infatti in A12 proprio all'altezza del casello di Nervi, la A12, quella tratta è allagata al momento, questo in direzione Genova. E abbiamo un'altra segnalazione che riguarda proprio la A12 in entrambe le direzioni, traffico rallentato tra Genova Est e Genova Nervi a causa del traffico intenso. E poi un'altra segnalazione che riguarda proprio la pioggia tra il bivio A12 e A7 Milano-Genova e Genova-Nervi. Quindi, come possiamo vedere anche oggi, che abbiamo allerta gialla sul centro Levante fino alle 15, è iniziato a piovere. E ci spostiamo per andare a visualizzare insieme le altre segnalazioni. In A7 direzione Genova, traffico rallentato tra bivio A7 e A12 Genova-Livorno e bivio A7 e A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso. Un'altra segnalazione in A10 invece direzione Genova, coda tra Genova Pegli e bivio A10 A7 Milano Genova a causa ancora del traffico intenso. Un'altra segnalazione, che è l'ultima per il momento sulla tratta genovese, A7 direzione Milano, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova, ancora una volta per traffico intenso. Quindi queste al momento sono le segnalazioni, questo è il quadro che riguarda proprio le nostre autostrade. Noi naturalmente ci raccomandiamo di fare maggiore attenzione, massima prudenza sulle autostrade, specialmente in una fase di allerta come quella di oggi, allerta gialla fino alle 15. A te Eva.
1: Grazie Elisa, noi ci colleghiamo subito con Palazzo Tursi, via Garibaldi, dove stanno partendo i lavori della commissione consiliare dedicata alla crisi di AMT. Buongiorno Matteo Cantile.
3: Buongiorno Eva, bentrovati da Palazzo Tursi. Dunque, questa mattina l'attesa commissione su AMT, nella giornata successiva alla riunione con i sindaci dell'entroterra, che ha portato, seppur molto tardivamente, delle buone notizie, perché a quanto è stato annunciato nella giornata di ieri, il numero dei tagli, la grandezza della scure che è stata utilizzata per risparmiare sulle corse saranno inferiori rispetto alle attese. C'è parziale soddisfazione da parte dei sindaci dell'entroterra, che auspicavano un ragionamento un po' più corretto rispetto alle esigenze dei pendolari, degli studenti che devono servirsi degli autobus nelle tratte che sono ovviamente extra urbane. Per quanto riguarda però la giornata di oggi, i sindaci dell'entroterra non sono auditi, c'è il vicepresidente della città metropolitana Franceschi, che in teoria li rappresenta tutti, però sappiamo che anche per questioni di sensibilità politica molti sindaci avrebbero preferito essere presenti. La loro presenza qui è stata impedita di fatto, secondo un ragionamento secondo cui appunto qui si parla di ciò che accade all'interno del comune di Genova e non nei comuni della città metropolitana. Sono tanti gli auditi, persone interessate, dai sindacati ad altre figure che saranno ascoltate nel corso di questa commissione, che sarà sicuramente molto tesa. Ci sono moltissimi punti da chiarire, il taglio complessivo che

0: dovrebbe essere intorno al 10%, il 14 di settembre, cioè tra pochissimo, entra in vigore il nuovo orario invernale DMT e lì bisognerà capire quali corse saranno realmente depotenziate. Credo che nel corso di questa mattinata noi faremo numerose incursioni audio per ascoltare ciò che accade all'interno della Sala Rossa, appunto ci saranno possibilità di comprendere meglio quello che è il futuro per chi utilizza i mezzi pubblici a Genova nel corso di questo autunno-inverno.
1: Grazie a Matteo Cantile, a dopo, ti lasciamo il tempo anche di andare a verificare se la commissione sta iniziando, credo ci sia un piccolo ritardo, sono ormai le 9:11, ma anche il nostro collegamento radio che ci permetterà di sentire alcune parti della commissione, se non altro in audio perché non possiamo entrare con le nostre telecamere, ci mostra che al momento appunto non c'è collegamento, dovrebbe esserci un ospite, allora torno da Matteo Cantile.
0: Sì, mi ha raggiunto Mario Mascia, anche solo per dare la conferma che non è ancora cominciata la commissione, visto che appunto il consigliere Mascia, Forza Italia, è qui vicino a me. Insomma, un piccolo ritardo. Cosa ci aspettiamo da questa giornata che abbiamo definito in premessa potenzialmente molto tesa, nonostante le notizie abbastanza confortanti che sono arrivate ieri sull'entroterra?
2: Beh, innanzitutto ci aspettiamo che inizi la commissione. Come diciamo obiettivo minimalista, poi ci aspettiamo che ci vengano date delle risposte poi nel merito, perché ora che ci sia una capacità di gestire la comunicazione in modo tale da lanciare messaggi distensivi anche rispetto alla situazione con i sindaci, ce lo aspettavamo, perché anzi la capacità comunicativa di questa giunta è assolutamente sotto gli occhi di tutti, però devo dire che la situazione, se non c'è una soluzione concreta al riequilibrio dei tagli con i costi e con il servizio soprattutto che viene reso nell'entroterra a favore anche delle scuole, a favore non solo delle famiglie ma anche delle scuole e di chi deve venire in centro a lavorare, evidentemente la questione di merito rimane tutta, inutile che mettiamo la polvere sotto il tappeto.
0: La grande accusa dell'attuale giunta Salis è che sostanzialmente sia tutta colpa vostra, che sono i buchi che avete lasciato come amministrazione di centrodestra ad avere reso indispensabile questa politica di tagli.
2: Beh, questo gioco del cerino in mano e si stava peggio quando si stava meglio, francamente mi sembra un gioco poco responsabile. Chi è in plancia di comando deve guidare e l'autobus in questo caso e fare in modo che ai cittadini arrivi il servizio. È eclatante il caso delle matricole universitarie. Primo Canale è stato il primo a lanciare l'alert sul fatto che le matricole universitarie non hanno ancora la disponibilità degli abbonamenti su MT. È intervenuto un comunicato per dire da parte della Giunta che in realtà i finanziamenti sono quelli del Ministero dell'Ambiente, e questo va onore del Ministro Pichetto Fratin, che tra l'altro è di Forza Italia, però se apriamo il terminale dell'università ad oggi continua a comparire il messaggio che non c'è stato ancora un accordo sul un convenzionamento con l'AMT e pertanto gli abbonamenti sono in stand by e le lezioni sono praticamente già iniziate.
0: Quindi suona la campana per chiudere, solo un tema, suona la campana per lei Mascia, qual è il suo giudizio sull'assenza dei sindaci dell'entroterra? Molti avrebbero preferito essere auditi, è stato chiesto da Picciocchi e Bordilli se non ricordo male, ma non è stato possibile averle qui oggi?
2: Beh, noi l'abbiamo chiesto e lo abbiamo sollecitato perché ci manca un'altra fetta di auditi importanti in questa circostanza, perché non possiamo fare a meno di considerare che noi non stiamo parlando solo del trasporto urbano, stiamo parlando anche del trasporto extraurbano, che è ancora più grave perché dall'entroterra non è che ci vieni neanche in scooter qualora ci fosse la disponibilità, in condizioni meteo particolarmente proibitive tipo oggi, che insomma comunque gli scrosci d'acqua ci sono a ripetizione, francamente soprattutto per la popolazione più anziana o per chi deve venire a lavorare o anche per gli scolari, chi va a scuola o all'università, l'autobus rappresenta l'unico mezzo di mobilità, quindi credo che l'assenza dei sindaci di città metropolitana sia un'assenza sicuramente che fa piacere a chi vuole continuare a tenere sotto coperta i malumori, i dissidi e comunque i mugugni dei sindaci di città metropolitana, ma non

0: fa bene la questione MT, perché è meglio parlarne dei problemi e affrontarli e magari risolverli piuttosto che tenerli veramente sempre comunque sia dietro l'angolo.
1: Grazie al consigliere Mario Mascia, che dunque prende il suo posto nello scranno in Sala Rossa. Come detto, insomma, sarà una giornata interessante, piena di spunti. Sicuramente ci sarà anche uno scontro verbale in aula, lo posso dare per scontato. Lo seguiremo insieme nel corso di questa mattinata. Eva, a te.
2: Grazie Matteo, noi ci fermiamo solo un attimo, una piccola pausa, poi sentiremo anche le voci dei sindaci che abbiamo intercettato nelle scorse ore, non solo per parlare di maltempo ma anche appunto di AMT e dei servizi mancanti di quelli che sono riusciti a ottenere in queste ore con AMT, in attesa appunto che inizi la commissione, sempre pronti a ridare la linea a Matteo appunto in caso avesse ospiti. Solo una piccola pausa adesso.

Ben ritrovati agli amici di Primo Canale da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne e altrove. Sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residuo a pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia soprattutto nella prima parte del giorno, e poi lo Spezzino dove la situazione rimane ancora incerta con qualche rovescio possibile intermittente in giornata, e anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì: migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno o parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio, temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: È iniziata proprio in questi minuti la commissione dedicata al futuro di AMT a Palazzo Tursi in Sala Rossa. In questo momento sta parlando Pietro Picciocchi, vediamo se riusciamo a collegarci, a sentire almeno l'audio.
2: Comuni della città metropolitana che non erano stati minimamente coinvolti in queste scelte, degli utenti e delle associazioni. Vede Presidente, avremmo desiderato molto poter ascoltare questa mattina tra i tanti auditi anche la voce di questi sindaci, alcuni dei quali tra l'altro appartenenti all'area politica di riferimento che sostiene la maggioranza di Palazzo Tursi, purtroppo non c'è stato consentito, c'è stato negato con motivazioni che io francamente ritengo pretestuose. Credo che perdiamo un'opportunità, che è quella di fare chiarezza in maniera pacata e di cercare tutti insieme dei percorsi condivisi rispetto ad una situazione che oggettivamente è molto complessa, perché la sensazione che abbiamo, e lo dico senza polemica, è che l'azienda in questo momento sia fuori controllo, non ci sia un presidio politico. Devo stigmatizzare, e mi dispiace ancora una volta, l'assenza del sindaco in questa commissione, esattamente come era avvenuto nella commissione di ottobre, ma l'assenza del sindaco

0: durante tutte le settimane di agosto, dove la comunicazione di questo piano ha seminato il panico, ha generato allarmismo, un panico, un allarmismo che poi alla luce di quello che è stato detto nei giorni scorsi forse era ingiustificato, sono state trovate ulteriori risorse, si dice che il servizio viene ridotto ma che al tempo stesso non ci saranno tagli di corse. Bene, abbiamo bisogno di chiarimenti. Avete presentato a maggio in quest'Aula un piano di risanamento che, ad avviso di questa minoranza, aveva molti, troppi punti oscuri ed incognite. Nessuna chiarezza sui numeri del bilancio, ci avete chiesto una professione di fede. Nessuna chiarezza sulla disponibilità dei creditori ad accettare gli stralci. Una definizione della posizione di Trenitalia che, devo dire la verità, ci lasciava estremamente perplessa, così come, lo dico subito e ringrazio, visto che vedo che è presente il Presidente, chiederò che cosa intende quando dichiara che ci sarà un consorzio con Trenitalia. Parliamone, diciamo che queste dichiarazioni relative ad intenti strategici me le attenderei più dalla politica che dal Presidente. Nessuna chiarezza, ed è il tema odierno, sui termini di rimodulazione del servizio. Nessuna chiara visione strategica sul futuro. Allora, oggi vi chiediamo di dare alla città queste certezze, perché vedete, non voglio fare, come dice la sindaca, del populismo facile, però in questo momento le uniche certezze sono i costi di questo piano di risanamento e di questa procedura, che sono veramente abnormi. Io sono un professionista, riconosco il valore del lavoro, quindi penso che chi opera in questi contesti debba essere retribuito, però francamente quando mi vedo che all'esperto vengono riconosciuti 460.000 euro, vi faccio alcune domande, così come anche il costo delle consulenti che ho ricavato dal sito di AMT nella sezione trasparenza, e tra l'altro ho chiesto anche al vice sindaco, e spero che mi voglia rispondere brevemente, di spiegarci quali sono i costi sostenuti per le varie società che hanno affiancato l'azienda in questo momento nella revisione del piano. Ci direte che l'obiettivo fondamentale che vi prefiggete è l'omologa, noi su questo, data la condizione in cui oggi è l'azienda, a motivo di questa procedura non abbiamo motivo di dissentire, però ecco, chiedo che ci sia chiarezza e chiedo che ci sia quella trasparenza che oggi forse è mancata nella gestione di tutta questa vicenda. Allora, noi sappiamo che questa azienda ha un orizzonte temporale di 3 anni di gestione del contratto di servizio urbano. Allora, vogliamo capire che cosa significa in prospettiva questo omologa, e lo dico molto chiaro, perché se questo omologa salva l'azienda, ma è una maschera d'ossigeno che mettiamo per procrastinare sostanzialmente una situazione di decozione, mi domando come questa azienda si presenterà alla scadenza del 2029, quando questa azienda e quanto questa azienda potrà essere competitiva per l'aggiudicazione del servizio nel 2029. Quindi il tema, benissimo, l'urgenza del momento è l'omologa, Presidente, mi avvio alla conclusione, però una discussione sul livello di servizio pubblico che vogliamo costruire in questa città, sulla qualità del servizio pubblico, è assolutamente ineludibile e non può essere rimandata. Grazie Presidente.
1: Prego, consigliere Bordiglio.
2: Sì, grazie Presidente. Beh, primo risultato della nostra richiesta, il Presidente Berruti presente, sono molto contenta visto che da diverse parti viene detto che lo vedono soltanto online, sono molto felice che sia presente qui, qui con noi, perché credo che dovrà darci tante spiegazioni. Guardate, quello a cui abbiamo assistito nelle ferie estive, sperando forse che la nostra città fosse tutta nella vacanza, che si è provato a calare dall'alto un taglio scellerato. Taglio scellerato quasi, diciamo così, giocando con il pallottoliere sui lavoratori, sugli studenti, sugli anziani, sui residenti sia dei nostri quartieri che dell'entroterra. Un blitz all'ultimo secondo, dopo 16 mesi che l'amministrazione gestisce questa partita, e delle riunioni che si sono susseguite prima della commissione di oggi, perché ovviamente oggi dovevate venire con altre prospettive molto più serene rispetto a quelle dei 6 giorni scorsi. Allora io quello che per prima cosa chiedo è: ma se i sindaci non ci fossero stati, cosa sarebbe successo? se i sindaci non si fossero opposti, e io devo dire grazie, come Lega diciamo grazie che i

0: che i nostri sindaci tutti hanno detto chiaramente che il piano non andava bene, cosa avreste fatto? Avreste confermato quei tagli scellerati? Questo ce lo dovete dire, questo ce lo dovete a noi come consiglieri, alla nostra città, alla nostra città metropolitana. E poi vogliamo capire queste responsabilità politiche, perché cari signori, che il presidente Berruti venga dicendo scusa agli altri sindaci per i modi, per i tempi. Sì, ma lei ha fatto il sindaco. Lei ha fatto il sindaco, presidente. Quindi, se non sa fare il presidente, manco sapeva fare il sindaco, mi scusi. Guardi, sono molto chiara su questo, eh. Ma non esiste che uno che ha fatto il sindaco non sa rapportarsi con i sindaci. Ma di cosa stiamo parlando? È gravissima, perché forse la cosa positiva dell'avere un presidente ex sindaco è proprio questo rapporto con i sindaci, con la macchina comunale, con la città metropolitana. Invece è il sindaco, l'ex sindaco, che deve dire abbiamo sbagliato il rapporto con i sindaci. Allora, o lei non sapeva fare il sindaco e manco il presidente, oppure ha per caso ricevuto qualche mandato politico nel comportarsi così. Aggiungo, e mi spiace dirlo perché ho stima per il vice sindaco Franceschi, però Città Metropolitana ha messo a dialogare con gli altri sindaci una persona che non è più sindaco. Quindi anche qua, politicamente, a chi abbiamo messo in mano questa gestione del rapporto con i territori? E poi chi ha scritto questi orari? Perché guardate, facciamo l'esempio chiaro, i tagli per la Valle Stura. Avete partorito orari per dei bus che arrivavano a Campo Ligure alle 7, quando i treni per i pendolari partivano alle 6:43 e 6:47. Ma chi fa questi orari? Chi ha fatto questi errori? Noi vogliamo saperlo, cari signori, perché questa volta da 16 mesi l'orario è totale responsabilità vostra. Avete pensato da Voltri delle corse alle 13:05, spezzandole a metà strada in un deposito, mollando a piedi ragazzi tra Campo Ligure e Tomasone. Ragazzi, è così. Ve lo hanno detto tutti, ma come mai? Come può succedere una cosa simile? Non ci sono soldi. Bene, per le consulenze esterne oltre 1 milione di euro, che è metà di quei 2 milioni che come comune avete messo. Cavolo, allora ce n'erano 3 milioni. Anche su questo, perché avete speso oltre 1 milione di euro per le consulenze esterne? Ma perché non avete riprogrammato un anno fa, allora? Anche le corse già invernali, a me risulta che la struttura tecnica ve lo aveva anche proposto, dice, di vedere almeno pochi minuti per andare a, come dire, riprogrammare frequenze. Come mai non l'avete fatto? Guardate, noi quando abbiamo votato a maggio scorso abbiamo detto che non votavamo una cambiale in bianco con c'è l'astensione. Questo è il risultato. Oggi vogliamo risposte. Grazie.
1: Continuando.
2: Se vuole intervenire. Se non ci sono altri interventi da parte dei proponenti, perché risultano ancora Orgoglio Genova, Fratelli d'Italia. Ok. Allora lascio un attimo la parola prima al vice sindaco Terrile, prego. Calma, prego, commissario Bevilacqua.
3: Grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori, lei ha dato l'indicazione che ci sarà una pausa tra l'una e le due. Per evitare situazioni come tante che abbiamo già vissuto in altre commissioni, le chiedo se in questo caso la Giunta rappresentata dal vice.
1: Ecco, un momento di dettagli tecnici anche sull'esecuzione di questa commissione. Vi ricordo, lo hanno detto, che ci sarà una pausa tra le 13 e le 14. Avete sentito i primi interventi da parte dell'opposizione, prima Pietro Picciocchi, poi la consigliera Paola Bordilli, e adesso questi interventi andranno avanti. A brevissimo dovrebbe parlare il vice sindaco della città di Genova, del comune di Genova, Alessandro Terrile. Allora chiedo alla regia di dirmi quando siamo pronti. Ok, stanno continuando dunque a discutere sul, appunto,

0: Sul prosieguo di questa commissione e a brevissimo ci siamo con Alessandro Terrile.
1: Grazie Presidente, grazie a tutti gli auditi, all'azienda, alle forze sindacali, ai lavoratori che sono presenti in aula. Dunque, poi io capisco, diciamo, la polemica politica, possiamo anche esaminare linea per linea, orario per orario. I problemi di AMT sono un po' più complessi, diciamo, del problema su una singola linea. Partiamo dai fondamentali. Il bilancio di AMT 2024 ha numeri definitivi che sono un risultato negativo, quindi una perdita di 56 milioni di euro. Il bilancio del 2025, che non è ancora stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, riporta perdite per 26,4 milioni. La ragione per cui il bilancio del 2024 non è ancora stato approvato dall'Assemblea, l'abbiamo detto più volte ma lo ripeto qui, mi fa piacere davanti a tutti gli auditi, risiede nel fatto che in assenza, fino a che che l'azienda non avrà ottenuto l'accordo con i creditori, che consente ovviamente, come sappiamo, un notevole risparmio per via, diciamo, della falcidia del 50% su una categoria di creditori chirografari, è in dubbio la continuità aziendale. Cioè la continuità aziendale di AMT si fonda essenzialmente sulle misure previste dal piano, e di queste misure previste dal piano la principale per la continuità aziendale è che la ristrutturazione del debito tenga. Per tenere la ristrutturazione del debito serve l'accordo con i creditori. Anche qui siamo molto a buon punto, nel senso che alla luce dei voti già espressi e delle riunioni intervenute con gli avvocati di alcuni creditori che non hanno ancora votato ma che hanno espresso sostanzialmente il loro favore alla proposta, l'azienda conta entro la fine di settembre di avere, quindi dentro due settimane sostanzialmente, di avere raggiunto le percentuali necessarie, che sono il 60% in ogni classe e il 60% complessivo dei creditori, che è necessario per poter chiedere al Tribunale di Genova l'omologa degli accordi con i creditori. Dicevo, 56 milioni nel 2024, 26,4 milioni nel 2025. Il contenimento delle perdite nel 2025 deriva essenzialmente dal fatto che a partire da giugno del 2025, cioè dopo che il collegio sindacale di AMT ha segnalato ai soci e al consiglio di amministrazione lo stato di crisi aziendale, gli enti locali hanno fatto quello che avrebbero dovuto fare prima e che hanno fatto solo dopo che invece il collegio sindacale gli ha segnalato la crisi, cioè hanno erogato contributi ad AMT. Cioè nel corso del 2025, in particolare Comune di Genova, Regione Liguria, poi qualcosa ha fatto anche Città Metropolitana, ma diciamo Comune di Genova ha erogato sul 2025 7 milioni e mezzo in più, Regione Liguria ha erogato sul 2025 tra i 12 e i 13 milioni, comunque siamo in quell'importo. Allora, il piano di risanamento, e oggi vorrei partire da questo, cioè da aggiornamento a tutti i consiglieri comunali e l'audito sull'avanzamento del piano di risanamento, ma il piano di risanamento si fonda su vari pilastri, uno dei quali, diciamo, il più importante, perché non è una misura che vale solo per un anno, ma una misura che deve essere strutturale, è quella dell'incremento del corrispettivo del contratto di servizio. Cioè, negli anni passati, certamente a partire dal Covid, diciamo, lo studio che ha fatto Pricewaterhouse inizia dal 2020, quindi nel periodo 2020-2024, AMT ha erogato un servizio molto al di sotto del costo e del corrispettivo di cui avrebbe avuto diritto. Questo, diciamo, è il cuore del piano di risanamento. Parliamo di circa 20,7 milioni di incremento del contratto di servizio, Di questi 5 milioni vengono dal Comune di Genova, che nella variazione di bilancio che abbiamo fatto alla fine di luglio con il riequilibrio abbiamo

0: erogato a Città Metropolitana, che poi l'ha già erogati almeno per la parte, diciamo, degli 8 dodicesimi, quindi fino ad agosto, a MT. Lo stesso ha fatto Città Metropolitana, Regione Liguria, e c'è l'ingegner Rolandelli in aula che ringrazio, ieri ha diciamo, emanato un decreto che eroga i primi 6,7 milioni sui 15, diciamo, necessari all'incremento, quindi diciamo è un primo passo ovviamente molto importante, però diciamo questo è il cuore. Aggiungiamo, lo dico perché poi anche, figuriamoci, nel momento in cui il piano di risanamento configura una ridimensione, un ridimensionamento del servizio, una revisione del servizio, un taglio, per usare la parola che certamente nessuno è insensibile, diciamo, alla conseguenza del taglio. Io penso però che dobbiamo anche verificare il taglio a cosa corrisponde rispetto al contratto. Nel 2024 AMT ha erogato sul bacino extraurbano, quindi sul bacino provinciale, 10.369 km contro gli 8.500 previsti dal contratto, quindi ha erogato il 21,91% in più di chilometri rispetto a quelli previsti dal contratto. Chi gliel'ha pagati questi chilometri? Nessuno. Nel bacino urbano è andata un pochino meglio, nel senso che ha erogato 26.156 km contro i 23.260, 12,45% in più. Chi gliel'ha pagati questi chilometri? Nessuno. Allora, il tema di rimettere in equilibrio AMT è un tema che chiama anche la trasparenza con la città tutta, non solo con AMT, anche con gli utenti di AMT. Gli comuni di Genova, i comuni limitrofi, i comuni della città metropolitana, gli utenti. Occorre riportare i numeri al contratto di servizio, oppure occorre integrare in maniera significativa il contratto di servizio per pagare i maggiori chilometri. Quando sentiamo alcuni sindaci che dicono è inaccettabile che ci venga chiesto un maggiore contributo a fronte del taglio del servizio, è quello che il Comune di Genova sta facendo da giugno del 2025, da quando ci siamo insediati. Eroghiamo maggiori risorse e siamo costretti a tagliare il servizio, perché dobbiamo recuperare un gap, un divario molto evidente tra quello che i comuni pagano e quello che AMT produce, a quello che costa la produzione chilometrica, e questo ovviamente al netto degli aumenti del costo del gasolio che si registrano, diciamo, a partire dall'inizio del 2026, al netto, magari ne parleremo più avanti. Ora, il piano di risanamento.
1: Torniamo da Matteo Cantile, che si trova subito fuori dalla Sala Rossa, con la capogruppo della Lega, Paola Bordilli. A te, Matteo.
2: Che è stata durissima con il presidente di AMT Berruti, dicendo puoi non essere un buon presidente ma non sei nemmeno stato un buon sindaco, perché non hai aperto un dialogo con i sindaci, è un'affermazione molto forte.
3: Beh sì, io guardate, ho trovato sconvolgente questo, cioè penso che nella scelta del presidente Berruti come presidente della partecipata, io pensavo che avesse diciamo così influito, oltre che una vicinanza anche politica, l'ex percorso, cioè quel percorso che ha fatto come sindaco. Sentire da lui, ex sindaco, che ha sbagliato il rapporto con i sindaci, beh, credo davvero, come dire, che sia cioè la missione personale, cioè diretta, di un totale fallimento come management e come politico, perché cioè diciamocelo, evviva i nostri sindaci, tutti senza colore, cioè politico, che hanno tenuto testa a questi tagli scellerati.
2: Lei si è molto lamentata del milione di euro in consulenze, provo a fare il moderato, che mi viene anche abbastanza bene, è vero, sono costose, però la consulenza magari serve anche per ottimizzare dei processi aziendali, sono solo soldi buttati?
3: Beh, noi vogliamo capire come sono stati spesi, cioè questo milione di euro, cioè milione e 55 se non ricordo male, è esattamente cioè metà dei 2 milioni che il comune dice che ha, diciamo, messo nuovamente negli ultimi giorni. Allora dico, se avete speso metà di questi euro solo per consulenze, di cui una di circa mezzo milione, dovete dirci

0: dirci come sono state spese. Ecco, c'è poca trasparenza su questa partita, anche il bilancio, che continuano col dirci che c'è l'approvazione ma che non è passato ancora con l'assemblea soci, non c'è. Quindi è inutile raccontarci che c'è un debito, oltretutto debito che è diminuito del 75% rispetto agli annunci iniziali. Ecco, qua ci sono tanti annunci fatti dalla politica che poi vengono tutti completamente mangiati dopo. Allora quello che noi chiediamo è sia trasparenza, sia correttezza verso i nostri cittadini, sia dell'entroterra che urbani, perché adesso hanno trovato l'accordo più o meno con i sindaci dell'extra urbano. Quindi l'urbano, che cosa succede? Perché hanno annunciato ad agosto tagli imbarazzanti? Ho anche fatto l'esempio, guardate, di come proprio e noi anche questo vogliamo sapere. Cioè, è stato presentato, faccio l'esempio chiaro, a Campo Ligure un bus che passa alle ore 7, quando invece il treno parte alle 6:43 e alle 6:47. Cioè l'extra urbano vive di questi incroci, ok, tra diciamo le linee bus con le linee treno. Ora, com'è possibile che l'azienda, dopo oramai 16 mesi, perché dobbiamo ricordarlo, sono 16 mesi che vi è il nuovo presidente, che la Giunta Salis ci lavora, com'è possibile che abbiano anche solo che presentato questo? Cioè, vuole dire che non hanno lavorato o che non sanno lavorare.
1: Grazie a Paola Bordilli, la lasciamo rientrare in Sala Rossa e la linea può tornare allo studio.
2: Grazie a Matteo Cantile, noi ritorniamo a sentire l'audio dall'interno della Sala Rossa alla commissione dedicata ad AMT che è in corso a Palazzo Tursi, iniziata alle 9:15 circa. Sentiamo adesso chi sta parlando.
3: Del comune sono, saranno utilizzati anche per sostenere la rete extraurbana, però diciamo, serviranno per fare alcune operazioni di rimodulazione, alcune l'aveva annunciate, l'aveva studiate, poi sono state anche annunciate e non partiranno dal 14 settembre, ma potranno essere utili per tenere alta la frequenza del servizio su alcune linee. Secondo punto, terzo punto, l'efficientamento dell'azienda. Allora, io qui lo ridico, l'abbiamo detto tante volte, ma allora, AMT rimarrà un'azienda pubblica, con ogni probabilità, c'è ancora qualche dubbio sui piccoli comuni, ma diciamo con gli stessi soci, con il comune di Genova che avrà sempre oltre il 90% delle quote, poi con Città Metropolitana e con i comuni del Tiguglio, cioè gli ex soci di ATP, i quali stanno ragionando, e mi pare che siano arrivati a questa considerazione, poi non sono aggiornato, diciamo, se hanno già inviato gli atti formali, di convertire il credito che avevano ancora con AMT, derivante ancora dalle vicende di ATP, in capitale. Quindi sostanzialmente la compagine sociale di AMT sarà sostanzialmente identica. Comune di Genova, che ha la parte preponderante, i comuni del Tiguglio, che sono soci e rimarranno soci, Città Metropolitana. Come facciamo a rendere l'azienda più efficiente? Allora, contiamo di proseguire nell'utilizzo dei fondi MASE, l'istruttoria sta procedendo, non abbiamo notizie ufficiali, anche se diciamo le notizie informali ci dicono che le cose stanno andando bene. Il progetto è quello di sostenere le agevolazioni tarifarie che sono in corso con fondi del Ministero dell'Ambiente e anche di immaginare nuove agevolazioni tarifarie. E, ovviamente, diciamo, anche qui i fondi MASE hanno una loro diciamo, complessità nella poi erogazione, per cui lo stesso piano di risanamento fatto con la necessaria prudenza prevede che nel 2026 di questi fondi potremo ottenere 2 milioni e 8 milioni nel successivo 2027 e altri 8 milioni nel 2028. Il fondo, cosiddetto fondino, quello che ha previsto una legge regionale, ha iniziato a lavorare, per cui, ora non voglio, poi l'azienda mi corregge, ma mi risulta che siano 67 i lavoratori di AMT

che nel 2026 hanno aderito, comunque hanno i requisiti per aderire al fondo di prepensionamento, e quindi questo è un meccanismo di efficientamento. Certamente ci sono ancora ulteriori azioni da mettere in atto, sempre nel confronto con le forze sindacali, nel confronto con gli utenti, i consumatori, con i sindacati, con le rappresentanze dei cittadini, perché sappiamo che

trasporto. Non è semplice, ma è un lavoro che deve proseguire. E poi c'è la revisione del servizio. E allora, almeno in questa fase, e lo dice il piano di risanamento, ma è inevitabile che sia così, almeno in questa fase è necessaria una revisione del servizio. Allora, la revisione in realtà da mesi è già in atto nel bacino urbano, già a partire con l'orario estivo che finisce in questi giorni. E con l'orario invernale va in atto una rimodulazione anche del trasporto extraurbano, che alla luce, diciamo, degli incontri che sono stati fatti in questi giorni, mi pare di poter dire, ha trovato un punto di equilibrio con i sindaci, un punto di equilibrio non facile, perché

grande lavoro da parte dell'azienda. L'anno scorso eravamo in condizioni assai peggiori e davvero va dato atto di un grande lavoro sulla parte manutentiva. È in corso le procedure di collaudo presso Ansfisa della linea dell'asse della Val Bisagno, che consentirà di mettere in pista, diciamo in strada, 25-26 nuovi mezzi elettrici da 18 metri, che quindi allevieranno, diciamo, cioè quindi recupereremo mezzi da 18 metri, quelli che fanno la linea 13-14 sostanzialmente. E è in corso l'implementazione dell'asse centro dei filobus.

quindi i filobus sono arrivati tutti e saranno messi progressivamente sulla rete in funzione dei lavori di adeguamento alla rete elettrica che servono a consentire, diciamo, la permanenza sulla stessa rete di sempre più filobus. Anche questo serve. E in più, come ha annunciato l'azienda nelle scorse settimane, grazie a finanziamenti che sono anche in parte regionali, si potranno acquistare autobus a combustione, quindi autobus diciamo a gasolio, per linee collinari, che sono la parte, diciamo, su cui abbiamo più complessità nella sostituzione dei mezzi, perché ce ne sono meno. Quindi, mentre sulle scorsie, diciamo, di fondovalle c'è la possibilità di più facile di sostituire mezzi guasti, sulle linee collinari i mezzi sono in numero più finito. Qual è l'obiettivo? Diciamo, ovviamente l'obiettivo è chiudere la composizione negoziata della crisi al più presto. Effettuare la ricapitalizzazione, mettere in sicurezza l'azienda, su cui, ripeto, pendono quattro istanze di fallimento, di cui una della Procura della Repubblica. Chiudiamo il fallimento, chiudiamo la procedura ed evitiamo il fallimento. A quel punto ci sono tutte le condizioni per ripartire con investimenti sul trasporto pubblico locale, continuando e proseguendo, diciamo, e completando i quattro assi, e anche investendo sull'integrazione tariffaria, integrazione del servizio con il treno, integrazione tariffaria. Noi crediamo molto su quello. Crediamo che uno dei grandi errori del passato sia stato quello di considerare Trenitalia, come dire, un concorrente e non un partner industriale con cui fare degli accordi commerciali, perché ci sono linee, e in particolare grazie alla conclusione dei lavori del nodo ferroviario e all'acquisto dei treni sul trasporto ferroviario urbano, avremo la possibilità di fare un'integrazione sulle linee principali, cioè la linea del Ponente, la linea del Levante, la linea della Valpolcevera, con il trasporto urbano, che saranno integrazioni importanti per l'utenza. Allora, noi pensiamo che il futuro sia tornare ad una bigliettazione unica, integrata, quella che esisteva 10 anni fa, sostanzialmente un po' di più, che consentirà, diciamo, di sfruttare appieno l'integrazione gomma-ferro. L'azienda poi spiegherà più nel dettaglio come stanno avanzando le trattative con Trenitalia, diciamo, per concludere la composizione negoziata della crisi. Io, consigliere Picciocchi, non farei ironia, nel senso che Trenitalia riteneva di avere un credito di 40 milioni nei confronti di AMT. A nostro avviso questo credito non poteva superare i 20 milioni di euro. Okay. L'accordo che si sta concludendo con AMT, tra AMT e Trenitalia, prevede che a Trenitalia saranno erogati 5 milioni, diciamo, a conclusione della composizione negoziata della crisi, e ulteriori 6 milioni in 6 anni. Allora, quindi sostanzialmente ne paghiamo 11 invece che 20, invece che 40. A fronte di questo, la necessaria, diciamo, passo avanti nell'integrazione vuol dire che bisogna trovare dei metodi più certi per tutti, per AMT ma anche per Trenitalia, di divisione del ricavo del biglietto integrato. Questi metodi più certi dovranno nel prossimo futuro camminare sulle gambe della tecnologia, che ci consentirà in modo più chiaro di capire che cosa fa uno col proprio biglietto, con l'abbonamento, che tratte fa. Ma il tema di trovare un luogo in cui questi denari si dividono senza dover necessariamente andare in tribunale, fare gli arbitrati, trascinare per anni controversie che poi, come dire, impediscono i rapporti normali che ci devono essere tra AMT e Trenitalia, no? Tra due soggetti distinti, che però offrono un servizio che può essere integrato. Questo è il tema. Allora, nessuno vuole immaginare, diciamo, privatizzazioni, vendite di quote, no.
però noi vogliamo ricostruire un rapporto sano tra AMT e Trenitalia. Noi non vogliamo un AMT che abbassa il costo delle corse provinciali e raddoppia i treni da Recco per far concorrenza alla ferrovia sull'area extraurbana, nel trasporto pendolare. Quello è un errore.

errore, perché ci sono alcune località della costa in particolare che hanno un servizio molto buono di trasporto ferroviario, in particolare nelle ore di punta. I pendolari da quelle parti della provincia in centro a Genova devono venire col treno, non ha nessun senso fare dumping contrattuale a Trenitalia per poi caricarci di costi che non riusciamo a sostenere. Questo è avvenuto nel recente passato, sono stati degli errori anche per una errori di rapporti nei confronti di Trenitalia, che non va vissuto né né un amico né pure come un nemico, va vissuto come un'azienda che gestisce in tutta Italia il trasporto ferroviario, che riceve una quantità di denaro enorme dalla regione Liguria per esercire il trasporto pubblico regionale, e non ha senso che AMT, che vive di trasporti di contributi pubblici, faccia concorrenza a Trenitalia, che a sua volta vive di contributi pubblici. Allora vanno trovati degli accordi sugli orari, sulle tariffe, sul servizio, per fare sì che migliori il servizio per l'utente e non ci siano distorsioni nei rapporti. E questo è la nostra è il lavoro che stiamo facendo. E concludo. La procedura di composizione negoziale costa, sì. Tutte le procedure di composizione negoziali costano, ci sono delle tariffe, peraltro sono tariffe pubbliche, nel senso che sono che riguardano tutte le procedure fallimentari, come è costato il concordato di ATP, come sono costate tutte queste procedure. L'alternativa a queste procedure è certamente peggiore. È certamente peggiore, quindi non è che si può dire AMT avrebbe potuto risparmiare i costi della procedura facendo andare più corriere. No, perché senza la procedura non ci sarebbero state le corriere, o almeno non le corriere esercite da AMT. Quindi ora possiamo fare tutta la polemica su quanto costano gli avvocati, l'esperto di composizione della crisi, e una procedura fallimentare costa un sacco di soldi. Scusa, ma il problema, però dobbiamo discutere, cioè il problema è l'incendio o chi sta cercando di spegnere l'incendio? Allora, io penso che qua nessuno, e non io, sono alla ricerca del piromane, però vorrei spegnere l'incendio senza scambiare i pompieri per quelli che l'hanno appiccato. Ecco, non scambiamo quelli che faticosamente in questi 15 mesi stanno cercando di sobbarcandosi sulle spalle, mettendoci sempre la faccia, prendendosi gli insulti di chiunque, ma stanno cercando di trovare un punto di equilibrio tra esigenze della città, esigenze dei lavoratori. Abbiamo 3.000 famiglie, ora un po' meno, ma quasi 3.000 famiglie che hanno diritto di avere una serenità, e oggi non ce l'hanno fino a che non abbiamo concluso la procedura di composizione negoziata della crisi. E io faccio due ringraziamenti finali. Il primo è ai lavoratori di AMT, perché in questi 15 mesi hanno avuto la responsabilità, la serietà di confrontarsi sempre col comune, con l'azienda, ma probabilmente perché sono davvero affezionati alla nostra azienda di trasporto pubblico, hanno consentito in condizioni difficili che il trasporto pubblico urbano ed extraurbano proseguisse, e quindi io credo che a loro vada fatto un grande ringraziamento per la serietà e responsabilità dimostrata. Il secondo agli utenti di questa città. Ovviamente ci sono le associazioni dei consumatori che li rappresentano, ma e ringrazio anche loro per il lavoro di confronto che stiamo portando avanti, che certamente potrebbe migliorare, sono sicuro che migliorerà, ma ringrazio gli utenti perché l'utente ha tutto il diritto di lamentarsi quando alla fermata dell'autobus non passa l'autobus, ha tutto il diritto di dire che è colpa di Terrile, della Salis e di Berruti. Però io penso che la città nel suo complesso abbia capito la complessità che stiamo vivendo, perché un'azienda che passa da perdere 4 milioni e mezzo al mese nel 2024 a perderne un po' più di 2 nel 2025, ad avere al 30 giugno un consuntivo che è vicino, è vicino al pareggio, è un'azienda che è in grado di, ovviamente anche grazie a importanti contributi pubblici, è un'azienda che è capace di uscire dalla crisi. Allora, io sono convinto che siamo molto vicini alla meta, e questo risultato non è un risultato dell'amministrazione Salis, è un risultato della città. Riuscire a evitare il fallimento di AMT, riuscire a evitare la fine del trasporto pubblico di un'azienda pubblica nella nostra città, è un risultato di tutta la città, a cui hanno contribuito il comune, la regione, città metropolitana.

0: I comuni della provincia, i lavoratori e gli utenti. Ecco, noi siamo molto vicini a raggiungere questo risultato. Do l'ultima notizia, l'analisi della vendita dei biglietti di abbonamenti al 30 giugno dà un risultato superiore alla previsione rispetto al piano, per cui siamo nelle condizioni di poter dire, avevamo detto quando a ottobre dell'anno scorso abbiamo varato un nuovo piano tariffario, che quel piano sarebbe stato oggetto di revisione, poteva essere già di revisione, quindi noi possiamo dire che non ci saranno revisioni tariffarie, perché il piano delle tariffe varato a ottobre funziona, e funziona anche un pochino meglio del previsto. Non sono solo belle notizie quelle che derivano dai conti, abbiamo una forte un grosso problema, non ce l'ha solo Genova ovviamente, ce l'hanno tutte le aziende di trasporto d'Italia, che riguarda il gasolio. Perché l'aumento del gasolio che si è, diciamo, dalla fine dell'anno scorso a tutti questi mesi sta costando all'azienda circa 500.000 euro al mese. E quindi nei primi sei mesi ammonta a circa 3 milioni. E visto che non mi pare che, poi per carità, spero di essere smentito, che nei prossimi mesi ci possa essere, diciamo, un miglioramento, questo è un tema che pesa, diciamo, sulla, e che ovviamente i contratti prevedono, quello che dico, che non può essere messo a carico dell'azienda, deve essere messo a carico degli enti affidanti, quindi città metropolitana, comune, regione e governo dovranno farsi carico nei prossimi mesi di questo problema, perché l'aumento in modo così significativo del gasolio rischia di mettere in difficoltà anche un piano di risanamento che, come dire, in qualche modo sta funzionando sulla base dei numeri che abbiamo. Vi ringrazio e ovviamente sono a disposizione per ogni domanda.
1: Grazie Vice Sindaco, do la parola adesso al Presidente Berruti di MT. Prego.
2: Grazie, buongiorno e grazie per avermi invitato. Il vice sindaco Terrile ha sintetizzato in modo molto completo, diciamo, i contenuti del piano di risanamento, e quindi mi rifaccio al suo intervento senza ripetere ciò che lui ha già appunto molto efficacemente riassunto. Un paio di considerazioni più, diciamo, dal punto di vista di chi amministra la società. Noi siamo entrati in una fase, diciamo, di conto alla rovescia rispetto al termine della procedura di composizione negoziata della crisi, che terminerà a metà del mese prossimo. Quindi, diciamo, abbiamo di fronte 5 o 6 settimane che sono quelle nelle quali accadranno o non accadranno gli eventi da quali dipende quale sarà l'esito di questa procedura. Gli esiti sostanzialmente possono essere due. Un primo esito è che si esca dalla procedura giungendo a una serie di accordi di ristrutturazione del debito omologati dal Tribunale, e quindi con la remissione in bonis della società. Questo è uno scenario che vorrebbe dire che circa a fine anno la società sarebbe una società appunto fuori procedura, in bonis. Se posso usare un'espressione, diciamo, poco tecnica, ma che forse rende l'idea, diciamo salva, anche se non ancora sana, perché il piano di risanamento è un piano di medio termine, perché una serie di azioni di efficientamento dell'azienda hanno bisogno di tempo. Quindi non è prevedibile che a fine anno il risanamento si sia compiuto, però è prevedibile in questo scenario che si possa dire che la società è salva rispetto a un rischio di liquidazione, e che diciamo a quel punto deve proseguire in un piano che ha molti contenuti, dei quali immagino poi si parlerà oggi. Lo scenario alternativo è uno scenario nel quale non si raggiunge questo risultato, e lo sbocco previsto dall'ordinamento.

l'accertamento è una procedura concorsuale. Come è stato ricordato, sono in tribunale quattro le domande di liquidazione giudiziale. La procedura che ha sostituito il fallimento nel nuovo codice della crisi, e quindi quale sarebbe lo sbocco di questo scenario evito adesso di approfondirlo, ma diciamo certamente uno sbocco che renderebbe la gestione dell'azienda e in particolare la gestione del servizio molto più difficili di quanto non siano nel primo scenario. Quindi il tema cruciale di oggi, qual è l'impatto negativo delle vicende societarie sugli utenti, io mi sento di dire, sulla base non solo della mia esperienza, ma soprattutto dei pareri acquisiti, che nel secondo scenario, quello nel quale non si ritorna in bonis, l'impatto sugli utenti sarebbe molto peggiore di quello che oggi ci troviamo a gestire. Quindi la prima riflessione che condivido è, con tutti voi, è che diciamo così, rievocare un ritorno a una situazione precedente, cioè come se si potesse, diciamo, fare retromarcia e dire beh, torniamo al servizio di prima, alle condizioni di prima, eccetera, non è uno scenario realistico. È uno scenario bello da pensare, utile anche, come dire, da proporre in un dibattito pubblico per riscuotere consenso, utile anche per additare al dissenso chi si assume oggi la responsabilità di fare le cose che stiamo facendo, tuttavia non realistico, non succederà. Cioè questo non succederà, è l'unica certezza che abbiamo. Succederà che o si esegue il piano di risanamento perché riusciamo a uscire dalla composizione in bonis, oppure ci sarà una procedura concorsuale dove è prevedibile che il servizio sarà falcidiato. Questa è la realtà. Veniamo adesso alla manovra sul servizio. La manovra sul servizio è una delle azioni fondamentali del piano di risanamento approvato nelle sedi, diciamo, competenti e in ultimo dall'assemblea dei soci della società a maggio. Noi in esito all'approvazione del piano di risanamento abbiamo anche cambiato la governance manageriale dell'azienda, quindi diciamo in quei giorni è entrato in azienda il nuovo direttore generale, l'ingegner Pascale, che è qui oggi e che naturalmente è a disposizione di questo consesso per qualunque esame puntuale e tecnico del servizio in essere, del servizio programmato e anche, diciamo, delle vostre osservazioni. Stiamo parlando di tre mesi e mezzo fa, quindi diciamo che da quando è stato approvato il piano ed è entrata, diciamo, in azione la nuova governance manageriale, l'azienda ha, tra le altre cose, perché le misure del piano sono tutte molto difficili da eseguire, comportano un enorme lavoro, un'enorme difficoltà, non ne sappiamo ancora l'esito di questo lavoro. Diciamo, tra le altre cose, in questi tre mesi e mezzo si è lavorato alla misura che riguarda la riorganizzazione del servizio, lo si è fatto con un indirizzo che gli amministratori hanno assegnato al direttore generale di stare nel percorso del piano di risanamento, quindi nel percorso, diciamo, quantitativo dei numeri del piano, e il direttore insieme agli altri manager dell'azienda ha elaborato degli scenari che poi sono stati diciamo resi noti e come dire discussi in una serie di sedi.

interne e esterne. Ora, questo è un lavoro che inevitabilmente in qualunque azienda del mondo, in qualunque città del mondo e con qualunque protagonisti voi possiate ipotizzare genera dissenso, perché diciamo una misura di ristrutturazione aziendale tesa a ridurre i costi che ha come obiettivo, detto elegantemente, rimodulare, detto in modo barbaro, ridurre il servizio, genera dissenso. Quindi diciamo non ci può essere stupore su questo, no? Diciamo sarebbe difficile che le associazioni dei consumatori inneggiassero a un piano di questo tipo. Quindi il tema non è che c'è dissenso, il tema è come gestire questa situazione con i vincoli che ho detto, sapendo che il piano è meglio eseguirlo, perché se non lo si esegue lo scenario alternativo è peggiore. E noi ci siamo posti nella condizione di metterci a disposizione per, diciamo, concertare in tutte le sedi possibili misure di rimedio volte a mitigare gli effetti negativi di questa manovra, sapendo che gli effetti negativi ci sono sull'utenza, è ovvio, se no non ci sarebbe la manovra. Mitigare questi effetti negativi può voler dire sostanzialmente due tipi di cose, poi qui c'è il direttore, ripeto, a disposizione. Primo, in condizioni di isocosto, cioè trovare soluzioni tecniche di cambiamento del servizio che senza spostare significativamente i costi del servizio migliorino la soddisfazione per l'utenza. Questo è un lavoro apparentemente astratto, in realtà molto concreto, che stiamo facendo, e certamente il dialogo con voi, diciamo, rappresentanti istituzionali, sia in sede di città di Genova, sia in sede di, diciamo, ambito extraurbano, è fondamentale, perché la migliore intelligenza del territorio granulare ce l'hanno proprio gli amministratori. Quindi, prima di tutto, vi ringraziamo per la collaborazione e ci mettiamo a disposizione di ciascun amministratore, consigliere, assessore, sindaco, per, diciamo così, ragionare insieme su come ridurre i disagi per l'utenza. Seconda forma di mitigazione è se ci sono dei contributi, chiamiamoli straordinari, chiamiamoli di ammortizzazione trasportistica, così come ci sono degli ammortizzatori sul piano sociale, questi naturalmente servono, e io ringrazio il Comune di Genova che ci ha messo a disposizione, diciamo, un budget di risorse che stiamo allocando nel dialogo con i diversi rappresentanti dell'utenza per poter mitigare anche incrementando i costi. Ovviamente, lo voglio dire, anche se è antipatico dirlo, lo possiamo fare esattamente entro i limiti di questo extra budget, perché se no, diciamo, non rispettiamo il piano. Stiamo parlando di un extra budget, attenzione, che riguarda il periodo da qui a fine anno, quindi bisognerà poi ragionare sul 2027. Io mi sono scusato, consigliera, che ha ricordato il fatto che mi sono scusato, perché penso che porgere delle scuse non sia una forma di debolezza, ma sia una forma di rispetto. Cioè, io vi posso assicurare che da parte di tutti noi c'è il massimo dell'impegno, ma non sempre il massimo dell'impegno è sufficiente. Quindi mi sono reso conto che i modi, i tempi, forse anche lo stile con il quale in alcune sedi abbiamo prospettato questa manovra hanno, al di là della nostra volontà, come immaginate, aggiunto a problema sostanziale, problema anche relazionale, e ho detto che ovviamente la responsabilità è solo la mia, che ringrazio il direttore e i manager della società per quello che stanno facendo, mi scuso e cerchiamo di migliorare il metodo.
Questo per quanto riguarda la manovra sul servizio.

voler avere, al di là di questi momenti formali, siamo a disposizione continuamente vostra, anche per raccogliere da parte vostra, anche in modo informale, segnalazioni, suggerimenti, opinioni che sono sicuramente preziosi. Quindi vi prego di considerare non retorico ma sostanziale un atteggiamento di assoluto dialogo e collaborazione con l'istituzione. È giusto ricordare, come hanno fatto il vice sindaco Terrile e il consigliere Picciocchi, che come dire, primum vivere, ma poi c'è un tema di prospettiva. Naturalmente, come è stato sottolineato, e io lo condivido, gli indirizzi di politica dei trasporti competono alle istituzioni e alla politica, quindi la società si pone, come dire, come agente, no? degli indirizzi di politica della mobilità. Il tema dell'integrazione, chiamiamola ferrogomma, tema al quale si riferisce la mia comunicazione circa un'ipotesi di lavoro di una organizzazione consortile, ma questo lo definirei quasi un dettaglio. Il tema dell'integrazione tra ferrogomma è certamente un tema di prospettiva sia commerciale sia industriale. Commerciale perché poter offrire agli utenti titoli di viaggio integrati, ovviamente a condizioni economicamente, diciamo, efficienti, è una prospettiva commerciale importante, che già ovviamente è una realtà, ma che può essere tanto gestita in modo più, come dire, efficace, perché per non ripetere, no, diciamo, le liti del passato, e poi può essere estesa. Poi c'è anche un tema industriale, come veniva ricordato, il mondo cambia, questa grande area metropolitana cambia, e quindi, diciamo, nei prossimi mesi rifare un ragionamento su una più moderna, più adeguata rilettura dei fabbisogni di mobilità e provare a riprogettare, ovviamente sotto la vostra guida, un sistema di mobilità in parte, diciamo, su gomma, in parte su ferro, che integri queste due forme, con vantaggi per l'utenza ma anche con vantaggi per le istituzioni e per le aziende, perché da questo può venire o un risparmio di costi o un incremento dei servizi. Questo è certamente un grande tema di prospettiva industriale che noi, come dire, avanziamo e che poi, diciamo, mettiamo sul tavolo delle istituzioni affinché voi no, ci diate gli indirizzi. E l'altro grande tema è quello di cogliere le opportunità che i grandi investimenti del PNRR comporteranno. Sappiamo che sono investimenti molto grandi, molto complessi, che andranno a regime probabilmente in un arco temporale che non è di un solo anno, diciamo, ma che comunque andranno a regime e che rappresentano anche questi un'opportunità di, non dico di ripensare integralmente, ma certamente di modernizzare il sistema di mobilità. Quindi io credo che AMT abbia come obiettivo, e comunque questo è il nostro obiettivo come amministratori, prima di tutto di uscire da questa procedura in bonis, poi di riuscire nel 27 a tenere i binari del piano e poi di mettersi a disposizione vostra, delle istituzioni, per diventare l'attore di un sistema di mobilità moderno. Io penso che AMT possa diventare nell'orizzonte dei piani

0: non so se la migliore, ma una delle migliori aziende di trasporto pubblico locale di questo paese. Ci sono tutte le condizioni perché questo accada. Io penso, da quello che ho capito in questo anno, girando anche un po' per l'Italia, per le aziende, che noi abbiamo probabilmente gli autisti più bravi in Italia, dal punto di vista tecnico. Probabilmente abbiamo il sistema di investimenti infrastrutturali sulla mobilità urbana che, quando sarà realizzato, è uno dei più potenti d'Italia. Avremo una flotta tutta rinnovata e moderna, avrete. Cioè, ci sono degli asset intorno ai quali costruire davvero uno scenario ambizioso. Per arrivare lì bisogna arrivarci vivi, e quindi oggi il costo e il prezzo che va pagato è un sacrificio da parte di tutti. Io ricordo anche il sacrificio da parte dei lavoratori, perché in questo dibattito non è corretto contrapporre utenti, cittadini utenti, a cittadini lavoratori di AMT. Non è così, perché i lavoratori di AMT stanno facendo e come dei sacrifici. A loro noi stiamo chiedendo di lavorare in condizioni molto difficili, non dandogli nessun tipo di riconoscimento per questo, ma anzi mettendoli vie più in difficoltà, perché la riorganizzazione interna, della quale, se vorrete, potrà parlare il direttore generale, è una riorganizzazione molto incisiva, molto incisiva. Lo stiamo facendo anche in questo caso con un metodo della concertazione, quindi cercando di discutere e dialogare con le organizzazioni sindacali. Quindi io credo che ci siano delle condizioni che voi potete considerare opportunità per uscire da questa situazione e dotare la vostra comunità di un sistema di avanguardia nel paese nel giro di medio termine, nel giro di questa consiliatura. Noi come amministratori facciamo il meglio del quale siamo capaci. Ripeto, mi scuso per le cose che non riusciamo a fare al meglio. Ci sarà un momento nel quale, come tutti, saremo valutati alla fine di questa procedura, quindi nessun problema se, diciamo, si vorranno anche apportare delle modifiche alla governance. La società è la vostra. Ecco, diciamo, questo è un pochino il nostro punto di vista in questa fase. Capiamo che la politica è fatta anche di contrapposizioni. Tuttavia, mi permetto di concludere dicendo che, al di là delle contrapposizioni, io penso che in questo momento, diciamo, la collaborazione tra tutte le diciamo intelligenze del territorio, dentro le istituzioni, fuori delle istituzioni, sia un grande valore aggiunto, perché è un'operazione difficile, ma che può essere davvero un'operazione molto importante se diciamo si raggiungono i risultati che ho provato a individuare. Vi ringrazio.
1: Alle 10:25, cari telespettatori, ben ritrovati. Insomma, penso che abbiate seguito intanto l'audio, perché non si può entrare con le telecamere, una nuova commissione su AMT, su tagli e risanamento, le parole del discorso pronunciato adesso dal presidente di AMT, il commercialista savonese, ex sindaco di Savona, Federico Berruti. Abbiamo sentito gli impegni dell'azienda e, da ultimo, poi il ringraziamento a tutti, agli addetti dell'azienda, che peraltro, per quanto riguarda la nostra sensibilità, poi, essendo l'ultima catena, ma non dal punto di vista umano, sono poi quelle persone con cui si interfacciano i maleducati, e i quali fanno cadere poi su di loro, sugli autisti, sui controllori, sul personale viaggiante, rancori, risse e tutto quello che riguarda la parte più violenta della nostra società. E questo lo aggiungo io. Intanto, cari amici e cari amiche, ben ritrovati su Primo Canale. Sì, possiamo dirci al servizio del pubblico, ma è Primo Canale al servizio del pubblico. Avrete visto ieri quanto Primo Canale è una televisione privata. Sapete che siamo privati, no? Nel senso, sapete che non ci dovete nulla, non ci vede un canone, cioè niente, ecco, niente di particolare, quanto siamo stati con voi, quante ore siamo stati con voi durante l'allerta gialla.

0: poi diventata arancione, che riguardava piogge temporali nella giornata di ieri. Oggi tema commissione su tagli e risanamento, primo canale in diretta, così come potete vedere dalla striscia che ci contraddistingue. E io direi, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Mario Bocconi, salutiamo la parte tecnica, la redazione, tra poco avremo con noi il direttore, di sentirci e di sentirvi. Vado in regia qualche secondo, sapete c'è uno stacco, sono quasi le 10.30, continuate a stare con noi, a partecipare, a scriverci, e penso possiamo anche prendere le prime telefonate, giusto? 800-680-771. Stacco.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010-807-8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

inaugurato ieri il nuovo ponte ciclopedonale a campata unica su Torrente Argentina, che collega i territori di Taggia e Riva Ligure. Per la realizzazione del ponte e gli interventi di messa in sicurezza idraulica dell'area sono stati stanziati 17 milioni di euro tra risorse PNRR e fondi regionali, restituendo così al territorio un'infrastruttura strategica per mobilità sostenibile, turismo e sport. Ha preso il via Smart Cup Academy 2026, percorso di accompagnamento rivolto ad aspiranti imprenditori, studenti e a chiunque voglia sviluppare un'idea innovativa, con workshop formativi e momenti di confronto con imprenditori, professionisti ed esperti. L'obiettivo è fornire competenze e strumenti per trasformare le idee in progetti concreti in vista di Smart Cup Liguria 2026, la business plan competition regionale dedicata alla valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali. A Genova si è riunita la cabina economica del Nord-Ovest con Liguria, Lombardia e Piemonte. Al centro dell'incontro lo sviluppo dell'industria energetica e la nuova misura interregionale per rafforzare filiere, innovazione e competitività delle imprese. Focus anche sul nucleare in vista della candidatura della Regione Liguria a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana. Grande festa ieri sera a Recco per la giornata conclusiva della Sagra del Fuoco, uno degli appuntamenti tradizionali più importanti della Liguria e una delle più grandi manifestazioni pirotecniche d'Italia, che ogni anno celebra Nostra Signora del Suffragio. Tra devozione, tradizioni, spettacolo e specialità gastronomiche, cittadini e turisti hanno partecipato ad una festività unica nel suo genere. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, ritorniamo in formazione tipo con il direttore Matteo Angeli. Direttore, buongiorno, grazie
1: buongiorno,
0: per essere con
1: Enrico,
0: noi.
1: Vogliamo un po' commentare un po'.
0: Sì, commissione AMT.
1: Le parole del presidente Berruti, le parole del vice sindaco Terrieri, che tra poco dovrebbe essere al microfono di Matteo Cantile. Cioè, bene, allora andiamo.
0: È già qua con noi. Sì. Allora, Matteo Cantile, a te.
2: Eccoci con il vice sindaco Alessandro Terrile, non confondiamo i pompieri con chi ha appiccato l'incendio, è tornato su questo tema con un'affermazione, diciamo, che è piuttosto chiara.
3: Ma dunque, oggi abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento del piano di risanamento di AMT, che ci rende fiduciosi del fatto che il percorso che serve sostanzialmente a evitare il fallimento dell'azienda e a consentire poi ai comuni, soci, a regione, a città metropolitana di continuare con gli investimenti che sono necessari per migliorare il trasporto pubblico anche nella maggiore integrazione con il trasporto ferroviario, anche alla luce degli investimenti fatti da questa città, dal governo sulla linea ferroviaria, sul nodo ferroviario. Poi certo, nelle varie polemiche che ho sentito sui costi della procedura di composizione negoziata della crisi, penso che si debba sempre avere presente che noi siamo stati chiamati sostanzialmente pochi giorni dopo il nostro insediamento a gestire una crisi economica che nessuno si voleva augurare, e stiamo conducendo questo percorso con i meccanismi che sono previsti dall'ordinamento, quindi evitiamo il fallimento con la procedura, una procedura prefallimentare che vuole appunto evitare il fallimento, la composizione negoziata della crisi. Grazie a questo noi siamo convinti che nel mese di novembre riusciremo a chiudere la composizione negoziata e a rimettere in piedi l'azienda, cioè consentendo in ogni modo di avere un servizio pubblico di qualità, salvare il lavoro di 3.000 dipendenti e consentire poi all'azienda di ricominciare un percorso di investimenti, che è quello che deve fare l'impresa di trasporto di una grande azienda come Genova.
2: Lei ha citato il rapporto di partnership industriale da attivare con Trenitalia. Mi corre l'obbligo di chiederle se c'è di più nella sua testa, cioè se c'è un'ipotesi anche di aggregazione, di creazione di una società che possa comprendere anche il gruppo Ferrovie dello Stato.
3: No, assolutamente no, l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito in ogni sede, l'ho ribadito anche oggi. C'è però un tema che credo sia stato un grande errore del passato, quello di considerare Trenitalia come un concorrente nel trasporto pubblico. In realtà Trenitalia in Liguria, come in tutte le regioni, quando eroga il trasporto urbano, il trasporto, diciamo, ferroviario regionale, è un'azienda che riceve contributi dallo Stato e dalle regioni, esattamente come AMT, quindi non devono essere considerati concorrenti nel gestire il trasporto, ma devono essere considerati complementari. Questa complementarità deve partire intanto dalla, quindi noi vogliamo investire sulla tariffa integrata, anche ragionando di eliminare il biglietto solo bus. Non lo faremo adesso, lo faremo nei prossimi mesi, lo faremo quando AMT uscirà dalla crisi, ma questa è una delle azioni che vogliamo mettere in campo, e vogliamo ritornare a dei metodi chiari di divisione dei ricavi, no? Perché è dal 2018 che Trenitalia e AMT discutono, litigano, vanno in tribunale, fanno arbitrati per decidere quanto ognuno deve all'altra. Noi vogliamo creare meccanismi chiari anche basati sulla tecnologia, perché oggi ci sono degli strumenti e ci saranno sempre di più nel futuro con la bigliettazione elettronica, che consentono di capire che cosa fa l'utente: prende solo il treno, prende l'autobus e poi il treno. Ecco, sulla base di questo pensiamo che si possa risolvere definitivamente questa lite, e in più si possano cogliere fino in fondo le opportunità degli investimenti infrastrutturali che sono stati fatti in Liguria, sulla Valpolcevera, sul Ponente e sul Levante.
2: Per quanto riguarda la ferrovia, Matteo, Enrico, avete una domanda? Posso portarla io al vice sindaco.
1: Chiedevano tanti amici da casa cosa accadrà per quanto riguarda abbonamenti e costo del biglietto, se ci saranno aumenti, se saranno confermate le tariffe anche nel prossimo anno, perché insomma ci sono delle scadenze ad ottobre, se non erro. Insomma, cosa cambierà, se cambierà qualcosa?
2: Fanno molte domande sui biglietti, sui costi degli biglietti e degli abbonamenti, perché appunto ci sono scadenze e tutti temono possibili rincari.
3: L'abbiamo detto poco fa in commissione, l'analisi del piano tariffario varato ad ottobre. Noi a ottobre dell'anno scorso avevamo modificato, diciamo, la gratuità e il costo degli abbonamenti, tenendo fermi il costo dei biglietti, e però avevamo detto che

0: Questa manovra tarifaria sarebbe stata soggetta ad una verifica, ecco, la verifica che abbiamo adesso con i dati consuntivi al 30 giugno ci dice che sta andando bene, sta andando anche forse un po' meglio, anzi senza forse, sta andando meglio delle aspettative, per cui non ci sarà alcuna manovra tarifaria, quindi le tariffe rimarranno quelle in vigore, saranno confermate tutte le agevolazioni, quindi le agevolazioni per gli over 70, le agevolazioni per gli studenti, anche recentemente con l'Università di Genova sono stati diciamo avviati le procedure amministrative per concludere l'agevolazione anche per le matricole universitarie, quindi diciamo il sistema tarifario rimarrà lo stesso.
1: È un'ultimissima domanda, c'è stata polemica sui costi per le consulenze, io mi sono permesso di dire che in effetti un consulente può anche servire a ottimizzare dei processi, quindi non è necessariamente denaro sprecato. È anche vero che quasi 500.000 per una persona sola sono tanti soldi, allora le chiedo se sono questi i numeri e soprattutto se questo è veramente un super top manager che ha cambiato il destino dell'azienda.
0: No, non stiamo parlando di un consulente, ma stiamo parlando del dottor Mottura, che è stato nominato dalla Camera di Commercio nell'ambito della composizione della crisi, che opera in base a delle tariffe che sono poi soggette anche alla verifica diciamo della procedura di composizione negoziata della crisi. Le procedure di questo tipo, ma tutte le procedure fallimentari, come il concordato che anni fa fece ATP, sono molto costose perché coinvolgono molti professionisti, da chi ha elaborato il piano a chi deve eseguirlo, consentono però, cioè sono costi inevitabili purtroppo, perché l'alternativa ad attivare la composizione negoziata della crisi sarebbe stato o un concordato fallimentare o addirittura il fallimento, il che avrebbe significato delle conseguenze sul servizio drammatiche, cioè non paragonabili diciamo alle revisioni che andranno in atto dal 14 settembre, che incideranno appunto sul bacino urbano ovviamente non in maniera lineare ma in media complessivamente su tutta la giornata di circa il 10%, ecco, un fallimento o un concordato fallimentare porterebbe diciamo a uno stravolgimento del sistema di trasporto.
1: Vabbè, una cosa è certa, abbiamo decisamente sbagliato lavoro, avremmo dovuto fare quello di mestiere.
0: Vabbè, ognuno, io sono contento del mio, poi non è questo. C'è un tema però importante, che AMT avrebbe potuto evitare questi costi se non si fosse trovata dopo circa 2 anni in cui perdeva 4.5 milioni al mese nell'inerzia o comunque davanti agli enti locali che hanno fatto finta di nulla. Questo è il vero problema.
1: Questo è il nodo politico secondo lei?
0: Se si fosse intervenuti prima, un'azienda sia in grado di capire normalmente come vanno le questioni dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, aver accumulato una mole di perdite che sono 56 milioni nel 2024 e 26 milioni e 4 nel 2025 ha comportato la necessità di far ricorso a procedure straordinarie, perché ovviamente l'azienda e neppure il comune di Genova, i comuni soci avevano la liquidità necessaria per poter far fronte a questo ingente monte di perdite.
1: Va bene, su questo non ne usciremo mai perché ci sono sempre le due narrative a confronto. Grazie al vice sindaco Alessandro Terrile, a voi Matteo e Enrico.
2: Rientriamo in studio. Beh, c'era anche il tema, una rete nazionale l'altro ieri, una rete di Stato, ha quantificato in un servizio sull'evasione in 100 milioni di euro le multe non riscosse da AMT. Multe sono accumulate.
3: Beh, questo,
2: nel corso dei tempi.
3: Quello delle multe è uno del bonus.
2: E l'evasione.
3: Perché nel bilancio che è stato presentato nel 2024 erano state messe delle multe dei crediti che AMT aveva nei confronti
2: non riscossi.
3: E quindi questo ovviamente poi
2: dobbiamo riscuoterli.
3: E quindi questo è stato molto importante anche in tutta questa partita. Poi si può parlare, io ne vengo da qualche giorno a Londra, dove in 6 giorni ho visto solo una persona non pagare il biglietto saltando la metropolitana. Quindi,
2: ma eri senza occhiali e non hai evidentemente.
3: Ecco, una persona sull'autobus, chiunque, autista che con un vetro davanti, passavano tutti.
2: Ma c'è la coda, non si è fermata a Londra?
3: No,
2: qui mi dicono
3: a Londra,
2: che non puoi farlo.
3: 12 milioni di abitanti.
2: Qui mi dicono che non puoi farlo, perché se no si ferma al mercato
3: non parte,
2: orientale.
3: Non parte.
2: C'è la coda.
3: Non parte. Ah. Io ho preso autobus metropolitane per 6 giorni, non ho avuto un problema. Ah. Ora, non è che l'erba del vicino è sempre più verde,
2: non hai fatto la
3: niente,
2: coda.
3: Niente.
2: C'è uno passa.
3: C'è il bancomat, c'è un chip,
2: un lettore.
3: Un lettore, tu passi con la tua carta, col telefono, quello che è, dove ce l'hai, passi, l'autista ti fa così quando vede il verde.
2: Ma forse i sindacati, cioè forse non può, cioè è un lavoro aggiuntivo.
3: No,
2: ci sta,
3: so che funziona.
2: Però ci sta.
3: Io l'avevo chiesto questa domanda anche qui a uno dei sindacalisti quando era venuto qua da noi.
2: Non si può.

0: Assolutamente che non si può.
1: Non si può.
0: Io non lo so. ci riescono a Londra dove c'è in proporzione sì. più delinquenza, più sbandati, più sì. gente che non vuole pagare. Cioè,
1: il governo l'acquista.
0: Non hanno detto che si paga a Toriglia, che dice, vabbè, Toriglia sono i 20.
1: Sì.
0: A Londra.
1: A Londra, a Londra, vicino a Londra. Sì,
0: ecco, sì, sì. Cioè, autobus a due piani, classici, quelli che certo. Immaginiamo da sempre, no?
1: Film,
0: tu passi, sei lì, entri, c'è 3-5 persone, sei per velocissime, tum, tum, tum, tum, tum, tum, entri e vai a prendere il tuo posto.
1: Mm-hmm.
0: Ma si può fare.
1: Non si può.
0: Qua non si può fare.
1: Non si può.
0: Va bene, detto questo, cosa rimane? Intanto voglio anche fare un passo indietro alla giornata di ieri, perché ieri c'è stata una giornata importante per quanto riguarda, anche se ovviamente legato a AMT, con questo incontro che l'azienda ha fatto con i sindaci dell'entroterra. Si è finalmente trovata una quadra, o comunque si è... l'MT è venuta incontro alle richieste dei sindaci che temevano dei tagli eccessivi già a partire ovviamente dal 14 settembre, giorno dell'inizio delle scuole. Non parliamo di successo, perché non è un successo, è sicuramente meno peggio di quello che si poteva ipotizzare. Ma cosa rimane di quella giornata di ieri? Rimane che abbiamo perso uno o due mesi buttati veramente nel gabinetto. Abbiamo fatto un mese e mezzo di polemiche, sindaci arrabbiati, lettere, polemiche. Il Partito Democratico a un certo punto si è messo anche a bacchettare i sindaci del proprio partito, perché hanno osato difendere i cittadini e quindi le loro diritti. Sindaci arrabbiati, di tutto è successo nell'ultimo mese. Siamo arrivati all'ultimo curva, cioè a 3-4 giorni dall'inizio delle scuole, per trovare una quadra. Cosa rimane quindi? Forse bastava uno chiedere a 2-3 sindaci in rappresentanza di tutti gli altri di aiutare l'azienda un mese fa, due mesi fa a fare questo piano, quindi l'avrebbero fatto seduti a un tavolo con cognizione di causa, perché i sindaci sanno quali sono le corse che contano, quelle che possono anche eventualmente essere soppresse perché magari incidono meno nelle... Quindi se i sindaci insieme a MT avessero fatto questo piano due mesi fa, non sarebbe successo.
1: Non avremmo perso questo.
0: Cioè, ma ieri, che lezione ci è arrivata ieri? Che è bastato un incontro fra i sindaci e l'azienda con una penna, un foglio e delle idee chiare per arrivare a una quadra.
1: Polemiche all'interno, sentiamo, torniamo dallo studio, facciamo lo studio, sentiamo cosa succede all'interno della commissione. State con noi.
2: Avete meditato, avete fatto delle valutazioni, avete di quello che può succedere. Io l'ho fatta e mi permetto di dare il mio dissenso completo. Il mio dissenso perché l'autista, il lavoro dell'autista era già discutibile quando c'era la giunta Bucci, poi è peggiorato un po' con la giunta Picciocchi, siamo andati giù, e adesso con la giunta attuale stiamo andando giù in verticale proprio. Dove andiamo a picchiare non lo so, ma io penso già di arrivare a un dunque, che poi vi do la mia considerazione. Allora, innanzitutto allevare 190 turni o più o meno simili va a peggiorare le condizioni di lavoro dell'autista, questo bisogna dirlo, va a peggiorare le condizioni di lavoro, viene esposto al rischio di aggressioni verbali e fisiche, perché questa è una realtà che non la dobbiamo nascondere, e quindi c'è questa preoccupazione. C'è anche, io li sento parlare perché io tutti i giorni, adesso quando esco di qua, ho chiesto l'intervento apposta perché poi vado a lavorare, vado in servizio, ho chiesto questo intervento appunto per dire anche che i colleghi, tutti quelli che ci ho parlato fino adesso, hanno questa preoccupazione. Sono contrario proprio in pieno. Primo, perché affossare, qui si sta affossando l'azienda, non è un piano di risanamento, questo è affossare l'azienda per metterla in mano un domani al privato di turno, questi sciacalli che girano, a sciacallaggio di queste aziende qui che non hanno un capitale sociale,

e che vanno in giro come gli squali, e chi ci rimette è l'autista. Quindi per me questo discorso qui, i turni li levate, ma non so se riusciremo più a recuperarli.

0: Coloro che sono lassù penso che non abbiano intenzione di andare a pagare conti dovuti a scelte politiche, giuste o sbagliate che siano state. Questo è un discorso che proprio non lo riesco a digerire. Io tutto quello che posso fare a livello di opposizione perché non si verifichi questo lo farò fino all'ultimo giorno che sono in azienda. Chiedo che vengano subito sospesi la soppressione dei 190 turni, perché su alcune linee, e mi permetto di dirlo perché quasi 37 che sono in linea, quindi lo vedo, la linea che posso portare e quella che non lo posso portare, ci sono delle linee dove sicuramente ci sarà dei problemi. Quando mi arriverà qualcuno dalla porta, dal mio sportello di guida e mi viene a insultare, lo mando dal sindaco, che avrei pensato che ci fosse, avrei preferito che ci fosse anche lei. C'è il vice sindaco. Io voglio sapere, ve li mando da voi o cosa devo fare? È quello. Poi vogliamo recuperare dei soldi? Li recuperiamo dove ci sono, ma non sul mio groppone e sul groppone di quella gente lassù. Questo ve lo dovete mettere in testa, perché io sono uno di quelli che ho scioperato il giorno 4, sciopererò il 19, perché voglio che siano ritirati 190 turni subito. E poi c'è la categoria, ha una serie di problemi che nessuno vuole affrontare. Qui tutti i giorni venite giù, ci mettiamo lì a Brignole, ci mettiamo da qualche parte. È un disastro, macchine rotte, e possiamo mettere di tutto di più. Stasera, se io non avessi da andare via, stiamo qua a parlare, stasera siamo ancora qua a elencare i problemi che ha la nostra categoria, e ce n'è tanti. Poi c'è il discorso delle tariffe, si parlava di tariffe, ma qua bisogna che la gente si metta in condizione, cioè l'ente proprietario o il comune e l'azienda AMT, perché non è da fuori, perché io AMT l'attacco in continuazione, voglio essere sincero per le scelte che fa. Bisogna che si mettano in condizione di far pagare la gente che prende l'autobus, perché non siamo un fate bene fratelli. È quello, alla sera, io lavoro di sera. Purtroppo c'è tanta gente, negri, gialli, verdi, rossi, bianchi, entrano, escono, fanno traslochi sull'autobus. E questa è la realtà. Bisogna qui cominciare a far pagare poco, ma a far pagare tutti. E questo è uno. Numero due, concludo dicendo che se si riesce tutti insieme a fare un qualcosa per sollevare l'azienda, io sono pienamente d'accordo, per ci mancherebbe. Però quello che adesso urge è non sopprimere i turni, perché se si sopprime i turni andiamo a bucare il fondo a vedere cosa c'è oltre. E io questo faccio tutte le opposizioni possibili e immaginabili affinché questo non avvenga. Qua chiudo, perché poi se no ci sarebbe dell'altro da dire, lascio spazio agli altri. Buongiorno a tutti.
1: Beh, avete sentito, cari telespettatori, come alla fine di questo discorso di Bruzzone, sindacalista CUB, poi ritorna il nodo dell'evasione, quell'evasione che fingiamo no, di vedere, ma sono anni che ce la trasciniamo dietro, intanto dai dati dell'evasione 2-3%, anche se la percezione quando sali su un 18 su un 1 con 200 persone, l'impressione è che non siano solo due le persone, i soggetti a non aver pagato il biglietto.
2: Ma il problema, Enrico, che non succede niente, cioè tu sai perfettamente che se ti fermano, ora forse sta cambiando qualcosa, ma fino a poco tempo fa tu sapevi, a parte che potevi dire mi chiamo Paolo Bianchi, sì, dove abiti in via della Neve, sì, 82, va bene, si fidavano e basta. E poi se arrivava a casa, se arrivava, perché poi si perdevano, arrivava magari dopo 6 mesi, non c'era nessun, non è come il comune che Equitalia, agenzie delle entrate, blocco, no, quindi ora lì
1: vengono a fare rotolo di troppo.
2: Lui AMT non era mai stato un

0: arrivava, esatto, la strappavi, non esatto, io, ma la strappavi, sì, non, sì, non accadeva sì, niente. Sì. E io e tornare a Londra, io l'ho visto qualche controllo che fanno a Londra, non è la metro, chiudono la metro per 10 minuti, con i cani antidroga e tutto, chiedono biglietto, mani al muro e 10 minuti, tutto chiuso, tutti attaccati ai muri. Cioè, prova poi in Italia a chiudere una metro, a mettere delle persone attaccate al muro. Ecco.
1: Poi stato, c'è il governo laburista.
0: Stato di polizia, sì, esatto, sì, stato sì, di polizia, no? Però lì quando controllano, controllano. Uh-huh. E allora ho chiesto come mai tutti pagano il biglietto, perché ci sono talmente multe alte, talmente paura di prendere delle multe, che delle sanzioni,
1: pagare,
0: se pensi che c'è l'arresto per un divieto di sosta, per farti sì, capire come funziona, a parte che hanno un modo diverso di vivere, ma va bene, proprio okay, di mentalità già alla base, cioè, in più hanno paura delle sanzioni, quindi per uno dice per 1,50€, 2€, quello che è, certo, pago e evito, qui invece c'è ma proprio la…
1: Oltretutto mi costa anche, perché devo pagare il controllore meschino che mi fa la multa, che la multa poi non viene esatto, pagata, quindi ho due costi, che il controllore faccia l'autista, visto che manca, non, faccia, non è che uno dice che, però lo sottopongo ad un lavoro magari difficile, con persone difficili, quando poi lui eleva la multa e poi la multa viene pagata, quindi ho dei costi pazzeschi. Comunque far vedere il biglietto all'autista da noi è, prima di ripartire, è impossibile, sì, è impossibile. Regia, direi, e poi torniamo, state con noi, chiamate, noi siamo sempre qua.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Allora, ci siete anche voi, telespettatori, sono col direttore Matteo Angeli, in linea, pronto, buongiorno?
2: Buongiorno signor Girone.
1: Rosa, buongiorno.
2: Buongiorno al direttore.
1: Buongiorno. Mi faccia fare bella figura che c'è il direttore,
2: Sì, no, ma l'ho seguito anche ieri pomeriggio.
1: Ah, bravo. Bene, Rosa,
2: dire, mi è piaciuto molto come le domande che ha fatto, come incitava, mi è piaciuto tantissimo.
1: Bene.
2: Mi sono piaciute tanto le risposte dei sindaci, specialmente quello della Val d'Aveto, che sembra aver fatto una marcia indietro. È incredibile, veramente, politica. Poi, appunto, di questa situazione mi sembra un colpo di teatro. Siamo andati avanti per 2 o 3 mesi con delle sceneggiate, con delle cose, all'ultimo arriva il colpo di teatro, perché sono stati messi con le spalle al muro, non avevano altra scelta. Poi che vengono a dire che l'utenza ha capito, ma si prendano il 34, il 36 la prossima settimana, il 17. Vediamo se l'utenza ha capito, perché le posso assicurare che lei lo sa, signor Girone, io prendo l'auto.

0: autobus tutti i giorni di tutte le linee. E, quello che si sente dire è inqualificabile certe volte, però che ci vengono a prendere in giro così, ma cioè pensano veramente che siamo degli stupidi. Ma okay. che non riusciamo a ragionare,
1: tra l'altro non so se noi legge o ha occasione di leggere il nostro sito questa mattina, proprio in apertura del sito c'è un pezzo che ho fatto dicendo praticamente quello che lei dice, nel senso che si è arrivati alla riunione finale di ieri, tutti noi ancora prima di entrare, di sapere l'esito della trattativa, sapevamo che sarebbe finita un po' meglio, no? Perché non potevano più fare diversamente, erano arrivati con le spalle al muro, l'avevano messi i sindaci, hanno detto o così o scateniamo l'inferno davvero, quindi ieri non potevano accontentare. Però le due sono le domande, se lei ha seguito anche ieri le domande che ho fatto a Crucioli, al sindaco di Santo Stefano, ad altri sindaci, cioè allora se si poteva fare così, cioè se ieri si è fatto così, si poteva fare anche, si poteva proporre questo piano anche allora un mese fa così, cioè non con l'accetta, questa è la prima cosa. E la seconda, che come ho detto prima, i sindaci andavano coinvolti dall'inizio, cioè non puoi fare un piano senza di loro e poi chiedergli il 20 di agosto di guardarlo e entro 5 giorni di mandare le osservazioni a metà agosto, a ferragosto, in 5 giorni, ma come, cioè era una cosa talmente folle. È ovvio che poi Berruti chieda scusa, ma poteva cercare di non chiedere scusa, cioè oggi le parole di Berruti, che per carità nessuno ce l'ha con lui per mille motivi, però cioè, non è pensabile sentire il presidente Berruti che dica da oggi ascolteremo i sindaci, ascolteremo i territori, ascolteremo gli autisti, ascolteremo. Ma è un anno che loro stanno gestendo l'azienda, è un anno che i genovesi rimangono a piedi, è un anno che i genovesi o i liguri rimangono della città metropolitana, non genovesi, della città di Genova, rimangono a piedi nell'entroterra, cioè dove sono stati per un anno? Cioè questa è la gestione, perché un conto sono i numeri, quindi dico sempre, un conto sono i numeri, l'azienda non è sana, per carità, mille problemi, nessuno sta dicendo che stia bene, ma è la gestione corrente che è stata fatta male in questo anno. Cioè se gli autisti, i sindacati o chi è dentro l'autobus dice che stanno lavorando male, non lo dice Angeli o Cirone o uno che magari l'autobus non lo prende mai, lo dicono chi ci lavora, cioè se lo dicono facciamo, e poi basta vedere, parlare con gli autisti, siamo andati mille volte in mezzo alle strade per sentire la gente cosa dice, arrivano. Non arrivano autobus per mezz'ora, ne arrivano tre insieme, certo, dopo 5 minuti, stracolmi, all'ora di punta, cioè hanno gestito i turni in una maniera folle, cioè sbagliata, e ne abbiamo pagato le conseguenze per un anno noi genovesi, e non se ne parla, noi possiamo aspettare un autobus un quarto d'ora, certo, ne arriva uno dopo 20 minuti, ma se perdi come ha perso l'altra sera la signora, tanti signori hanno perso l'ultima corriera per Torriglia delle 8:30, delle 20:30 per tornare a casa, fa caldo, cioè o hai qualcuno che per carità parte da Torriglia o più su e si mette in macchina e venga giù, oppure non so cosa vuoi, chi è un amico a Genova e ti ospita, non lo so, ma sono problemi mica da poco, cioè non è aspettare 10 minuti in più un auto che dice vabbè prendo quello dopo, però quanti persone, bambini, ragazzini sono arrivati tardi a scuola alle 8, non sono arrivati in tempo tutto l'anno, cioè allora Berruti chiede scusa, ma è ovvio che doveva chiedere scusa, ma guai se non l'avesse fatto, l'hanno gestita malissimo questa azienda, al netto dei problemi economici che ci sono, dei conti, per carità, ma la gestione corrente è stata fallimentare.
2: Rosa, grazie. Allora direi in regia, mi state chiamando al numero di WhatsApp, chiamate all'800, prendiamo ancora questa?
3: Sì.
2: Sì. 800-500-771, MT, i vostri messaggi sono tantissimi. Sì, pago un abbonamento annuale, vado a lavorare spesso in taxi, perché il 18 serale da San Pietro d'Arena salta le corse, 5-7 giorni, e quindi, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, mi scusi, siccome è passato un po' di tempo, non mi ricordo quello studio che è stato fatto presso quegli studi di Milano, che è costato 100.000 euro.
2: La Cabinovia.
0: Era anche per, diciamo, questi trasporto MT di adesso, se era solo per la Cabinovia, ecco, volevo sapere se c'era anche un qualcosa sul traffico normale, ecco, no, degli autobus.
1: Era per la Cabinovia nella Val Bisagna.
2: La Val Bisagna, era per la Cabinovia, non si sa più nulla.
1: Funivia, Cabinovia, poi secondo uno come la chiami, però.
2: Esatto, ci sono le cabine, però c'è sempre la fune che traina. No, no, era solo per quello, era solo per creare un'alternativa.
1: Allo combinazione, ci pensavo, mi è venuto in mente un lampo ieri, ho detto dove eravamo rimasti, perché
2: fatto?
1: Era stato presentato, se non sbaglio, a marzo, aprile questo piano qua, e sarebbe poi detto che a settembre sarebbe tornato sul tavolo con un inizio di ascolto del territorio, municipio,
2: certo,
1: siamo a settembre, vediamo se

0: Vediamo se ricordano, se ricordano di questo piano che, come diceva la signora, è costato anche più di 100.000 euro, tra l'altro. Qualcuno giudica un po' Mattarello, qualcuno giudica impossibile, vedremo quello che sarà. Sicuramente un po' strano lo è. Ecco.
1: Allora, dunque, WhatsApp. Buongiorno, se mettessi di nuovo il bigliettaio non sarebbe male. No, oggi un qualsiasi lettore ci può leggere, avete sentito il racconto del direttore Matteo Angeli su cosa avviene a Londra, a Parigi, Madrid, a Timbuktu. È una cosa normalissima che a Genova non si può fare, non si capisce perché, ma non si può fare. Si passa davanti all'autista col biglietto, c'è un lettore che ti dice che ok, va bene, l'autista controlla e vai. Da Genova non si può fare, punto. Che devo fare? Tutto qua, non si può, togliamocelo dalla testa. Regia Rocchiccioli? Allora no, andiamo avanti. Ah sì, Chiara Urru, giusto? A Chiavari, per constatare il livello dell'entella, peraltro vi state scrivendo di una tromba d'aria a Rapallo alle 10.45, mi avete mandato la tre foto, tromba d'aria su Rapallo alle 10.45, quindi 15 minuti fa, Chiara Urru dall'entella.
2: Siamo arrivati a Chiavari lungo il fiume Entella proprio per raccontarvi e farvi vedere qual è la situazione attuale dopo una giornata di maltempo. Ieri allerta gialla che poi è diventata arancione, vi abbiamo mostrato le immagini a Calvari, a San Colombano Certenoli, il torrente Lavagna che è esondato su più punti. L'Entella aveva un livello alto di acqua importante, così anche oggi, ma la situazione rispetto a ieri sembra molto più tranquilla. Il fiume è ancora a un livello importante, ma al momento la situazione appare sotto controllo, senza particolari criticità in questo punto. Qualche ramo, qualche albero incastrato appunto nel fiume, ma diciamo la situazione è abbastanza sotto controllo. Ieri il quadro meteorologico era ben diverso, forti precipitazioni avevano fatto aumentare rapidamente la portata dei corsi d'acqua, soprattutto del Levante. Oggi siamo qui proprio per monitorare la situazione e mostrarvi direttamente appunto dal territorio come si sta evolvendo. L'Entella quindi resta sotto osservazione, ma possiamo raccontare una situazione tranquilla. Il livello è ancora un po' alto, ma senza segnali di particolare criticità. Ricordo a tutti che ovviamente l'allerta rimane, l'attenzione rimane oggi, allerta gialla fino alle 15 di questo pomeriggio, di questo giovedì 10 settembre, quindi massima allerta, anche perché l'allerta gialla ha diverse caratteristiche, ovvero cambiamenti repentini di appunto precipitazioni anche di breve durata, quindi rimaniamo sempre sul territorio per mostrarvi come si evolve la situazione.
1: C'è anche questo nel bagaglio di Primo Canale, nelle ultime 48 ore di Primo Canale, ieri la giornata dedicata quasi interamente al temporale, all'allerta che da gialla è diventata arancione, allerta meteo per temporali. 11.15, tra poco torneremo da Matteo Cantile che per Primo Canale per noi è in sede di questa commissione che ha interessato. Andiamo subito da Matteo Cantile, perfetto, che è con un ospite importante. Matteo.
3: Già, sono con Pietro Picciocchi che sicuramente avrà da commentare anche le parole di Alessandro Terrile. Partiamo dal punto politico di partenza, insomma questa giunta continua a sostenere che l'azienda è stata abbandonata nel corso degli anni e quindi che la giunta Salis si è trovata a dover far fronte a una situazione disperata. Lei contesta questa visione, Picciocchi?
4: Questa visione la contesto perché anche i rappresentanti dei lavoratori che sono intervenuti e che stanno intervenendo ci raccontano di una realtà che è cambiata negli ultimi 15 mesi. Guarda un po', gli ultimi 15 mesi sono proprio quelli dall'insediamento della giunta Salis. Io ho già contestato in occasioni precedenti quella che è stata la modalità di gestione di tutta la vicenda MT, affidata a comunicati catastrofisti, a messaggi di panico totale sempre negativi di questa azienda, a numeri ballerini in continua evoluzione. Io ricordo che il bilancio del 2024 ancora

0: non esiste, dopodiché mi dicono ma i numeri ci sono, va bene, però il bilancio in base al codice civile è un documento ben preciso con delle attestazioni ben precise che noi non abbiamo. Penso che la campagna che è stata fatta sulla reputazione dell'azienda e che chiaramente questo tipo di messaggio porta inevitabilmente sull'azienda un messaggio negativo non abbia creato nessun beneficio, anzi ha fatto scappare fornitori, banche. Oggi ci ritroviamo in una condizione di scarsissima trasparenza, perché questo piano di risanamento che oggi ci viene presentato come l'unica alternativa possibile viene continuamente modificato, aggiornato ed è diverso rispetto a quello che abbiamo discusso qua a Palazzo Tursi nel mese di maggio. Quindi io, come dire, questo attacco lo contesto. Mi dispiace che il dossier MIT sia stato utilizzato come una clava propagandistica per fare politica nei confronti dell'amministrazione precedente, e queste continue contrapposizioni tra enti, tra comune e regione, credo che non aiutino. Io vi faccio un esempio per darvi la dimostrazione plastica di quello che vi sto dicendo. Quando ad agosto il presidente della regione comunica di avere deliberato lo stanziamento di 40 milioni di euro in favore del comune di Genova per la ricapitalizzazione di MT, da parte del Comune di Genova, invece di dire grazie, si dice no, ma mancano ulteriori 15 milioni, che poi in realtà oggi il dirigente regionale ci ha detto che le cose non stanno esattamente così. Ecco, allora io credo che se vogliamo stare, come dire, sul dato tecnico di rimettere in piedi questa azienda, dialoghiamo. Se però tutto viene sempre utilizzato in maniera strumentale per dare la colpa a quelli che c'erano prima, per dare la colpa alla regione, per prendersi magari una visibilità personale della prima cittadina che noi non vediamo mai in aula, e io questo l'ho già stigmatizzato, perché io credo che se questo oggi è il dossier più importante dell'amministrazione, quando facciamo le commissioni dove abbiamo auditi, sindacati, associazioni di consumatori, il sindaco ci viene e ci mette la faccia. Invece anche quest'estate, quando è scoppiato il caos sul piano di tagli che è stato comunicato dall'azienda senza nessuna condivisione politica, il sindaco è sparito 3 settimane, dopodiché è ricomparso alla fine dicendo che erano stati messi 2 milioni, che però quello che ci stanno dicendo i vari auditi non risolvono affatto i problemi. Quindi noi non abbiamo mai nascosto, concludo, voglio essere molto chiaro, le difficoltà di questa azienda, che erano e sono parte delle difficoltà del comparto del trasporto pubblico locale in Italia. Questo oggi tutti lo stanno dicendo. Francamente questa ricerca ossessiva di colpevoli io credo che non abbia giovato in questi mesi, e penso che il piano potesse essere gestito diversamente. Non mi rassegno, questo è il punto politico credo di fondo, non mi rassegno a questo piano lacrime e sangue, perché vedete, noi possiamo anche salvare l'azienda con la famosa omologa del tribunale, ma cosa resterà del servizio pubblico locale di questa città? Perché poi la domanda che si fanno i cittadini è esattamente questa: bene, azienda salva, operazione perfettamente riuscita, paziente morto. Noi stiamo oggi rischiando questo tipo di scenario.
1: Ecco, io ricordo che magari qualcuno vi ha anche accusato di finanza creativa nei confronti magari di AMT, andando a cercare dei bandi speciali, per esempio tutta quell'operazione che era stata fatta sulle gratuità per andare poi a recuperare un bando del Ministero dell'Ambiente. Non ci sono delle opportunità, perché c'è un tema di fondo che secondo me è giusto chiarire. AMT non si sostiene con la vendita dei biglietti e degli abbonamenti. AMT, come nessun'altra azienda di trasporto pubblico locale, si riferisce in grande misura alle elargizioni degli enti locali, del governo e dei vari bandi che possono essere disponibili. Quindi tutte le strade alternative per finanziare e ricapitalizzare l'azienda, secondo lei, sono state esplorate o invece da questo punto di vista non si è fatto il lavoro che si doveva fare?
0: Secondo me non si è fatto il lavoro che si doveva fare, anche perché i rapporti tra questa amministrazione e il governo, per colpa di questa amministrazione, non sono gestiti nella maniera corretta, perché noi ascoltiamo continui attacchi al governo e così non si creano le condizioni di una collaborazione. Ma detto questo, lo squilibrio strutturale di AMT da dopo il Covid è fatto noto, esattamente come per tutte le grandi aziende di TPL italiano. Guardate cosa ha dichiarato il sindaco Sala sulla condizione economica del TPL del Comune di Milano, ed è il Comune di Milano. Bene, come si è cercato di tenere in piedi l'azienda in questi anni? Chiaramente in attesa di un lavoro che andava fatto sui contratti di servizio, si sono cercate risorse straordinarie, che ci sono state e sono state anche importanti. Tra queste risorse straordinarie, i contributi del Ministero dell'Ambiente, che andavano a pagare che cosa? Le politiche di gratuità. Allora, una delle più grandi bugie che è stata detta all'inizio di questa vicenda, oggi forse meno, anche perché non trova riscontro nei dati del piano di risanamento, è

0: che la situazione di crisi di AMT è stata originata dalle gratuità, che invece hanno fatto esplodere enormemente il numero degli utenti del servizio. Questo non è vero, perché quelle politiche di gratuità hanno inciso molto marginalmente sul bilancio dell'azienda, perché, come diceva lei, il bilancio dell'azienda si regge solo molto marginalmente sui biglietti, sugli abbonamenti, sulle tariffe. Quello che conta veramente sono i contributi, ma soprattutto questi contributi del Ministero dell'Ambiente di fatto sono stati sovrabbondanti rispetto alla diminuzione di gettito che nel breve periodo aveva determinato questa politica di gratuità. Quindi questa non è la causa, e sicuramente, ripeto, esiste un tema di riequilibrio strutturale. Io non dico che il futuro di AMT, come di qualunque azienda di TPL in Italia, possa essere affidato a contributi straordinari una tantum, però ecco, francamente credo che forse si potessero intrattenere delle relazioni con i ministeri diverse rispetto a quello che abbiamo assistito in questi mesi. Poi una cosa voglio dirla, perché noi siamo stati, come dire, su questa vicenda, no, dei contributi del Ministero dell'Ambiente è stata fatta ironia, ci è stato detto che eravamo illusi. Oggi nel piano di risanamento l'ha dichiarato il vice sindaco Terrile, che cosa vediamo? Che anche loro per il riequilibrio finanziario puntano ad ottenere questi contributi. Allora, di che cosa stiamo parlando? Cioè, come sempre, vengono date delle informazioni in maniera propagandistica, strumentale, che non aiuta la cittadinanza a capire che cosa sta succedendo. Concludo veramente, un'ultima cosa però ci tengo a dirla, perché sul passato si può dire quello che si vuole, sicuramente sono stati fatti errori, magari sia anche peccato di ottimismo. Oggi però il problema è opposto, nel senso che si pecca, secondo me, di catastrofismo. Però una cosa la voglio dire: noi abbiamo governato 8 anni, non abbiamo governato un anno, 2 anni. In 8 anni, con tutti i problemi del mondo, gli autobus sono circolati, non è stato pagato uno stipendio in ritardo, le persone avevano un servizio che da 15 mesi è precipitato. Allora, come dire, credo che la cittadinanza qualche domanda adesso, al di là delle nostre scaramucce, della litigata sui numeri, di tutte le questioni che possiamo sollevare, però ecco, credo che la gente una domanda alla fermata dell'autobus se la ponga: ma perché quando c'era Bucci e quando c'era Picciocchi gli autobus arrivavano e da 15 mesi gli autobus non arrivano? Bene, questo secondo me dice più di ogni altra cosa.
1: Grazie mille a Pietro Picciocchi. Nel frattempo anche su Palazzo Tursi è uscito il sole nel centro di Genova.
0: Speriamo anche su AMT.
1: Speriamo anche naturalmente su AMT. Lina allo studio.
2: Grazie.
3: Allora, abbiamo sentito l'altra campana.
2: Esatto.
3: L'altra campana.
2: Che però, al netto quello che dicevo prima, al netto poi la politica ovviamente è importante, importantissima, tiene lei, tra virgolette, il pallino del gioco, però poi io continuo a contestare scendendo un po' più basso, nel senso che poi il livello politico è quello dei salotti televisivi, è quello del Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale, del dibattito fra Sindaco Salis e il Presidente della Regione, per carità, e noi lo seguiamo con grande attenzione, ma scendendo di un gradino, rimanendo un po' più basso, io dico che comunque, al netto, ed è una mia convinzione, al netto dei problemi economici c'è la gestione. Cioè, se tu in casa, in una famiglia, hai un problema economico, è vero che magari non vai a mangiare fuori tutte le sere, è vero che magari eviti di comprare la cosa più costosa che hai visto durante il tuo giro in centro, però e magari riesci comunque a provare a far mangiare i tuoi figli la sera, a pagare l'assicurazione, cioè le piccole cose, quelle che sono obbligatorie, quelle che ti permettono di vivere nella maniera più dignitosa possibile, provi a farle, no? Cioè, al netto del magari,
3: certo.
2: Sì. Alla fine del mese ne hai veramente poco.
3: Di famiglia.
2: Ecco, e l'azienda di AMT deve fare così. È vero che magari non ha in cassa miliardi e miliardi, è vero che magari deve ancora a delle problematiche, però questo non comporta, non deve avere come conseguenze quelle di mal gestire l'azienda, e mal gestire l'azienda dal punto di vista proprio delle corse, dei mezzi. Per esempio, parlavo con il sindaco Beltrami di Toriglia, che tra l'altro ha gestito l'azienda di trasporto della provincia, quindi ATP, prima del fallimento, prima che venisse poi anche inserita insieme ad MT. Quindi lui A è competente come sindaco, B ha competenza perché ha gestito una situazione molto simile, e lui diceva anche lì non avevamo soldi in cassa, ma piano piano, con degli accordi con delle officine, con degli accordi con delle società, cercavamo, i mezzi si rompevano, avevano problemi delle gomme da cambiare o i manicotti, cioè, dell'olio, piano piano, con degli accordi anche privati, non privati nel senso che si mettevano i loro soldi, ma comunque dei piccoli accordi con queste, ci cercavano di portare i mezzi ad aggiustare e rimettendoli poi sulle strade, non che

0: i conti sono rossi, allora i mezzi li lasciamo andare, certo, chi certo. se ne frega. No.
1: Certo, certo.
0: Quindi
1: certo.
0: c'è quello che voglio dire, no? C'è la gestione, comunque tu devi occuparti della gestione. Se c'è un autobus rotto devi aggiustarlo, in qualche modo i soldi devi trovarli, punto.
1: Ok. Allora regia, poi torniamo, continuate a scrivere, ma anche a telefonare, i messaggi sono tantissimi, avremo modo di leggerli. 11:17, primo canale, vi aspettiamo al telefono. Dai, forza.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro! Son

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Sentiamo le vostre voci come tradizione, no? Nella mattina, primo canale. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Rino di Gemignano.
0: Sì, Rino, buongiorno.
1: Io mi sono fatto una mezza idea sull'AMT. Allora, si porta i conti l'AMT di quello che è sotto, poi si dividono, la regione fa la sua parte e il comune fa la sua parte, perché noi tutti i mesi paghiamo le addizionali, che non sappiamo dove vanno a finire, addizionale regionale e addizionale comunale. Quello che manca si fa, noi genovesi siamo noti perché ci aiutiamo tutti, si mette qualcosa a famiglia,
0: sì,
1: e si porta a zero il debito.
0: Sì.
1: Poi ovviamente si manda via tutta la dirigenza, perché sono degli incapaci, devono andare a vendere lupini sulla spiaggia, sì, e ci si mette una dirigenza nuova che amministri come si deve.
0: Sì.
1: Perché poi danno sempre la colpa ai biglietti, biglietti, va bene i biglietti, però noi ce l'abbiamo, noi ce li diamo i soldi al comune, alla regione,
0: no,
1: quando prendiamo lo stipendio.
0: Certo.
1: E allora li usano, la portano a zero,
0: sì,
1: poi mandano via tutta la dirigenza, ci mettono una dirigenza nuova che siano delle persone capaci di mandarla avanti e si riparte da zero, punto. Poi da dove arriva la politica, non importa niente.
2: Poi tra l'altro la interrompo, io non so se quei nuovi dirigenti sono bravi o non bravi, io questo devo dire la verità, l'hanno chiamati, io non ho gli elementi per dire,
0: sì, non sappiamo,
2: che siano bravi o non bravi, per carità, ma sicuramente hanno meno conoscenze di quelli che c'era prima, il management che c'era prima, che conosceva bene la situazione, perché erano genovesi, conoscevano bene cosa c'è dopo Torriglia,
0: certo,
2: quali frazioni,
0: sì,
2: ci
0: il
2: sono,
0: territorio.
2: Il territorio, chi viene da fuori, neppure il tempo deve capire neanche dove è seduto, e intanto le corse sono quelle che sono. Ecco, forse anche così cambiare in corsa tutta la dirigenza,
0: management,
2: il management dell'azienda, non so se sia stata in questo momento un'idea così felice.
0: Certo.
2: Io sarei rimasto con quelli che c'erano, non conosco né i nomi di

0: una nel nome dell'altra,
1: certo.
0: Così, perché chi conosce il territorio lo conosce.
1: Magari non nominati dalla politica, perché non necessariamente uno è bravo se è di destra o di sinistra.
0: E questo è un altro discorso, basta, non da poco.
1: Basta uno bravo, no? Allora, intanto la tromba d'aria, Lavagna, Zoagli e Chiavari. Poi, che fine hanno fatto gli autobus elettrici parcheggiati a Campi, acquistati dalla giunta precedente, che con i soldi contribuenti? Sì, allora intanto sono stati acquistati dalla giunta precedente, quindi ce li abbiamo adesso.
0: Tant'è vero che Berruti ha detto: abbiamo dei mezzi nuovi che poi metteremo in...
1: Sono stati acquistati prima, sono a Campi, i famosi quattro assi. Se avete visto, ci sono vetture in prova, c'è l'autista che sta provando con l'assistente, troverete questi autobus un po' più giganti, bianchi, che stanno provando lungo via Cantore, lungo i famosi assi, i famosi quattro assi, perché ricordate che Genova è un pi greco rovesciato, no? Lungo le due valli, una sorta di corna, perdonatemi, e quindi si stanno movimentando sul territorio, quindi la loro sorte sarà, immagino, un'ottima sorte. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signora.
2: Sono Laura, sempre da Genova.
1: Sì.
2: E allora, io dico la mia, poi per carità. Certo. Ma se io vado a comprare due etti di prosciutto dal macellaio,
1: sì,
2: pago per due etti e me li porto a casa,
1: sì,
2: giusto?
1: Sì.
2: Io da una vita non capisco perché devo pagare un biglietto da 90 minuti quando magari faccio 5 fermate. Ora, il giovane va a piedi, la signora più va a piedi, ci sono persone di una certa età che prendono, come mia mamma, 3-5 fermate d'autobus, dovrebbero pagare per il tragitto.
1: A consumo.
0: E allora torniamo lì, signora, dovrebbe esserci una macchinetta come c'è a Londra, dove tu entri,
1: a consumo.
0: Sugli autobus,
2: quello,
0: no, però, allora tu,
2: bravo,
0: entri col tuo banco, ma inizi, quando esci lo ritimbri, di fatto, allora ripassi la tua carta
2: così.
0: E fai la
1: a consumo.
2: Io per esempio uso l'applicazione, per me è molto più comoda, no? Ho l'applicazione, metto i dati della mia tessera e il biglietto è fatto prima di salire.
0: Quello,
2: però
0: certo,
2: io so che scendo dopo 5 fermate e mi pago il biglietto per 90 minuti, poi faccio le mie commissioni, ripago un altro biglietto per tornare a casa, perché poi parliamo delle alture. Cioè, qui parliamo di turismo, parliamo di B&B, qui ci sono tante persone sulle alture, io sono da Righi, che hanno degli monolocali, dei bilocali affittati a queste persone, e non gli diamo il servizio ai turisti di tornare a casa, ai turisti anche noi, perché se solo è mezzanotte non parliamo d'estate. Quindi parliamo di turismo e il turismo va incentivato, dovrebbe essere la nostra prima entrata, secondo me, ecco.
1: Certo,
2: quindi
1: assolutamente.
2: Ci sono queste cose di base, al di là di tutto, che ora è arrivata la sinistra, quindi deve lamentarsi di tutto quello che hanno fatto gli altri. Però vabbè, lasciamo la politica a parte.
1: È il gioco della politica.
2: È il gioco della politica, lo sappiamo. Però noi cittadini, mia mamma o mia suocera che paga tutto l'anno hanno pagato una cifra al servizio, dovrebbero...
0: E questa è la domanda, signora, la interrompo, però la domanda non è qui la questione di destra, sinistra, Sales, Bucci, Picciocchi, però la gente come lei si fa delle domande. Lei dice se fino a 15 mesi fa non c'erano problemi, gli autobus non c'erano, arrivavano normali, senza problematiche, gli autisti venivano pagati, insomma, se nessuno si è mai accorto di un problema, com'è possibile che di colpo abbiamo passato un anno così infernale e non ci sia più niente da fare, fra virgolette, e ci siamo trovati in questa situazione? Questa è la domanda che la gente per strada si fa, no? Perché è impossibile.
1: Cioè, cosa è successo in questo limbo, in questo anno di nulla?
0: Di colpo? Cioè, di colpo non va più niente? È possibile? Cioè, qualcosa di particolare e strano. E allora qualcuno dice, i maligni, i dietrologi, come ha detto oggi per esempio quel lavoratore che ha parlato in commissione,
1: sì,
0: dice c'è un disegno per farla andare male e poi venderla a un privato, per esempio. È un'ipotesi smentita sempre dal sindaco, smentita dal vice sindaco, smentita da tutti, però la gente pensa anche male, fra virgolette, no? Perché
1: certo,
0: tu te lo devi chiedere perché prima andava bene,
1: confusa,
0: colpo, andava bene.
1: Però sono gli utenti, sono quelli, siamo noi che pagano il servizio. Grazie Laura, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. No.
3: Buongiorno, volevo dire anche al direttore e a te Enrico.
1: Sì, Marco.
2: Papa.

0: Praticamente nessuno, da buon genovese insomma che sono, ma nessuno si è posto la domanda, dato che uno paga un abbonamento, io per quattro persone nella mia famiglia, di un rimborso, dato che l'anno scorso ci sono stati un sacco di scioperi, ce lo ricordiamo quanti scioperi ha fatto l'MT, e anche quest'anno, tutte giornate che magari potevano essere detratte dall'importo dell'abbonamento. L'MT non si è posta questa cosa qua verso il cliente, perché sono tanti soldi, è 300 euro per una persona, per un anno.
1: Beh sì, Marco paga quattro abbonamenti. Sì, sì, insomma, lui, Marco, pone il tema dell'abbonamento molto caro, forse tra i più cari d'Italia, a fronte poi di un servizio. Tu dici, beh, è caro, pago un po' come la Tari, è caro, pago, però ho un certo servizio. Insomma, è caro, quattro persone, cioè lavori, ti va via un mese di lavoro, se paghi quattro abbonamenti forse anche di più.
2: Poi c'è l'altra cosa, il costo del biglietto, poi per qualcuno è tanto, per qualcuno è poco, magari è poco per chi magari lo sfrutta benissimo.
1: Sì. No? Poi c'è quello che lo sfrutta, infatti.
2: Però effettivamente a volte mi è capitato anche di fare dei ragionamenti o a sentire dei ragionamenti, tu vai in centro, costa il parcheggio più o meno un'ora, due euro, sì. Vai al silo, se fossi più capito, il più caro due ore e mezza, ma con due euro tu vai con la tua macchina.
1: Infatti,
2: infatti
1: è concorrenziale, infatti la macchina diventa concorrenziale.
2: Diventa concorrenziale il parcheggio, perché se tu vai in centro, 2 euro certo. Più o meno è quello che costa.
1: È un euro e mezzo, poi ne 30.
2: Però arrivi, parti quando vuoi, arrivi più o meno.
1: No, ma
2: quando vuoi, non sei in mezzo
1: comodo,
2: a tutti,
1: è
2: più comoda la macchina, è la verità.
1: No, è
2: a meno che proprio uno non parta da.
1: No, è comodo.
2: Soprattutto se parti da un posto lontano che devi arrivare a prendere l'autobus e non ce l'hai mai tutto qua. Quindi anche questo è un problema non da poco, perché vuol dire che c'è qualcosa che...
1: Deve essere concorrenziale il bus. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Girone, sono Adriano.
1: Sì, Adriano, buongiorno.
3: Ciao, volevo parlare di un disagio di cui nessuno ha mai parlato . che mi riguarda di riflesso. Faccio un esempio pratico. Per venire da me ci sono due autobus che fanno capolinea in via Monticelli. Sì. Faccio dei numeri a caso, uno è un 381 e l'altro è un 385, supponiamo. Uno fa una circolare che va verso via Rubino e l'altro viene verso via Marena. Allora cosa succede? Mia nuora, per venirmi a trovare, va ad aspettare l'autobus in via Monticelli, vede arrivare il 381, supponiamo che è quello che viene da me, e appena si ferma, lei assieme ad altri sale su quest'autobus qua, poi aspetta 10 minuti che pare, intanto salgono altre persone, a un certo momento l'autobus parte e lei si accorge subito dopo che anziché girare verso me che viene verso via Marena, va dall'altra parte in via verso via Rubino. Al conduttore dice, ma scusi, ma questo non è oltre quello che... Ma dice, no, guardi che io non se ne è accorta che io ho cambiato numero quando sono arrivata. Cioè, questa è una cosa pazzesca, ho dovuto scendere a un certo punto distante alla fermata, tornare indietro a piedi, cioè, perché prima non succedeva questo fatto che c'erano i due autobus? Perché anziché esserci due autobus che fanno le due circolari che arrivano i due numeri, adesso ne è arrivato uno.
1: Ce n'è uno.
3: Ce n'è uno.
1: Capito.
3: E questo è un disagio, una stupidaggine.
1: No,
3: questa.
1: È un segnale.
2: Come sentivo prima l'intervento di una consigliera, mi sembra la Gordilli, quando ha detto che hanno messo una linea nuova, non ho capito neppure dove, che arriva a una stazione per poi avere il collegamento,
1: l'interscambio,
2: 20 minuti dopo la partenza del treno.
1: Non farlo.
2: È lì dove la gente poi diventa matta. È matta, perché
1: non
2: lì
1: serve.
2: Non è una questione di buco dell'MT, è una questione di mala gestione dell'azienda. Appunto. Cioè vuol dire che qualcuno ha fatto un errore nella pianificazione dei turni. Non è che c'è tanto.
3: Ma dall'ufficio catasto queste persone che fanno.
2: Dove l'avevano presa. Probabilmente se lo davi a Cirone, probabilmente magari qualche errore in meno lo faceva. Non lo so.
1: No, ma sì. Sono sicuro, grazie Adriano.
2: Però è così.
1: Pubblicità, torniamo, fatevi sentire, non chiamatevi al numero di WhatsApp, lo sapete.
2: Io ti lascio, vado a vedere un po' di là come è la situazione. Grazie Enrico, grazie a voi per averci seguito.
1: Grazie a voi. Salutiamo Matteo, continuate a seguire sempre le nostre cronache. Formula 1 nel DNA di Primo Canale c'è sempre l'informazione e la Liguria. A tra poco.

0: inaugurato ieri il nuovo ponte ciclopedonale a campata unica su Torrente Argentina, che collega i territori di Taggia e Riva Ligure. Per la realizzazione del ponte e gli interventi di messa in sicurezza idraulica dell'area sono stati stanziati 17 milioni di euro tra risorse PNRR e fondi regionali, restituendo così al territorio un'infrastruttura strategica per mobilità sostenibile, turismo e sport. Preso il via Smart Cup Academy 2026, percorso di accompagnamento rivolto ad aspiranti imprenditori, studenti e a chiunque voglia sviluppare un'idea innovativa, con workshop formativi e momenti di confronto con imprenditori, professionisti ed esperti. L'obiettivo è fornire competenze e strumenti per trasformare le idee in progetti concreti in vista di Smart Cup Liguria 2026, la Business Plan Competition regionale dedicata alla valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali. A Genova si è riunita la cabina economica del Nord-Ovest con Liguria, Lombardia e Piemonte. Al centro dell'incontro lo sviluppo dell'industria energetica e la nuova misura interregionale per rafforzare filiere, innovazione e competitività delle imprese. Focus anche sul nucleare in vista della candidatura della Regione Liguria a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana. Grande festa ieri sera a Recco per la giornata conclusiva della Sagra del Fuoco, uno degli appuntamenti tradizionali più importanti della Liguria e una delle più grandi manifestazioni pirotecniche d'Italia, che ogni anno celebra Nostra Signora del Suffragio. Tra devozione, tradizioni, spettacolo e specialità gastronomiche, cittadini e turisti hanno partecipato ad una festività unica nel suo genere. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora, intanto grazie perché mi avete fatto fare bella figura col direttore, amici e amiche, c'era il direttore qua, insomma ci tenevo, belle le domande, vorrei continuare a sentirvi, sono le 11.37, tema la commissione di AMT, sono 30 anni che ne parliamo.

0: parliamo, io sono costretto, mi costringo a dire tutte le volte, ne parlo e tutte le volte dire basta, non ne posso più, perché sono 30 anni, da quando chiedevamo, dice ma non è possibile, o stavo dialogando con un telespettatore, alla fine ho detto guarda hai ragione tu, perché lui dice ma come fanno i bigliettai, scusatemi, come fanno gli autisti a controllare il biglietto se guidano lungo le vie di Genova? Ma ragazzi, ma state scherzando, non si pretende che mentre l'autista è al volante negli svincoli micidiali di Genova controlli i biglietti, quando l'autobus è fermo alla fermata, si chiama fermata perché l'autobus si ferma, come avviene a Londra, a Parigi, a Madrid, a Bombay, a Timbuktu, a Timbuktu, a Buenos Aires, a New York, adesso poi mi mancano i nomi delle altre città, ad Albisola no, l'autista sarà pagato, avrà un'indennità anche per quello, mentre il biglietto passa sulla macchinetta che legge otticamente, lui guarda e dice sì, ok, se la persona non ha il biglietto o lo paga, in certe città lo paga l'autista dal biglietto, se no, perdonatemi, gli altri cittadini e passeggeri lo cacciano fuori a calci. E poi l'autobus, quando sono passati tutti, parte. Questo succede a Londra, non mi dicono di code, io non ho contezza di code da Trafalgar Square all'Opéra di Parigi, non ho contezza di queste code. Se fai questo discorso, sono 30 anni che lo facciamo, all'AMT, ai sindacalisti AMT, a non certo agli autisti poverini perché magari lo farebbero un'indennità, a Genova non si può fare, non si può fare. Punto, chiuso. Ah, sì. AMT Roberto Piccardo UGL, lo andiamo a sentire, oggi commissione, avete avuto gli audio della commissione, abbiamo sentito il presidente Berruti, Federico Berruti, andiamo a sentire UGL e poi sentiamoci perché santo cielo, parliamo tutti i giorni di AMT se non ne parliamo oggi, poi non ne posso più ragazzi, poi basta, sentiamo.
1: Tutti si sono impegnati per i coordinatori, per i controllori che ha gestito su piazza, una copertina molto corta perché quando prendi un pullman da quella linea scopri l'altra, quindi stanno lavorando in queste condizioni drammatiche e il problema è questo, che i lavoratori stanno già pagando, continuano a pagare e continueranno a pagare perché sì, speriamo da qui a fine anno di poter assumere i mezzi per comprare dei mezzi nuovi, ma proprio minimo per essere ottimisti ci vuole un anno. Quindi vuol dire che il sacrificio verrà prolungato ancora di mesi, mesi e mesi. Io appunto ci tenevo nuovamente a porre ancora più attenzione su questo, proprio sul sacrificio significativo che è stato fatto da anni e che sarà fatto. Sono inoltre, per passare al punto successivo, sono nuovamente contento che abbia rimarcato il vice sindaco della volontà di mantenere pubblica questa azienda, perché purtroppo ogni tanto tra social, tra dicerie aziendali che passano appunto si comincia a passare il demone, di questo parliamo, il demone del privato. È inutile dire che se dovesse mai configurarsi un problema come questo tutti siamo pronti a ripetere le 5 giornate, magari questa volta anche 6 o 7, perché assolutamente nessuno di noi vuole arrivare a quello. Vi ringrazio e lascio la parola.
0: La parola. Grazie. Ai telespettatori, c'è stato l'hacker per 5-6 minuti, ho controllato. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone, sono Rolando.
0: Rolando, buongiorno.
2: Allora, io ho ascoltato anche quello che ha detto il suo direttore, no? Sì. Allora faccio la mia riflessione rispetto a quello che ha detto. Se i dirigenti precedenti, a meno di interesse al colore politico così, evito polemiche, erano coloro che negli anni vedevano perdere 4 milioni e mezzo al mese l'azienda e siamo arrivati dove siamo oggi e erano del territorio, è un aggravante, perché se uno è del territorio e perde un'azienda 4 milioni e mezzo al mese e poi arriviamo a questi punti, a me sa cosa mi dispiace una cosa, glielo dico, ai dei lavoratori, perché poi qui la ricaduta è sui lavoratori, perché purtroppo, come al solito, chi paga la mala gestione dei dirigenti apicali delle aziende, e ne parlo anche da sindacalista e so cosa vuol dire, perché anche nella mia azienda c'è stato dei problemi gravissimi, no? Sono i lavoratori, perché poi quando devono stringere e fare cassa, i primi a pagare le conseguenze, sia dal punto di vista

0: operativo, cioè della quantità di lavoro e anche dal punto di vista salariale, oltre che quotidiano, sono le persone sul campo. Per me questo mi dispiace, che alla fine la mala gestione di questi dirigenti, che, come vi ho detto l'altro giorno, la legge numero 1 2026 fatta da questo governo salva il fondo schiena ai dirigenti e ai politici sui danni erariali che fanno. Perché sa qual è il problema? Che questi signori fanno danni a livello apicale, poi chi ne paga le conseguenze sono i cittadini utenti, a quelli che pagano il biglietto, ok? E i lavoratori. Ecco qual è il vero problema che io continuo a sottolineare. Questo è quello che mi dispiace, che pagano le conseguenze quelli che i danni non li fanno, cioè i lavoratori. La saluto.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. Ma a mio avviso la conseguenza diretta che pagano i lavoratori, io non ci crederei neanche se lo vedessi, che un dipendente di AMT di Genova viene cacciato perché AMT non ce la fa a pagarlo, ma non ci crederei neanche se lo vedessi. A mio avviso cosa pagano i lavoratori? Quello che pagano gli autisti, pagano i controllori, cioè l'aggressione, cioè il nervosismo delle persone, la maleducazione delle persone, l'inciviltà delle persone, è sulle spalle, questo è sulle spalle di chi è al volante. Questo è sulle spalle di chi controlla i biglietti, che si becca la testata, che ti spaccano il naso, perché nella nostra cultura, insomma, abbiamo anche questo, nella nostra, non quello delle altre. Se il controllore chiede il biglietto, io non ce l'ho, cosa faccio? Gli spacco la testa, come minimo gli spacco il naso, no? E questo che, a mio avviso, è la conseguenza diretta, ma non credo che neanche se lo vedessi scendendo da Marte in un giorno qualsiasi, AMT mi licenzia 100 persone perché non ce l'ha ad andare avanti, ma non ci credo manco se lo vedessi, perché si blocca non la città ma il mondo, no? A mio avviso le conseguenze dirette sono quelle fisiche, sono questi disgraziati che se la prendono con l'ultima ruota, nel senso, cercate di capirmi, del carro, meglio della carriola o meglio del pullman, no? Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, senta un po', lo so che adesso ti parla del fatto del pullman, volevo dirci che mi è capitato un piccolo disguido, per me è un grande disguido, ho pagato e rimane lì il pagamento,
1: sì.
2: Sono un intercappato con la macchina, arrivo a Rolo e 4 giorni fa e c'era la persona dentro, io sono andato nel vicoletto all'amico di Certosa per ritirare degli esiti. Le sembra giusto che un vigile mi fa il verbale perché ero nelle cose riservate per dire a carico e scarico che io ho attraversato il vicoletto per andarmi a prendere, mi fa un verbale a un intercappato. Per dire a un invalido che col cartellino lì e mi lascio il bigliettino da pagamento.
1: Ma lei aveva il contrassegno sulla macchina?
2: Il contrassegno, sì, ma ci ha detto, guardi che è andata per ritirare l'esiti che dove lo metteva in mezzo alla strada, ma purtroppo l'ho messo scendendo, diciamo, da Certosa, dopo dove c'è la piscina. L'ho messo lì per attraversare dentro il vicolo, dove ci sono i sindacati, e questo qua mi ha fatto il verbale, guardi. E il costo ho fatto a comando dei vigili, è andata mia moglie nel frattempo e dice guarda, dice il vigile vuol dire che era in inverso e in inverso mi fai il verbale a un intercappato che è andato a prendere un affare che dopo passano e non passano ma a vedere che io non c'è mai un posteggio riservato
1: appunto mi chiedo ma c'è posto, mi permetta mi perdoni se interrompo, ma c'è posto per area, per macchine di persone con disabilità dove lei cercava? Cioè c'era, era occupato?
2: Persone che non hanno o a prendersi il caffè o fanno questo o fanno quell'altro, logicamente mi sono fermato.
1: Certo, abbiamo capito.
2: Mi potevo fermare lì, che io ero andato già là dentro, ero andato a prendersi le cose. Ah, dice, ringrazio a Dio che c'è lei, se no altrimenti se non c'è lei chiamavi il carrozzetti.
1: Quant'è la multa? Quant'è la multa?
2: Sono 25 euro che non me nemmeno. Ieri auguro di prendersi un caffè a questo signore.
1: No, vabbè, per carità, grazie. Non auguriamo niente a nessuno, per carità. Vado in regia, ne parliamo subito dopo però, ne parliamo subito dopo, qui non si scherza, finché si ride, si scherza, no, patapim, patapum, a tra poco, vi aspetto.

0: Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, ripartiamo 11:49, messaggi tantissimi, avete poi ragione, dicendo ma non li leggi mai, no, sentiamo le telefonate, i messaggi, cerchiamo di dare riscontro adesso. Andiamo da Cantile? Stiamo per... Ah, ecco la telefonata. Allora, certo, si deve dare la multa, però se io vedo che la macchina ha il... non è per pietà, non è per pietismo, no? Però se vedo una macchina che ha il contrassegno per l'handicap, che mi occupa un posto dedicato ai furgoni, quegli stalli gialli, no? Io posso pensare, proprio perché la persona cui è intestata la macchina ha una certa disabilità, che gli ha messo più comodo fermarsi lì, e che sarà mai, no? Poi se io vigile, perché io vigilo, torno dopo un'ora, questo ancora lì, dico ma magari la spesa è un po' più lunga del previsto, arrivano i carri dei furgoni, delle merci, sarà il caso di fare la multa. Però posso, anzitutto la mia priorità è quella, è una macchina che ha il contrassegno per la persona con disabilità, mani man probabilmente ha un po' più di difficoltà rispetto a me, che sto benissimo, che sono pazzesco, che sono un pilota, sono Kimi Antonelli, e magari gli lascio la macchina lì, per dire. Poi per carità, non, senz'altro la persona ha commesso qualcosa simile ad un delitto strano, io proporrei anche i domiciliari, no? A questo punto, per risolvere la questione. Allora, è arrivata la telefonata?
1: Sì, telefonata.
0: La sentiamo subito? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Eri, sono Rocco.
0: Sì, Rocco, buongiorno Rocco.
2: Ho trovato la soluzione per l'MT.
0: Ah, a posto siamo.
2: Sì, mandaci 30 di questi vigili qui a controllare i biglietti.
0: Sì.
2: E io, sai che cosa succede? Che bene l'MT si rialza subito.
0: Sì,
2: perché questo vigile qui è pazzesco.
0: Certo.
2: E dice va sull'autobus a fare il controllore, questo vigile qui. Ma ma non abbiamo più problemi. Perché questi vigili qui, sul 18, su Benin ragazzi, sul 13. Benin, ma ragazzi, ma sai quante multe fa?
0: So.
2: Benin ragazzi, una cosa pazzesca.
0: Allora sì, io penso che se ci fosse più attenzione a queste cose, come dici tu, le persone sarebbero anche un po' più, avrebbero anche un giudizio più, diciamo, un po' più positivo verso MT in generale, vedendo un'azienda che nel suo complesso lavora con raziocinio, con razionalità, no? Il biglietto, l'evasione non c'è più, il biglietto lo controlliamo, saremmo tutti, penso, un po' più tranquilli. Mi raggiunge, ritorna il direttore Matteo Angeli,
3: perché
0: con noi.
3: Enrico, perché Matteo Cantile dal comune, dove si trova ormai da diverse ore, ha una notizia da darci che insomma farà parlare sicuramente, perché già sta facendo discutere naturalmente il progetto, e mi riferisco al discorso legato al possibile, probabile restyling del stadio Ferraris.
0: Sì.
3: E allora, se è pronto, dovrebbe essere pronto?
0: Come siamo? Sì, ci siamo.
3: E allora sentiamo Matteo Cantile, che ha preso questa notizia proprio stando lì in comune questa mattina. E allora Matteo, ti chiedo che notizia hai preso.
4: Ciao Matteo, ciao Enrico, ben trovati a tutti. Beh, la notizia

0: È interessante perché nella giornata di domani era prevista una commissione fuori dal comune, una commissione collegata a questo progetto degli assessori Coppola e Patrone, ma in realtà questa commissione è stata improvvisamente sconvocata e invece sono state convocate d'urgenza per domani alle 9, esattamente come oggi su MT, qui a Palazzo Tursi in Sala Rossa per parlare dello stadio Luigi Ferraris, cioè per discutere della delibera sulla concessione del diritto di superficie per 90 anni per Genoa e Sampdoria, appunto collegata alla ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris. La convocazione al momento non prevede auditi, come invece è accaduto oggi. È anomala la rapidità con cui questa commissione è stata convocata, cioè da oggi a domani, quindi difficile ovviamente anche che possano esserci auditi a questo punto, perché convocarli e metterli in fila sarebbe complicato, e naturalmente le opposizioni temono che questa voglia essere una sorta di rapidissima accelerazione per arrivare alla approvazione della delibera in commissione domani e poi portarla al voto del Consiglio Comunale nella prossima seduta di martedì, e questo sta generando diversi mal di pancia. Il tema è molto grande e affrontarlo senza ulteriori passaggi che coinvolgano il territorio viene giudicato come potenzialmente preoccupante. Quindi questo è il tema che sta emergendo a margine di AMT nella giornata di oggi qui in comune.
1: Al netto di come uno la pensi anche su questo possibile, probabile restare in del Ferraris, tra l'altro con le tifoserie già piuttosto sul piede di guerra, arrabbiate, perché prevede questo piano una riduzione della capienza del Ferraris stesso, quindi con tutte le conseguenze del caso. Il Genoa ha dovuto addirittura ridurre a una sola giornata la vendita libera dei biglietti, degli abbonamenti, scusate, per evitare che ci fossero troppi abbonati che poi il prossimo anno, con la probabile inizio dei lavori, quindi ci sarà una riduzione della capienza per qualche anno, e quindi con meno abbonati tu hai da scontentare l'anno prossimo, meno problemi hai. Quindi due le cose: una, appunto, sia genoani che sandoriani sono molto preoccupati dalla riduzione dello stadio, della capienza, perché con il Genoa, che comunque è in Serie A da tempo e fa 30.000 certo, spettatori di media, la Sampdoria ha fatto 20.000 abbonamenti ed è in Serie B, quindi dovesse mai andare in Serie A, ovviamente i tifosi della Sampdoria lo sperano parecchio da tempo, dovesse andare in Serie A porterebbe ulteriore entusiasmo, e quindi lo stadio sarebbe persino troppo piccolo per Genoa e Sampdoria, come si sta dimostrando, perché è sold out, il Genoa fa sold out da ormai da anni, e quindi pensare che con due squadre, comunque Genoa nella parte medio-bassa della classifica, la Sampdoria addirittura in Serie B, ci siano sempre così tante persone allo stadio, e sperando che un domani si possa anche vedere qualcosa di migliore, no? Che si possano offrire due squadre con piazzamenti europei o quant'altro, questo stadio che si sta dimostrando già piccolo oggi, con pochi popolari soprattutto, l'idea che subisca una riduzione ovviamente non è una bella soluzione. Quindi già questo sta facendo discutere, ma sta facendo discutere anche tanto, come diceva Matteo Cantile, questa concessione per 99 anni dell'usufrutto del terreno dove si pone l'impianto, che ha fatto molto discutere parecchio l'opposizione, e non solo, perché insomma è un qualcosa un po' al limite, quindi va regolamentato e va soprattutto votato con una serie di gli abitanti, i commercianti, i CIV, i municipi, insomma devono essere tutti d'accordo a portare avanti questa operazione. Questo blitz, come Matteo più o meno lo ha disegnato, insomma non è una bella
2: segnale. Se io faccio i conti del bottegaio, se io diminuisco i posti, no? Ok, diminuisco, però devo anche alzare i prezzi.
1: No. Perché questa riduzione prevederà, oltre alla riduzione, prevederà questo nuovo restyling, più skybox, più posti VIP, chiamiamoli così, che vengono venduti a caro prezzo.
2: Il mancato guadagno, tolgo dei posti, devo...
1: Però al netto che magari 50-100 persone pagheranno tanto per avere questi skybox,
2: dovrà pagare di più.
1: No, cioè loro rientrano, cioè riducono i posti, ok? Però quei 100 posti in più che non ci sono adesso, saranno costruiti 100 posti che magari costeranno, so, anche 500.

0: 100 sì, euro sì, sì. A partita. Cioè, sono privati, sono aziende che già adesso vanno allo stadio proprio con questi abbonamenti per Skybox, dove puoi mangiare, bere durante la partita nella tua saletta privata, quindi verranno aumentate queste, queste. E allora la gente comune dice: perché dobbiamo ridurre i costi per i posti per far spazio a questi ricconi, fra virgolette, che si guardano la partita? E questo
1: non è più popolare.
0: Non è più popolare, e quindi questo sta facendo parecchio arrabbiare i tifosi.
1: Immagino. Matteo, allora.
2: Sì, no, che peraltro se fosse solo aumentare i posti VIP io sarei personalmente anche d'accordo da tifoso, perché si tratta di avere a disposizione dei posti premium con tifosi che pagano parecchio e quindi di fatto alimentano il fatto.
0: Sì, ma se non ci fosse la riduzione dei popolari però.
2: Cioè avere giocatori migliori. Il problema è che, esatto, il problema è che questo è accompagnato da una diminuzione dei posti popolari. Detto questo aggiungo anche che Cirone non ha tutti i torti, perché la tua risposta è corretta e no oggi, però se davvero Genoa e la Sampdoria dovessero in futuro avere dei piazzamenti migliori, è chiaro che c'è sempre un tema di legge di domanda offerta, no? Quindi se ci sono meno posti e tanta gente in fila per avere un biglietto, è chiaro che anche il costo potrebbe aumentare, specialmente in determinate partite con il prezzo variabile dei biglietti. Già oggi ci sono gare in cui i biglietti sono molto costosi e un domani la cosa potrebbe essere anche peggiore. Insomma, credo che il tema della capienza dello stadio debba essere ragionato, così come l'assenza degli auditi e quindi dei commercianti in modo particolare determina una possibile polemica, perché noi sappiamo che nel progetto di restyling dello stadio c'è un'area commerciale. Come utilizzarla, se coinvolgendo per esempio il CIV locale, come si è detto anche in quelli che sono stati i nostri speciali dedicati allo stadio, è un conto. Far arrivare invece catene oppure comunque soggetti esterni al tessuto commerciale del quartiere di Marassi potrebbe incidere negativamente e molto sul piccolo commercio di zona, quindi questo interessa i commercianti e le loro organizzazioni datoriali, un tema non da poco, credo.
0: Assolutamente, vedremo questo.
1: Quindi domani rinnoviamo questo appuntamento.
0: Domani
1: Matteo
0: saremo ancora in diretta, quindi assolutamente con questa commissione a questo punto, che ci vedrà ovviamente in qualche modo protagonisti, nel senso che cercheremo di fare come abbiamo fatto oggi, di portare alla luce almeno quello che accade dentro la sala rossa.
1: Sì, quindi appuntamento a domani allora con questo.
0: Alle 9, se non sbaglio, quello che ha detto Matteo Cantini.
2: Alle 9.
0: Vedremo, saremo lì.
2: Okay. Alle 9, confermo.
1: Grazie Matteo, grazie. Allora, telefonata, rimani con noi, direttore. Sì. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Monica dalla Valle Scrivia.
1: Monica, aia. Allora, Valle Scrivia, sì.
3: Si può parlare ancora delle corriere, degli altri?
1: Certo, siamo qui apposta. Grazie. Monica, dica.
3: No. Allora, senta, la mia avventura in Valle Scrivia inizia 16 anni fa. Quando all'epoca c'erano tanti, diciamo non tanti, autobus che si rompevano in autostrada tutto, e poi eravamo in pochi a scendere all'epoca, 16 anni fa a Genova, e quindi ne bastava solo uno. Con il passare del tempo, degli anni, praticamente il numero delle persone che sono venute ad abitare in Valle Scrivia, i ragazzi che crescono, che vanno a scuola, quindi l'azienda penso che abbia capito adesso che il numero di gente che scende a Genova per lavoro, per la scuola, cresce, e quindi e i disagi ci sono, logico, e niente. Poi volevo chiedere ancora una cosa, visto che scendevo a Genova, dopo 16 anni ho perso anche lavoro in un noto negozio storico che chiude le serrande nel centro storico. Con tanta tristezza si sono abbassate le serrande. Quindi volevo chiedere una cosa, visto che ho ancora 3 mesi di abbonamento, ormai anche quelli non si recuperano più, perché forse mi trasferirò a Ceriale per lavoro.
1: Sì.
3: E quindi anche lì ho fatto un abbonamento che sono costati soldini, quindi in teoria 3 mesi di abbonamento sono
1: sì,
3: tagli,
1: butta via 3 mesi, sì.
0: Si potrebbe fare, signora, sarebbe una brutta idea, mentre lei parlava, come succede adesso nel calcio, no? Che uno ha un abbonamento e poi rivenderti la singola partita, cioè
1: una cessione.
0: Ha la febbre.

0: febbre, a un matrimonio, a un, non sì, ne ha certo, voglia perché piove, no? Qualunque motivo, ti puoi vendere la singola partita a un altro. Qui potrebbe anche succedere, cioè tu fai l'abbonamento per un anno, poi nell'anno può sì, succedere qualsiasi cosa e tu hai ancora 3 mesi di buono, perché magari certo, può trovare una persona che invece in questi 3 mesi certo. Ha bisogno solo 3 mesi e quindi potrebbe essere anche questa, mentre parlava, in effetti non sarebbe una brutta cosa, potersi, l'azienda non avrebbe nessuna perdita, rimane sempre uguale, anzi. Però la signora rientrerebbe di 3 mesi e magari ci sarà un'altra signora, un altro signore che invece ha bisogno solo di 3 mesi, non lo fa perché ha bisogno solo di 3 mesi e andrebbe a fare,
1: non butta via dei soldi, nessuno ci perde e siamo tutti contenti,
0: si farebbe questo incrocio che sarebbe anche questa una bella, essere una idea che mentre parlava la signora.
1: Ma sono tanti i casi, guarda, io per ragioni personali ho pagato tutto però non posso usufruire degli ultimi mesi, cosa devo fare?
0: E magari uno veramente ha bisogno solo di lavorare per 3 mesi, certo. Gli converrebbe farlo per 3 mesi perché ci guadagna, perfetto, e allora c'è l'incrocio, c'è la match, certo. Come si usa a dire adesso, e si trova il punto di contatto, tutti contenti e felici,
1: bene.
0: La signora rientra della spesa,
1: certo. Non si spreca nulla, non si butta via niente,
0: perché no?
1: Regia, giusto? Allora regia, poi torniamo.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can't.

0: Telefonata alle 12.05, mi alzo, dai, pronto, buongiorno, suona tutto, pronto?
1: Un attimo.
0: Pronto? Guardate che tu non è una minaccia, torna al desk e leggo i WhatsApp. Deve abbassare il volume, sì. Pronto?
2: Sì, pronto. Senta, io volevo fare un reclamo. Volevo dire, ma come mai ogni volta che piove la Val d'Aveto è isolata completamente? Sono giorni che praticamente la televisione non si vede nessun canale.
0: Sì. Ah, parla della televisione?
2: Sì, sì.
0: Parla della televisione, sì. Sì, guardi, le dico che purtroppo non dipende da noi, perché i ripetitori non sono più nostri, un tempo era così, e penso sia questione di investimenti. Mi dispiace tantissimo, anche perché ieri in Val d'Aveto, in Val Graveglia, le macchine, le automobili, i mezzi di primo canale, quelli di primo canale, quelli dove il gasolio lo mettiamo noi, sono risaliti proprio in Val d'Aveto e Val Graveglia, e risaliti sull'Entella per vedere con Elisabetta Biancalani, con Chiara Orru, com'era la situazione del tempo. Quindi ci dispiace, sappiamo che tutto il pacchetto che va dal 10 al 19, che è gestito da questa rete di ripetitori, che causa maltempo, tante volte il maltempo costringe il segnale a fare dei salti mortali o dei singhiozzi. Ci dispiace ovviamente, perché è chiaro che a noi interessa che si veda una grande televisione come la nostra. Anzi, io pensavo ieri, visto che noi abbiamo tutte queste ore a disposizione, no? Ieri siamo stati insieme quante ore sul maltempo, è stata un'allerta gialla, poi arancione, che potremmo anche, per comodità di tutti, vendere le nostre immagini alla RAI, così per esempio non si scomodano neanche per andare a vedere, no? Abbiamo un enorme girato, è inutile che si muova la RAI, gliele diamo noi, ci facciamo dare quei 100-200 euro, noi ci facciamo la giornata, no? Cosa dite?

0: non è male, perché scomodarsi, perché andare in due per riprendere, noi andiamo prima, lo sapete, no? Noi partiamo prima, siamo lì, facciamo un girato, poi lo giriamo, quando torniamo indietro lo diamo in corso Europa, senza mettere un marchio, senza niente, ci facciamo dare quei 200 euro, 300 euro più IVA, no? E così il servizio di Stato risparmia, dico, cioè per un risparmio, per risparmiare, non sembra una brutta idea, no? Noi eravamo lì dalle 8, abbiamo girato, immagini di riempimento, insomma tante cose, si potrebbe commerciare così, facciamo risparmiare la Rai di Stato. Tutto qua mi sembra una bella idea. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Sì, però volevo che la questione fosse, diciamo, la notizia fosse data in TV, in modo che io non riesco a capire, ma tanto è possibile che sono si lamenti della Valdaveto?
0: Valdaveto sì? Non ho capito. Eh sì, non si sente. Allora, la telefonata di prima riguardava proprio la Valdaveto, direi, per cui quando c'è, può capitare quando c'è un temporale forte che le televisioni non si vedono, ripeto, non. Io dico purtroppo, ma anche per fortuna, non dipende da noi, dipendesse da noi, senz'altro rimedieremmo. Dispiace perché uno che sta a fare la televisione se poi non viene visto, ok? Però, ripeto, non dipende da noi, non dipende da noi. 12:09. Ah sì, torniamo da Matteo Cantile, ancora in area comune, in area Tursi. Matteo Cantile, Matteo, sì, torniamo da te Matteo.
2: Sono sempre qui, piantato a Palazzo Tursi, dove è passato questa mattinata, soprattutto dedicata ad AMT, oltre che alla notizia che vi dicevo prima sulla commissione di domani sullo stadio. Per quanto riguarda invece AMT, è qui il mio ospite Edgardo Fano, della Faisa Cisal della Liguria, segretario regionale. Allora, c'è una mattinata di audizioni, anche lei è stato audito, intanto cominciamo con il suo punto di vista su questa crisi e su questi tagli annunciati da parte del Comune.
3: Allora, all'ordine del giorno c'erano il piano di risanamento e il servizio che verrà erogato adesso a settembre. Innanzitutto piano di risanamento, quando l'anno scorso si è deciso di entrare nella composizione negoziata della crisi, bisognava sapere che l'eventualità sarebbe stata o di chiudere la composizione oppure di andare in una procedura concorsuale, che è incompatibile con l'affidamento in house. Quindi questa società deve rimanere proprietà della città. È 100 anni l'anno prossimo che questa società del Comune di Genova e tale deve rimanere, perché deve offrire servizi di qualità ai cittadini. Per quanto ci riguarda, il periodo tra settembre e dicembre sarà un periodo complicatissimo, perché il livello di servizi che verrà offerto è insufficiente. Pertanto bisognerà lavorare per cercare di ottenere ulteriori risorse e implementare i servizi, ma non contraendo i costi che non sono più contenibili. Ci sono solamente 500.000 euro in più di costi del gasolio, c'è un disavanzo del Fondo Nazionale che è di 2 miliardi di euro, cioè questo sta esplodendo oggi a Genova, è un problema che ha carattere nazionale.
2: E come si sta comportando AMT secondo lei in questa fase, anche dal punto di vista operativo, perché poi un conto è il grande problema generale del debito o comunque del risanamento, un altro è quello della gestione quotidiana. Ho sentito molte polemiche sia di costi per consulenze varie, sia anche da parte molti sindacati proprio sull'organizzazione spicciola del lavoro.
3: Allora, sul tema consulenze siamo sopra oltre 1 milione di euro che è il costo della composizione negoziata, e io spero che quel 1 milione di euro l'anno prossimo sia utilizzato per fare il servizio, innanzitutto per dare più servizi alla città. Seconda cosa, AMT, l'ho già detto, deve cambiare passo, nel senso che deve incominciare a correre in una situazione di difficoltà e non a camminare, perché ci sono un sacco di cose che si possono fare per migliorare il servizio offerto ai cittadini e la qualità del lavoro delle persone che ci lavorano, che sono pratiche, sono attività pratiche di miglioramento, tra le quali c'è la revisione della rete, perché la revisione della rete serve a ridurre l'impatto negativo sull'utenza. È ovvio che volumi di servizio e revisione della rete devono andare di pari passo e bisogna fare un lavoro che sia puntuale e preciso.
2: Sindacati, ho sentito alcuni dire anche che se si arriverà a una vendita a privati, visto che stamattina si è molto parlato anche di Ferrovie, anche se Terrile l'ha chiarito anche al mio microfono, non c'è un'intenzione di, diciamo, attivare una procedura di negoziazione di quote con il gruppo Ferrovie dello Stato, però appunto c'è chi ha anche detto se dovesse succedere noi siamo pronti a scendere alle barricate. È anche la vostra opinione?
3: Assolutamente sì, aggiungo una cosa, il presidente Berruti ha detto che ci sarà un'intesa con il gruppo per la parte commerciale, finché è una questione legata alla tariffazione non è un problema. Quando si parla di divisione industriale vogliamo vedere documenti, infatti nel mio intervento ho chiesto esplicitamente

0: che ci sia fornito il documento che parla di questo accordo con Trenitalia, perché una cosa è parlare di tariffazione, una cosa è parlare di gestione dell'azienda.
1: E voi avete timore che ci sia dell'altro?
0: Allora, noi speriamo di no. Il nostro obiettivo è quello di arrivare alla scadenza dei due contratti nel 2029 e nel 2030 e fare la proroga per ulteriori 5 anni come è consentito dalla legge. Qualora qualcuno pensasse di regalare una proprietà della città di Genova, dei cittadini e anche dei tranvieri, permettetemi di dire, a qualche socio privato, faremo quello che è nelle nostre corde fare, che abbiamo sempre fatto. Ci batteremo fino all'ultimo, abbiamo già pagato milioni di euro di multe, ricordo a tutti, per questo argomento nel 2013, e rifaremo quello che è nelle nostre corde fare. Noi crediamo nelle battaglie che facciamo.
1: Grazie Edgardo Fano, e la linea torna allo studio.
2: Bene, grazie a voi, grazie a Matteo. Matteo domani sarà impegnato ancora a Tursi in questa mattinata, questa nuova commissione sul Ferraris, quindi vi suggerisco domani svegli, una bella notte, serena notte, un po' più fresca, alle 8, canale 10, primo canale, sentiamo che succede per lo stadio Ferraris, ok? Domani mattina sul primo canale. Pubblicità, ritorno.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
3: Allora ritorniamo a Palazzo Tursi ancora con Matteo Cantillo, un altro ospite. Sempre la vicenda è quella di MT, prego la persona al telefono di presentare un minuto. Forza Matteo.
4: Un altro degli auditi, Roberto Piccardo, che è quello che ha utilizzato, secondo me, l'espressione più forte e anche più temibile, diciamo, per la città. Se si andrà verso una cessione ai privati di AMT, tema che, lo ricordo per correttezza, non è stato messo sul tavolo di questa commissione, si è parlato più generalmente di un possibile accordo con il gruppo Ferrovie dal punto di vista commerciale, però lei ha detto, Piccardo, se dovesse succedere noi siamo pronti a tornare a fare le nostre 5 giornate, magari anche 6 o 7. Stiamo parlando di un episodio del 2013 quando si parlò di sciopero selvaggio e ci furono multe anche pesanti per i sindacati, per i lavoratori.
5: Assolutamente sì, non ci spaventa questo, le multe o le denunce davanti a uno spettro come quello della privatizzazione, che sarebbe un danno per i lavoratori e per tutta la cittadinanza, perché l'abbiamo già provato, sicuramente non ci tireremmo indietro. Fortunatamente abbiamo apprezzato l'ennesima dichiarazione del vice sindaco, dove ha detto che assolutamente non c'è l'intenzione, ma ci ho tenuto appunto a mettere le mani avanti come facciamo sempre, perché comunque la paura c'è e dilaga tra i lavoratori.
4: Cosa pensate di questa crisi in cui versa MT e delle soluzioni che sono state adottate?
5: Allora, questa crisi purtroppo noi continuiamo a vedere e abbiamo messo da parte il discorso alla bagarre destra-sinistra, noi eravamo più bravi, voi siete più cattivi e viceversa, noi questo poco ci interessa, noi l'interlocutore che c'è oggi o che ci sarà domani, con quello dobbiamo parlare, con quello dobbiamo confrontarci. La nostra preoccupazione è che comunque il taglio dei turni è stata una mossa che leva e toglie lavoro e toglie servizio alla cittadinanza, sicuramente non è sostenibile. Sarà un'ulteriore

0: Ulteriore sacrificio sempre sulle spalle dei lavoratori, perché alla fine sono loro che continuano a pagare, e la cosa fondamentale è che questo non diventi strutturale, cioè poi bisogna fare un gap e ritornare a un servizio migliore. Questa è un'altra nostra preoccupazione su cui, diciamo, ci affidiamo e confidiamo che il comune non voglia e la cittadinanza non si abituino a questo tipo di servizio, perché comunque è assolutamente inidoneo, soprattutto perché già questo a oggi abbiamo difficoltà a elargirlo proprio per la mancanza di autisti e per la mancanza di bus. Gli autisti, come abbiamo già detto più volte, stanno scappando perché appunto le responsabilità sono troppe, la paga è troppo bassa, mettici il rischio di aggressioni, mettici tutte le responsabilità che hanno, preferiscono con le patenti che hanno andare a fare a guidare dei camion o cose che fino a ieri gli autisti di camion sono venuti da noi. Ora c'è un'inversione di tendenza che ci preoccupa molto.
1: Grazie Piccardo, c'è anche Vella della Fit CISL, lo andiamo a sentire prima di restituirti la linea. In effetti è proprio cambiato il mondo dell'autoferro tranviere, una volta era un bel lavoro anche dal punto di vista dello stipendio, oggi non è più così.
2: Esatto, oggi non è più così, non è più appetibile, mentre una volta si faceva la gara per entrare in MT, addirittura vecchi concorsi dovevamo affittare il palazzetto dello sport per fare le selezioni, oggi addirittura facciamo fatica a trovare gli autisti, anzi se ne stanno andando, qualcuno vince un concorso in un ente pubblico, qualcuno cerca di trovare delle soluzioni su un privato, vedi in porto dove il lavoro c'è e si guadagna molto meglio, quindi sta diventando un lavoro poco appetibile da tutti e quindi questa è grossa preoccupazione per noi.
1: Cosa chiedete al comune e all'azienda che gestisce il servizio?
2: Allora, al comune chiediamo che si faccia carico di un servizio sociale, perché il servizio di trasporto pubblico è un servizio sociale e quindi va sostenuto a livello di risorse e contributi. A MT chiediamo una programmazione, un'organizzazione del lavoro capillare che non metta a rischio la sicurezza dei lavoratori, perché i lavoratori sono in prima linea e quindi fanno fatica a lavorare in questo momento.
1: Grazie Vella, Enrico da Tursi, a te la linea.
3: Grazie a Matteo, insomma noterete come siamo con i nostri straordinari colleghi sul pezzo. Avete sentito cosa hanno detto i sindacalisti? Noi ci fidiamo dei sindacalisti. Avete anche sentito le grandi dispute ieri sera sulle grandi televisioni, quei lavori che gli italiani non vogliono più fare, no? Quei lavori che gli italiani non vogliono più fare, lo sentiremo domani, non oggi, domani. Dice, ma gli italiani non vogliono più raccogliere pomodori? No, non vogliono più fare gli autisti di MT, banalmente, semplicemente, no? Domani sentiremo i soloni della cronaca, i soloni delle grandi televisioni, i giornalistoni, i presentatori, le presentatrici, le giornaliste, gente che porta a casa milioni di euro, quando parlano poi di noi poveri. E domani li sentiremo dire, ma quali sono quei lavori che gli italiani non vogliono fare? Andranno a vedere nelle rimesse di AMT, dice, saranno i pomodori, non vogliono raccogliere più i pomodori, le melanzane, i cocomeri, le angurie, no, andranno nel deserto della Guglielmetti, delle gavette che è chiusa, andranno a campi nei deserti di una Genova post-atomica per dire, guarda, nessuno vuol più fare l'autista di AMT, hai capito? Torniamo da Cantile con un boss, nel senso più bello del termine, del sindacalismo genovese, quindi con Bruno Manganaro. A te Matteo. Un attimo, che ripristiniamo la linea. So che c'era poi tante persone al telefono, ma ovviamente io darei le precedenze, no, su questi eventi di cronaca che intrecciano poi la vita di tutti noi, insomma la cronaca e anche la politica, con questa commissione. Siamo quasi pronti? Allora, arriviamo alle 12:22. Oggi commissione su tagli di saneamento, domani commissione sullo stadio Ferraris dalle 8. Vediamo se riusciamo ad avere appunto. Ok. Posso lanciare Matteo? Sì, ok, Matteo adesso sei bridato, quindi possiamo sentirvi.
1: Esatto, con Bruno Manganaro, vecchia conoscenza del sindacalismo genovese, si scherzava su quando uno fa il sindacalista, lo fa per tutta la vita, oggi è parte di Federconsumatori ed è stato audito questa mattina. È chiaro che insomma è un po' un rapporto simbiotico, no? Quello tra chi lavora e chi deve utilizzare il servizio, se non va bene per l'uno di solito non va neanche bene tanto per l'altro.
4: Sì, oggi

0: sono penalizzati gli autisti e sono penalizzati chi prende l'autobus, in modo pesante ormai da diversi mesi. Va bene fare il piano di risanamento, quindi speriamo che il Tribunale dia via libera, ma deve essere chiara una cosa, il Tribunale dirà provate a salvarvi, non siete salvi, quindi vuol dire che ancora i processi di ristrutturazione e i disagi andranno avanti per 2, 3, 4 anni. È per questo che noi da maggio tutte le associazioni dei consumatori hanno chiesto una cosa, diteci qual è il piano di emergenza, cioè concretamente quando passa l'auto, fra 10 minuti, fra un quarto d'ora, sulla mia linea, cosa volete tagliare e ditemelo. Non posso, come è successo in questi mesi, stare lì ad aspettare con delle palline che non funzionano, caso strano, e un autobus che viene magari segnato fra un quarto d'ora e poi passa mezz'ora o magari non passa per niente. Questo piano d'emergenza non è stato presentato, o forse non è stato neanche scritto. Noi venerdì abbiamo incontrato tutte le associazioni, vice sindaco, assessore, azienda, e gli abbiamo detto, come diceva Pare De Battini, mettete su carta e datecela, quindi carta canta, qual è la frequenza media delle linee collinare, di quelle centrali e quindi ad altra frequenza, dell'extraurbano, e diteci sul serio che cosa succede dopo il 14. Ci è stato detto, ve lo mandiamo il pomeriggio, oggi è giovedì, non abbiamo visto ancora niente. Quindi è un'azienda un po' inaffidabile. E se questa è la situazione che avremo nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, al di là del tribunale, e spero che vada tutto bene, si rischia comunque di entrare in sofferenza.
1: Faccio uno sforzo di grande sincerità. Da storico FIOM, si aspettava qualcosa di più da una giunta di centrosinistra?
0: Beh sì, mi aspettavo sicuramente di più, perché tutti si ricordano un altro momento difficile con il sindaco Doria, quando per meno chilometri tagliati ci fu una rivolta dei lavoratori, giustamente, rispetto a quella proposta. Oggi i chilometri sono molto di più, ci voleva molto intelligenza, uno, per capire bene e non affrontare questa discussione è colpa mia, è colpa tua, ma affrontarla in modo serio, perché io vedo un rischio e che mi sembra sia stato che sia uscito anche nella discussione di oggi da parte del Presidente, che alla fine questa situazione di crisi può portare a cambiare gestore, e non è un fatto astratto, è un fatto concreto, e non vorrei che questa discussione trovi impreparato, oppure come è successo per esempio per l'Ilva, qualcun altro decide di chiudere e alla fine la colpa non è di nessuno, ma alla fine si chiude lo stesso. E che non vorrei che per l'azienda MT ci fosse questa sottovalutazione. I privati sono pronti a entrare. Dire che il futuro sarà con una MT più piccola, perché è questo che ha detto il presidente di MT, o si pensa che la gente non prenderà più l'autobus o lo gestirà qualcun altro. Questo è una confusione da parte della politica e quindi di questa amministrazione che sta andando avanti da troppi mesi.
1: Ma c'è confusione o c'è un disegno?
0: Per me oggi è confusione, spero che non sia un disegno, come sempre qualcuno diceva pensar male si fa peccato, ma ogni tanto ci si azzecca, io mi fermo oggi alla confusione.
1: Grazie Bruno Manganaro, Enrico, di nuovo a te.
2: Grazie. Beh, quello che ha tratteggiato Bruno Manganaro, grande conoscenza del sindacalismo genovese, grande figura del sindacalismo genovese, sono nuovi scenari, non ancora inquietanti, ci mancherebbe altro, però è corretto averli davanti, come le scenografie in un teatro, no? Non possiamo averne, dobbiamo avere paura di questo, dobbiamo aver timore di questo, però ne ha parlato Bruno Manganaro, non è l'ultimo arrivato, è senz'altro uno dei memoria storica del sindacalismo e del lavoro a Genova, e quindi grazie per queste aperture. Torniamo ancora da Matteo per comporre questo puzzle intorno alla commissione che si è riunita oggi e che riguardava il presente, direi presente o futuro di AMT. Matteo Cantile.
1: Sì, sento volentieri i sindacati, perché da un lato ci sono i politici che ovviamente hanno anche un po' la contrapposizione tipica di chi sta da una parte e dall'altra e deve per forza difendere o attaccare talvolta. I sindacati invece tendenzialmente devono fare gli interessi dei lavoratori, Salvatori, Will Trasporti, anche

0: che voi auditi questa mattina, sento aleggiare da tanti quello che è il rischio di una privatizzazione. Non è stata, diciamo, inserita come un tema nella commissione, eppure se parliamo qui, diciamo, quasi tutti stanno paventando questa paura, che nasce da quel ragionamento del rapporto con Ferrovie dello Stato. Sappiamo Bus Italia che potrebbe essere interessata, come già in passato, ad acquisire MT.
1: Allora, certamente secondo me bisogna un po' andare un po' a ritroso, nel senso, la storia insegna. Abbiamo già visto nei 25 anni precedenti determinate situazioni che sono venute a creare con MT. Uno fra tutti era quando si è inserito Transdev, non l'ultimo Autoguidovie, e pare strano a noi ovviamente che erano poi interessati Autoguidovie per primi ad avere una parte del provinciale, Rapallo, Portofino, Santa Margherita, posti dove senza dubbio ci sono redditi molto alti e dove c'è un enorme flusso turistico. Dunque bisogna sempre mantenere i piedi a terra e capire che il servizio sociale deve essere sociale. Già a quel tempo uno poteva pensare: ma come mai non gli interessano dei comuni dell'entroterra tipo Roncoscrivia, Vobbia, Crocefieschi? E qualcuno si deve anche interrogare su quello. Io credo che, e pensiamo come voi trasporti, il servizio pubblico deve rimanere pubblico e deve essere un servizio sociale, esigibile per tutti e anche con dei prezzi ovviamente contenuti. Si è parlato stamattina di molte cose, ovviamente la situazione è vincolata da questo 22 ottobre, cioè da quando poi, mi auguro e auspichiamo tutti, venga approvato questo piano, benissimo, però dal giorno dopo bisognerà correre, secondo me, correre, far sì che noi siamo disponibili a qualsiasi discussione, capire anche se questi turni, questi 190 turni in meno che dovrà avere il servizio urbano e 30 turni nel provinciale, possono essere sostenuti. Questo è un altro tema, vedremo, perché comunque nel tema c'è anche il problema della sicurezza, che non è un tema di poco conto, e noi non vorremmo che si creasse poi un conflitto sociale con chi è tutti i giorni il front office di MT, che è l'autista.
0: Chiaro, chiarissimo, chiarissimo, grazie mille Salvatori. Grazie. Ci sono altri sindacati pronti a entrare, devo chiudere perché è la mezza, però voglio essere giusto anche con la FILCGL. Nome e cognome per favore?
2: Francesca Parodi.
0: Allora, voi avete espresso, diciamo, la vostra opinione, è una situazione difficile, tutti sono pronti a fare la loro parte, però è chiaro che servono risposte anche per le preoccupazioni legittime dei lavoratori.
2: Naturalmente, infatti questa mattina abbiamo avuto qualche segnale che ci fa essere cautamente positivi per quanto riguarda la chiusura della composizione negoziata della crisi, che dovrebbe arrivare entro ottobre, e anche riguardo una possibile revisione tarifaria che era stata paventata nel piano di risanamento, che, quanto ha detto il vice sindaco, non dovremmo arrivare a quello perché la manovra tarifaria che è entrata in campo ormai un anno fa pare aver dato i frutti desiderati. Quindi questi sono due dati positivi anche per quanto riguarda il rapporto con i fornitori, quindi lo stralcio del 50% pare che entro due settimane, ci è stato detto stamattina poco fa, che si dovrebbe capire se effettivamente viene raggiunto il 60%, quindi diciamo qualche notizia positiva c'è. Le risposte, abbiamo sicuramente bisogno di risposte, abbiamo chiesto un tavolo sia in azienda, ma poi mi pare che anche le confederazioni abbiano fatto la loro parte per quanto riguarda con i territori, per stare vicini momento dopo momento nel rivedere questa rimodulazione in modo che dia meno problemi possibile alle lavoratrici e ai lavoratori, che ripetiamo non sono quelli che devono pagare il costo di questa crisi, ma anche alle cittadine e cittadini, che sono le due parti della medaglia, che sono quelli che poi subiscono i sacrifici, devono fare i sacrifici quando il TPL è in crisi, ecco.
0: Grazie mille anche a lei. Enrico, direi che siamo arrivati veramente in fondo, anzi oltre il fondo, quindi ti restituisco la linea.
3: Perfetto, grazie Matteo per il tuo lavoro. Cautela, no? Mi sembra la parola d'ordine da estrarre in tutto quello che ci siamo detti per la vicenda di MT. Io vi ringrazio, non andate via perché adesso c'è l'importantissima pagina informativa di Primo Canale, tutta una redazione per voi, mezz'ora di stragrande informazione. Se Dio vuole domani dovremmo essere insieme in questi stessi orari. Vi ricordo, dalle 8 la commissione sullo stadio Ferrarsi domani mattina, quindi accendete il televisore, canale 10, grazie, arrivederci.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
2: So

0: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Da una parte AMT, la commissione che stiamo seguendo da questa mattina, ma anche il colpo di scena che è arrivato con la commissione convocata a sorpresa sullo stadio Luigi Ferraris, dall'altro il maltempo con un'allerta che è stata prolungata fino alle 21 e l'esondazione del torrente Lavagna. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito andando a salutare Matteo Cantile da Palazzo Tursi. Dicevo, da una parte la commissione AMT e poi il colpo di scena sulla commissione convocata a sorpresa sullo stadio. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti. E così è ancora in corso la commissione dedicata alla crisi di AMT e alle iniziative per cercare di limitarla da parte dell'azienda. È intervenuto in aula il presidente di AMT Federico, presieduto da molti nel corso di queste ultime settimane e mesi, e che invece oggi ci ha messo la faccia, come si dice in questi casi, cercando di raccontare il piano di rientro dell'azienda, così come ha fatto anche il vice sindaco Terrile, che ha preso la parola in rappresentanza della giunta comunale. Le opposizioni continuano a sottolineare l'assenza in queste circostanze così importanti

0: importanti della sindaca Silvia Salis, che non ha partecipato alla commissione di questa mattina, delegando, come spesso capita nelle circostanze più importanti dal punto di vista economico e anche di impatto per la città, il suo vice Alessandro Terrile, che appunto ha fatto le sue veci in questa commissione e ha spiegato che il piano serve per tentare di uscire dalla composizione negoziata e scongiurare il fallimento di AMT. Secondo le opposizioni invece questo piano può essere ridiscusso, è stato realizzato in tempi sbagliati e soprattutto tutta la pubblicità negativa che è stata fatta attorno ad AMT non ha aiutato l'azienda di trasporto pubblico locale di Genova nel suo tentativo anche di essere finanziata dalle banche, di continuare il suo naturale percorso operativo. Sono intervenuti e molto anche i sindacati e qui è uscito un tema che oggettivamente non è sul tavolo di questa commissione ed è la possibile privatizzazione di AMT. La preoccupazione è sorta dalle parole del vice sindaco Terrile, che ha parlato di una partnership commerciale con il gruppo Ferrovie dello Stato, ma un conto è una partnership commerciale che possa arrivare ad accordi sugli orari, all'integrazione tariffaria e quindi tutta una serie di politiche commerciali da fare assieme, un altro invece è l'idea di poter portare sul tavolo l'ipotesi di una cessione di quote ad un privato, magari proprio al gruppo Ferrovie dello Stato, che è attivo anche nel trasporto pubblico locale su gomma. In particolare la UGL è stata durissima e ha ricordato le 5 giornate del 2013, il famoso sciopero selvaggio che paralizzò la città ai tempi del sindaco Doria e che secondo appunto l'UGL potrebbe essere rimesso in campo anche per più giorni. Non abbiamo paura né delle multe né delle denunce, ha detto anche al microfono di Primo Canale. Parallelamente questa mattina è arrivata la notizia della convocazione d'urgenza di una commissione per discutere la delibera di approvazione di fatto della concessione della cessione del diritto di superficie a Genoa e Sampdoria dello stadio Luigi Ferraris e di Villa Piantelli. Tempi sospetti, perché domani mattina qui alle 9.30 era prevista un'altra commissione, quella convocata da Coppola e Patrone, un tema diverso dedicato ad altri argomenti. Quella commissione, che aveva degli auditi, è stata improvvisamente sconvocata, come si dice, cioè annullata, ed è stata invece convocata in sua vece questa commissione che non avrà auditi, quindi questo è un tema centrale, perché lo stadio Ferraris e la sua ristrutturazione sono oggettivamente temi di grande importanza che coinvolgono la cittadinanza, le tifoserie, i commercianti, le loro associazioni, i CIV, e che non saranno invece domani qui in Sala Rossa. Si discuterà solo tra consiglieri comunali. L'obiettivo, secondo la critica dell'opposizione, è quello di fare un vero e proprio blitz per arrivare domani all'approvazione della delibera della Giunta, che poi sarà votata come da prassi, magari proprio martedì prossimo, nel Consiglio Comunale. E questo sembra essere agli occhi delle opposizioni, un po' il sospetto in effetti sorge, essere una sorta di forzatura, di accelerazione per arrivare rapidissimamente all'approvazione di questo provvedimento e quindi poi consentire a Genoa e Sampdoria di iniziare questa ristrutturazione, che però ha molti punti oscuri, a partire, come si diceva prima, dal numero dei posti disponibili all'interno dello stadio e ovviamente tutta la sua parte commerciale. Poi ci sono i temi sul trasporto pubblico locale, sappiamo che per esempio per partecipare è quasi impossibile, ma insomma l'ipotesi di avere anche a Genova delle partite di Euro 2032 sono fortemente connesse alla disponibilità di un trasporto di massa che arrivi allo stadio, e Genova, rinunciando allo SkyMetro, non ha al momento delle alternative e quindi di fatto sarà impossibile concorrere per Euro 2032. Però insomma è una questione piena di punti oscuri che domani porterà altra tensione negli scranni e nell'aula rossa di Palazzo Tursi.
1: Grazie a Matteo Cantile, saluto il direttore Matteo Angeli per un commento.
2: Un commento, e tanti sul piatto, ci sono tantissimi argomenti, naturalmente quello legato ad AMT, abbiamo seguito in diretta le parole del presidente Berruti, le parole del vice sindaco Terrile e anche quelle naturalmente dei consiglieri che hanno preso la parola. Cosa rimane dalla mattinata di oggi, ma soprattutto dalla giornata di ieri? È emerso ancora una volta, anche questa mattina il presidente Berruti ha chiesto scusa per come hanno trattato, per come hanno lavorato.

0: lavorato negli ultimi mesi, così, diciamo così, bene così, che abbia chiesto scusa, ma non poteva fare diversamente obiettivamente, perché si è arrivati all'ultima curva, tra qualche giorno iniziano le scuole, non si doveva arrivare alla giornata di ieri, non si doveva arrivare allo scontro che c'è stato nell'ultimo mese, non si doveva arrivare ai sindaci che hanno dovuto scrivere lettere, urlare, insomma, urlare tutta la loro preoccupazione per settimane e settimane. Si sarebbe dovuto lavorare con calma, probabilmente, anzi sicuramente dico io, insieme proprio ai sindaci, fare un lavoro. C'è lo stesso piano dei tagli, del ridimensionamento delle corse, fatto insieme ai sindaci, cioè se si fosse fatto insieme ai sindaci, come si è fatto ieri, di fatto in poche ore, se fosse fatto con calma nel mese di giugno, nel mese di luglio, quando si iniziava a pensare a questo piano, con calma, insieme proprio ai sindaci, insieme ai dirigenti di AMT, non si sarebbe arrivati alla situazione in cui si è arrivati ieri, di corsa, con tutte le conseguenze del caso. Questo è il primo tema. Il secondo tema è quello del piano di risanamento. Oggi Terrile ha spiegato, come ha detto molto bene Matteo, quello che è la situazione. Tra l'altro poi ho sentito anche le parole di Berruti, che ha detto l'azienda presto o medio, in un periodo medio termine, potrà diventare un'eccellenza, perché ha degli autisti più bravi d'Italia, perché ha dei mezzi nuovi pronti a uscire sulle strade, e quindi avremo un'azienda forte nei prossimi tempi. Boh, non lo so, io so solo che in questo anno poco più è stata gestita malissimo dal punto di vista proprio dell'organizzazione delle corse, e quindi questo, ed è a settembre, adesso con le scuole da lunedì, in autunno siamo di nuovo da capo, perché avremo di nuovo una situazione identica a quella che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, con tutte le problematiche del caso. Perché io scindo molto le cose: è vero che l'azienda non è sana, è vero che ha dei problemi economici, per carità, nessuno lo nega, però un conto è avere i conti da sistemare, col piano di risanamento da portare avanti, con il tribunale che deve dare ok, va bene, questa è una partita, ma poi c'è la partita dell'ordinario, cioè della gestione ordinaria, e questa è stata fallimentare, ma non lo dico io, non lo dice Primo Canale, lo dicono gli utenti dei mezzi, i cittadini genovesi e quelli d'entroterra, che per un anno hanno avuto a che fare con una organizzazione pessima del servizio.
1: Grazie Matteo, ovviamente domani seguiremo anche la commissione sullo stadio.
0: Non è un bel segnale, devo dire, quello di questo blitz, come giustamente l'ha chiamato Matteo, obiettivamente se ne è parlato tanto, scusate, c'è questa concessione per 90 anni di diritto di superficie di Villa Piantelli e dello stadio, che ha fatto molto discutere. Insomma, c'è una situazione, di commercianti sono sul piede di guerra anche loro, gli abitanti, i tifosi vogliono dire la loro, già non erano stati auditi nella precedente commissione, creando molti imbarazzi.
1: C'è un parallelismo su questa cosa.
0: Sì, però domani da un giorno all'altro una commissione senza auditi, cosa significa? È un blitz per accelerare questa pratica e portarla in consiglio comunale, chissà, vero martedì, e iniziare questo nuovo iter di restyling dello stadio, che per ricaricare lo stadio va messo a posto, va sistemato e tutto, però insomma non è questo probabilmente, ma lo dico io, insomma, e anche a grande voce, a voce alta, la modalità corretta per portare avanti un piano così importante.
1: Grazie Matteo. Dall'altra parte sapete che stiamo seguendo l'evoluzione dell'allerta meteo, e allora tutti gli aggiornamenti con Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno Tiziana, sì, intanto iniziamo dalla piattaforma di ARPA, l'OMIRL, perché andiamo a vedere dove sta piovendo in tempo reale. Questa mattina, a partire dalle 9.45, un nuovo temporale si è abbattuto sulla Fontana Buona, una valle già duramente colpita nella giornata di ieri, con numeri di acqua caduta importanti. Pensate che in sole 6 ore a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio, sono caduti più di 200 mm d'acqua, quindi sicuramente una zona già molto provata, con i terreni saturi. Ecco, il temporale si è abbattuto proprio di nuovo in Val Fontana Buona. Ora, come potete vedere, si sta spostando verso Levante, quindi questa è una buona notizia sicuramente. Il pallino rosa acceso che potete vedere è proprio Cabanne di Rezzoaglio, quindi sicuramente quella è una zona da attenzionare. Però l'altra notizia invece riguarda riguarda l'allerta gialla, allerta che è stata prolungata, sarebbe dovuta chiudersi intorno alle 15 nelle zone del centro Levante, quindi B, C, D e invece è stata prolungata fino alle 21 ed è stata coinvolta anche la zona A, quindi la zona del Ponente, anche lei in allerta gialla fino

alle 21, fino alle 21 lo ripeto, poi dovrebbero chiudersi tutte le allerte, questa è la speranza, anche perché nel pomeriggio dovrebbe esserci un miglioramento graduale, quindi quello che stiamo attendendo, però appunto le zone più colpite in questo momento sono quelle della Valfontana Buona, San Colombano, Certenoli, ecco grazie alla regia per le immagini è esondato il torrente Lavagna, un torrente

0: anche i campi da tennis e una scuola che è lì presente. Proprio per questo il sindaco Solari ha emesso l'ordinanza, ha evacuato tutti i plessi scolastici e ha chiuso i ponti, quindi sicuramente un'altra giornata di lavoro per la protezione civile, per il comune di San Colombano. Questa è una delle situazioni più critiche, poi chiaramente ci sono stati problemi con rami caduti e tegole volate in varie parti dell'entroterra, però appunto sicuramente queste immagini sono quelle che raccontano meglio quello che sta accadendo nella zona. E poi anche tante trombe marine, queste le segnalazioni nella giornata di oggi, tantissime dal Levante, con immagini che arrivano principalmente da Portofino, Rapallo e Chiavari, e qualche segnalazione anche a Ponente. A te, Tiziana.
1: Grazie ad Aurora Bottino. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: E adesso ci colleghiamo con Elisabetta Biancalani, facciamo il punto con lei sui temi relativi alla portualità. Buongiorno Elisabetta.
1: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Mi trovo nella sede di Spediporto per incontrare il direttore generale Gianpaolo Botta. Come abbiamo già avuto modo di raccontare, saranno questi i mesi decisivi per la stesura del nuovo piano regolatore portuale che disegnerà il futuro del porto di Genova Savona, almeno per i prossimi 50 anni. Dovrebbe essere approvato tra la fine di quest'anno, ma più credibilmente verso l'inizio del prossimo anno. Sono iniziate a Palazzo San Giorgio le consultazioni del presidente del porto e del suo segretario generale con le varie categorie del mondo marittimo e dello shipping. Incontrerà anche, come abbiamo anticipato, alcuni comitati di cittadini, come quelli che si occupano della battaglia contro i fumi in porto, oppure con i comitati dei residenti di Multedo per il delicatissimo tema dei depositi chimici di Carmagnani e Superba, del loro trasferimento da Multedo a chissà dove. Bene, la prossima settimana, il 17, sarà la volta anche degli spedizionieri. Quali saranno, insomma, le loro priorità? Qual è il tema principale che porteranno all'attenzione del presidente Paroli proprio in vista della redazione del piano regolatore portuale? Lo scopriremo fra poco. Per ora ti ripasso la linea.
0: Grazie. Grazie a Elisabetta Biancalani e adesso vado a salutare Carlotta Nicoletti invece per un incontro, un'iniziativa questa mattina che riguarda l'imprenditoria femminile. È così Carlotta, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i telespettatori.

0: Sono in via Cassa di Risparmio 15, dove ha sede Viper Banca a Genova, per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta. Direttore, possiamo inquadrare anche un po' l'iniziativa?
1: Sì, certo. Allora, l'iniziativa parte da uno stimolo, da uno spunto della sindaca di Genova, la Silvia Salis, che è stata la prima persona che ho conosciuto quando sono arrivata ad aprile qui in Viper. È stata lei a lanciarmi lo stimolo e lo spunto, dire pensiamo all'imprenditoria femminile. La banca ha già delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto, che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che solo nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, non sempre l'accesso al credito è stato facile, per cui abbiamo cercato di studiare assieme alle associazioni di categoria i prodotti più importanti per poter facilitare questo percorso. Quindi diciamo che l'inizio per accompagnare l'imprenditoria femminile nell'evoluzione, nel percorso. Quindi, e poi ci sono anche delle belle novità, perché presenterò la nomina della nuova responsabile della Liguria, che è la dottoressa Tavella, che è una donna in Ligure, e quindi un po' di sorprese le vedremo in corso d'opera oggi stesso.
0: Nello specifico, i finanziamenti come funzioneranno?
1: Allora, ci sono dei finanziamenti assistiti da Medio Credito Centrale, ci sono delle forme particolari di finanziamento, assistenza per il PNRR, ma quello che importa è la vicinanza che vogliamo dimostrare al mondo delle imprese femminili per accompagnarle nella crescita. Quindi non solo il poter presentare dei prodotti finanziari, ma un servizio di consulenza dedicata proprio a questo settore.
2: E questa mattina è stato presentato un report sulla desertificazione delle attività commerciali proprio a San Pier d'Arena, e allora andiamo a fare il punto.
3: Beh, diciamo che oggi con questi dati sfatiamo un mito, ovvero che l'apertura della grande distribuzione produca posti di lavoro. Oggi i dati dicono esattamente il contrario, è vero. Aumentano i dipendenti e quindi in una certa misura un aumento c'è, ma la contrazione invece delle attività commerciali, degli impiegati in attività commerciali, la supera di gran lunga, e quindi rimane un saldo negativo che poi nella città si traduce con quartieri depauperati e quindi con una situazione anche di tenuta sociale importante. Quindi c'è necessità di mettere in campo misure a sostegno dell'attività e degli esercizi di vicinato, e per questo che abbiamo lanciato anche la raccolta firme qua oggi. Purtroppo i dati sono impietosi, le attività che stanno chiudendo sono tante, e quindi è per questo che chiediamo al governo, a regioni ed enti locali di cambiare passo e di mettere in campo misure che sostengano veramente il commercio di vicinato e il commercio di prossimità. Le misure non possono più attendere, c'è necessità di passare dalle parole ai fatti.
4: I numeri non mentono, purtroppo, abbiamo visto in questi 6 anni 3.000, per quanto riguarda la città di Genova, 3.000 attività in meno, e per un 443 milioni di euro che sono andati in fumo. Si può cominciare a parlare di desertificazione, e come Confesercenti nazionale abbiamo fatto una proposta di legge dove stiamo raccogliendo le firme per poterla presentare a Camera e Senato.
5: Una serranda aperta comunque produce sicurezza a quartieri che comunque, ahimè, hanno un problema di sicurezza enorme come questo a San Pier d'Arena. I cittadini rispondono bene, soprattutto il cittadino genovese è molto affezionato al commercio di prossimità, perché si crea quel legame cittadino-negoziante, quell'amicizia, quel senso di appartenenza che fa piacere al cittadino e alimenta e sostiene il commercio.
2: Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it, sull'allerta che è stata prolungata fino alle 21 di questa sera, con anche l'aggiunta della zona A, quindi del Ponente, così anche come sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

0: Ben ritrovati gli amici di Primo Canale, da Nikos che ho detto di Trabimeteo, la tendenza sulla Liguria per la giornata di giovedì. Ritroveremo un po' di instabilità in mattinata più sulla parte di Levante, già inizia a migliorare a ponente. Quindi nel dettaglio l'Imperiese, variabilità in mattinata, nuvole irregolari di passaggio, qualche fenomeno sulle aree interne e altrove, sostanziale stabilità poi durante il pomeriggio. Migliora un po' dappertutto con una massima di 27 gradi lungo la costa, anche Imperia. Andiamo a vedere invece il Savonese, che vedrà più variabilità, qualche residua pioggia durante la mattinata, poi tendenza a un parziale break. Provincia di Genova, qui nuvole di passaggio, insomma tanta variabilità perché c'è questo minimo di bassa pressione e qualche rovescio a sfondo temporalesco non mancherà in giornata, con una massima di 25 gradi, minima di 20. E diamo uno sguardo poi al Tiguglio, condizioni di estrema variabilità con qualche pioggia, soprattutto nella prima parte del giorno. E poi lo Spezzino, dove la situazione rimane ancora incerta, con qualche rovescio possibile intermittente in giornata. E anche le temperature rimarranno non oltre i 26-27 gradi, in calo dopo delle giornate di caldo anomalo. Tendenza per la giornata di venerdì. Migliora in questo fine di settimana sulla Liguria, andiamo incontro a una fase più stabile. Venerdì cielo sereno, parzialmente nuvoloso, insomma tra sole e qualche nuvola di passaggio. Temperature massime lungo la costa di 26 gradi, minime attorno ai 19-20 gradi, anche nel weekend, sabato e domenica. Tempo sostanzialmente più soleggiato con massime sotto i 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate i passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terranno la conferenza e festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Santin Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Al centro oggi la commissione su AMT e dall'altro il colpo di scena su un'altra commissione, quella convocata a sorpresa per domani sullo stadio Luigi Ferraris. E poi l'allerta meteo estesa fino alle 21 di oggi di colore giallo. C'è anche l'ingresso del Ponente nella zona A della nostra regione, che ieri e questa mattina erano rimaste all'asciutto, e l'esondazione del torrente Lavagna a San Colombano Certenoli con nuove precipitazioni

0: Tense proprio in Val Fontana Buona, nella stessa zona interessata ieri dal temporale auto rigenerante. Di questo e di molto altro parleremo al centro, ma andiamo a collegarci subito da Palazzo Tursi con Matteo Cantile per fare un po' la sintesi di quello che è accaduto questa mattina sul fronte AMT e poi questo blitz, come l'hai definito tu. Matteo, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, sì, due grandi temi che sono usciti questa mattina da Palazzo Tursi, quello dello stadio con la commissione sul Ferraris e sulla delibera di approvazione della cessione del diritto di superficie Genes Sampdoria per 90 anni dello stadio di Villa Piantelli per la successiva ristrutturazione. Non ci saranno auditi, soltanto 24 ore di tempo per organizzare questa commissione, ne era prevista un'altra che è stata sconvocata, insomma un blitz che sta facendo molto discutere, anche e soprattutto per l'assenza di auditi, quindi sostanzialmente nessuno parteciperà nella giornata di domani a questa commissione, al di fuori naturalmente dei consiglieri comunali che sono ovviamente di conseguenza chiamati a parteciparvi. Per quanto riguarda invece AMT, questa mattina la lunga commissione che è ancora in corso con tante audizioni, si è parlato della possibile ristrutturazione dell'azienda con i tagli che arriveranno a circa il 10% delle corse, anche se non saranno lineari, con le schermaglie politiche, ma anche la partecipazione di tanti sindacati. Tra gli altri sentiamo Edgardo Fano, che è il segretario generale della Faisa Cisl Liguria.
2: L'ordine del giorno c'erano il piano di risanamento e il servizio che verrà erogato adesso a settembre. Innanzitutto piano di risanamento: quando l'anno scorso si è deciso di entrare nella composizione negoziata della crisi, bisognava sapere che l'eventualità sarebbe stata o di chiudere la composizione oppure di andare a una procedura concorsuale, che è incompatibile con l'affidamento in house. Quindi questa società deve rimanere proprietà della città. È 100 anni l'anno prossimo che questa società del Comune di Genova e tale deve rimanere, perché deve offrire servizi di qualità ai cittadini. Per quanto ci riguarda, il periodo tra settembre e dicembre sarà un periodo complicatissimo, perché il livello di servizi che verrà offerto è insufficiente. Pertanto bisognerà lavorare per cercare di ottenere ulteriori risorse e implementare i servizi, ma non contraendo i costi che non sono più contenibili. Ci sono solamente 500.000 euro in più di costi del gasolio, c'è un disavanzo del Fondo Nazionale che è di 2 miliardi di euro, cioè questo sta esplodendo oggi a Genova, è un problema che ha carattere nazionale.
1: E come si sta comportando AMT secondo lei in questa fase, anche dal punto di vista operativo, perché poi un conto è il grande problema generale del debito o comunque del risanamento, un altro è quello della gestione quotidiana. Ho sentito molte polemiche sia di costi per consulenze varie, sia anche da parte molti sindacati proprio sull'organizzazione spicciola del lavoro.
2: Allora, sul tema consulenze siamo sopra oltre 1 milione di euro che è il costo della composizione negoziata, e io spero che quel 1 milione di euro l'anno prossimo sia utilizzato per fare il servizio, innanzitutto per dare più servizi alla città. Seconda cosa, AMT, l'ho già detto, deve cambiare passo, nel senso che deve incominciare a correre in una situazione di difficoltà e non a camminare, perché ci sono un sacco di cose che si possono fare per migliorare il servizio offerto ai cittadini e la qualità del lavoro delle persone che ci lavorano, che sono pratiche, sono attività pratiche di miglioramento, tra le quali c'è la revisione della rete, perché la revisione della rete serve a ridurre l'impatto negativo sull'utenza. È ovvio che volumi di servizio e revisione della rete devono andare di pari passo e bisogna fare un lavoro che sia puntuale e preciso.
1: Sindacati, ho sentito alcuni dire anche che se si arriverà a una vendita a privati, visto che stamattina si è molto parlato anche di Ferrovie, anche se Terrile l'ha chiarito anche al mio microfono, non c'è un'intenzione di attivare una procedura di negoziazione di quote con il gruppo Ferrovie dello Stato, però appunto c'è chi ha anche detto se dovesse succedere noi siamo pronti a scendere alle barricate. È anche la vostra opinione?
2: Assolutamente sì, aggiungo una cosa: il presidente Berruti ha detto che ci sarà un'intesa con il gruppo per la parte commerciale, finché è una questione legata alla tariffazione non è un problema. Quando si parla della divisione industriale vogliamo vedere i documenti, infatti nel mio intervento ho chiesto esplicitamente che ci sia fornito il documento che parla di questo accordo con Trenitalia, perché una cosa è parlare di tariffazione, una cosa è parlare di gestione dell'azienda.
0: Grazie a Matteo Cantile, ti lascio andare a mangiare un boccone, ci vediamo a redazione, grazie mille. Vado invece da Matteo Angeli per un commento.
3: Il commento è in 30 secondi è difficilissimo farlo, però
0: dai, te ne avevo dato 60.
3: Sì, è vero. Però quello che mi preoccupa molto quello che ha detto Fano pochi minuti fa, ma che poi sapevamo già, l'abbiamo già parlato in settimana tante volte, non cambierà nulla rispetto all'anno scorso per quanto riguarda i cittadini genovesi, per quanto riguarda il servizio che avranno di AMT, e questo è la grande

0: la grande delusione, si pensava che in qualche modo, almeno dalla riorganizzazione aziendale, si potesse avere qualche speranza in più di avere un servizio migliore. Invece, da quello che dice uno dei più grandi sindacati all'interno dell'azienda, dice: avremo almeno fino a dicembre, ci sarà da soffrire. Questo sicuramente non è una buona notizia. Poi abbiamo sentito parlare il presidente Berruti, che ha detto: quando usciremo da questo momento avremo probabilmente una delle aziende di trasporto migliori d'Italia. Boh, speriamo, sarebbe veramente un sogno avere un'azienda di trasporto che funzioni e che stia in piedi bene, quindi questa è la speranza di tutti, però a oggi invece la situazione è completamente differente.
1: Grazie a Matteo Angeli. L'altro tema che stiamo seguendo in queste ore è quello del maltempo sulla Liguria, con un'allerta che è stata prolungata. Allora facciamo il punto con Cristina Capacci di ARPAL. Buongiorno Cristina.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Tiziana.
1: Allora, qual è la situazione e come mai si è arrivati alla decisione di prolungare questa allerta gialla? Abbiamo visto che, insomma, di nuovo la zona della Val Fontana Buona è stata quella più colpita in questa giornata, almeno fino ad ora.
2: Eh sì, perché nell'ultima ora una convergenza è transitata proprio nell'interno del Golfo del Tiguglio, ha determinato precipitazioni, siamo accorti, temporalesche, con insomma cumulate importanti, più di 100 mm in un'ora, e quindi un'intensità piuttosto forte tra la Val Fontana Buona, la Val d'Aveto, la Valle Sturla, perdendo poi di intensità nella traslazione verso est. Attualmente è in corso un'ingente, poi repentina piena delle sezioni di valle della Vagna, nelle sezioni fucile dell'Entella, e invece sul torrente Aveto il livello ha raggiunto, diciamo, la soglia di esondazione. Tutto questo, il quadro, diciamo, le nuove uscite modellistiche hanno poi portato ARPAL appunto a estendere l'allerta gialla per temporali sul centro levante della regione fino alle 21, ricordiamo che doveva terminare alle 15, proprio per questa linea, diciamo, di convergenza che si è creata in questa mattinata. È stato unito poi, come dicevi tu, all'allerta gialla il ponente, quindi la zona A, un'allerta gialla che scatterà a breve, fra meno di un'ora, e durerà anche questa fino alle 21, questo perché nel pomeriggio si prevede, diciamo, un ulteriore ma lento spostamento verso il levante, quindi diciamo un po' di alleggerimento delle piogge proprio dove stanno adesso, dove hanno insistito fino a poco fa. E poi però nel tardo pomeriggio si attendono piogge forti anche sulle Alpi Liguri, proprio per la convergenza di venti che prima erano da est e poi saranno da sud, e quindi questo porterà piogge che potrebbero spingersi anche in costa nella zona di ponente, ma che interesseranno per lo più le Alpi Liguri, insomma appunto del ponente regionale. Quindi ci aspettiamo ancora assolutamente qualche pioggia sia da un ponente che a levante, ma poi la buona notizia è che l'ingresso di aria più secca poi nella notte porterà nella giornata di domani il ritorno del sole e del tempo stabile, che dovrebbe durare per tutto il weekend.
1: Sul fronte delle temperature, prima di arrivare a qualche dato per far capire anche l'intensità proprio, no, di questa perturbazione, Cristina.
2: Nell'immediatezza, diciamo, della perturbazione le temperature sono scese un po' nei valori massimi e un pochino anche nei valori minimi, anche se nella notte bene o male sulle coste abbiamo raggiunto comunque i 20 gradi, forse anche insomma percepiti di più vista la notevole umidità in atmosfera. Ci aspettiamo però che i valori massimi aumentino col soleggiamento, domani tornerà prepotentemente il sole anche nel weekend, e quindi si raggiunge di nuovo massimi intorno ai 30-32 gradi, sia nella costa che all'interno.
1: Quindi al momento, nonostante oggi forse ci siamo svegliati con una brezza, insomma con un'arietta più fresca, in realtà chi sperava che questa perturbazione portasse di nuovo delle temperature, diciamo, in media, no, con il periodo, dovrà ancora attendere. Invece un flash sui livelli, diciamo, che la pioggia ha raggiunto questa mattina, questa tarda mattinata, ora di pranzo?
2: Beh, abbiamo avuto livelli cumulate piuttosto importanti, cumulate di 101,6 a San Colombano Certeno, lì dove abbiamo visto appunto essere esondato. Ad Avagna abbiamo avuto una cumulata oraria di 85,4, e in questi posti anche nella mezz'ora l'acqua caduta è stata molta, perché ad Avagna, dove appunto dicevo più di 85 mm in un'ora, in

0: isolane sono caduti quasi 70, quindi sicuramente delle piogge importanti in poco tempo, non per fortuna stazionarie, se no saremmo in un'altra situazione.
1: Certo, considerano anche insomma che era esattamente la stessa zona di ieri. Grazie, grazie mille a Cristina Capace di ARPAL, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi e buon lavoro.
1: E noi tra poco saremo proprio in collegamento da San Colombano Certenoli, una piccola pausa.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

inaugurato ieri il nuovo ponte ciclopedonale a campata unica su Torrente Argentina, che collega i territori di Taggia e Riva Ligure. Per la realizzazione del ponte e gli interventi di messa in sicurezza idraulica dell'area sono stati stanziati 17 milioni di euro tra risorse PNRR e fondi regionali, restituendo così al territorio un'infrastruttura strategica per mobilità sostenibile, turismo e sport. Preso il via Smart Cup Academy 2026, percorso di accompagnamento rivolto ad aspiranti imprenditori, studenti e a chiunque voglia sviluppare un'idea innovativa, con workshop formativi e momenti di confronto con imprenditori, professionisti ed esperti. L'obiettivo è fornire competenze e strumenti per trasformare le idee in progetti concreti in vista di Smart Cup Liguria 2026, la Business Plan Competition regionale dedicata alla valorizzazione delle migliori idee imprenditoriali. A Genova si è riunita la cabina economica del Nord-Ovest con Liguria, Lombardia e Piemonte. Al centro dell'incontro lo sviluppo dell'industria energetica e la nuova misura interregionale per rafforzare filiere, innovazione e competitività delle imprese. Focus anche sul nucleare in vista della candidatura della Regione Liguria a ospitare la sede dell'Agenzia Italiana. Grande festa ieri sera a Recco per la giornata conclusiva della Sagra del Fuoco, uno degli appuntamenti tradizionali più importanti della Liguria e una delle più grandi manifestazioni pirotecniche d'Italia, che ogni anno celebra Nostra Signora del Suffragio. Tra devozione, tradizioni, spettacolo e specialità gastronomiche, cittadini e turisti hanno partecipato ad una festività unica nel suo genere. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Eccoci ancora insieme. Allora, la situazione più critica in questo momento in Valfontana Buona, nel comune di San Colombano Certeno, dove è esondato il torrente Lavagna, molto più di quello che avevamo raccontato ieri. E allora ci colleghiamo in diretta con Chiara Uru, che dovrebbe essere in compagnia proprio del sindaco. Buongiorno Chiara.
1: Siamo a San Colombano Certeno, lì una zona interessata da questa allerta meteo gialla che si è prolungata fino alle 21 di quest'oggi. Sono insieme al sindaco di San Colombano, Claudio Solari, per farci raccontare un po' come sta andando e in che situazione si trova adesso il comune.
2: Ma allora, abbiamo avuto questa esondazione del torrente Lavagna, repentina, che non ci aspettavamo. Ci hanno comunicato dalla prefettura e dai comuni più a monte di questo innalzamento del livello del torrente, e allora abbiamo disposto immediatamente la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, in quanto c'è il personale docente e anche il personale dipendente. Abbiamo chiuso i due ponti comunali più sensibili, il ponte Rachele Lago Marsiglione Calvari e la passerella ciclo pedonale. Dopodiché abbiamo comunicato la situazione in tempo reale alla prefettura, perché tra le 12 e le 13 c'era il passaggio tanto atteso anche da noi del giro ciclistico della Lunigiana, giunto alla

0: 50ª edizione. Purtroppo è stato dovuto sospendere a Cicagna per non far transitare in una zona congestionata quale era il nostro comune.
1: Chiusa anche la SS225, permane chiusa la strada, come intendete risolverla?
0: No, allora la 225 è aperta, è chiusa la strada provinciale nel passo di Romaggi per la caduta di alberi. Diciamo che adesso la percorribilità dovrebbe essere garantita in tutte le strade, non ci sono zone isolate perché ci sono dei passaggi alternativi. Certo è che non è possibile più che siamo in una situazione di emergenza ogni volta che arriva un nubifragio. Quanto vero attuale la situazione che c'è un accumulo di materiale litoide che va prelevato, va spostato dal torrente Lavagna in queste zone sensibili. Abbiamo chiesto alla Regione Liguria un aiuto, lo richiederemo nuovamente perché dopo l'alluvione dell'1-2 settembre dello scorso anno c'è stato un accumulo sensibile di questo materiale, quindi se non allarghiamo la sezione di deflusso e spostiamo questo materiale certamente saremo nuovamente in emergenza e non ce lo possiamo più permettere.
1: Questa notte, questa mattina ha piovuto come...
0: Ma a dire il vero sì, ha piovuto ma non così intensamente, è piovuto nelle zone più a monte, quindi a zone di Favale di Malvero, di Lorsica, si stava un po' ripetendo quello che è successo ieri e che è successo l'1-2 settembre dello scorso anno, in maniera minore rispetto all'anno scorso, però comunque ha degenerato, diciamo esondando in vari punti, a Calvari, a Piancasarile, a Maggi, e quindi adesso dovremmo fare una ricognizione di quelle che sono le sponde del torrente Lavagna, dei danni causati perché ci sono delle arginature che già erano in posizione precaria.
1: Questo è un po' il bilancio di questa giornata, la giornata di ieri. A San Colombano Certenoli io ti restituisco la linea a te.
2: Grazie, grazie Chiara. Stiamo vedendo proprio le immagini del momento dell'esondazione, zona insomma dove so che adesso ti sposterai. Ci sentiamo tra poco. Vado a salutare l'avvocato Rachele De Stefanis, che è il vicepresidente di AIL, Genova Savona Imperia. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Allora, insieme per parlare di un sogno che si avvera, ne avevamo parlato qualche mese fa, e stiamo parlando del nuovo centro trapianti al San Martino, che verrà presentato proprio nei prossimi giorni. Un sogno che si avvera con delle particolarità, vero?
3: Sì, assolutamente, un sogno che si avvera. L'ultima volta che ci eravamo incontrati eravamo a metà dei lavori, era più o meno, anzi quasi addirittura finale, eravamo ad aprile. Un sogno che si avvera perché è innanzitutto un record sia per la spesa che il Genova ha investito, perché abbiamo speso 2,5 milioni di euro che si è stato possibile raccogliere grazie alla generosità dei genovesi, dei liguri tutti, che hanno potuto contribuire a questo sogno. E particolare perché sarà un centro trapianti veramente all'avanguardia, con tecnologie che forse saranno le prime in Italia e le faranno diventare ancor più un centro di eccellenza e di riferimento per tutta l'ematologia italiana. Anche i lavori sono stati fatti a tempi record, perché abbiamo iniziato con le demolizioni a fine settembre del 2025 e siamo oggi al 10 settembre a parlare di presentazione e consegna delle chiavi del nuovo centro, quindi credo un record.
2: E direi che ce n'è un altro, perché è un centro che è donato interamente da AIL, lo faccio sottolineare.
3: Esatto, abbiamo provveduto alla redazione dei progetti, all'esecuzione dei disegni, a progettare la parte architettonica, scegliere gli interni, i colori, le illuminazioni, tutti gli allestimenti che saranno inseriti all'interno. Ci saranno ad esempio dei letti super tecnologici anche con il ribaltamento laterale, con la possibilità di alzare il paziente non più a braccia da parte degli operatori, ma con una sorta di gru, da quanto ho capito, che scenderà dal soffitto, dei pannelli tutti interamente antibatterici, per cui l'intero reparto, comprese le camere di degenza, sarà esattamente come essere in sala operatoria, quindi con un grado di attenzione e di appunto antibattericità davvero davvero estremi. Ecco,
2: tanto stiamo vedendo un po' di fotografie, no, di questo percorso, di questi 10 mesi. Quello che lei diceva adesso è molto importante, perché stiamo parlando di pazienti che sono immunodepressi, che

0: che devono affrontare quindi un trapianto, e quindi questo aspetto è molto importante. Quindi sostanzialmente è la prima volta che un'associazione, invece che donare come molto spesso, e grazie certo. al cielo insomma, che voi fate questo magari nelle poltrone oppure un macchinario, in realtà dona l'intera opera.
1: Esatto, l'intero prodotto finito, esatto. per cui chiaramente ci siamo coordinati con il Policlinico San Martino, con il loro ufficio tecnico, che anzi sono stati davvero collaborativi, sempre disponibile per fare di tutto affinché i lavori procedessero con solerzia, senza ritardi e quant'altro. Però devo dire è stato un impegno per noi davvero da gravoso, sia, ripeto, sotto il profilo economico, ma anche proprio di impegno quotidiano, soprattutto di un nostro consigliere a cui dobbiamo tutto, perché lui si interessa appunto di costruzioni di reparti di questo genere, che non mi piace utilizzare il termine prefabbricato perché non credo neanche sia corretto, però la particolarità è proprio il fatto che ci sia una sorta di scheletro, che forse abbiamo visto prima uh-huh. nelle immagini, delle strutture di metallo su cui poi vengono montati dei pannelli, e l'esito finale è proprio, sembra un albergo, anche questo termine non mi fa impazzire, però l'esito finale è proprio quello, e quindi anche i pazienti potranno davvero godere, in un momento di sofferenza davvero difficile, quantomeno quello che li accoglierà sarà davvero il massimo che possano avere.
0: Avvocato, senta, credo che sia anche una grande soddisfazione poter mostrare a chi dona ad AIL concretamente, come sempre avete fatto nella vostra storia, quello che si fa con quei soldi.
1: Guardi, questo per noi è un elemento essenziale, perché molto spesso magari si donano anche 2 euro con un messaggino, si compra un qualunque oggetto senza poi vedere magari effettivamente dove va a far del bene, che sicuramente tutti andranno a far del bene, ma il fatto che il cittadino, infatti l'inaugurazione, la presentazione sarà aperta alla cittadinanza, lo scopo è proprio quello, che i cittadini possano vedere quello che facciamo e dove va a finire la loro offerta dei 15 euro che investono quando comprano la stella di Natale o l'uovo di Pasqua. E questa trasparenza è sempre stata un po' il leitmotiv e un obiettivo, diciamo, etico, non solo di comunicazione ma soprattutto etico, che AIL si prefigge, soprattutto a AIL Genova ci teniamo moltissimo, ecco, perché il territorio davvero ci dà tanto.
0: La presentazione sarà il prossimo
1: venerdì della prossima settimana, 18 settembre alle ore 11, presso il padiglione 6, ci riuniremo diciamo nel giardino intorno al padiglione, seguirà il taglio del nastro, ci saranno tante sorprese anche con le autorità, abbiamo avuto, devo dire, una risposta anche con un viceministro che davvero ci gratifica, per cui non do spoiler e vi aspettiamo l'11, chiaramente anche voi della stampa, vi aspettiamo certo. tutti il 18 di settembre.
0: Alle 11, tra l'altro invece poi i primi pazienti ancora qualche mese, forse inizio anno, giusto?
1: Esatto, potranno... perché lavori finiti, chiavi consegnate, esatto. ma ci vorranno alcune certificazioni certo. ora burocratiche tra
0: come
1: Ministero, Regione, insomma non so esattamente, ma per l'operatività concreta e l'ingresso del primo paziente ancora qualche mese.
0: Grazie all'avvocato Rachele De Stefanis. Tra l'altro mi piace sottolineare come sostanzialmente in questo modo si formerà una vera e propria cittadella dell'ematologia, esattamente dove lì 50 anni fa il professor Alberto Marmon fece il primo trapianto esatto. di midollo osseo a livello italiano esatto. proprio su un esatto. paziente genovese, che è Pino Tosi, insomma, che abbiamo ascoltato ricordando proprio questa primavera, questa importante persona per quello che ha fatto non solo per la medicina ma anche per Genova e l'ematologia tutta. Grazie all'avvocato De Stefanis.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.
0: Ci spostiamo, cambiamo argomento, parliamo di Porto insieme ad Elisabetta Biancalani, che dovrebbe essere nella sede di ISPE di Porto. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Riniziamo la stagione, diciamo, anche della portualità dopo la cosiddetta pausa estiva. Vi abbiamo già raccontato come il piano regolatore portuale nuovo sia una delle sfide più importanti, perché andrà a disegnare il porto di Genova per i prossimi 50 anni e anche oltre. Sono partite le consultazioni di autorità portuale con le categorie interessate, ma anche con

0: i cittadini, sempre in quell'ottica di convivenza sempre più pacifica tra città e porto. Benvenuto Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto. Voi incontrerete autorità portuale la settimana prossima.
1: Il giorno 17.
0: Il giorno 17. Cosa si è preparato nel menù da portare al presidente Paroli? Quali sono le vostre richieste? Che cosa gli chiederete?
1: Se potessi sintetizzare il nostro intervento con uno slogan, direi la merce al centro. Noi vogliamo portare all'attenzione del presidente Paroli l'importanza di porre la merce, quindi il contenuto dei contenitori, al centro di una serie di ragionamenti che devono premiare che cosa? La crescita del livello qualitativo dei servizi di questo porto. I grandi investimenti nelle infrastrutture sono una premessa indispensabile, su cui però poi bisogna calare la capacità del porto di creare servizi sulla merce. Questo è indispensabile dal nostro punto di vista per preservare e dare vera capacità competitiva al nostro scalo, in parallelo a quello che sta avvenendo in Nord Europa ed in Spagna, soprattutto nel porto di Barcellona, che ormai è diventato un benchmark di riferimento per l'eccellenza della portualità europea. Noi dobbiamo rimanere agganciati a questi benchmark e quindi dobbiamo curare con particolare attenzione tutta una serie di attività e di servizi sulla merce. E questo cosa significa? Significa creare e cercare nuove opportunità di occupazione, perché la merce deve essere lavorata, manipolata, deve essere distribuita, deve essere personalizzata, ma allo stesso tempo dobbiamo anche creare delle infrastrutture tecniche legate ai controlli. È indispensabile infatti garantire ai consumatori italiani il fatto che tutto ciò che entra nelle loro case e finisce sul loro tavolo sia qualitativamente eccellente e sia soprattutto rispettoso di quelli che sono i canoni legati alle normative sanitarie e veterinarie sui prodotti. Per fare questo però dobbiamo farlo in sinergia con le pubbliche amministrazioni, integrando i nostri sistemi informatici con quelli delle pubbliche amministrazioni, certificando il livello qualitativo dei servizi. E quindi qui un altro tema che proporremo al presidente Paroli è quello che l'autorità di sistema portuale diventi conduca finalmente a conclusione quel processo di definizione di una carta dei servizi portuali, che sarebbe un'eccellenza assolutamente italiana e genovese da portare quale esempio primario dell'impegno sui servizi.
0: Carta dei servizi significa garantire determinati tempi, e se non vengono garantiti si paga la multa?
1: Garantire prima di tutto l'impegno formale degli operatori a
0: svolgere
1: ognuno le sue attività con tempistiche ragionevoli, certe, integrate da un punto di vista informatico. Poi è ovvio che la prima penalizzazione viene dal mercato, perché se non rispetti determinate tempistiche e crescono i costi di gestione, è il mercato che penalizza.
0: E la merce sceglie altre destinazioni.
1: E questo è, diciamo così, una prova provata. Allo stesso tempo però è evidente che bisogna anche contemplare delle forme di sostanzialmente disincentivo a percorrere percorsi di non integrazione o di, voglio dire, non performing su determinate attività, perché questo diventa essenziale per tutti gli operatori, tanto per chi opera sulle navi quanto per chi gestisce a terra i contenitori, sia per chi come noi sostanzialmente vende la propria professionalità, la propria capacità di regia sulle merci, che anche per il mondo dell'autotrasporto. Ognuno di noi è giusto che abbia un proprio riconoscimento sul ruolo, sulle funzioni che svolge, e garanzie che questa qualità e questa professionalità trovi una giusta corrispondenza a livello economico.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Grazie Elisabetta Biancalani, una piccola pausa per noi.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Liguria, garantirà tempo stabile e complessivamente assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio e temperature massime piuttosto gradevoli. Adesso vediamo la situazione sulla provincia di Savona, dove il tempo sarà stabile, una giornata con clima asciutto.

0: venti a regime di brezza con mari poco mossi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli poco nuvolosi e valori massimi fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, una giornata stabile con qualche nuvola di passaggio e temperature massime nella media del periodo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, prevarrà il sole con cieli poco nuvolosi. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria. Segnaliamo solo un po' di vento nella prima parte della giornata sulle zone costiere. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne nella media del periodo. Tutti i dettagli sulla di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Dalle 14 è in allerta gialla anche il Ponente, la zona A della Liguria, un'allerta gialla che è stata prolungata fino alle 21 di questa sera. La zona più critica, così come abbiamo raccontato ieri, è la Val Fontana Buona. Lì ci sono state veramente delle precipitazioni molto intense, concentrate in neanche un'ora, si sono superati 100 mm. Il torrente Lavagna è esondato in più punti proprio a San Colombano Certenoli, molto di più rispetto a quello che avevamo raccontato ieri e che abbiamo visto, che possiamo vedere proprio nelle immagini. Tutta la zona, quindi dei campi da tennis, della scuola, sono stati interessati. Allora, non so, forse siamo proprio pronti ad andare da Chiara Orru proprio a San Colombano Certenoli. Chiara, eccoci da te.
1: Continuiamo il nostro racconto dell'allerta meteo che si è abbattuta sulla nostra regione. In questo momento ci troviamo a San Colombano Certenoli per raccontarvi la situazione. L'evolversi del maltempo, guardate alle mie spalle il torrente Lavagna che è esondato su più punti. Per questo il sindaco ha fatto evacuare tutte le scuole di ordine e grado, insomma tutti i plessi scolastici, così come la chiusura dei ponti.

0: Guardate alle mie spalle il ponte Rachele, Lago Marsino è stato chiuso a causa di questa esondazione di Calvari, della passerella ciclopedonale di Pian dei Cuni e di tutte le aree ludico-sportive e cimiteri. Permane anche la chiusura a partire dal tratto di Cicagna per quanto riguarda anche il Giro della Lunigiana, che quest'anno era arrivato alla sua 50ª edizione. Insomma, è stato infatti modificato e dirottato il percorso proprio per evitare le zone interessate dalle criticità legate al maltempo. L'allerta gialla, come sappiamo, in Liguria ha queste caratteristiche, tempo che cambia rapidamente, repentinamente e precipitazioni anche di breve durata, ma molto forti. Insomma, questa è la situazione al momento, questo è tutto. A te.
1: Grazie Chiara, da San Colomano Certenoli insieme a Francesco Righi. Vi ripeto, in questo momento tutta la Liguria è colorata di giallo, lo sarà fino alle 21 di oggi. Poi abbiamo sentito nelle parole di Cristina Capacci di Arpal, domani sole e anzi addirittura, insomma, le temperature intorno ai 30 gradi. Possiamo vedere anche con le immagini del satellite di Omir quella che è la situazione in tempo reale, dopo che intorno all'ora di pranzo c'è stata questa nuova perturbazione, questo nuovo temporale che ha interessato proprio la Val Fontana Buona. Vedete che sostanzialmente tutta la Liguria è bianca, significa che non sta piovendo, ma rimane un nucleo di colore, insomma, violaceo, un po' come il mio vestito di oggi, già non ci avevo pensato, nelle zone che sono state interessate ieri di più dai temporali. Vedete che in questo momento in Val Fontana Buona non sta piovendo, abbiamo visto in tempo reale la nostra Chiara senza l'ombrello aperto, si è un po' spostato alle spalle dell'entroterra Spezzino, questa è la situazione appunto in tempo reale. Nel pomeriggio però quello che dice Arpal è che sono attesi dei temporali nella zona A, quindi stiamo parlando del ponente della nostra regione, nell'entroterra, sulle Alpi Liguri, lì dove anche ieri, insomma, il terreno è rimasto asciutto. Questo è il motivo per il quale Arpal ha deciso di estendere l'allerta gialla anche per la zona A e quindi il ponente. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito, ovviamente sull'allerta, tra l'altro livelli di guardia anche per il torrente Aveto a Cabane nel comune di Rezzoaglio, così come era accaduto ieri quando proprio anche il sindaco ci aveva raccontato come, insomma, sostanzialmente fosse a livelli di esondazione. Tanto questa è la situazione in tempo reale a Portofino, con le nostre telecamere anche il golfo del Tiguglio, vedete che c'è ancora molto grigio soprattutto nel lato sinistro del nostro teleschermo, quando invece su Genova mano a mano, insomma, in questa mattinata il cielo si sta sempre di più aprendo e in diverse zone ci sono anche momenti lunghi, diciamo così, di sole. Vedete che il cielo è molto più azzurro su Genova dopo un temporale che si è verificato, così come da previsione intorno alle 9 di questa mattina, e vedete anche, insomma, la macchia, la chiazza marrone proprio in mare portato dal Bisagno. Per fortuna, insomma, nessun tipo di problema. Guardate questa immagine, sembra veramente un quadro con questo azzurro e queste nuvole in diretta proprio da Terrazza Colombo. Ci fermiamo per una piccola pausa perché tra poco ci collegheremo con Venezia, storie di genovesi che ha incontrato proprio Dario Vassallo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Eccoci ancora insieme al centro, ci spostiamo a Venezia, vado a salutare Dario Vassallo anche perché oggi insomma ci sono da raccontare storie che riguardano Genova. Buongiorno Dario.
2: Buongiorno Tiziana, sì, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo, la mostra si chiuderà dopodomani con la consegna dei premi, ma ancora delle carte importanti da giocare per quello che riguarda il concorso, è entrata nella sua fase diciamo così più politica. Un paio di giorni fa Laura Poitras, una famosa documentarista che ha vinto anche l'Oscar per un suo documentario Citizen 4, è venuta a presentare un cortometraggio su quanto l'ICE ha fatto a Minneapolis. A Lido è sbarcata una imbarcazione della Global Subunit Flotilla battente bandiera palestinese in una serie di interventi organizzati da Venice for Palestine, e oggi verrà proiettato in concorso uno dei film più chiacchierati, tra l'altro inserito all'ultimo momento in questa rassegna. Un film di due israeliani, un regista e una regista, e tra l'altro uno dei due soli film che vedono una donna in concorso dietro la macchina da presa, si intitola Nazza. Un film che racconta una serie di interviste effettuate di notte affinché gli intervistati non si potessero riconoscere sui cieli, sulle terrazze di Tel Aviv, e racconta quello che c'è stato e che ci sarebbe ancora dietro i bombardamenti sulla striscia di Gaza. Nazza è un termine che sta a indicare gli effetti, i cosiddetti effetti collaterali, cioè il numero di civili che si ritiene possono morire in azioni invece destinate ad obiettivi militari. L'abbiamo visto questa mattina in anteprima, non possiamo parlare per motivi di embargo, ma comunque sicuramente un film di cui si parlerà molto duro, se vogliamo, perché gli intervistati sono personaggi che lavorano nei servizi segreti israeliani, che raccontano quindi come venivano gestiti questi bombardamenti. Tra l'altro verrà presentato rapidamente anche un altro film italiano fuori concorso, Scherzetto di Mario Martone. Ma come dicevi tu, la mostra, come ogni manifestazione di questo tipo, è un porto di mare, ci si incontra e ci sono anche dei genovesi. Innanzitutto volevo segnalare come il premio Carlo Lizzani, premio internazionale, sia andato ad un esercente di Genova, Giancarlo Giraud, che da decenni gestisce il Club Amici del Cinema di San Pier d'Arena. Ma ho incontrato casualmente anche una giovane attrice genovese che però da tempo vive a Los Angeles. Los Angeles ovviamente non è una città dove è fondamentale vivere per fare cinema negli Stati Uniti, però aiuta, ed è Marisol Imena, che ha al suo attivo già alcuni film, e l'abbiamo intervistata. Sentiamo quello che ci ha detto riguardo un po' la sua carriera e anche in parte questa sua presenza veneziana. È venuta diciamo così per assaporare l'area della mostra, ma ha fatto anche un red carpet. Sentiamola.
3: Sono andata a teatro, ho guardato Il Mago di Oz, che era tutto recitato da bambino, ho detto no, ci voglio essere io al loro posto, e poi da settembre dell'anno dopo mi hanno iscritto i miei genitori e da lì è iniziato tutto. Quindi ho studiato prima alla Quinta Praticabile per moltissimi anni e poi, finito il liceo, mi sono trasferita prima a New York e poi a Los Angeles, dove ho studiato alla New York Film Academy, e poi adesso dal 2021 che mi sono laureata lavoro, però comunque si continuano corsi per mantenersi allenati.
2: Cosa vuol dire per una ragazza arrivare improvvisamente a Los Angeles?
3: Ma per me è stato tutto molto facile, forse perché sono partita con la voce di papà in testa che mi diceva qualsiasi cosa torna, e quindi sapendo di poter tornare anche il giorno dopo non ho mai avuto ansie o tristezze o malinconie, eccetera.
2: L'impatto con il mondo del lavoro com'è stato?
3: È tosto, si prendono tantissimi no, sento amiche che magari ogni tanto piangono perché vogliono passare da un lavoro all'altro, la mia amica non è stata presa in Amazon, io dico io prendo 1000 no al giorno, per un no che prendi puoi sopravvivere, però poi quando arriva il sì da

0: molta soddisfazione, ti dà la grinta di andare avanti.
1: E sono arrivati di sì?
0: Sì, un po' di sì sono arrivati, piano piano in questi anni mi sono costruita il mio resume, il mio curriculum. Di recente ho lavorato a un film slash documentario che stanno facendo su Night Stalker, che era un killer che negli anni 80 ha ucciso un sacco di donne, famiglie, coppie a Los Angeles, e poi ne ho fatto un altro che si chiama Drudge, che uscì

0: riferimento o attrici riferimento?
1: Allora, americana, mi piace molto Julianne Moore, per tutti i lavori che ha fatto, anche in May December, e invece italiana mi è piaciuta molto Jasmine Trinca, l'ho vista in quello di Nanni Moretti qua al festival.
0: E cosa vuol dire per te recitare?
1: Ma forse recito un po' sempre, non lo so, si prendono personaggi, alla fine in ogni personaggio c'è una parte di te un po' cambiata che shifta in qualcos'altro e ti dà la libertà di creare. Comunque un lavoro come il pittore dipinge, l'artista crea questi personaggi un po' dal nulla, perché sì, c'è la sceneggiatura, però poi sta molto a te dare vita all'anima del personaggio.
0: C'è una polemica qui, una delle tante polemiche che condiscono ogni mostra, è la polemica legata alle donne registe. Soltanto due film con donne registe, anzi uno è una donna regista, l'altro è una co-regista perché c'è anche un uomo. Com'è? È veramente davvero così difficile per una donna?
1: Ma penso che le donne molto spesso si facciano mettere i piedi in testa e questo sia un problema da superare. Non penso che la Biennale abbia favorito gli uomini, ecco. Ho visto Woman Unknown, è stupendo, non penso sia il film più forte in concorso, ho detto proprio sinceramente, però è un film stupendo che va assolutamente guardato e penso che le donne debbano metterci la grinta. Io stessa sto cercando di produrre il mio piccolo cortometraggio scrivendolo con un'altra donna e vorrei dirigerlo anche io, vedremo quello come andrà, però sì, cioè, siamo forti, alla fine portiamo noi in vita le persone, quindi penso che le donne avranno una maggiore carriera e un successo più grande nei prossimi anni.
0: Dietro di te c'è il tappeto rosso della mostra, ecco, l'hai fatto?
1: Sì, abbiamo fatto la prima sera per Jupiter, che non è in competizione, è solo qua come special screening, direi. È divertente, non penso che lo rifarò perché mi vergogno un po' dato che non ho ancora nulla in concorso, però è stato divertente, ci sono flash ovunque, ci si veste bene, è tutta un'atmosfera.
0: Il sogno però è quello di calcarlo protagonista o co-protagonista o comunque nel cast di un film in concorso.
1: Assolutamente, il sogno è di arrivare con la barca all'Excelsior e poi con la macchina sul red carpet, ma si avvererà molto presto.
0: Se dovessi vedere Marisol Imena tra 10 anni, come te la immagini?
1: Ma me la immagino italiana, mi immagino un ritorno italiano a breve e me lo immagino che lavora su almeno 2 film all'anno e costantemente.
0: Questa dunque era Marisol Imena, quale ovviamente facciamo gli auguri per una splendida carriera, ancora molto giovane, ma siamo certi che ce la farà. Io vorrei rimanere sul colore, diciamo così, di questa mostra, per quello che riguarda il concorso, abbiamo parlato all'inizio con la proiezione oggi di Naza. Invece adesso volevo incentrare, Tiziana, la tua attenzione, l'attenzione dei nostri telespettatori su un qualche cosa, diciamo un'iniziativa che va avanti da decenni, portata avanti qui dal Codacons e da Gianni Ippoliti, che è un noto personaggio televisivo come sappiamo. Si intitola Ridateci i soldi. Vediamo in questo servizio in cosa consiste questo Ridateci i soldi. Alla Mostra del Cinema di Venezia ci sono i film, le star, i fotografi, i critici, le giurie e poi ovviamente gli spettatori, quelli che pagano il biglietto, entrano in sala e quando escono magari pensano che queste 2 ore della loro vita avrebbero potuto impiegarle meglio. E soprattutto per loro che da anni al Lido torna puntualmente Ridateci i soldi, l'irriverente iniziativa organizzata dal Codacons e animata da Gianni Ippoliti, diventata ormai una sorta di contromostra popolare, un posto dove non servono accrediti, non bisogna conoscere la differenza tra un piano sequenza e un campo lungo, e soprattutto non è necessario fingere di aver capito un film quando non si è capito niente. Il meccanismo è semplicissimo: accanto al Palazzo del Casinò è allestito un grande muro di legno sul quale chiunque può attaccare un messaggio che ha scritto, una recensione, una battuta, una protesta, una stroncatura. Nel mirino finiscono i film in concorso, ma anche registi, attori, organizzazione, prezzi e tutto ciò che ruota intorno alla macchina veneziana. Hai visto un film e ti è piaciuto? Puoi scriverlo. Hai visto un film e lo hai detestato? Ancora meglio. Ti sei annoiato? Sfogati. Hai pagato troppo un panino? Vale anche quello. Poche righe, spesso molto più feroci di una recensione di 1000 battute. Ne mancano le confessioni esistenziali. L'anno scorso, davanti a uno dei film più impegnativi della mostra, uno spettatore scrisse: mi era addormentato, ma mi ha svegliato uno che russava. Difficile immaginare una recensione più definitiva. E Ippoliti è il cerimoniere di questo piccolo tribunale cinematografico senza toghe e senza diplomazie.

0: battute, vignette, sfottò, però per esempio come in questo caso, quando la stroncatura è completamente argomentata, è scritta come se fosse un critico, viene contraddistinta da un pallino rosso e fa parte dei finalisti. Ognuno viene, scrive, io non tolgo nessun biglietto e sono tutti molto rispettosi, perché gente che viene qua ama il cinema, quindi vuole difendere il cinema, e il cinema si difende non dicendo che tutti i film sono capolavori, bisogna distinguere i capolavori dalle bufale. Primissimo anno, scusi il termine, non si deve dire primissimo, il primo anno chi stroncava un film e mi dava il biglietto pagando, io ridavo indietro i soldi. Poi per motivi di ordine pubblico si era creata una fila che arrivava a Gran Viale laggiù, e quindi abbiamo detto vabbè, facciamo solo questo qui, perché era impossibile fronteggiare la marea umana che veniva, e si era bloccato tutto insomma.
1: L'iniziativa ha una storia lunghissima alle spalle, partita nel 1997, una specie di gigantesco social network analogico, nato molto prima che i social diventassero il luogo nel quale tutti si sentono critici cinematografici. Alla base, dietro il gioco e le provocazioni, c'è però un'idea molto seria, il fatto che la critica non appartenga soltanto ai critici. Un film può conquistare la stampa internazionale ed essere detestato dal pubblico, oppure essere accolto tipidamente dagli addetti ai lavori e trovare spettatori entusiasti. Ridateci soldi, mette proprio questa voce al centro della scena, trasformando per qualche giorno il pubblico da destinatario passivo a protagonista. E naturalmente c'è anche una gara, i commenti più riusciti concorrono alla Coppa Kodakons, assegnata alla stroncatura più brillante, ironica e irriverente. Il premio è una scultura in legno realizzata dal maestro Ferdinando Codognotto, che viene consegnato ogni anno alla presenza del direttore della mostra Alberto Barbera, del presidente del Kodakons Carlo Rienzi e dello stesso Ippoliti. È sicuramente il premio più democratico della manifestazione. Per vincerlo non servono una produzione milionaria, una star hollywoodiana o 10 minuti di applausi, bastano un pezzo di carta e una battuta intelligente, e se il film è davvero terribile, almeno una consolazione rimane, non si riavranno indietro i soldi, ma si potrà vincere la coppa.
2: Dario, prima di salutarti, volevo sapere, visto che non ho ancora ricevuto l'invito a cena con te e con George, come mai non sei riuscito a incontrarlo, perché ha molti impegni?
3: Ma guarda, insomma, è stato il manipolatore delle prime giornate del festival. Lui non soltanto è Amal, pensa che c'è chi ha scritto. Esatto, c'è chi ha scritto che la serata del red carpet, quando gli ha dato il Leone d'Oro, aveva addosso 370 il Leone della Carriera, sì, gli avevano dato, aveva addosso 375 mila dollari di gioielli. Tanto qualcuno ha fatto questo calcolo. D'altronde, insomma, è una coppia glamour, come ci sono state tante altre coppie glamour. Ricordo per esempio la coppia glamour Alicia Vikander e Michael Fassbender. Tra l'altro si sono anche scambiati un bacio, un evento rarissimo, non lo fanno quasi mai, ed è stata una fotografia immortalata dalla Reuters. Non l'avevano fatto a Cannes quando erano nel red carpet a maggio. E poi c'è stata anche l'altra coppia glamour, quella più tradizionale, formata da Javier Bardem e Penelope Cruz. Insomma, anche dal punto di vista del glamour qui non ci siamo annoiati.
2: Anche dell'amore, vabbè, comunque vedi che parli di tante cose, perché sto invito a cena non è ancora arrivato. Ora poi domani faccio vedere quella foto che mi hai mandato, Dario. Vediamo se i nostri telespettatori riescono a capire chi è Dario Vassallo e chi è George Clooney, perché la somiglianza è veramente impressionante. Grazie a Dario Vassallo.
3: Impressionante. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao.
2: Grazie Dario, grazie. A tra poco.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Ultimi giorni per partecipare alle visite guidate I passaggi segreti di Castello d'Albertis. Fino al 10 settembre si potranno scoprire i segreti custoditi dall'antica dimora del 1800, sede del Museo delle Culture del Mondo e del Museo delle Musiche dei Popoli. Torna l'Oktoberfest Genova dal 10 al 27 settembre in Piazza della Vittoria, la 16ª edizione dell'unico Oktoberfest ufficialmente riconosciuto in Italia dalle autorità bavaresi. Oltre alla storica birra Hofbräu, spazio a cibo, cultura, musica e intrattenimento. Villa Durazzo Pallavicini compie 180 anni. Per l'occasione, il 10 settembre, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi,

0: si terranno la conferenza e i festeggiamenti per celebrare i 180 anni dall'inaugurazione del parco, avvenuta nel 1846 per volontà del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si svolgerà il Festival della Comunicazione, la rassegna culturale che ogni anno ospita le più autorevoli personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'informazione, dell'economia e della politica. Il tema di quest'anno, il coraggio. 12 e 13 settembre Sestri Ponente ospiterà il Genova Comics and Games. Gli appassionati potranno condividere due giornate tra fumetti, cosplay, videogiochi e incontri con fumettisti e sceneggiatori che collaborano con Disney. Fino al 13 settembre Santa Margherita Ligure ospita Sant in Jazz, la rassegna musicale che quest'anno si trasforma in un tributo ufficiale ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis. Il programma spazia tra concerti, mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche e incontri con gli ospiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Tutta la Liguria è colorata di giallo fino alle 21 di questa sera, anche la zona del Ponente, dove nel pomeriggio di oggi sono attesi anche temporali che potrebbero essere di forte intensità sulle Alpi. La zona più colpita anche oggi è la Valfontana Buona, in particolare il comune di San Colombano Certenoli, dove è esondato il torrente Lavagna, così come era accaduto ieri, ma in maniera molto più estesa, così come il torrente Aveto nel comune di Rezzo Aglio è ai livelli di guardia. Ma come sempre facciamo il giro con i sindaci della Liguria per capire qual è la situazione. Allora andiamo a Rapallo, andiamo a salutare il sindaco Elisabetta Ricci, anche perché insomma in quel territorio questa mattina si sono viste diverse trombe marine. Ma partiamo, sindaco, da qual è la situazione a Rapallo. Buongiorno.
3: Buongiorno, la situazione a Rapallo ora nel momento in cui ci stiamo collegando è tranquilla, è spuntato anche un timido sole, quindi speriamo che si stia andando verso una situazione migliore delle ore precedenti. Fortunatamente, anche se ci sono state le trombe d'aria a largo di Rapallo, quindi spostate verso di più Santa Margherita Ligure, abbiamo avuto un momento di forte piogge, però non situazioni critiche come nell'allerta precedente.
2: Quindi nonostante diciamo lo scroscio forte, il temporale, non ci sono stati danni a Rapallo. Intanto stiamo vedendo qualche immagine appunto delle trombe marine di questa
3: mattina. No, per fortuna no, ho parlato con gli uffici e anche con la protezione civile, che è stata sempre attiva anche nella notte trascorsa proprio per essere sempre pronti a intervenire. Abbiamo avuto qualche piccolo smostamento in alcune zone frazionali, ieri sera abbiamo poi riaperto la strada di Montallegro perché non ci sono state criticità al termine dell'allerta arancione, e questa mattina, a parte il momento di forte pioggia che c'era purtroppo, ma non purtroppo perché c'era la gara della Lunigiana, ma purtroppo per la consistenza del tempo e del mercato, e di certo. Tutto abbiamo avuto solo un po' di criticità dal punto di vista della viabilità, però poi è stato gestito dalla municipale e quei momenti sono passati anche veloci. Non, diciamo che adesso stiamo monitorando perché hanno detto che l'allerta comunque prosegue ancora, siamo sempre attivi e speriamo che si vada sempre per il meglio.
2: Eh sì, tra l'altro abbiamo visto in diretta con le nostre telecamere proprio come insomma stia cambiando velocemente, e quel pallido sole che lei raccontava, insomma sì, lo stiamo vedendo, che fino a circa mezz'ora fa era tutto grigio.
3: Si passa anche questa mattina, siamo passati da un momento che sembrava tranquillo, sembrava che si aprisse il cielo, quindi che la giornata procedesse verso un tempo migliore, e nel giro di pochi minuti che ha oscurato tutto, è venuta la pioggia e soprattutto si sono verificate le trombe d'aria che poi avete visto anche voi.
2: Speriamo, insomma, speriamo che nel pomeriggio possa migliorare. Le faccio un'ultima velocissima domanda, sì, che è questa: dal punto di vista della protezione civile, avete segnalazioni per il pomeriggio?

0: No, non ad ora, l'ho sentito proprio poco fa, non ho avuto altre segnalazioni, abbiamo solo ricevuto il bollettino del proseguimento dell'allerta e nient'altro ad adesso.
1: Bene, vuol però dire siamo, una buona notizia, speriamo sindaco, sì, buona giornata, buon lavoro.
0: Anche a lei, arrivederci.
1: Grazie. E adesso vado a salutare Domenico Marvaso, Alemante Friends, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Insieme a lei per parlare di come siate riusciti a trasformare un dolore enorme, cioè la perdita di un caro amico, in qualcosa di concreto per aiutare gli altri che ha raggiunto un risultato eccezionale.
2: Esatto, correva l'anno 2002. E, è venuto a mancare un nostro caro amico, il mio migliore amico, e insieme a tutti i ragazzi con cui passavamo le giornate, soprattutto le serate, eravamo tutti ragazzi poco più che ventenni, abbiamo deciso di gestire diversamente questo enorme dolore e abbiamo iniziato a fare il primo torneo Alemante Friends, torneo Alemante che ricordava Alessandro, con la prima cosa che amava fare, che era giocare a pallone, e da lì è iniziato questo cammino verso il volontariato, verso la solidarietà, perché abbiamo pensato che se noi provavamo questo dolore grande, l'unico modo per riuscire a sconfiggerlo, a superarlo, era fare qualcosa di bene per gli altri e soprattutto per i bambini, e da lì abbiamo iniziato con la collaborazione forse più importante per noi, con il Gaslini.
1: Un percorso, intanto insomma, un'idea che vi rende onore, perché insomma a volte c'è qualcuno che si impantana, no, nel dolore, invece voi non solo siete riusciti a reagire, ma avete pensato agli altri e ai più piccoli. Dicevo, un risultato eccezionale, perché in tutti questi anni quanto siete riusciti a raccogliere?
2: È una cifra che è pazzesca, è oltre 1 milione di euro, ci abbiamo donato attrezzature e beni strumentali per oltre 1 milione di euro, è un risultato incredibile. Ovviamente quando abbiamo iniziato, quando siamo partiti, mai nella vita avremmo pensato di arrivare a questo risultato. Ora sembra impossibile, quando vediamo la cifra, la scritta, sembra uno scherzo, ma è realtà, perché la gente ci ha seguito, le persone, il cuore di Genova, soprattutto del Ponente, perché noi siamo di Pra, hanno risposto sempre alla grandissima, ci hanno amato dal primo giorno, continuano ad amarci, perché il seguito è sempre molto molto importante.
1: E fino al 26 di settembre quali sono gli appuntamenti che possiamo ricordare ai nostri telespettatori nella fascia di Pra?
2: Noi abbiamo iniziato il 23esimo Memoria Alessandro Mantero il 4 di settembre, andremo avanti fino al 26, tutti i weekend, venerdì, sabato e domenica. Questo weekend è l'ultimo weekend che facciamo anche con la domenica, perché poi iniziano le scuole, per venire incontro alle esigenze di tutti non apriremo di domenica, quindi l'appuntamento per questo weekend è triplo, perché ci siamo per tutti e 3 i giorni. E poi fino al 26, venerdì e sabato, con torneo di calcio, con squadre, il torneo over 40 e il torneo femminile. E per chi vuole partecipare, i ragazzi e le ragazze che giocheranno a pallone parteciperanno con la loro presenza, le loro prestazioni sportive. Per tutti gli altri l'appuntamento è per gustare una delle nostre ormai famose, spero, pizza Alemante, perché sono molto molto particolari, sono
1: e come sono grandi. Per chi non le conosce,
2: la caratteristica è una pizza gigantesca, è grossa, è molto grossa, è bella perché
1: si può condividere, esatto. L'abbiamo vista anche nelle immagini,
2: la convivialità,
1: no?
2: È al centro di tutto. Noi abbiamo cercato di strutturare il torneo, oltre che principalmente per ricordare Alessandro con il gioco del calcio, sua grandissima passione, ma abbiamo messo poi in mezzo anche le cose che amava di più fare, cioè stare in compagnia, stare con i propri amici, e mangiare, bere, cioè pizza, birre di tutti i tipi e tanta musica.
1: E aiutare chi è più in difficoltà, perché anche quest'anno il ricavato andrà appunto per il Gaslini, in particolare per che cosa?
2: Compreremo quest'anno il progetto, l'obiettivo, ma siamo sicuri che riusciremo a realizzarlo. L'obiettivo è l'acquisto di un ecografo per anestesista in sala operatoria. Altro progetto ambizioso che si va a incastrare con tutto quello che è stato realizzato in questi anni. Abbiamo iniziato a raccogliere il primo euro per i Gaslini con la realizzazione della sala giochi Alessandro Mantero. Abbiamo raggiunto e superato il milione di euro.

0: con un ventilatore sempre per l'ospedale Gaslini, che andremo a consegnare. Ci sarà una piccola cerimonia presso il Gaslini la settimana prossima, per cui all'interno del torneo riusciamo anche a incastrare quello che è una sorta di festeggiamento proprio del milione con chi ha usufruito maggiormente della beneficenza di tutta Genova.
1: Ma dopo aver raggiunto questo milione vi sentite, diciamo, in qualche modo arrivati dove neanche vi immaginavate, o è solo, diciamo così, un punto di slancio verso qualche altro traguardo?
0: Sicuramente arriveremo a 2 milioni, per cui andiamo a raddoppiare. L'obiettivo è di chiaramente andare avanti, e l'entusiasmo c'è, la voglia c'è, finché ci reggerà la forza ci saremo. Gli Alemanti ormai sono una realtà consolidata per Genova, per il Ponente, è un progetto che ha coinvolto tante persone. Basti pensare che noi abbiamo iniziato che eravamo 18-20 ragazzi, ora tra i soci fondatori e tutti i volontari che ci aiutano siamo un centinaio, quindi abbiamo raggiunto anche risultati molto molto importanti in quel senso.
1: Lei diceva Alessandro era il mio migliore amico, lei si è chiesto quando ha visto che avete superato 1 milione di euro che cosa avrebbe detto, che cosa le avrebbe detto?
0: Secondo me sarebbe stato sicuramente fiero di noi, fiero di quello che abbiamo realizzato, e orgoglioso di sentirsi comunque parte di un qualcosa, anche se in questo momento è altrove. Questo torneo abbiamo campeggio una scritta che è uscita in maniera molto naturale: Alemante c'è. Noi ogni torneo lo facciamo per ricordarlo, perché al centro ci deve essere sempre il ricordo di chi non c'è, e lo sentiamo vicino, io lo sento sempre vicino, cioè gli parlo, sono sicuro che è contento e felice di essere stato promotore di un qualcosa di molto molto grande.
1: Grazie mille, insomma, per tutto quello che avete fatto in questi anni e continuerete a fare, a Domenico Marvaso e a tutti gli Alemante Friends. Grazie mille per averci raccontato questa bellissima storia di solidarietà e di come da un dolore grandissimo in realtà voi siete riusciti ad aiutare moltissime persone, soprattutto i più piccoli.
0: Grazie a voi per l'invito, vi aspettiamo all'Alemante.
1: Fino al 26 di settembre. Noi adesso ci spostiamo ancora a San Colombano Certenoli, proprio nel comune che è stato più interessato dalle piogge in queste giornate di allerta gialla, arancione e oggi allerta gialla. Torniamo da Chiara Orru. Chiara, ci sono dei danni?
2: Siamo sempre a San Colombano Certenoli, ecco, qui sono evidenti le conseguenze dell'allerta meteo che si è scatenata in questi giorni nella nostra regione. Ecco, guardate, qui siamo all'interno della palestra a San Colombano Certenoli in Val Fontana Buona, e guardate l'acqua, è tutto allagato, infatti stanno cercando di pulire dal fango appunto tutta la palestra. Ma se mi seguite vi faccio vedere anche le altre conseguenze. Qui c'è anche un campo da tennis pieno di fango, così come anche la bocciofila. Non ci si può neanche entrare dallo strato di fango così alto, come potete vedere anche dalle immagini, quindi una situazione particolarmente delicata. Lavagna, vi ricordo, il torrente Lavagna qui a San Colombano è esondato in più punti nella zona di Calvari dopo le precipitazioni molto intense. Arriviamo nella chiesa qui di San Colombano, proprio accanto alla scuola. Ricordiamo che il sindaco di San Colombano ha appunto cessato tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado. Guardate, qui anche qui l'acqua è entrata, il fango è entrato, infatti c'erano poco fa delle signore appunto che stavano cercando di togliere tutto questo fango che potete vedere essere qui nella piazza principale proprio accanto alla scuola, in questo caso la scuola elementare I Caduti d'Italia San Colombano Certenoli. Questa è la situazione, i disagi ci sono, i provvedimenti anche, sono stati chiusi anche i ponti proprio adiacenti al torrente Lavagna, così come vi dicevo le attività scolastiche di ogni grado e ordine. Quindi questa è la situazione, per tutto a te.
1: Grazie Chiara, insomma abbiamo visto che il sole è arrivato anche a San Colombano Certenoli, così come nelle nostre immagini al Golfo del Tigullio, così come ci ha raccontato

la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci. Insomma, questo non significa che non si potranno verificare ancora dei temporali nel pomeriggio di oggi, in particolare nell'entroterra di Ponente, motivo per il quale dalle 14 anche la zona A, il ponente della Liguria, è entrata in allerta gialla, che vi ricordo terminerà alle 21 di questa sera. E adesso tra poco facciamo il punto con Eva Perasso e il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello proprio sulla scuola che partirà lunedì, tutti i numeri, così come tutte le notizie aggiornate non solo sull'allerta ma sulla commissione dell'AMT, sul blitz sulla commissione dello stadio di domani, e poi tutta la cronaca sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, grazie a Filippo Rossi e Andrea Benegiamo in regia.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Liguria, garantirà tempo stabile e complessivamente assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio e temperature massime piuttosto gradevoli. Adesso vediamo la situazione sulla provincia di Savona, dove il tempo sarà stabile, una giornata con clima asciutto, venti a regime di brezza con mari poco mossi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli poco nuvolosi e valori massimi fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tigullio, una giornata stabile con qualche nuvola di passaggio e temperature massime nella media del periodo. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, prevarrà il sole con cieli poco nuvolosi. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria. Segnaliamo solo un po' di vento nella prima parte della giornata sulle zone costiere. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne nella media del periodo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Il 14 settembre si ritorna a scuola. Do il mio benvenuto al dottor Antimo Ponticello, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.

0: È un appuntamento annuale, quindi vi incontro con piacere.
1: Eh sì, è il momento di salutare studenti, studentesse, tutto il personale, i docenti, il personale ATA, chi lavora nel mondo della scuola in questo inizio dell'anno scolastico. Ricomincia l'attività didattica, in realtà si è già al lavoro, almeno non per gli studenti, già da qualche settimana. Che anno sarà? E le chiedo subito, quanti sono gli studenti in Liguria? Sono diminuiti un po' come avviene a livello nazionale, anche qui da noi?
0: Anche in Liguria abbiamo un leggero calo demografico di circa 2.000 studenti, siamo quest'anno a, è un numero ovviamente parziale perché è in continuo aggiornamento anche con iscrizioni tardive, siamo a circa 158.600 ragazzi su tutti i gradi di istruzione, però nonostante il calo demografico mi preme sottolineare che le risorse di organico, personale docente, ATA, dirigenziale restano immutate, quindi l'ultimo decreto interministeriale permette di mantenere le stesse risorse e quindi sicuramente creare delle classi numericamente più bilanciate.
1: Ci sono, direttore, anche dei dati più parziali che riguardano le singole province? Beh, mi immagino che quella di Genova sia naturalmente quella con il maggior numero di studenti.
0: Quella di Genova sicuramente presenta il numero maggiore, circa 10.000 studenti, e poi segue, scusi, sono numeri di dettaglio, ce li ho qui, segue poi come numeri direi che subito dopo abbiamo Savona. La Spezia, qui. Sì, perché c'era in tabella, quindi poi ve li farò avere. Comunque, tendenzialmente. Genova, che è la piazza maggiore con 10.000 studenti.
1: Quindi potremmo dire un calo che assomiglia, diciamo, a quello nazionale, però per fortuna, diciamo, una buona notizia è che il personale di cui spesso si parla, perché poi i titoli sono sempre dedicati a quello, alla carenza di personale anche nel mondo scolastico, non parliamo solo di docenti, ma di personale in generale, che invece rimane lo stesso. Un tema caldo, quello dell'inizio dell'anno, è sempre la nomina dei docenti e dei dirigenti scolastici. Come sta andando? Ci siamo, mancano pochi giorni, come va con le nomine?
0: Allora, direi che va bene, nel senso che la nostra attività ovviamente ha una programmazione che va a ritroso nel tempo e parte già dalla primavera per arrivare poi ad agosto. Abbiamo chiuso le operazioni nei termini come ogni anno, grazie alla disponibilità estrema di uffici e vari attori istituzionali e non che lavorano con noi. Abbiamo chiuso le operazioni di reclutamento già dai primi di agosto, poi abbiamo fatto insomma le nomine di supplenze annuali sui posti ulteriormente scoperti da GPS al 31 di agosto per il personale docente e poi anche per gli ATA. Ovviamente ci sono poi rinunce progressive o mancate prese di servizio e quindi ci saranno ulteriori turni di nomina proprio per coprire tutte le esigenze, ma il grosso insomma delle attività è stato chiuso nei tempi previsti. Quest'anno abbiamo fatto un numero di missioni di ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo, ma in realtà è significativo perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni, quindi l'abbiamo chiusa e portata avanti. Abbiamo utilizzato tutte le graduatorie disponibili e questo è un dato significativo perché vuol dire che le procedure concorsuali in nostra competenza sono state chiuse nei tempi giusti proprio per effettuare tutte le possibili nomine. In questa regione abbiamo un tema particolarmente a noi caro, che è quello dell'inclusione, per cui al di là delle nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato, da circa due anni procediamo con una procedura specifica di conferme ruolo di docenti di sostegno a tempo determinato. Questa attività è importante perché cerca di alleviare in qualche modo il disagio delle famiglie di trovarsi con un docente differente di anno in anno, e quindi con questa conferma si permette di fare una maggiore programmazione delle attività e assicurare la continuità didattica. Ne abbiamo fatte circa 1.500 in tutta la regione.
1: E poi ci sono come sempre i dirigenti scolastici, è il tempo in cui si fa la conta, ci sono stati tanti avvicendamenti anche nella secondaria di secondo grado, insomma raccontati anche finiti a onor di cronaca, pensionamenti naturalmente, magari storici dirigenti che vanno in pensione. E come sta andando? Ci sono tante reggenze, ci sono tanti istituti che hanno dovuto accorpare sotto un solo dirigente questo ruolo?
0: Allora, in realtà quest'anno abbiamo fatto 8 nuove nomine, secondo il contingente che viene autorizzato a livello nazionale per copertura di bilancio, e negli ultimi anni le reggenze sono calate significativamente. In tutta la Liguria ne contiamo circa 14 e rispetto agli anni passati è un dato sensibilmente ridotto. Dal punto di vista del dimensionamento

0: No, la Liguria non ha avuto grandi accorpamenti, secondo delibera regionale, insomma ci siamo mossi negli standard nazionali, ma i numeri più o meno sono quelli, 170 istituzioni scolastiche.
1: E poi ci sono i vari indirizzi, mi riferisco in particolare alla secondaria superiore e poi a tutti gli istituti e i vari percorsi di studio per chi appunto affronta l'ultima parte, diciamo così, degli studi. Quali sono le novità di quest'anno scolastico?
0: Ah, quest'anno abbiamo tantissime novità. Dal punto di vista ordinamentale è entrata a regime la riforma 4+2 che permette di mettere in filiera istituti tecnici professionali ITS e tessuto economico produttivo e consente ai ragazzi, agli studenti, alle studentesse diplomarsi anche con un anno in anticipo per poi proseguire con un biennio specialistico negli ITS o anche andare nel mondo universitario o nel mondo lavorativo. È una riforma ordinamentale che oggi conta circa 30 indirizzi attivati in tutta la regione, non è un numero piccolo. Dopodiché è intervenuta anche per quest'anno la riforma degli istituti tecnici che incentiva tantissimo le attività laboratoriali e STEM proprio per avvicinare la comunità scolastica al mondo del lavoro e quindi arginare in qualche modo l'annoso tema del mismatch, del disallineamento tra mondo del lavoro e mondo della scuola. Questo permette di proprio svolgere le attività didattiche in sinergia con le esigenze del territorio. È partita anche la sperimentazione del liceo matematico, quindi abbiamo già qualche richiesta di adesione a livello regionale. È una sperimentazione a risorse invariate ma che permette di curvare nella flessibilità e nell'autonomia l'attività didattica verso materie scientifiche, appunto matematiche.
1: Ecco, direttore, c'è stato qualche indirizzo quest'anno? Ogni anno poi le scelte cambiano, ci sono anche un po' le mode, diciamolo, rispetto alla scelta dell'indirizzo. C'è qualcosa che è piaciuto più di altri anni, che ha fatto il boom di iscrizioni?
0: Allora, con il boom di iscrizioni aspettiamo i comunicati a livello nazionale perché viene fatta una consuntivazione del dato che noi non abbiamo al momento, però sicuramente di anno in anno il 4+2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
1: Siamo in chiusura, io le chiedo di fare un saluto a tutti gli studenti, a tutte le famiglie, a tutto il personale.
0: Allora, io ringrazio veramente con affetto tutti gli uffici, anche territoriali, e tutte le istituzioni scolastiche perché abbiamo fatto un lavoro insomma impegnativo in questi mesi e soprattutto abbiamo lavorato sempre insieme in maniera costruttiva. E poi il mio più grande in bocca al lupo va alle famiglie, agli studenti, alle studentesse. Sarà un anno sicuramente di grandi sfide, di grandi traguardi personali, e il nostro obiettivo anche nelle prossime settimane è di mantenere un contatto costante con le scuole per monitorare le diverse situazioni e intervenire laddove ci siano delle criticità, proprio per accompagnarvi nel miglior modo possibile.
1: Senta, lei è arrivato in Liguria ormai da 4 anni, era il 2022 se non sbaglio, a dirigere l'ufficio scolastico regionale. Lei non arriva dalla Liguria, arriva dalla Campania. Come sta andando? Che Liguria è? Che impressione? Ormai conosce bene il territorio.
0: Conosco bene il territorio, è un territorio che ha tantissimi stimoli, è molto ricco dal punto di vista culturale e soprattutto ha delle scuole che con la propria programmazione cercano di sfidarsi sempre con metodologie innovative e personalizzazioni verso i nostri studenti. E insomma sono veramente felice di lavorare in questo territorio, grazie.
1: Insomma, si trova bene. Bene, allora noi la ringraziamo per essere stato con noi, salutiamo il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, grazie.
0: Grazie a tutti.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti.
1: Andare per mare è una cosa che è nel sangue. C'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. E noi che siamo in Liguria, e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
2: Grazie per questi 40 anni di Vele d'Epoca, per avermi voluto. Continueremo, finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere, non soltanto economicamente, ma con entusiasmo, Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
3: Eccolo qua, taglio del nastro fatto, edizione del quarantennale, edizione numero 27 delle Vele d'Epoca d'Imperia, inaugurate ufficialmente con il taglio del nastro.

10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America, che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.

0: che questo territorio, al di là di questo meraviglioso evento che unisce la storia della vela antica comunque con la modernità, offre spunti per altre sfide. Quando si viene con il presidente Bucci, il sindaco Scajola, non si torna mai senza compiti a casa, quindi sappiamo già quello che possiamo fare. Comunque la cosa fondamentale è l'organizzazione di queste due opportunità, il mondiale classe 12 metri internazionale e queste vele che hanno 40 anni di storia e che ci raccontano quello che la vela ha rappresentato anche non soltanto per questa città e per questa regione, ma per l'intera nazione.
1: Tantissimo pubblico, tantissime barche, tantissimi marinai, per me è una gioia, ma so che è una gioia per tutti quelli che sono venuti qui a vedere, a partecipare, a far vedere quanto il mare è importante nella vita di noi liguri e nella vita di quelli che vanno per mare. Come sapete, il mare insegna l'umiltà, insegna a lavorare assieme, insegna a abbassare la testa e insegna tante altre cose che sono fondamentali per il cittadino e per

0: chi vuol stare nella società civile.
1: C'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperial Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
2: Siamo in compagnia di Mauro Pelaschier, che tra le tante cariche che gli si potrebbe dire, forse una delle più famose è stata quella di aver portato per la prima volta una barca italiana azzurra all'America's Cup. Io inizierei da un ricordo, quel ricordo, il momento di andare a gareggiare nella gara più prestigiosa del mondo delle barche a vela. Che emozioni ancora oggi le suscita?
3: Come sempre accade la prima volta, rimangono per sempre nel tuo cuore, no? Ma ovviamente ci siamo arrivati perché nel frattempo da bambino ho cominciato a vincere con le derive, alle tre Olimpiadi, quindi fui selezionato per timonare questa barca. Ovvio era tutto nuovo perché non eravamo abituati a questo tipo di barca, soprattutto al Mess Race, e quindi era completamente fuori portata, era un sogno che si stava realizzando.
2: C'è stato un momento in cui magari lei ha guardato se stesso allo specchio e ha detto sì, ce l'ho fatta, sono riuscito a costruire la mia storia, sono soddisfatto, ho raggiunto forse un obiettivo che mi ero prefissato?
3: Guarda, la vittoria dura un attimo, la sconfitta brucia molto di più, dura più a lungo, però ti insegna a rivincere. E quindi è un'onda che continua. A volte è più impetuosa, a volte è più brillante, è facile da raggiungere la successiva, ma quello che secondo me ti lascia è quello di lavorare, cercare di migliorare le prestazioni, cercare di mentalmente anche di creare una base solida per poter continuare a vincere, però viene con il lavoro.

0: una barca che ha fatto la storia della Coppa America e siamo qui con la persona che la Coppa America l'ha vissuta in primo piano anche con grandissime soddisfazioni. Com'è ritornare a guidare una 12 metri così importante qui al campionato mondiale dei 12 metri d'Imperia?
1: Beh, è divertentissimo, sicuramente è un'esperienza incredibile, è un po' un ritorno al futuro, sai, io correvo su questo tipo di barche nell'edizione 85-86, quella in cui io appunto Coca Barra difeso, ed è niente, è una cosa divertentissima 40 anni dopo tornare su questo tipo di barche al timone, che era il ruolo mio all'epoca, per cui molto molto divertente. Avevamo anche una bella flotta, super competitiva, tutti amici ma molto bravi, non c'erano barche che andavano sottovalutate, trascurate, per cui un'esperienza incredibile.
2: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita.

0: cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato Lea Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per aria, guardava con la prua il mare ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscii a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
1: E alla fine cosa avete fatto?
0: Siamo partiti.
2: Kadama, una barca molto particolare, perché è una barca che è accessibile a tutti.
3: Sì, io credo che sia la prima barca d'epoca, primo maxi d'epoca, penso al mondo, ad essere completamente accessibile alle persone come me in seggiola a rotelle. Quando io parlavo, ho bisogno di abbattere le batterie tettoniche, ho bisogno di una pedana che mi mandi giù, questi mi guardavano con gli occhi così: dove vuoi andare, cosa vuoi fare, chi sei, ma tu sei matto. E io stesso non avevo idea, certo. Perché sì, sapevo che avevo bisogno di qualche cosa che mi tenesse in posizione, che mi permettesse di lavorare sulla barca, ma non sapevo esattamente come. Quindi nel tempo, sbagliando, pigliando botte, la pedana che non funziona, il scende all'inizio, mi calavo con un paranco di sotto, quindi certo. Immaginati a calarti col paranco mentre sei in navigazione, sbatti di qui, sbatti di là.
2: Sì, no, esatto.
3: Qui è stato un progredire lentamente, di errore in errore, finché non siamo arrivati dove siamo oggi. Domani regatiamo con 3 persone in seggiola a rotelle in pozzetto qua,
2: sì.
3: Una persona che è amputata di un braccio e 2 persone di cui il tattico che sono non udenti. Quindi è proprio un equipaggio misto, uomini e donne, e disastrati, non me li dico io. A parte il divertimento, riusciamo anche a portare a casa dei discreti risultati.

Quest'anno abbiamo avuto in banchina fino a 64 imbarcazioni contemporaneamente, sia dei 12 metri e delle vele d'epoca insieme. Attualmente abbiamo più di 52 barche in regata costante, in banchina sono circa 58 perché abbiamo anche delle barche che non fanno poi le regate, abbiamo 3 motor yacht presenti d'epoca da presenti in banchina e oltre ancora a qualche 12 metri stazza internazionale che è presente in banchina e che fa anche le regate, perché ad esempio Friends One, che è un 12 metri che rappresenta un monumento nazionale per i francesi, è la prima barca che ha partecipato a America's Cup per la Francia, fa anche le vele d'epoca, e c'è Kiwi Magic in banchina, sempre 12 metri, quindi diciamo che la banchina è molto piena.

Noi siamo a bordo del Palinuro, tutto grazie alla disponibilità e gentilezza dell'equipaggio, in particolar modo del comandante Francesco Carriero. Una vita meravigliosa, intensa a bordo, ma immagino

0: no, anche ricca di sacrifici.
1: E siamo molto contenti di essere qui a Imperia dopo una navigazione effettivamente fatta di sacrifici, ma non priva di soddisfazioni. Il nostro impegno è stato quello di far partecipare i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Lega Navale Italiana ad un periodo a bordo molto intenso, fatto di sacrificio, ma tanta condivisione e tanto lavoro di gruppo.
0: Una storia, quella del Palinuro, che corre tra Francia e Italia.
1: Nave Palinuro è nata nel 1934, è una nave che ha avuto i natali in Francia, è stata costruita in Francia per un altro scopo, era un peschereccio in origine. Nel 1950 è stata acquistata dall'Italia perché c'era la necessità di avere una seconda nave, nave scuola che affiancasse nave Amerigo Vespucci. Dal 1955 ha iniziato la sua carriera come nave scuola dopo dei lavori di riallestimento e da allora non si è mai fermato.
0: Comandante, lei e il suo equipaggio, cosa provate quando arrivate nei porti e vedete veramente la gente che vuole visitare, vuole conoscere la vostra vita, magari cogliere qualche aneddoto? Immagino che sia una soddisfazione, voi di fatto continuate a mantenere viva la storia.
1: Arrivare nei porti che visitiamo, come la città di Imperia, è un grande momento di gratificazione, sentire il calore della gente che osserva tutte le fasi di ormeggio e di arrivo in porto è veramente una grande gioia per noi. E per noi è una grande gioia anche aprire le porte della nave e ospitare tutti i visitatori che sono incuriositi, interessati alla nostra vita.

0: 10 giorni di grande vela, dove Imperia è stata la capitale che ha accolto i più grandi campioni della storia della vela, in una condizione meteomarina splendida per regatare e con un'accoglienza della città calorosa e piena di affetto verso i grandi campioni del mare, con l'obiettivo di caratterizzare sempre di più Imperia come città dello sport, città della vela. Non siete ospiti di passaggio, voi equipaggi. Siete diventati nei giorni del raduno parte della nostra comunità e vi ringraziamo per questo.
1: Il vincitore assoluto dell'edizione 2026 delle vele d'epoca di Imperia, quella che celebra il 40° anniversario, è l'equipaggio di Falcon.
0: Gli eventi, da quelli culturali a quelli di maggior svago, hanno reso vive le giornate e le serate delle vele d'epoca, e stasera le concluderemo là, in questo bellissimo Rosa dei Venti, con uno spettacolo pirotecnico che vuole significare la festa, vuole significare l'apertura, vuole significare lo stare insieme a guardare le luci.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Liguria, garantirà tempo stabile e complessivamente assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio.

di brezza con mari poco mossi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli poco nuvolosi e valori massimi fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tigullio, una giornata stabile con qualche nuvola di passaggio e temperature massime nella media del periodo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, prevarrà il sole con cieli poco nuvolosi. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria. Segnaliamo solo un po' di vento nella prima parte della giornata sulle zone costiere. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne nella media del periodo. Tutti i dettagli sulla Pedi Trebi Meteo.

0: Da una parte AMT, la commissione che stiamo seguendo da questa mattina, ma anche il colpo di scena che è arrivato con la commissione convocata a sorpresa sullo stadio Luigi Ferraris, dall'altro il maltempo con un'allerta che è stata prolungata fino alle 21 e l'esondazione del torrente Lavagna. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito andando a salutare Matteo Cantile da Palazzo Tursi. Dicevo, da una parte la commissione AMT e poi il colpo di scena sulla commissione convocata a sorpresa sullo stadio. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti. E così è ancora in corso la commissione dedicata alla crisi di AMT e alle iniziative per cercare di limitarla da parte dell'azienda. È intervenuto in aula il presidente di AMT Federico, vestito da molti nel corso di queste ultime settimane, mesi, e che invece oggi ci ha messo la faccia, come si dice in questi casi, cercando di raccontare il piano di rientro dell'azienda, così come ha fatto anche il vice sindaco Terrile, che ha preso la parola in rappresentanza della giunta comunale. Le opposizioni continuano a sottolineare l'assenza in queste circostanze così importanti della sindaca Silvia Salis, che non ha partecipato alla commissione di questa mattina, delegata, come spesso capita nelle circostanze più importanti dal punto di vista economico e anche di impatto per la città, il suo vice Alessandro Terrile, che appunto ha fatto le sue veci in questa commissione, ha spiegato che il piano serve per tentare di uscire dalla composizione negoziata e scongiurare il fallimento di AMT. Secondo le opposizioni invece questo piano può essere ridiscusso, è stato realizzato in tempi sbagliati e soprattutto tutta la pubblicità negativa che è stata fatta attorno ad AMT non ha aiutato l'azienda di trasporto pubblico locale di Genova nel suo tentativo anche di essere finanziata dalle banche, di continuare il suo naturale percorso operativo. Sono intervenuti e molto anche i sindacati, e qui è uscito un tema che oggettivamente non è sul tavolo di questa commissione ed è la possibile privatizzazione di AMT. La preoccupazione è sorta dalle parole del vice sindaco Terrile, che ha parlato di una partnership commerciale con il gruppo Ferrovie dello Stato, ma un conto è una partnership commerciale che possa arrivare ad accordi sugli orari, all'integrazione tariffaria e quindi tutta una serie di politiche commerciali da fare assieme. Un altro invece è l'idea di poter portare sul tavolo l'ipotesi di una cessione di quote ad un privato, magari proprio al gruppo Ferrovie dello Stato, che è attivo anche nel trasporto pubblico locale su gomma. In particolare la UGL è stata durissima e ha ricordato le 5 giornate del 2013, il famoso sciopero selvaggio che paralizzò la città ai tempi del sindaco Doria e che, secondo appunto l'UGL, potrebbe essere rimesso in campo anche per più giorni. Non abbiamo paura né delle multe né delle denunce, ha detto anche al microfono di Primo Canale. Parallelamente questa mattina è arrivata la notizia della convocazione d'urgenza di una commissione per discutere la delibera di approvazione di fatto della concessione della cessione del diritto di superficie a Genoa e Sampdoria dello stadio Luigi Ferraris.

0: e di Villa Piantelli. Tempi sospetti, perché domani mattina qui alle 9.30 era prevista un'altra commissione, quella convocata da Coppola e Patrone, un tema diverso dedicato ad altri argomenti. Quella commissione, che aveva degli auditi, è stata improvvisamente sconvocata, come si dice, cioè annullata, ed è stata invece convocata in sua vece questa commissione che non avrà auditi. Quindi questo è un tema centrale, perché lo stadio Ferraris e la sua ristrutturazione sono oggettivamente temi di grande importanza che coinvolgono la cittadinanza, le tifoserie, i commercianti, le loro associazioni, i CIV, e che non saranno invece domani qui in Sala Rossa. Si discuterà solo tra consiglieri comunali. L'obiettivo, secondo la critica dell'opposizione, è quello di fare un vero e proprio blitz per arrivare domani all'approvazione della delibera della Giunta, che poi sarà votata come da prassi, magari proprio martedì prossimo, nel Consiglio Comunale. E questo sembra essere agli occhi delle opposizioni, un po' il sospetto in effetti sorge, essere una sorta di forzatura, di accelerazione per arrivare rapidissimamente all'approvazione di questo provvedimento e quindi poi consentire a Gene Sandoria di iniziare questa ristrutturazione, che però ha molti punti oscuri, a partire, come si diceva prima, dal numero dei posti disponibili all'interno dello stadio e ovviamente tutta la sua parte commerciale. Poi ci sono i temi sul trasporto pubblico locale. Sappiamo che, per esempio, per partecipare è quasi impossibile, ma insomma l'ipotesi di avere anche a Genova delle partite di Euro 2032 sono fortemente connesse alla disponibilità di un trasporto di massa che arrivi allo stadio, e Genova, rinunciando allo Sky Metro, non ha al momento delle alternative e quindi di fatto sarà impossibile concorrere per Euro 2032. Però insomma è una questione piena di punti oscuri che domani porterà altra tensione negli scranni e nell'aula rossa di Palazzo Tursi.
1: Grazie a Matteo Cantile, saluto il direttore Matteo Angeli per un commento.
2: Un commento, e tanti sul piatto, ci sono tantissimi argomenti naturalmente, quello legato ad AMT. Abbiamo seguito in diretta le parole del presidente Berruti, le parole del vice sindaco Terrile e anche quelle naturalmente dei consiglieri che hanno preso la parola. Cosa rimane dalla mattinata di oggi, ma soprattutto dalla giornata di ieri? È emerso ancora una volta, anche questa mattina il presidente Berruti ha chiesto scusa per come hanno trattato, per come hanno lavorato negli ultimi mesi, bene così che abbia chiesto scusa, ma non poteva fare diversamente obiettivamente, perché si è arrivati all'ultima curva, tra qualche giorno iniziano le scuole, non si doveva arrivare alla giornata di ieri, non si doveva arrivare allo scontro che c'è stato nell'ultimo mese, non si doveva arrivare ai sindaci che hanno dovuto scrivere lettere, urlare tutta la loro preoccupazione per settimane e settimane. Si sarebbe dovuto lavorare con calma, probabilmente, anzi sicuramente dico io, insieme proprio ai sindaci, fare un lavoro. C'è lo stesso piano dei tagli, del ridimensionamento delle corse, fatto insieme ai sindaci. Cioè, se si fosse fatto insieme ai sindaci, come si è fatto ieri, di fatto in poche ore, se fosse fatto con calma nel mese di giugno, nel mese di luglio, quando si iniziava a pensare a questo piano, con calma, insieme proprio ai sindaci, insieme ai dirigenti di AMT, non si sarebbe arrivati alla situazione in cui si è arrivati ieri, di corsa, con tutte le conseguenze del caso. Questo è il primo tema. Il secondo tema è quello del piano di risanamento. Oggi Terrile ha spiegato, come ha detto molto bene Matteo, quello che è la situazione. Tra l'altro poi ho sentito anche le parole di Berruti, che ha detto l'azienda presto o medio, in un periodo medio termine, potrà diventare un'eccellenza, perché ha degli autisti più bravi d'Italia, perché ha dei mezzi nuovi pronti a uscire sulle strade, e quindi avremo un'azienda forte nei prossimi tempi. Non lo so, io so solo che in questo anno poco più è stata gestita malissimo dal punto di vista proprio dell'organizzazione delle corse, e quindi questo, ed è a settembre, adesso con le scuole da lunedì, in autunno siamo di nuovo da capo, perché avremo di nuovo una situazione identica quella che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, con tutte le problematiche del caso. Perché io scindo molto le cose: è vero che l'azienda non è sana, è vero che ha dei problemi economici, per carità, nessuno lo nega, però un conto è avere i conti da sistemare, col piano di risanamento da portare avanti, con il tribunale che deve dare ok, va bene, questa è una partita, ma poi c'è la partita dell'ordinario, cioè della gestione ordinaria, e questa è stata fallimentare, ma non lo dico io, non lo dice Primo Canale, lo dicono gli utenti dei mezzi, i cittadini genovesi e quelli dentro terra che per un anno hanno avuto a che fare con una

0: organizzazione pessima del servizio.
1: Grazie, grazie Matteo. Ovviamente domani seguiremo anche la commissione sullo
0: stadio. Non è un bel segnale,
1: stadio.
0: Devo dire, quello di questo blitz, come giustamente l'ha chiamato Matteo, obiettivamente se ne è parlato tanto, scusate, c'è questa concessione per 90 anni di diritto di superficie di Villa Piantelli e dello stadio che ha fatto molto discutere, insomma c'è una situazione, i commercianti sono sul piede di guerra anche loro, gli abitanti, i tifosi vogliono dire la loro, già non erano stati auditi nella precedente commissione creando molti imbarazzi.
1: C'è un parallelismo su questa cosa.
0: Sì, però domani da un giorno all'altro una commissione senza auditi cosa significa? È un blitz per accelerare questa pratica e portarla in consiglio comunale, chissà, almeno martedì, e iniziare questo nuovo iter di restyling dello stadio, che per ricaricare lo stadio va messo a posto, va sistemato e tutto, però insomma non è questo probabilmente, ma lo dico io, insomma è anche a grande voce, a voce alta, la modalità corretta per portare avanti un piano così importante.
1: Grazie, grazie Matteo. Dall'altra parte sapete che stiamo seguendo l'evoluzione dell'allerta meteo e allora tutti gli aggiornamenti con Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno Tiziana, sì, intanto iniziamo dalla piattaforma di ARPA, l'OMIRL, perché andiamo a vedere dove sta piovendo in tempo reale. Questa mattina a partire dalle 9.45 un nuovo temporale si è abbattuto sulla Fontana Buona, una valle già duramente colpita nella giornata di ieri con numeri di acqua caduta importanti. Pensate che in sole 6 ore a Cabanne nel comune di Rezzoaglio sono caduti più di 200 mm d'acqua, quindi sicuramente una zona già molto provata con i terreni saturi. Ecco, se il temporale si è abbattuto proprio di nuovo in Val Fontana Buona, ora come potete vedere si sta spostando verso Levante, quindi questa è una buona notizia sicuramente. Il pallino rosa acceso che potete vedere è proprio Cabanne di Rezzoaglio, quindi sicuramente quella è una zona da attenzionare. Però l'altra notizia invece riguarda l'allerta gialla, allerta che è stata prolungata, sarebbe dovuta chiudersi intorno alle 15 nelle zone del centro Levante, quindi B, C, D e invece è stata prolungata fino alle 21 ed è stata coinvolta anche la zona A, quindi la zona del Ponente, anche lei in allerta gialla fino alle 21. Fino alle 21, lo ripeto, poi dovrebbero chiudersi tutte le allerte, questa è la speranza, anche perché nel pomeriggio dovrebbe esserci un miglioramento graduale, quindi quello che stiamo attendendo. Però appunto le zone più colpite in questo momento sono quelle della Val Fontana Buona, San Colombano, Certenoli, ecco, grazie alla regia per le immagini è esondato il torrente Lavagna, un torrente che era già esondato ieri, però come abbiamo visto in condizioni migliori nella giornata di ieri, oggi purtroppo l'acqua accumulata è davvero tanta e quindi ha raggiunto anche i campi da tennis e una scuola che è lì presente. Proprio per questo il sindaco Solari ha emesso l'ordinanza, ha evacuato tutti i plessi scolastici e ha chiuso i ponti, quindi sicuramente un'altra giornata di lavoro per la Protezione Civile, per il comune di San Colombano. Questa è una delle situazioni più critiche, poi chiaramente ci sono stati problemi con rami caduti e tegole volate in varie parti dell'entroterra, però appunto sicuramente queste immagini sono quelle che raccontano meglio quello che sta accadendo nella zona. E poi anche tante trombe marine, queste le segnalazioni nella giornata di oggi, tantissime dal Levante, con immagini che arrivano principalmente da Portofino, Rapallo e Chiavari, e qualche segnalazione anche a Ponente. A te Tiziana.
1: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo tra poco.

0: E adesso ci colleghiamo con Elisabetta Biancalani, facciamo il punto con lei sui temi relativi alla portualità. Buongiorno Elisabetta.
1: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Mi trovo nella sede di Spediporto per incontrare il direttore generale Gianpaolo Botta. Come abbiamo già avuto modo di raccontare, saranno questi i mesi decisivi per la stesura del nuovo piano regolatore portuale che disegnerà il futuro del porto di Genova Savona, almeno per i prossimi 50 anni. Dovrebbe essere approvato tra la fine di quest'anno, ma più credibilmente verso l'inizio del prossimo anno. Sono iniziate a Palazzo San Giorgio le consultazioni del presidente del porto e del suo segretario generale con le varie categorie del mondo marittimo e dello shipping. Incontrerà anche, come abbiamo anticipato, alcuni comitati di cittadini, come quelli che si occupano della battaglia contro i fumi in porto, oppure con i comitati dei residenti di Multedo per il delicatissimo tema dei depositi chimici di Carmagnani e Superba, del loro trasferimento da Multedo a chissà dove. Bene, la prossima settimana, il 17, sarà la volta anche degli spedizionieri. Quali saranno insomma le loro priorità, qual è il tema principale che porteranno all'attenzione del presidente Paroli proprio in vista della redazione del piano regolatore portuale? Lo scopriremo fra poco, per ora ti ripasso la linea.
0: Grazie. Grazie a Elisabetta Biancalani e adesso vado a salutare Carlotta Nicoletti invece per un incontro, un'iniziativa questa mattina che riguarda l'imprenditoria femminile. È così Carlotta, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i telespettatori, sono in via Cassa di Risparmio 15 dove ha sede Viper Banca a Genova per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta. Direttore, possiamo inquadrare anche un po' l'iniziativa?
3: Sì, certo. Allora, l'iniziativa parte da uno stimolo, da uno spunto della sindaca di Genova, la Silvia Salis, che è stata la prima persona che ho conosciuto quando sono arrivata ad aprile qui in Viper. È stata lei a lanciarmi lo stimolo e lo spunto, dire pensiamo all'imprenditoria femminile. La banca ha già delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che solo nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, non sempre l'accesso al credito è stato facile, per cui abbiamo cercato di studiare assieme alle associazioni di categoria i prodotti più importanti per poter facilitare questo percorso. Quindi diciamo che l'inizio per accompagnare l'imprenditoria femminile nell'evoluzione, nel percorso. Quindi, e poi ci sono anche delle belle novità, perché presenterò la nomina della nuova responsabile della Liguria, che è la dottoressa Tavella, che è una donna, è ligure, e quindi un po' di sorprese le vedremo in corso d'opera oggi stesso.
2: Nello specifico i finanziamenti come funzioneranno?
3: Allora, ci sono dei finanziamenti assistiti da Medio Credito Centrale, ci sono delle forme particolari di finanziamento, assistenza per il PNRR, ma quello che importa è la vicinanza che vogliamo dimostrare al mondo delle imprese femminili per accompagnarla nella crescita. Quindi non solo il poter presentare dei prodotti finanziari, ma un servizio di consulenza dedicata proprio a questo settore.
0: E questa mattina è stato presentato un report sulla desertificazione delle attività commerciali proprio a San Pier d'Arena e allora andiamo a fare il punto.
4: Beh, diciamo che oggi con questi dati sfatiamo un mito, ovvero che l'apertura della grande distribuzione produca posti di lavoro. Oggi i dati dicono esattamente il contrario, è vero,

0: aumentano i dipendenti e quindi in una certa misura un aumento c'è, ma la contrazione invece delle attività commerciali, degli impiegati in attività commerciale, la supera di gran lunga e quindi rimane un saldo negativo che poi nella città si traduce con quartieri depauperati e quindi con una situazione anche di tenuta sociale importante. Quindi c'è necessità di mettere in campo misure a sostegno dell'attività e degli esercizi di vicinato, e per questo che abbiamo lanciato anche la raccolta firme qua oggi. Purtroppo i dati sono impietosi, le attività che stanno chiudendo sono tante e quindi è per questo che chiediamo al governo, a regioni ed enti locali di cambiare passo e di mettere in campo misure che sostengano veramente il commercio di vicinato e il commercio di prossimità. Le misure non possono più attendere, c'è necessità di passare dalle parole ai fatti.
1: I numeri non mentono purtroppo, abbiamo visto in questi 6 anni 3.000, per quanto riguarda la città di Genova, 3.000 attività in meno e per un 443 milioni di euro che sono andati in fumo. Si può cominciare a parlare di desertificazione e come Confesercenti nazionale abbiamo fatto una proposta di legge dove stiamo raccogliendo le firme per poterla presentare a Camera e Senato.
2: Una serranda aperta comunque produce sicurezza a quartieri che comunque, ahimè, hanno un problema di sicurezza enorme come questo a San Pier d'Arena. I cittadini rispondono bene, il cittadino, soprattutto il cittadino genovese, è molto affezionato al commercio di prossimità perché si crea quel legame cittadino-negoziante, quell'amicizia, quel senso di appartenenza che fa piacere al cittadino e alimenta e sostiene il commercio.
3: Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it, sull'allerta che è stata prolungata fino alle 21 di questa sera, con anche l'aggiunta della zona A, quindi del Ponente, così anche come sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

0: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo negli Stati Uniti, a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
1: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni, e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina, e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
0: Che città, che cittadina è Green Bay?
1: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mi ha

0: marito è venuto qua, mi ha detto non ti puoi muovere a piedi e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente, sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi vasti che hai per forza necessità di muoverti con la macchina. E questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia. Ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la spesa,
0: È un
1: andare al ristorante?
0: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, ha anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia e i costi sono veramente proibitivi. Quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia? Forse avere tre bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
0: Allora sì, diciamo che il fatto di avere dei figli è sicuramente un punto a nostro vantaggio e abbiamo trovato nelle famiglie della scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale. Ci sono sempre venute incontro.
1: Ah, che
0: Dall'altra
1: bello.
0: parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia. Quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Tu ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7 e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno
0: Quindi
1: preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova
0: allora,
1: lingua?
0: lo shock c'è stato, più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano da una completa, non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati, di riuscire a comunicare. Devo dire che, in questo quello che ci raccontavano, chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare imparare una lingua da zero in pochissimo tempo effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri. Quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile, che è propria dei bambini.

0: perché è impensabile anche da tutti i punti di vista, ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, queste, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto, io l'ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
0: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers,
1: esatto.
0: Quindi il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore, e quando c'è la partita non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare persone e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine, quindi anche con questo business di parcheggiatori, e intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare, perché c'è un clima di, si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti, però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare, sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia, di
1: festa.
0: Stiamo
1: vedendo qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
0: Allora, il cibo di sicuro. No, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare, e il cibo precotto americano, qua va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo. Quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare due chiacchiere con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti, e soprattutto questo cambiamento penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché da cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita, a una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per, certo, il loro futuro.
1: Assolutamente. Allora Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bye, thank you very much and have a good day.
1: Grazie mille a Elena Mini, genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao.
0: Ciao a tutti, grazie.

Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte

0: volte soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensorio DOC Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre, che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato, proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione, sembrava quasi che ci fosse degli aumenti in percentuale molto più importanti, in realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
2: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo Sciacchetrà.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da Sciacchetrà?
2: Sì, è un anno da Sciacchetrà per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello Sciacchetrà.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
2: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per manlevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. I piccoli viticoltori, quelli che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti.

0: ma lo stesso estero, potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi, di trasferta, non è gratificante. Quindi meglio sarebbe vendere in loco, prima di tutto perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, Presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale, in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo, ecco. Quindi dall'anno scorso, visto che, come ti dicevo prima, sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo. Quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su 2 fronti. Uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni nei Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre dei Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi 1 ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato, come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
2: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di vino limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre. Siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo

0: ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio. Le Cinque Terre è uno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori. L'unione fa la forza qui.
0: Volevamo, questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'ititurismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
0: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei Mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Sto qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre, un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio, è un apprezzo, ecco.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante, l'immagine la vedete alle mie spalle dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di Granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al
2: Buongiorno,
1: fratello, moglie, figlio, insomma,
2: Simone,
1: della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova, alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta delle Zedra, una delle tante ville.
1: E quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: sì.
2: In linea d'aria, che è la Granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché

0: Mi sembra allora, parecchio questo, esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati, sì, filari?
1: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
0: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso, granaccia. Che caratteristiche ha?
1: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
0: adesso molto, ne parliamo.
1: È molto estremo. È un vino rosso di importanza. Io lo spiego così: nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino. Come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
0: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
1: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
0: Oltre alle persone.
1: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
0: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
1: Sì, allora, hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' far ripartire le piante con le foglioline nuove.
0: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo. Da dove si vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? È l'unica pioggia che c'è stata, è stata quella, sono foglie un po' secche.
1: Le foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
0: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
1: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
0: L'unica pioggia caduta il 20 agosto è stata anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
1: Grandine.
0: E poi basta.
1: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, qua non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, Questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi il grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
0: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè discorso?
1: Diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
0: Quindi 75.
1: Se quest'anno non sarà così.
0: Se ne otterrà meno?
1: Sicuramente sì. Anche se abbiamo aspettato l'acqua come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli.
0: Cioè perché?
1: Non lo sappiamo chiaramente, è un dare avere della natura, no?
0: E voi lo sapete e vi rassegnate, si può dire o vi fate tanto nervoso? No, voi che vivete con la natura e da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua, è la natura a decidere.
1: Governo ladro, piove governo ladro, no. Ascolta, ti dico anche un'altra cosa, allora noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto della stagionalità e quello che la natura dà, quindi non forziamo la produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere.
0: Ecco, vediamo un po', analizziamo un po' i grappoli.
1: Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
0: Ecco, come si valuta il fatto che siano sani?
1: Il sano lo vedi, che sono grappoli
0: belli,
1: che sono
0: regaggiti, come si dice in dialetto.
1: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di

0: campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli acini per capire. Sì,
1: allora
0: per...
1: fammene vedere uno se si può.
0: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla,
1: non davanti
0: o in fondo,
1: okay.
0: Mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo, e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari,
1: sì,
0: fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi
1: il
0: grado
1: di zucchero. Ah, quindi lo spezzi e poi metti un reagente.
0: No, è un binocolo, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
1: sì,
0: te lo facciamo
1: volentieri,
0: vedere.
1: Sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene? È buono?
0: Ma sì, certamente. Questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo...
1: Perché l'uva si può anche mangiare come da tavola.
0: Tranquillamente. Qui siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo...
1: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
0: Noi non abbiamo trattamenti sistemici, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo. Nelle quantità consentite della biodinamica, e poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono preparati base della biodinamica 500-501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri, che servono da corroboranti per la pianta, le varie stress.
1: Rame e zolfo a cosa servono?
0: Rame è antiperonospora, okay. E lo zolfo è antioidio.
1: E quest'anno sono stati bravi per nostro.
0: Sono stati bravi perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro. Quindi.
1: Allora diciamo che un lato positivo, sì, c'è stato, invece questo secco è proprio...
0: Che sono difficoltà della pianta.
1: Difficoltà proprio della pianta.
0: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress.
1: Allora, Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche prima.
0: No, ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio tutto quello che è la base spumante,
1: okay,
0: o vini frizzanti,
1: sì,
0: diciamo come vuoi.
1: Lì si possono raccogliere prima senza stare ad aspettare.
0: Loro hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima. Noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di maturazione.
1: E comunque abbiamo detto che è comunque prima almeno di due
0: per
1: settimane
0: noi,
1: rispetto alla nostra.
0: Mi ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto. Abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni che io vendemmio ad agosto.
1: Questo rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto tempo siamo. Abbiamo forse... siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che ci fermiamo un attimo, perché sono molto curiosa di vedere come si misura la...
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando misura la percentuale di zucchero nel liquido.
1: Benissimo.
0: Quindi devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestrilevante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo, con la loro villa e sotto la tenuta.
1: Le case coloniche, gente che è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle Zedre. Infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele, che vendemmiate così presto.
1: Sì, sì, sì, ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua.
0: Serve per misurare?
1: Il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico.
0: Allora, tu hai messo dell'acqua dentro questo strumento?
1: Semplicemente sopra, lavandolo bene, risciacquandolo.
0: E guardi dentro come se fosse un binocolo.
1: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato. Lo zero è confermato, quindi posso.
0: Quindi qua hai misurato se è giusto.
1: Se siamo a zero.
0: Perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta artigianalmente.
0: Ci sarà
1: facciamo
0: un po' di sudore, un po'
1: esatto,
0: di salino.
1: Ma prendiamo un acino.
0: Un acino d'uva.
1: Questo ce l'avevo già in mano. Ne prendiamo uno. Generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo,
0: okay.
1: Mai dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente lavando

0: l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno. E con questo, diciamo, sono sicuro che
1: Lo
0: l'acqua l'ho
1: schiacci
0: levata,
1: un
0: sì,
1: po'
0: e lo schiaccio un
1: in
0: po'.
1: modo che scalapolpe
0: Esatto.
1: finisca qua dentro.
0: No, no, rimane lì sopra
1: Sì.
0: e specchiandolo abbiamo un bel 26 di Brix, che è una montagna di roba,
1: Cioè,
0: perché
1: vuol dire un 26
0: 26 di Brix è troppo.
1: Brix vuol dire di
0: Zucchero
1: zuccherini.
0: potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
1: Sì,
0: fare.
1: ti tengo questo.

0: è tantissimo, adesso scopriremo quanto
1: sì,
0: dovrebbe essere invece
1: io,
0: e perché invece
1: lo faccio,
0: è così tanto.
1: Lo faccio con la calcolatrice, naturalmente il telefono, sono sudato, non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi alcolici,
0: sì.
1: Siamo ben oltre i 14 gradi.
0: E tu invece con quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo era, tra i 13 e i 14 questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla se è a 14 circa.
1: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui...
0: Andava troppo.
1: Se andiamo troppo su un'uva bianca, un'uva nera... Per ottenere un vino rosso diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la granaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito le precedenze.
0: Avete dato la precedenza al vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e quindi...
1: Sì, parliamo dell'appassimento però.
0: Affitto.
1: Poi non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta male.
0: Quindi dovete fare presto adesso,
1: adesso
0: perché altrimenti vi sale. Allora vediamo un po' come si fa la vendemmia, non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quale accortezze si devono prendere.
1: Ci vuole cura sicuramente, questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
0: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
1: Le classiche forbici da vendemmia,
0: ah,
1: che sono diverse da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti.
0: Ecco, li stacchi a che punto?
1: Sul picciolo.
0: Sul picciolo.
1: L'attacco del tralcio.
0: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh?
1: Sì. Poi come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia.
0: Ecco, perché di solito per agevolare...
1: La zona grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore, quindi per avere un po'... Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già detto...
0: dovuto correre per evitare...
1: Abbiamo detto, ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata... Non riesce a lavorare. Non riesce a lavorare. Era veramente, a un certo punto, era veramente... dura.
0: E qua si va avanti piano piano. Ma quanti grappoli non sai dirmelo, ma non so quante.
1: Allora su queste io ho stabilito che quest'anno su più o meno spannometricamente parlando sempre quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa. Io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben felice.
0: E gli altri anni quando va bene quanti quintali
1: puoi
0: fare? Siamo
1: arrivati anche a 15 in più eccetera.
0: Ah, sì.
1: Sì. Mi abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo com'è, tra virgolette.
0: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè, ecco, voi state...
1: Questo è quello che noi, diciamo, già stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe...
0: Esatto, dovrebbe esserci, iniziano i passaggi perturbati dell'autunno, quasi autunno.
1: Questa è l'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato... nel Tigurio lo sapete, non è stato colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che ho previsto. Stiamo cercando di accelerare il più possibile.
0: Ce la fate in qualche giorno?
1: Non credo, non prima di mercoledì sarà durissimo.
0: E quindi si guarda il cielo e si spera, no?
1: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5 magari per fare qualche ora fino...
0: Ecco, una volta che hai raccolto come procede l'iter? Allora avete il vostro mezzo, il vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che ti segue, eh?
1: Sì.
0: È una vita dura questa, mi sembra,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Perché
1: io
0: poi bisogna...
1: Lui lo sta...
0: Assaggiando.
1: Sta stando sulla sua pelle.
0: Come ti chiami?
2: Sebastian,
0: allora, quanti anni hai?
2: 25.
0: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
0: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato a fare dell'altro, poi hai deciso di fare questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti lavorare in famiglia è già difficile, avere un proprio percorso aiuta sempre poi a poterte portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
0: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
0: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
0: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
0: Ah,
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso, che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori.

0: che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che.
1: Tramandato di generazione in generazione. Allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
0: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare, autonomamente fermenteranno e quindi per
1: Ecco,
0: far
1: come
0: partire il
1: funziona poi? Cioè,
0: processo.
1: lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante anche lì il
0: Esattamente.
1: clima. Quanto deve essere?
0: E diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27,
1: Sì.
0: dipende molto proprio dalla temperatura.
1: Ecco, l'appoggiate tranquillamente.
0: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi, magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
1: Corretta.
0: sì, esattamente.
1: Quanto deve fermentare?
0: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
1: Ok, e dopo la fermentazione?
0: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno del vino stesso.
1: Come si toglie la buccia a mano?
0: E più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, entra all'interno in uno stato di semiliquido, quindi la
1: Ok.
0: parte tutta di buccia, viene tolto il raspo
1: Dopo la fermentazione, diciamo che questo lavoro è più
0: esatto, e
1: semplice.
0: poi attraverso una pressa viene per l'appunto
1: Schiacciato, sì.
0: estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si
0: E
1: va
0: dopo
1: avanti?
0: l'estrazione si aspetta questo grande mo questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
1: Allora, Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
2: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17
1: Che vita dura però,
2: kg.
1: soprattutto con questi climi.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare
2: Sì,
1: per 2 settimane. Il
2: il
1: tempo
2: tempo
1: che
2: che
1: ci
2: ci
1: mette,
2: mette.
1: voi quando vi rendete conto che è
2: Abbiamo
1: pronta?
2: anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo
1: Poi
2: avviene.
1: la schiacciate.
2: Sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia
1: Ok.
2: in un torchio verticale. Mio
1: Sì.
2: figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
1: Ah, ok.
2: facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto, poi?
2: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie. Quindi, come ti dicevo prima, abbiamo questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità, e poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo, e poi è finita, non aggiungete.
2: Tempo zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse nel
2: No,
1: vino.
2: l'abbiamo tenuto dalla fermentazione, quindi
1: Appunto,
2: lo
1: abbiamo
2: zucchero
1: visto sarà un bel
2: trasformato.
1: 14%
2: Quest'anno,
1: anche.
2: sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con
2: Sì.
1: queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto
2: Due
1: passerà?
2: anni, noi abbiamo 2 anni di processo. Perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare, la
1: Pazienza. Quindi
2: pazienza.
1: adesso bevete il vino di 2 anni fa.
2: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora, Daniele, io mi fermerei qua perché anche il
2: Grazie.
1: nostro, diciamo, la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti
2: No, io
1: ringrazio,
2: ringrazio voi,
1: in
2: veramente
1: bocca al
2: grazie.
1: lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori e altre cose particolari
2: Certamente,
1: che
2: mio
1: fate
2: fratello è un pazzo
1: sempre.
2: furioso, se io sono matto, lui è pazzo.
1: Grazie mille per il
2: Grazie a
1: viaggio
2: tutti
1: in
2: voi e
1: Liguria,
2: grazie,
1: Francesco Livi.
2: grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo, ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno, e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare e da oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel palio. Regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
3: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori per accalcarsi a vedere la gara cadono in acqua perché appunto si

0: faccia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
0: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, e questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il palio del Golfo?
0: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il palio nasce nel 1925. E, i nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
2: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
3: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
4: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa negli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa, porti il palio in borgata, una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate mi apprendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax, stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che ma come dice un mio amico non si può spiegare, devi viverlo.
5: 5 di fila! Abbiamo vinto un palio in borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente, con le nostre idee. Abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
6: Sono 49 anni che non vincevate
7: ancora, non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. E ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultima vasca.

0: eccezionale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a Giuseppe Liberatore che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere e devo dire che niente, sono emozionato, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
1: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, ultimi 100 metri. Io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo c'era tanto. Ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
2: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
3: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla e insomma sono tre anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto perché è quello più sofferto, quello meno scontato e poi tre anni di fila è una cosa bellissima.
4: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messi davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
5: Beh, la Maggia del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro e beh, la Maggia del Palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 borgate.
2: La città ha comunque vinto con le donne.
5: Assolutamente sì, Fossa Mastra ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione e poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare, mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io la faccio solo per questo. Ravioli au tucco, e iniziamo!

0: fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, Fanciulli?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, bellissimo,
0: va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona,
0: poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
4: sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima, e stasera abbiamo anche i tortellini,
0: e viva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
2: Benissimo.
1: Quanti chili ne hai fatti?
2: Tanti. 200. 200.
1: Hanno sparato. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli.
2: Sempre ravioli.
1: Cos'è, raviolo tucco?
2: Sì, tucco. Rigorosamente o tucco.
1: Grazie signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi? Mia
3: chi? Che i bugi?
1: Mamma mia!
3: Che i bugi, guarda!
1: Che meraviglia! Guarda. Ma guardate signore, questo è quello che ci piace a noi! Guarda. Ma questa è un'opera d'arte!
3: Guarda!
1: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
3: Tre ore! Abbondanti!
1: Che carne è?
3: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi, siamo tutti collegati.
1: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
3: Tutti in gioco.
1: Allora, come andiamo?
4: Ben.
1: Tanti anni che viene qua lei.
4: Tanti anni.
1: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
5: Stiamo preparando i contorni.
6: Salsa verde. Insalata russa,
1: ovvio. Pomodori,
6: come si fa?
1: Guarda che belle, come ti chiami?
5: Francesca,
1: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
5: No, certo che no, certo.
1: Ormai
5: che
1: è una tradizione.
5: È una tradizione.
1: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
5: sapere. Sì,
1: grazie, buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
7: Benissimo.
1: Tu sei alla?
7: Patatina.
1: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
7: Boh, saremmo arrivati a 300.
1: Ma è troppo 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia. Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
8: Salsiccia.
1: Poi.
8: Prosciutto alla piastra.
1: Poi.
8: Apri.
1: Pollo.
8: Pollo.
1: E? Costine.
8: No, bistecca di maiale che ha richiesta.
1: Mamma mia ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
7: Se si può, sì.
1: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
9: Benissimo.
1: Bellissimo, complimenti davvero ragazzi.
9: Grazie a
1: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
7: Esatto, e poi ci fa gruppo perché tutti assieme.
1: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
6: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
1: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano. Mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, eh? Io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia.

0: Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Trebbiatrice. È davvero una magia. Ecco, guardate e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo. Ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua, allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. È per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Diciamo. Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì. Noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei
2: presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente.

0: Sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà tirare fuori la spada nella roccia. Una forza erculea micidiale enorme. Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrimeli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi.

0: situazione. No, no, veramente complimenti perché ve lo meritate. Siamo nel periodo dei funghi. Vai coi funghi. Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
1: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
1: Società San Vincenzo e Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, cioè, soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
1: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico.
0: Lo credo.
1: Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
1: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete, qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Ricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela.
2: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
0: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok, gli è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione. Famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama...
2: Luigi.
1: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa

0: questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
1: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'è
0: il bambino.
1: E si incominciava proprio col falò dei bambini, che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla, e come vedi c'è migliaia di persone oggi sono venute a vedere questo.
0: La saluto e la ringrazio. Senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo intervista?
1: Spero, però.
0: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa fiera del bestiame qui a Carcere, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
2: Era il 1926 quando per la prima volta Carcere aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei, e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama centesima edizione, non un anniversario di facciata, ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
0: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
3: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
0: Ah, pet therapy?
3: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
0: Poi senti, presentaci l'altra, la Concincina Nana.
3: La Concincina Nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
0: Devo chiedere.
3: Ovviamente di dimensione molto ridonda rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline, però...
0: Però sono buone, sono commestibili.
3: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
0: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la Padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
3: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
0: Addirittura selezionate in 15 colorazioni diverse.
3: Certamente, sì sì sì, ce n'è veramente ogni colore, e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
2: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Valbormida, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
4: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcara ma di tutta la Valbormida, e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni, ma parlano anche di 180 e 190 anni. E saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
2: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere.
0: Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
5: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
0: Che bello!
5: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
0: Che bello! Senti, come mai la passione per questi esemplari?
5: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
0: Anche professionale?
5: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro

0: di falconeria mio.
1: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
0: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi. E poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli. Credo che attirino molto per questo motivo.
1: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
0: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
1: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un...
0: gufo africano.
1: Quanto può vivere?
0: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
1: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
0: Dietro di me c'è un Barbagianni, che è anche lei.
1: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
0: Ma allora, un'etimologia
1: particolare,
0: però dovrebbe risalire dal piemontese Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili. Quindi era una presenza abituale in campagna per...
1: Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
0: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
1: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
0: È una civetta europea, non è un giovane perché lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
1: Ma rimane così come tanto?
0: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla fiera del bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no, non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
4: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così e mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
5: Non si fa muovere, bisogna centrare e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado. Ciao, grazie, arrivederci.

impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma voi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al teatro Santa Rosa, proprio di Carcere. Che bello, grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa fiera del bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo, e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il Lionfish, dall'altro lo Stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia non solo vede d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calatanselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu, che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez, sicuramente passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
0: È tolto dal mare.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, tra l'altro in banchina anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef, di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure. Quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, Parlatore, perché
1: sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e

0: e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
1: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio parlatore? Al
0: tutte
1: di là
0: le tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più, certo, importanti, pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
1: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stocafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stocafisso siete un'unica cosa.
2: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente. E poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi l'abbiamo fatto andare un po' in forno, poi l'abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe ligori, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina, per esaltare proprio anche il profumo dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
1: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro e indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è, insomma, conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
2: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vedono chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere,
1: ecco,
2: qua.
1: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
2: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio genovese.
1: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto. Anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
2: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito. Basta l'accortezza di levare bene le lische, di levare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
1: Ma il branda non passerà mai di moda?
2: Il branda è sempre il branda, noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
1: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria, perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
3: Sì, sì, sì. Per me è troppo importante mangiare la lionfish,

0: meraviglioso. Come lo cucini?
1: La cucina come tutte le pesce. È molto buona fry, ceviche, crudo, on the oven, al forno. Tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
0: È un pesce che costa tanto o è economico?
1: No, costa non tanto. Il problema è pescare.
0: Pescarlo?
1: Pescarlo.
0: Perché?
1: Perché è dangeroso.
0: È pericoloso?
1: Sì, sì, sì. Troppo for the dog. Pratico per la pesce differente. Ma quando arrivo on a marchetto, if you see the lionfish, is a buona fish.
0: E tu lo cucini a Monte Carlo?
1: Sì, sì, cucina a Monte Carlo, non a my restaurant, ma in a palace, okay. With the chef for the prince. Lavori together to pratica la lionfish cooking.
0: Grazie Didier, insomma
1: un... Sorry for my Italian, but it's a good practice.
0: Tu devi fare pratica.
1: I love Italy.
2: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata, e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

0: La giornata è ideale per raccontarvi le bellezze, le curiosità, la storia del parco di Villa Rocca a Chiavari in piena fioritura che si staglia di fronte a noi, partendo da questo cortile che peraltro è stato ristrutturato e attraverso la volontà del comune si può addirittura sulle panchine, sui tavolini con gli ombrelloni anche in estate venire qui, leggere, mangiare, bere, fare ciò che si vuole, un bellissimo spazio. Io presento i miei ospiti partendo da Silvia Stanig, che è assessora alla cultura del comune di Chiavari, insieme alla sua collega della sezione cultura, Barbara Bernabò, che abbiamo già conosciuto peraltro in altre puntate. Allora Silvia, iniziamo l'ascesa in questo parco che peraltro è fresco di ristrutturazione, è vero, ci sono stati lunghi lavori e li vogliamo vivere anche attraverso i fiori e le piante che si trovano all'interno.
1: Certamente ritroviamo questo parco adesso dopo un anno dall'inaugurazione e lo ritroviamo fiorito, vediamo le rose, le camelie, vediamo davvero un'esplosione di colori e di natura.
0: Si sentono anche i profumi di questi fiori che veramente lo colorano in ogni angolo, guardate che meraviglia! Vogliamo immergerci attraverso anche questi colori. Allora, un po' di note, intanto ricordiamo che parlano di questo parco, che era proprio una esibizione, diciamo, di potenza di una famiglia, la famiglia Rocca, vero Barbara?
2: Sì, il parco viene fatto costruire nel 1907 dall'ultimo proprietario del palazzo, che lo acquistò nel 1903, Giuseppe Rocca. In origine il palazzo era dotato comunque di un'area verde che è esattamente l'area del giardino, cioè quella fra il palazzo e il parco, che all'epoca dei precedenti

0: Vendi proprietari, quindi Marchesi Costa Guta, i Duchi Grimaldi, i Marchesi Pallavicino, era una zona di agrumeti, perché era illuminato sempre dal sole e quindi era favorevolissimo per questo tipo di coltivazione.
1: Ecco, vediamo anche il palazzo di cui hai parlato, che si staglia in tutta la sua bellezza, lui pure appena ristrutturato.
0: Le facciate sono state ristrutturate un paio di anni fa ad opera del comune con il sostegno della soprintendenza beni artistici e paesaggio della Liguria.
1: Allora, proseguiamo il nostro viaggio. Mi stavi raccontando appunto la storia di questo parco.
0: Sì, appunto, Giuseppe Rocca nel 1907 decide di costruire, di far costruire un parco modellato sul tipo di altri parchi famosi della Liguria, in uno stile in voga all'epoca, il cosiddetto stile Riviera.
1: Ah, cioè, stile Riviera.
0: Stile Riviera, perché appunto era uno stile molto utilizzato per i parchi del periodo.
1: Soprattutto nel ponente forse della Liguria,
0: anche
1: nell'Imperiese ci sono
0: anche
1: parchi
0: nel
1: e
0: ponente,
1: ville.
0: Ponente, certamente. E questo stile Riviera prevedeva l'accostamento di tanti elementi diversi, come abbiamo qui nel Parco Rocca, no? Il tempietto che riporta al mondo classico, abbiamo le cascate.
1: Ecco, adesso
0: abbiamo
1: andiamo
0: grotta,
1: a vedere le cascate.
0: Abbiamo la grotta che riporta a quelle immagini un po', diciamo, alla Gaudì, no? Quindi tanti elementi diversi accostati, per cui ogni angolo è una sorpresa, è un qualcosa di diverso,
1: veramente,
0: di particolare.
1: Ecco, guardate. Una delle cascate, quella che ha citato Barbara, che dà quasi il senso del rinfresco in estate, nelle stagioni calde.
0: Avrebbe voglia di fare un tuffo.
1: Veramente, ed è anche rilassante sentire il rumore dell'acqua che scende. E pensate che siamo nel centro di Chiavari, quindi veramente si può immergersi in questo paradiso verde facendo due passi in centro. Lassù vediamo
0: Una cosa sulla cascata. Con gli ultimi lavori di ristrutturazione che sono terminati l'anno scorso con un finanziamento PNRR, sono state riviste tutte le piantumazioni, le aree verdi, ma anche gli impianti, per esempio gli impianti idraulici, quindi sono stati rivisti e migliorati gli impianti idraulici per portare tutti i giochi d'acqua all'originario splendore secondo la volontà di Giuseppe Rocca.
1: Barbara, questo palazzo che sto inquadrando, che peraltro è, diciamo, si può raggiungere il suo tetto liberamente
0: con l'ascensore,
1: oppure a piedi, era una pertinenza del parco, della villa?
0: Sì, nel senso che nasce in realtà nel XVI secolo, quindi nel 1500, come oratorio per una confraternita morte orazione, chiamata poi la Crocetta. L'edificio viene, perché la Crocetta? Perché questa confraternita fu fondata da Matteo Rivarola, un ecclesiastico che sarebbe poi stato nel 1600, sarebbe diventato arcivescovo di Genova, e questo Rivarola aveva iniziato il suo percorso ecclesiastico a Parma in un ente ecclesiastico chiamato appunto Crocetta, e quindi ecco perché anche questo edificio prende il nome di Crocetta. Viene poi sconsacrato in epoca rivoluzionaria, quindi a fine del 1700, e successivamente il proprietario del palazzo, che era un Grimaldi Pallavicino, la acquista e la trasforma in locanda, albergo. Ed è per questo che questo Camillo Grimaldi Pallavicino fa aprire i due ingressi laterali fra la piazzetta di San Francesco e il palazzo, proprio perché doveva esserci un passaggio comodo per colui che gestiva, che era il famoso priario, che gestiva la locanda, verso il palazzo, dove al piano terra era la trattoria.
1: Addirittura.
0: Quindi è stata volontà appunto del Grimaldi Pallavicino, e quindi nel momento in cui l'ultimo discendente di questa famiglia vende tutta la

0: la struttura Giuseppe Rocca vende anche appunto l'edificio della Crocetta.
1: Ecco, Silvia, intanto vediamo che stiamo per entrare in una delle grotte di Villa Rocca e mentre Barbara raccontava io riprendevo diverse specie botaniche che si trovano all'interno di questo parco che, come abbiamo detto, vive in questa stagione la sua migliore vita. C'è anche la possibilità per i visitatori, tramite forse i codici QR, ma anche uno spazio multimediale, di poter scoprire le bellezze. Questo ad esempio mi sembra un banano.
2: Esattamente.
1: Non so, mi sembra proprio di sì.
2: Sì. Sì, è possibile approfondire e conoscere sempre di più queste essenze e anche vedere come nel periodo di restyling del parco molte di queste siano state aggiunte sempre sulla scorta di quello che è un po' la storia del parco, che è legata appunto a Giuseppe Rocca e al suo desiderio di avere uno spazio che in qualche modo lo riportasse a quella terra che tanta fortuna gli aveva donato. Quindi abbiamo aggiunto le succulente, quindi delle piante grasse per un valore di oltre 40.000 euro. Abbiamo, come diceva anche Barbara, curato tutta la parte che riguarda l'irrigazione, quindi i giochi d'acqua, ma anche proprio la salvaguardia delle piante, delle essenze, e quindi curato la parte della lecceta, la pineta, e abbiamo una zona molto suggestiva che è la parte dedicata ai fossili viventi, cioè le cicas.
1: Ah!
2: E insomma, è un parco che in ogni angolo svela uno scorcio suggestivo, ma è anche custode di belle collezioni. Anche per quanto riguarda i bambù, per esempio, sono molte specie di bambù, delle più diverse, che appunto si presentano qui in una vera e propria collezione. Poi ci sono anche piante molto interessanti anche per la loro forma, le loro dimensioni, come ad esempio la raucaria. Non so se poi avremo modo di avvicinarci, ma è questa pianta di dimensioni eccezionali che una volta l'anno produce delle pigne di oltre 40 centimetri. È un po' una curiosità.
1: Bene, andiamo a scoprire altri scorci.

0: Ed ecco le canne di bambù che citava l'assessore Stanig, sono diverse specie. Quelle che vedete scure, nere quasi, marroni scurissime, non sono marcite, non hanno problemi di salute, ma sono proprio diverse specie di quelle che appunto abbiamo citato e che fanno parte di questo grande patrimonio. Ma adesso da qua si vede uno scorcio bellissimo che è il famoso tempietto del parco di Villa Rocca, che veramente fa entrare nell'atmosfera di un tempo, Barbara.
1: Sì, è un tempietto classico, decorato in gusto ovviamente classico, ed era una zona, diciamo, dove sappiamo che la famiglia Rocca sostava volentieri con prendendo il tè, conversando. Ecco. Questo lo sappiamo perché nell'archivio di Palazzo Rocca abbiamo proprio delle foto che ci mostrano la famiglia seduta a conversare amabilmente qui.
0: E anche questo direi che è stato veramente ristrutturato, perché è bellissimo, sì, sembra di essere nell'epoca proprio.
1: Sì, sì, è stato restaurato anche questo in tempi recenti. Peraltro negli anni scorsi abbiamo organizzato, come assessorata alla cultura con l'assessore Stanig, abbiamo organizzato un teatro itinerante con alcuni punti, diciamo, di animazione a tema, naturalmente. Uno dei più belli, dei più suggestivi, era proprio il tempietto, dove gli attori

0: o a volte anche musicisti brevemente si esibivano.
1: Quindi immaginatevi nell'Ottocento le famiglie.
0: Eh sì, ma abbiamo proprio le foto di inizio Novecento.
1: Un tempo erano qua esposte, peraltro, se non ricordo male, le foto con sì, queste signore sì, sì, in abiti lunghi sedute.
0: Inizio Novecento, sì, molto eleganti, perché la famiglia Rock ovviamente era una famiglia molto in vista, eminente, quindi insomma tenevano anche un certo decoro, ecco.
1: E oggi è rimasto qualcuno della famiglia Rocca?
0: No, no, perché Giuseppe Rocca, l'artefice del parco, muore nel 1912, nel mese di novembre, e lascia, diciamo, predispone nel suo testamento questo lascito al comune di Chiavari con usufrutto alla sua cameriera, che era nubile, e a il nipote, figlio di una sorella, aveva diverse sorelle Rocca, però anche il nipote usufruttuario muore nel 1967 senza eredi.
1: Quindi
0: alla morte poi dell'ultimo usufruttuario, cioè la cameriera, parliamo della metà degli anni Ottanta, il comune, che fino ad allora aveva la nuda proprietà, acquisisce pienamente la proprietà di parco e palazzo e quindi lo trasforma in un museo e parco pubblico.
1: Assessore Stanige, qua abbiamo un pannello multimediale che si può anche, insomma, scorrere, vero?
2: Certamente, quindi insieme ai QR code che troviamo nel parco ci sono anche questi totem che possono appunto mostrare antichi disegni dei progetti per la realizzazione del parco, degli approfondimenti di tipo storico. E poi questo si inserisce anche nel grande progetto per l'accessibilità, perché infatti questo parco adesso offre anche la possibilità di essere goduto dalle persone, ad esempio, sorde attraverso dei video in lingua dei segni.
1: Che meraviglia! Intanto qua vedete la vista che vi avevo già fatto assaggiare da dietro la cascata, quando eravamo all'interno della grotta. Vi dicevo che siamo nel pieno centro di Chiavari ed ecco qua appunto piazza cosiddetta delle carrozze, piazza Matteotti. Esatto, allora Barbara, piazza delle carrozze perché?
0: Questa piazza ha avuto diversi nomi nel tempo in relazione ai vari momenti storici: piazza nazionale, piazza 20 settembre dopo la presa di Roma, quindi dopo, cioè negli anni 70, diciamo dell'Ottocento, ma fino dalla fine del 1700 popolarmente era chiamata Piazza delle Carrozze, perché si trovava nel quartiere, che si chiama ancora oggi così, di Capoborgo, appena fuori delle mura, e qui c'era, possiamo dire con termine moderno, il terminal del servizio di carrozze che serviva la riviera di Levante. E tra l'altro nella zona, questa è anche una notazione interessante, era una zona di artigiani, una zona che brulicava di vita, molto vivace, e in proprio conseguenza del fatto che qui facevano capolinea le carrozze di lunga percorrenza, si erano sviluppate tutta una serie di attività ricettive qui intorno, nella zona di via, attuale via Veneto, che si chiamava via Fieschi.
1: Le tartarughe sono le protagoniste di questa parte del parco di Villa Rocca. Silvia, ce ne sono tantissime!
2: Sono tantissime, sono la delizia dei bambini e anche degli adulti, devo dire. Tanto che la tartaruga cocca è diventata la mascotte del parco di Villa Rocca. La ritroviamo anche su tutti gli oggetti di merchandising che sono in vendita presso la biglietteria del parco.
1: Perché proprio Cocca è la più veterana?
2: No, perché Cocca sicuramente rievoca il nome del parco, Cocca la tartaruga di Villa Rocca.
1: Ah, volete fare la rima. Ecco, saranno più di 10, mi sembra.
2: Sono molte più di 10. Sono molte più di 10, sono lì al sole, belle tranquille.
1: E sono una sicuramente delle attrazioni maggiori, come dicevi te, per quanto riguarda i bambini piccoli, ma anche gli adulti, perché anche noi le vediamo volentieri. Qua sotto un altro pezzo, diciamo così, di cascata che arriva da qua dietro, dove io ricordo quando ero piccolina c'erano i pesciolini rossi, si venivano a vedere. Ovviamente ogni periodo ha i suoi pesci, i suoi animaletti, ma guardate ancora.

0: ora il suono della cascata e lo stagno che si trova sotto. Altro scorcio, il cosiddetto Barbara
1: Padiglione del Tè, che all'epoca in realtà di Rocca si chiamava il Belvedere. Allora, qui in origine, andando a vedere le cartine antiche, le mappe antiche, in origine qui c'era una casa colonica. Poi nel tempo anche il perimetro, i confini del parco, passaggi di proprietà vari, insomma, è cambiato, sicché nel progetto di Rocca questo edificio viene a trovarsi nella parte di ponente del parco, e ovviamente sull'antica casa colonica è stato elevato questo edificio, sempre in stile di inizio Novecento, decorato all'interno e decorato da Francesco Malerba, che è anche colui che ha realizzato la decorazione dei soffitti di Palazzo Rocca, un pittore milanese che aveva lavorato anche per esempio alle Terme di San Pellegrino, anche alla decorazione della stazione Principe, insomma andava per la maggiore, quindi anche il Belvedere dei Rocca era stato trattato proprio come un immobile di pregio.
0: E io qua continuo a guardare queste piante grasse, che sono tantissime, di ogni colore. Guardate che meraviglia queste, che sono addirittura quasi nere, da tanto sono un rosso bordo scuro. E veramente questa è la stagione ideale per venire a scoprire tutte queste specie botaniche, ce ne sono in ogni angolo, e appunto con le guide che si trovano anche online si può appunto approfondire e scoprire questo patrimonio.
1: Anche
0: veramente
1: i QR code, ci sono i QR code
0: esatto, per poter approfondire. Allora andiamo a chiudere dalla Reucaria, perché mi ha incuriosito tantissimo l'assessore Stanage, quindi intanto qua vediamo la parte, diciamo, posteriore degli edifici storici del Carugio di Chiavari.
1: Qui siamo su Piazza Verdi, dove una volta, fino al 1964, era costruito il Teatro Verdi, e di qui che poi la piazza, dopo la demolizione del teatro, ha preso il nome. Ma a sua volta il teatro era stato costruito su un oratorio, l'oratorio di Nostra Signora della Valle, a sua volta nato su un'antica chiesa di San Marco. Quindi c'è una zona che anche dal punto di vista storico archeologico molto interessante.
0: Ed ecco che continua la discesa o salita, poi si segue ovviamente il percorso di marcia, e ancora piante grasse, ancora esplosioni di colore come il rosso che vediamo qua spuntare in questa bella aiuola. Peraltro la parte più verso ponente del parco è anche accessibile, diciamo, free, gratis, senza pagare alcun biglietto, perché si entra dalla nuova Piazza Verdi, che è stata ben ristrutturata, con accesso tramite una cancellata che porta in questa parte, anzi nella parte sottostante del parco, dove si può anche trovare un po' di sollievo sotto gli alberi, oppure leggere un giornale, studiare, insomma.
1: Interessante, perché in Piazza Verdi chi la visiterà potrà vedere che la pavimentazione a un certo punto ha come un perimetro, un grande perimetro rettangolare. Non è un caso, non è una decorazione voluta così, ma riprende quello che era l'ingombro del Teatro Verdi, perché nel rifacimento della piazza sono state trovate le fondamenta del Teatro Verdi, poi si conoscono ovviamente le piante, eccetera, e quindi è stato ripreso perché rimanga in qualche modo un ricordo, ecco.
0: Wow! E chiudiamo ancora intanto con una vista sulle ville belle anche in questa zona,
1: Villa Giorgi,
0: ville di Chiavari,
1: 1914,
0: meravigliosa, sì. Veramente sempre al parco di Villa Rocca, ed ecco la star di questo punto, la Reucaria.
1: Sì,
0: Barbara.
1: Sì, che fu portata, voluta da Giuseppe Rocca, il quale, avendo vissuto molti anni, era un chiavarese, ma visse molti anni in Argentina come tanti chiavaresi, aveva voluto portare tante essenze che per l'epoca erano una novità assoluta.
0: È enorme.
1: Appunto questa Araucaria.
0: Ecco, fa delle pigne grossissime.
1: Eh sì.
0: Adesso non è, direi, la stagione delle pigne, ma se ci tuffiamo

0: all'interno di queste, chiamiamole foglie, sono molto particolari, vedete, sono belle verdi chiare sulla punta proprio nel periodo forse della fioritura, e colpisce veramente la dimensione, la circonferenza di questo fusto. Pensate, quando è stato portato sicuramente era molto molto più piccolo, poi è cresciuto e oggi ha delle dimensioni veramente veramente da record. Anche in questo caso ci vengono in soccorso i pannelli informativi, Barbara, che ci raccontano anche in questo caso con foto storiche alcune immagini che ripercorrono la storia che vi abbiamo raccontato, ma qua vediamo anche ad esempio la costruzione del parco nel 1908.
1: Sì, stava per essere finito. Sono immagini che abbiamo, queste in particolare, nell'archivio di Palazzo Rocca, dove è conservato non solo un piccolo archivio fotografico, piccolo ma significativo, ma anche sono conservati documenti che testimoniano appunto tutta il percorso per la costruzione del parco.
0: Ed ecco qua il giardino dei Costaguta, le immagini, ecco lui è Giuseppe Rocca, intanto.
1: Il nostro Giuseppe Rocca, questo è un dipinto conservato nella galleria di Palazzo Rocca.
0: E qua?
1: La famiglia Rocca, ecco qui in realtà non era a Chiavari, era in Argentina.
0: Vabbè.
1: Però ecco, questa è un po' l'immagine della famiglia Rocca, seduto con il bastone, le sorelle, una di queste sorelle era sposata e in piedi appunto abbiamo il cognato, Daneri si chiamava.
0: Questa è una pianta del borgo di Chiavari alla metà del XVII secolo.
1: Esatto, siamo alla metà del 1600 e come dicevo prima, in mezzo a questa grande area posso indicare?
0: Sì.
1: Allora, questo è il palazzo, all'epoca era ancora Palazzo Costaguta,
0: sì,
1: coloro che lo fecero edificare. Alle spalle il giardino, che esiste tuttora,
0: sì,
1: come dicevo, e ancora alle spalle una vasta area verde che aveva proprio nel suo centro la casa colonica, su cui poi è
0: nato il padiglione del tè. Ecco.
1: Naturalmente è fuori asse rispetto, oggi è fuori asse rispetto a quel disegno, perché l'asse si è spostato, come dicevo prima. Questa era invece la situazione di questa zona del complesso di Capoborgo nella seconda metà dell'Ottocento. Allora abbiamo il palazzo, abbiamo l'ingresso alla trattoria Priario che ho citato prima,
0: sì,
1: la crocetta, questo è l'edificio della crocetta che poi come ho già detto, dal Grimaldi Pallavicino, da Camillo Grimaldi Pallavicino, è stata trasformata, è stata ricavata una terrazza al posto della cupola,
0: sì,
1: sono state eliminate le scalette di ingresso, è stato fatto un ingresso a piano terra.
0: Ed è quello che adesso
1: esiste,
0: vediamo,
1: ancora,
0: però lì è il passato.
1: Questo serviva perché era stata, come ho detto, adibita a locanda.
0: Ed è quella parte più verso Levante. Barbara, grazie mille per
1: questa passeggiata. Grazie a voi, venite
0: passeggiata
1: a visitare il complesso di Capoborgo.
0: Esatto, la giornata ci ha favorite oggi e quindi abbiamo reso l'idea della bellezza di questi colori.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Liguria, garantirà tempo stabile e complessivamente assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o più con qualche nuvola di passaggio e temperature massime piuttosto gradevoli. Adesso vediamo la situazione sulla provincia di Savona, dove il tempo sarà stabile, una giornata con clima asciutto, venti a regime di brezza con mari poco mossi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli poco nuvolosi e valori massimi fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, una giornata stabile con qualche nuvola di passaggio e temperature massime nella media del periodo. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, prevarrà il sole con cieli

cieli poco nuvolosi. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria. Segnaliamo solo un po' di vento nella prima parte della giornata sulle zone costiere. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne nella media del periodo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti.
1: Andare per mare è una cosa che è nel sangue. C'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. E noi che siamo in Liguria e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
2: Grazie per questi 40 anni di Vele d'Epoca per avermi voluto. Continueremo finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere non soltanto economicamente ma con entusiasmo Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
3: Eccolo qua, taglio del nastro fatto, edizione del quarantennale, edizione numero 27 delle Vele d'Epoca d'Imperia, inaugurate ufficialmente con il taglio del nastro.

10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America, che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò con Pelaschier che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo, quindi siamo contenti di questo passaggio da Imperia a Napoli e poi a proseguire le vele d'epoca.

che questo territorio, al di là di questo meraviglioso evento che unisce la storia della vela antica comunque con la modernità, offre spunti per altre sfide. Quando si viene

0: Con il presidente Bucci, il sindaco Scajola, non si torna mai senza compiti a casa, quindi sappiamo già quello che possiamo fare. Comunque la cosa fondamentale è l'organizzazione di queste due opportunità, il mondiale classe 12 metri internazionale e queste vele che hanno 40 anni di storia e che ci raccontano quello che la vela ha rappresentato anche non soltanto per questa città e per questa regione, ma per l'intera nazione.
1: Tantissimo pubblico, tantissime barche, tantissimi marinai, per me è una gioia, ma so che è una gioia per tutti quelli che sono venuti qui a vedere, a partecipare, a far vedere quanto il mare è importante nella vita di noi liguri e nella vita di quelli che vanno per mare. Come sapete, il mare insegna l'umiltà, insegna a lavorare assieme, insegna a abbassare la testa e insegna tante altre cose che sono fondamentali per il cittadino e per chi vuol stare nella società civile.
2: C'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperial Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
3: Siamo in compagnia di Mauro Pelaschier, che tra le tante cariche che gli si potrebbe dire, forse una delle più famose è stata quella di aver portato per la prima volta una barca italiana azzurra all'America's Cup. Io inizierei da un ricordo, quel ricordo, il momento di andare a gareggiare nella gara più prestigiosa del mondo delle barche a vela. Che emozioni ancora oggi le suscita?
4: Come sempre accade la prima volta, rimangono per sempre nel tuo cuore, no? Ma ovviamente ci siamo arrivati perché nel frattempo da bambino ho cominciato a vincere con le derive, alle tre Olimpiadi, quindi fui selezionato per timonare questa barca. Ovvio era tutto nuovo perché non eravamo abituati a questo tipo di barca, soprattutto al Mesh Race, e quindi era completamente fuori portata, era un sogno che si stava realizzando.
3: C'è stato un momento in cui magari lei ha guardato se stesso allo specchio e ha detto sì, ce l'ho fatta, sono riuscito a costruire la mia storia, sono soddisfatto, ho raggiunto forse un obiettivo che mi ero prefissato?
4: Guarda, la vittoria dura un attimo, la sconfitta brucia molto di più, dura più a lungo, però ti insegna a rivincere. E quindi è un'onda che continua. A volte è più impetuosa, a volte è più brillante, è facile da raggiungere la successiva, ma quello che secondo me ti lascia è quello di lavorare, cercare di migliorare le prestazioni, cercare di mentalmente anche di creare una base solida per poter continuare a vincere, però viene con il lavoro.

0: storia della Coppa America e siamo qui con la persona che la Coppa America l'ha vissuta in primo piano anche con grandissime soddisfazioni. Com'è ritornare a guidare una 12 metri così importante qui al campionato mondiale dei 12 metri di Imperia?
1: Beh, è divertentissimo, sicuramente è un'esperienza incredibile, è un po' un ritorno al futuro, sai, io correvo su questo tipo di barche nell'edizione 85-86, quella in cui io appunto Coca Barra difeso, ed è una cosa divertentissima 40 anni dopo tornare su questo tipo di barche al timone, che era il ruolo mio all'epoca, per cui molto molto divertente. Avevamo anche una bella flotta, super competitiva, tutti amici ma molto bravi, non c'erano barche che andavano sottovalutate, trascurate, per cui un'esperienza incredibile.
2: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato Lea Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscì a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni. Il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
3: E alla fine cosa avete fatto?
2: Siamo partiti.
0: Kadama, una barca molto particolare perché è una barca che è accessibile a tutti.
4: Sì, io credo che sia la prima barca d'epoca, primo maxi d'epoca, penso al mondo, ad essere completamente accessibile alle persone come me in seggiola a rotelle. Quando io parlavo, ho bisogno di abbattere la batteria retrotettonica, ho bisogno di una pedana che mi mandi giù, questi mi guardavano con gli occhi così: dove vuoi andare, cosa vuoi fare, chi sei, ma tu sei matto. E io stesso non avevo idea, certo. Perché sì, sapevo che avevo bisogno di qualche cosa che mi tenesse in posizione, che mi permettesse di lavorare sulla barca, ma non sapevo esattamente come. Quindi nel tempo, sbagliando, pigliando botte, la pedana che non funziona, scende all'inizio, mi calavo con un paranco di sotto, quindi certo. Immaginati a calarti col paranco mentre sei in navigazione, sbatti di qui, sbatti di là.
0: Sì, no, esatto.
4: Per cui è stato un progredire lentamente, di errore in errore, sì, che non siamo arrivati dove siamo oggi. Domani regatiamo con 3 persone in seggiola a rotelle in pozzetto qua,
0: sì.
4: Una persona che è amputata di un braccio e 2 persone di cui il tattico che sono non udenti. Quindi è proprio un equipaggio misto, uomini, donne e disastrati, non li dico io. A parte il divertimento, riusciamo anche a portare a casa dei discreti risultati.

Quest'anno abbiamo avuto in banchina fino a 64 imbarcazioni contemporaneamente, sia dei 12 metri e delle vele d'epoca insieme. Attualmente abbiamo più di 52 barche in regata costante, in banchina sono circa 58 perché abbiamo anche delle barche che non fanno poi le regate, abbiamo tre motor yacht presenti d'epoca, da presenti in banchina.

marocchina e oltre ancora a qualche 12 metri stazza internazionale che è presente in banchina, che fa anche le regate, perché ad esempio France One, che è un 12 metri che rappresenta un monumento nazionale per i francesi, la prima barca che ha partecipato a America's Cup per la Francia, fa anche le vele d'epoca, e c'è Kiwi Magic in banchina, sempre 12 metri, quindi diciamo che la banchina è molto piena.

0: Noi siamo a bordo del Palinuro, tutto grazie alla disponibilità e gentilezza dell'equipaggio, in particolar modo del comandante Francesco Carrero. Una vita meravigliosa, intensa a bordo, ma immagino anche ricca di sacrifici.
1: E siamo molto contenti di essere qui a Imperia dopo una navigazione effettivamente fatta di sacrifici, ma non priva di soddisfazioni. Il nostro impegno è stato quello di far partecipare i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Lega Navale Italiana ad un periodo a bordo molto intenso, fatto di sacrificio, ma tanta condivisione e tanto lavoro di gruppo.
0: Una storia, quella del Palinuro, che corre tra Francia e Italia.
1: Nave Palinuro è nata nel 1934, è una nave che ha avuto i natali in Francia, è stata costruita in Francia per un altro scopo, era un peschereccio in origine. Nel 1950 è stata acquistata dall'Italia perché c'era la necessità di avere una seconda nave, nave scuola che affiancasse nave Amerigo Vespucci. Dal 1955 ha iniziato la sua carriera come nave scuola dopo dei lavori di riallestimento, e da allora non si è mai fermato.
0: Comandante, lei e il suo equipaggio cosa provate quando arrivate nei porti e vedete veramente la gente che vuole visitare, vuole conoscere la vostra vita, magari cogliere qualche aneddoto? Immagino che sia una soddisfazione. Voi di fatto continuate a mantenere viva la storia.
1: Arrivare nei porti che visitiamo, come la città di Imperia, è un grande momento di gratificazione. Sentire il calore della gente che osserva tutte le fasi di ormeggio e di arrivo in porto è veramente una grande gioia per noi, e per noi è una grande gioia anche aprire le porte della nave, ospitare tutti i visitatori che sono incuriositi, interessati alla nostra vita.

0: 10 giorni di grande vela, dove Imperia è stata la capitale che ha accolto i più grandi campioni della storia della vela, in una condizione meteomarina splendida per regatare e con un'accoglienza della città calorosa e piena di affetto verso i grandi campioni del mare, con l'obiettivo di caratterizzare sempre di più Imperia come città dello sport, città della vela.
1: Non siete ospiti di passaggio, voi equipaggi. Siete diventati nei giorni del raduno parte della nostra comunità e vi ringraziamo per questo.
2: Il vincitore assoluto dell'edizione 2026 delle vele d'epoca di Imperia, quella che celebra il 40° anniversario, è l'equipaggio di Falcon.
1: Gli eventi a quelli di maggior svago hanno reso vive le giornate e le serate delle vele d'epoca, e stasera le concluderemo là, in questo bellissimo Rosa dei Venti, con uno spettacolo pirotecnico che vuole significare la festa, vuole significare l'apertura, vuole significare lo stare insieme a guardare le luci.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Abu Dhabi oggi negli Emirati a salutare Alberto Sommer. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato ad Abu Dhabi e di che cosa si occupa?
1: Allora, sì, diciamo che è molto semplice come storia. Io sono un agente immobiliare e a Genova da molti anni e niente, paventata l'opportunità di svolgere la professione qua negli Emirati e ho deciso di cogliere l'occasione al volo, anche perché qua è un mercato abbastanza dinamico, molto molto interessante, dagli sviluppi molto interessanti.
0: Un mercato molto interessante perché un po' tutto il mondo guarda agli Emirati.
1: Diciamo che c'è tutto in costruzione, per cui è completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine tra virgolette e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua vivono circa 250 nazionalità diverse e quindi è un mercato molto molto stimolante, tutto in crescita. Abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno, nonostante la situazione geopolitica attuale che speriamo termini presto.
0: Ecco, nonostante la situazione geopolitica, però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
1: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio parlo di Disney World, hanno annunciato e hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter e poi una cosa magnifica, la sfera che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas, ovviamente con i canoni degli Emirati, quindi ancora più grande, ancora più
0: grossa, più alta, più tutto.
1: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma qua i progetti non mancano.
0: È una città insomma che non si ferma mai. Ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
1: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto molto bene, pur essendo un paese musulmano, islamico, qua appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno l'altro. È una cosa meravigliosa, c'è da imparare, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
0: Ma sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando per esempio si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma paesi come Singapore, così come la sicurezza, no? Da una parte l'integrazione, dall'altra la sicurezza.
1: Sicurezza e senso proprio di tranquillità, non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non, nessuno chiede l'elemosina, le strade.

0: Non litighi neanche in autostrada, neanche in macchina litighi, eppure c'è un sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada, cioè, ma non senti mai nessuno, una parola fuori posto, c'è proprio un rispetto, la cultura del rispetto della persona, questo è incredibile, questa è la
1: Senta,
0: prima cosa che salta all'occhio.
1: nella quotidianità si riesce a vivere anche normalmente, oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno, no, questa nomea solo di influencer, straricchi, ristoranti stracostosi. Allora ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e
0: C'è
1: che
0: di
1: cosa non è
0: tutto.
1: vero, c'è un po' di tutto.
0: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato, piscine sui tetti, piuttosto che posto per l'elicottero, insomma. E se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi, perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente normale, la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse. Per cui, insomma, anche quello fa.
1: Ecco, vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre 200 nazionalità, si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare diciamo delle relazioni? Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
0: C'è molto turnover, assolutamente. E, le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, la città. Non esistono piazze, non ci sono punti d'aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso d'appartenenza, ecco.
1: Senta, il
0: Quello
1: mercato
0: sì.
1: immobiliare in questo momento, chi è che la fa da padrone? Cioè, chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
0: Beh, sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo. Parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua. Svizzeri anche, gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
1: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo, perché
0: Certo.
1: lei prima mi parlava di piscine sui tetti, di piste di elicottero, ma lei vende
0: C'è
1: anche
0: anche
1: nelle case
0: l'ascensore
1: normali
0: per la
1: o
0: macchina, se vuole.
1: no? Come?
0: C'è anche l'ascensore per la macchina, se vuole portarsi la macchina su all'attico, diciamo. No, ma è un sogno, un sogno. Io per carità, Genova l'adoro, ma dal punto di vista
1: Va bene, il
0: degli
1: fatto è che qualcuno
0: edifici.
1: poi se le compra, non è solo che
0: Se le
1: qualcuno le
0: compra.
1: pensa, è che qualcuno se le compra. E
0: Brava,
1: quanto
0: esatto.
1: costa, diciamo, tanto così per sognare un
0: Parecchio,
1: po', no? Ecco, se io
0: parecchio.
1: volessi la piscina sul tetto,
0: Parecchio.
1: l'ascensore per portare la mia Lamborghini in cima,
0: 70-80 milioni di dirham che me
1: che
0: li deve
1: sono?
0: moltiplicare per 4.
1: Ecco, molto bene, molto bene.
0: Solo.
1: Vabbè, abbiamo diciamo un po' scherzato, mi sono permessa
0: No,
1: di,
0: però le
1: perché è
0: dirham
1: evidente
0: ci
1: che è un
0: sono anche da
1: mondo.
0: 200. Sì,
1: No.
0: beh, ma una roba del genere se la comprano in pochi, infatti
1: Beh,
0: qua
1: certo.
0: vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
1: Senta, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
0: Eh beh, sicuramente il cibo, la focaccia, i ravioli al tocco, e beh, i luoghi anche, devo dire anche i luoghi perché qua sì, puoi ritrovare tutto, ma poi le Cinque Terre.

0: Boccadassi, il centro storico, sono luoghi del cuore dove mi piacerebbe, mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
1: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare oppure no?
0: Beh, sì, sicuramente non ho pensato di trasferire in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però prima.

0: insomma, non mi precludo nulla.
1: E forse la discriminante in questa stagione è un po' il caldo? Pertanto si vive con l'aria condizionata dappertutto.
0: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio, diciamo.
1: Tipo sfioriamo i 40.
0: Sì, tranquillamente, e non è ancora iniziata l'estate, ecco. Infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi.
1: Oh,
0: ed è una cosa impressionante, sì, correlisse. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
1: Si è benissimo all'aria aperta, vestiti leggeri,
0: quindi poi, sì.
1: Insomma, è un
0: sì.
1: Po' da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo così,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì. Però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì. Ebbene, ma per forza, è tutto studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile, per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
1: Mi verrebbe da dire che poi insomma è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie mille ad Alberto Sommer. Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in inglese o mi saluta?
0: Saluto tutti.
1: Mi saluto in italiano.
0: Goodbye. No, sorry, non avevo capito.
1: No, intendevo, sai che io faccio sempre salutare nella lingua del paese, però sostanzialmente lì si parla in inglese.
0: Qua sì, arabo. E no, posso fare gli auguri di buon anno ai... Ah. Sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi faccio auguro un buon anno a tutti.
1: Grazie mille Alberto Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
0: Grazie mille, saluti.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger

e anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sorsan e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro davanti a padri e figli, madri e figlie che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsy Luce e Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsy perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

Commissione Fiume a Palazzo Tursi sulla situazione di AMT, al centro lo scontro sui costi e il taglio delle corse, botta e risposta tra le opposizioni e il presidente Berruti. Piogge temporali sulla Liguria sono in attenuazione, il sole è tornato a fare capolino, ma è iniziata la conta dei danni con allagamenti, soprattutto in Val Fontana Buona. Non si danno pace ai genitori del bimbo di 5 anni morto cadendo dal terrazzino a Begato, la madre è ancora ricoverata in stato di shock, il papà è stato ascoltato in procura. Si terrà la prossima settimana l'incontro tra Spediporto e autorità portuale, la richiesta è chiara, le merci devono essere al centro.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da MT perché c'è stata la cosiddetta commissione fiume sul futuro della partecipata genovese al centro, il tema legato ai costi, legato al bilancio ma anche al taglio delle corse, e lunedì ripartono le scuole. Si è trovata una sorta di tregua con i comuni, con i sindaci, però è chiaro che lo scontro è stato molto acceso e soprattutto politico tra le opposizioni, la maggioranza. Poi il presidente di MT Berruti ci racconta, perché ha seguito per noi il servizio di apertura di Matteo Cantile.

0: Conti in rosso e servizio invernale ridotto per AMT è il quadro emerso dall'accesa commissione consiliare di questa mattina a Palazzo Tursi. Sull'azienda pendono 4 istanze di fallimento, mentre il piano di risanamento attende l'accordo con i creditori e l'omologazione del tribunale. Dal 14 settembre le corse saranno tagliate di circa il 10%, restano inoltre la carenza di oltre 100 autisti e le proteste dei sindacati pronti alla mobilitazione contro qualsiasi ipotesi di privatizzazione.
1: Sono in tribunale 4 le domande di liquidazione giudiziale. Il tema cruciale di oggi, qual è l'impatto negativo delle vicende societarie sugli utenti, io mi sento di dire, sulla base non solo della mia esperienza ma soprattutto dei pareri acquisiti, che nel secondo scenario, quello nel quale non si ritorna in bonis, l'impatto sugli utenti sarebbe molto peggiore di quello che oggi ci troviamo a gestire. Rievocare un ritorno a una situazione precedente, cioè come se si potesse, diciamo, fare retromarcia e dire vabbè, torniamo al servizio di prima, alle condizioni di prima, eccetera, non è uno scenario realistico. È uno scenario bello da pensare, utile anche, come dire, da proporre in un dibattito pubblico per riscuotere consenso, utile anche per additare al dissenso chi si assume oggi la responsabilità di fare le cose che stiamo facendo, tuttavia non realistico.
2: C'è però una buona notizia dalla commissione di AMT legata ai prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, niente aumenti, e il vice sindaco Terrile ha confermato tutto questo, rimangono anche tutte le agevolazioni. Aurora Bottino.
3: Biglietti e abbonamenti non aumenteranno, così come sono confermate le agevolazioni. Il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile ha fatto il punto sul piano tariffario di AMT durante la commissione consiliare dedicata alla crisi dell'azienda di trasporto pubblico. Durante il suo lungo intervento Terrile ha spiegato che non ci sarà la revisione del piano tariffario, che era invece stata ipotizzata per novembre 2026, con possibili aumenti del costo di biglietti e abbonamenti. L'analisi del piano tariffario varato a ottobre, quando avevamo modificato la gratuità, ha detto Terrile, dice che sta andando meglio delle aspettative, per cui non sarà necessaria la manovra. Se da un lato gli utenti possono quindi tirare un sospiro di sollievo per il blocco degli aumenti, dall'altro emerge con forza un altro nodo critico, il costo del gasolio. Durante i lavori della commissione è infatti scattato l'allarme per l'impatto che il prezzo del carburante sta avendo e potrà avere sui conti di AMT. Il rincaro pesa direttamente sui costi operativi del trasporto pubblico, circa 500.000 euro al mese. Nei primi 6 mesi si parla di 3 milioni. Un tema che pesa davvero e rischia di mettere in difficoltà il piano di risanamento.
4: L'aumento del gasolio che si ha, diciamo, dalla fine dell'anno scorso a tutti questi mesi sta costando all'azienda circa 500.000 euro al mese. E quindi nei primi 6 mesi ammonta circa 3 milioni, e visto che non mi pare che, poi per carità, spero di essere smentito, che nei prossimi mesi ci possa essere, diciamo, un miglioramento. Questo è un tema che pesa, diciamo, sulla, e che ovviamente i contratti prevedono, quello dico, che non può essere messo a carico dell'azienda, deve essere messo a carico degli enti affidanti.
2: Rimaniamo a Palazzo Tursi perché si terrà domani mattina a partire dalle 9 la commissione sullo stadio Luigi Ferraris. La decisione della maggioranza in comune ha fatto scattare la protesta delle opposizioni, perché in realtà non era attesa per la giornata di domani. Lucrezia Marini.
5: Un vero e proprio blitz a Palazzo Tursi sul futuro dello stadio Ferraris. La commissione prevista martedì sul progetto fuori dal comune è stata sconvocata e sostituita all'ultimo momento da una seduta congiunta di bilancio, promozione della città e territorio. Al centro la delibera per il diritto di superficie di 90 anni sul Ferraris, Villa Musso Piantelli e le aree collegate, passaggio chiave del partenariato pubblico-privato per la riqualificazione dell'impianto. Le opposizioni denunciano tempi strettissimi e l'assenza degli attori principali, municipio, commercianti e tifosi. Commissione quindi venerdì 11 settembre alle 9, con il voto in consiglio comunale che potrebbe arrivare già martedì prossimo. Intanto le polemiche non si placano.
2: E adesso la pagina dedicata al maltempo. Partiamo con questo servizio di Lisa Ricci per capire quali sono stati i danni. Ci sono stati temporali, pioggia, però il tempo è andato in miglioramento. In realtà siamo ancora in allerta gialla per alcune ore.

0: ore, però la situazione è decisamente migliorata, ci sono stati danni in giro, sentiamo.
1: La Liguria resta sotto osservazione per il maltempo. Fino alle 21 di questa sera è in vigore l'allerta gialla per temporali su tutta la regione, dal ponente al centro levante, comprese le zone interne e versanti padani. Dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni e le temperature ancora pienamente estive, il quadro meteorologico è tornato instabile. Particolare attenzione anche lungo la costa e sul mare. Nelle ultime ore una tromba marina è stata avvistata al largo del tratto di costa compreso tra Voltri e Pegli. Fenomeni che possono svilupparsi proprio in presenza di una forte instabilità atmosferica e che non necessariamente raggiungono la terraferma. A contribuire a questa situazione è anche un Mediterraneo ancora particolarmente caldo. Il contrasto tra le elevate temperature della superficie del mare e l'arrivo di aria più instabile può creare condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi. Le ore fino alla tarda serata restano dunque le più delicate. L'allerta gialla proseguirà fino alle 21 su tutte le zone della Liguria, mentre successivamente è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Una nuova fase di instabilità dunque dopo il caldo degli ultimi giorni, ma il maltempo ha già lasciato il segno sul territorio. Il torrente Lavagna è esondato in più punti a San Colombano Certenoli, mentre l'Aveto a Cabanne e lo stesso Lavagna a Carasco hanno raggiunto i livelli di guardia. A San Colombano sono state inoltre evacuate le scuole e chiusi alcuni ponti in via precauzionale.
0: Allora, l'avete sentito nel servizio, la situazione a San Colombano Certenoli. Ci siamo stati questa mattina nel primo pomeriggio anche per capire qual è la situazione, quali sono stati i danni. Ci racconta tutto Chiara Orru, vediamo.
2: Allerta meteo in Liguria, siamo a San Colombano Certenoli dove ieri è esondato il torrente Lavagna che vedete alle mie spalle e oggi è esondato ancora in alcune zone del comune, allagate sia il campo sportivo, la bocciofila, così come anche la chiesa di San Colombano Certenoli. Insomma, diversi disagi, criticità legate al maltempo, anche per questo il sindaco ha deciso di sospendere tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado e ha deciso anche di dirottare il giro che quest'anno arrivava alla sua 50ª edizione, il giro della Lunigiana, proprio per evitare le zone interessate dalle criticità legate al maltempo.
3: Certo è che non è possibile più che siamo in una situazione di emergenza ogni volta che arriva un nubifragio. È quanto vero attuale la situazione che c'è un accumulo di materiale litoide che va prelevato, va spostato dal torrente Lavagna in queste zone sensibili. Abbiamo chiesto alla Regione Liguria un aiuto, lo richiederemo nuovamente perché dopo l'alluvione dell'1-2 settembre dello scorso anno c'è stato un accumulo sensibile di questo materiale, quindi se non allarghiamo la sezione di deflusso e spostiamo questo materiale certamente saremo nuovamente in emergenza e non ce lo possiamo più permettere.
0: Adesso parliamo di quella tragedia vera e propria che si è consumata ieri pomeriggio nel quartiere genovese di Begato, dove un bimbo di 5 anni è precipitato dal terrazzino della sua abitazione e ha perso la vita. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo, è morto sul colpo. Ovviamente ancora comprensibilmente provato il papà del bimbo che lavora come muratore e nel momento della tragedia si trovava a Nervi, è stato ascoltato dagli investigatori della squadra mobile della polizia impegnata a ricostruire la dinamica sulla tragedia, poche le parole scambiate con la moglie che è ancora ricoverata all'ospedale Villa Scassi per lo shock. La donna era in casa quando il bimbo è precipitato dal balcone, il piccolo aveva appena pranzato, sarebbe poi uscito sul bancone come faceva spesso in queste giornate di caldo. Cosa sia accaduto nei momenti successivi ancora oggetto di accertamenti, gli investigatori hanno e stanno cercando di approfondire quanto è accaduto, il comportamento del bimbo che è stato sempre descritto anche ieri dai vicini come molto vivace, si valuta anche l'ipotesi di una possibile iperattività, ma al momento non risultano acquisite certificazioni mediche che lo confermino. La famiglia di origine nigeriana viveva da alcuni anni a Begato ed era ben integrata nel quartiere dove aveva costruito buoni rapporti con i vicini. E adesso un'altra storia drammatica di una giovane mamma, di una donna di 20 anni che è morta dopo 3 giorni di agonia per l'assunzione di un mix di alcol e droghe. È accaduto a Savona. La donna originaria di Cengio era arrivata 3 notti fa all'ospedale San Paolo di Savona in condizioni disperate. Oggi i medici hanno dichiarato la morte cerebrale, i familiari hanno dato l'autorizzazione all'espianto.

0: degli organi. La giovane barista si è sentita male a Laigueglia, dove stava passando la serata con il fidanzato, è stata ricoverata subito al Santa Corona di Pietra Ligure, poi all'ospedale di Imperia, infine al San Paolo di Savona. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, non c'è stato nulla da fare, la procura di Savona ha aperto un fascicolo, i carabinieri stanno indagando per capire chi abbia venduto lo stupefacente alla donna, sarà l'autopsia a chiarire il tipo di sostanza assunta, aveva una figlia piccola. E adesso il tema legato all'autonomia differenziata che torna al centro del dibattito politico, pubblico, ne hanno parlato in regione sia la maggioranza che l'opposizione, con opinioni ovviamente diverse, è intervenuta sul tema anche la CGIL, sentiamo.
1: Dopo il disco verde del Consiglio regionale alla riforma sull'autonomia differenziata, in Liguria è scoppiata la polemica con le critiche delle opposizioni e dei sindacati alla difesa della maggioranza di centrodestra. Il provvedimento rappresenta lo snodo centrale del percorso intrapreso dalla Liguria al fianco di Veneto, Lombardia e Piemonte per ottenere una maggiore autonomia gestionale e competenze dirette su settori chiave del territorio. Nello specifico, le intese licenziate dall'Aula toccano due blocchi strategici: da un lato la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, dall'altro la protezione civile, la disciplina delle professioni e la previdenza complementare integrata. Dura la presa di posizione della CGIL Liguria, che ha espresso pubblicamente le proprie perplessità.
2: La CGIL Liguria è contraria a questa riforma sull'autonomia differenziata. La ragione principale è perché rompe l'unità nazionale e disgrega questo paese, ma non solo, perché è inutile e dannosa almeno quella fatta in Liguria. Perché? Andiamo nel merito. Primo, perché l'autonomia differenziata serviva a chiedere maggiori soldi dello Stato che vengono pagati dai contribuenti liguri. Bene, questa riforma dice che non arriverà un euro in più da parte dello Stato e che i soldi in più che bisognerà metterli bisognerà richiederli ai liguri attraverso maggiore tariffazione o tassazione.
1: Critiche sono state espresse anche dalle opposizioni in regione, mentre il centrodestra, con il suo presidente Marco Bucci, difende la scelta ribadendo che autonomia differenziata non significa dividere il paese, ma dare ai territori maggiori strumenti e responsabilità per poter intervenire con più rapidità ed efficacia.
0: 3 milioni di euro per rafforzare la filiera energetica del nord-ovest, il primo bando interregionale promosso da Liguria, Lombardia e Piemonte. Genova rilancia la candidatura per ospitare la futura agenzia nazionale per il nucleare. Sentiamo.
3: 3 milioni di euro per rafforzare la filiera energetica del Nord-Ovest. E questo è il primo bando interregionale promosso da Liguria, Lombardia e Piemonte, con l'obiettivo di mettere in rete grandi imprese, PMI e organismi di ricerca.
4: Siamo partiti proprio dall'energia, che è una delle materie sulle quali stiamo portando avanti dal 2023 in maniera sinergica un'attività con la Regione Piemonte e la Regione Lombardia nella cabina di regia economica del Nord-Ovest, oltre all'automotive, alla microelettronica, alla logistica, anche appunto la filiera energetica.
5: Lo strumento che abbiamo presentato oggi serve proprio a spingere sulla ricerca e sull'innovazione per continuare ad alimentare, diciamo così, l'anticipo dei tempi a livello internazionale.
6: Innovazione di prodotto, di processo importante, secondo trasferimento tecnologico, perché le imprese hanno bisogno di capire se la scienza ha delle idee, come tramutarle in realtà sulle proprie macchine, e io credo che questo bando vada in quella direzione.
3: Oggi è stata richiamata anche la candidatura sostenuta dalla Liguria a ospitare la sede della prossima Agenzia Nazionale del Nucleare, un progetto che si inserisce nella strategia di consolidamento del Nord-Ovest come polo industriale, tecnologico e scientifico nel settore dell'energia.
4: Ci auguriamo che anche questo obiettivo possa essere traguardato e possa essere un tassello di questa collaborazione interregionale a tutela dello sviluppo di una filiera strategica non solo.
0: Adesso la portualità, perché la prossima settimana è atteso l'incontro tra Spediporto e autorità portuale. Il direttore generale Botta anticipa a Primo Canale contenuti delle proprie richieste, quali sono i punti su cui concentrarsi maggiormente. Intervista di Elisabetta Biancalani.
7: Se potessi sintetizzare il nostro intervento con uno slogan, direi la merce al centro. Noi vogliamo portare all'attenzione del presidente Paroli l'importanza di porre la merce, quindi il contenuto dei contenitori, al centro di una serie di ragionamenti che devono premiare che cosa? La crescita del livello qualitativo dei servizi di questo porto. I grandi investimenti nelle infrastrutture sono una premessa indispensabile, su cui però poi bisogna calare la capacità del porto di creare servizi sulla merce. Questo è indispensabile dal nostro punto di vista per

0: preservare e dare vera capacità competitiva al nostro scalo, e quindi dobbiamo curare con particolare attenzione tutta una serie di attività e di servizi sulla merce. Per fare questo però dobbiamo farlo in sinergia con le pubbliche amministrazioni, integrando i nostri sistemi informatici con quelli delle pubbliche amministrazioni, certificando il livello qualitativo dei servizi, e quindi qui un altro tema che proporremo al Presidente Parole è quello che l'autorità di sistema portuale conduca finalmente a conclusione quel processo di definizione di una carta dei servizi portuali, che sarebbe un'eccellenza assolutamente italiana e genovese da portare quale esempio primario dell'impegno sui servizi.
1: Da Genova parte il progetto di Biper per sostenere l'imprenditoria femminile. Oltre 14.000 le imprese guidate da donne nel territorio metropolitano della città. L'obiettivo è quello di favorire l'accesso al credito con investimenti e crescita. La Liguria sarà l'area pilota di questo progetto nazionale. Carlotta Nicoletti.
2: Sono in via Cassa di Risparmio 15, dove ha sede Biper Banca a Genova, per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta.
3: La banca ha già delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto, che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che solo nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, non sempre l'accesso al credito è stato facile.
4: Questo è un altro tema che va attenzionato, ed è un tema che richiede lo sforzo di tutti, quindi anche la sensibilità di Biper, che con 100 milioni da destinare a questa operazione, con prestiti fino a 5 milioni che possono essere restituiti fino a 10 anni, credo che sia un grande elemento per lo sviluppo anche del territorio.
5: Il fatto che un istituto che per noi continua a essere quella che era la banca del territorio, e quindi un istituto che per i nostri concittadini è particolarmente importante, che si faccia carico del problema dell'imprenditoria femminile, ovviamente vuole anche dire che poi faremo con loro qualche accordo per poter intervenire a favore delle imprese femminili e fare sì che anche queste non si sentano abbandonate, ma che vedano che c'è proprio un'attenzione, una sensibilità.
1: Il calcio in avvicinamento con l'appuntamento con il fine settimana, con la quarta giornata di campionato. Partiamo dal Genoa, che scenderà in campo sabato 12 settembre alle 15 al Ferraris. Arriva il Frosinone. Genoa fermo a 0 punti, vero anche che le prime partite sono state complicate, perché le prime partite sicuramente hanno visto affrontare squadre di primo livello in Serie A, ma c'è bisogno di fare punti. Questo è il monito che arriva da mister De Rossi, che oggi ha parlato in conferenza stampa, come sempre, due giorni prima rispetto all'appuntamento in campo. Sentiamo le sue parole.
6: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a 0 punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica, e un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme per tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica. E lo vogliamo fare davanti ai nostri tifosi, e sappiamo che abbiamo una partita difficile, che se ne dica. Dire da oggi inizia il nostro campionato è come dire da oggi vinceremo facile, invece sappiamo che affronteremo una squadra che sa giocare il calcio che gioca, che si riconosce, che sono tanti anni, tanti mesi che fa degli ottimi risultati e ha continuato a farli anche in Serie A, quindi massimo rispetto per il Frosinone. Mancanza di qualità è secondo me sbagliato, non so, è anche ingeneroso. Abbiamo giocatori, tanti giocatori sono gli stessi dell'anno scorso. Premesso che Sharawi è un giocatore che sarà tanto importante per noi, ci farà fare tanti punti secondo me. Traoré idem, se tornerà a un livello accettabile per lui e per noi. Credo che l'anno scorso avessimo un po' più di facilità ad arrivare al tiro, ad arrivare al gol, proprio come giocatori, come

0: caratteristiche individuali. Abbiamo levato un pochino di gol, un pochino di tiri in porta, un pochino di ultimi passaggi, ed è quello che dobbiamo ritrovare, magari attraverso altre trame, attraverso altre individualità rispetto a quelle che ci eravamo magari sognati o immaginati ad aprile, a maggio, quando abbiamo buttato giù, diciamo, un bozzetto di quello che doveva essere la squadra di quest'anno. Non necessariamente siamo peggiorati, non penso che questa sia una squadra debole, penso che alla lunga uscirà fuori e faremo anche magari più punti dell'anno scorso. Dobbiamo solo capire che dobbiamo arrivare in area per fare gol e dobbiamo arrivarci nella maniera più congeniale. Quello sta a me capire qual è la maniera migliore per mettere questi giocatori che ho adesso in condizione di andare al tiro. Insomma, se si cercavano giocatori con grande uno contro uno e non ci sono, si arriverà in un'altra maniera, perché anche l'altro anno non è che avessimo Robben e Ribéry sulle fasce, insomma.
1: Così ha parlato quindi Daniele De Rossi in conferenza stampa, che cercherà di recuperare Shaarawy e Traoré tra tutti. E adesso parliamo di Samp che sarà impegnata invece domenica pomeriggio a Mantova, altra trasferta con un inizio campionato complicato anche per i blucerchiati, solo un punto in classifica, vero è che ha affrontato squadre difficili come il Palermo, però ha raccolto solo un punto. Samp che ha bisogno di vincere e quindi muovere la classifica, se ne parlerà probabilmente anche di questo in conferenza stampa nei prossimi giorni con mister Corradi. Facciamo il punto della situazione per questa partita da preparare bene. Allora, ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera in studio, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria cerca di ripartire dopo le due sconfitte consecutive contro la Juve Stabia in casa e poi a Palermo. Soprattutto la gara di Palermo ha lasciato uno strascico polemico, perché Americo Branco, il direttore sportivo blucerchiato, ha parlato nel dopogara della cattiva gestione dell'arbitro Marchetti di Ostia Lido. A suo dire, a dire di Branco, con un metro di giudizio troppo casalingo, con una gestione delle ammonizioni sbagliata, e dunque la Samp che si è fatta sentire. C'era dunque curiosità per sapere quale sarà l'arbitro della prossima sfida, quella di domenica pomeriggio a Mantova. Ebbene, è stato designato Daniele Chiffi. I precedenti sono 8, soltanto 2 vittorie, l'ultima tra l'altro nello scorso campionato contro l'Avellino. Però Chiffi è ricordato dai tifosi blucerchiati soprattutto per quel rigore fischiato per un presunto fallo di Murru su Petagna nella stagione 2022-2023. La Samp stava vincendo 2-1 in Brianza, sarebbe stata una vittoria fondamentale per una possibile rimonta. La Samp era ultima e ultima, chiuse quel campionato. Invece Chiffi decise per il calcio di rigore, trasformato poi da Pessina 2-2, e psicologicamente quello fu un colpo durissimo per la squadra all'epoca allenata da Dejan Stankovic. Samp che però oggi, allenata da Bernardo Corradi, deve cercare di recuperare i tantissimi infortunati. Sulla buona strada sembrerebbero Ravanelli e Lauritsen, forse pronti a sedersi in panchina al Martelli domenica pomeriggio. Più difficile obiettivamente rivedere o vedere presto l'esordio di Mbabu e Caramò, perché sono indietro di condizione. E poi c'è Fabio De Paoli, che sta recuperando dal suo problema alla caviglia. Più lontano ancora il rientro di Salvatore Esposito, di Bjorn Meyer e di Conti, che ormai da tanti mesi non è più in campo con i suoi compagni. Dunque, per la Samp di Corradi, domenica, dopo due sconfitte consecutive, si tratta già di una partita molto delicata e molto importante da vincere. Con questo chiuso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie a Simone Galdi, ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera stessi orari con l'informazione di Primo Canale. Buona serata.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad.

0: sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Liguria, garantirà tempo stabile e complessivamente assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio e temperature massime piuttosto gradevoli. Adesso vediamo la situazione sulla provincia di Savona, dove il tempo sarà stabile, una giornata con clima asciutto, venti a regime di brezza con mari poco mossi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli poco nuvolosi e valori massimi fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tigullio, una giornata stabile con qualche nuvola di passaggio e temperature massime nella media del periodo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, prevarrà il sole con cieli poco nuvolosi. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria. Segnaliamo solo un po' di vento nella prima parte della giornata sulle zone costiere. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne nella media del periodo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
4: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
3: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

Contro sui costi e il taglio delle corse, botta e risposta tra le opposizioni e il presidente Berruti. Piogge temporali sulla Liguria sono in attenuazione, il sole è tornato a fare capolino, ma è iniziata la conta dei danni con allagamenti, soprattutto in Val Fontana Buona. Non si danno pace ai genitori del bimbo di 5 anni morto cadendo dal terrazzino a Begato, la madre è ancora ricoverata in stato di shock, il papà è stato ascoltato in procura. Si terrà la prossima settimana l'incontro tra Spediporto e autorità portuale, la richiesta è chiara, le merci devono essere al centro.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da MT perché c'è stata la cosiddetta commissione fiume sul futuro della partecipata genovese al centro, il tema legato ai costi, legato al bilancio ma anche al taglio delle corse, e lunedì ripartono le scuole. Si è trovata una sorta di tregua con i comuni, con i sindaci, però è chiaro che lo scontro è stato molto acceso e soprattutto politico tra le opposizioni, la maggioranza. Poi il presidente di MT Verruti ci racconta, perché ha seguito per noi il servizio di apertura di Matteo Cantile.
1: Conti in rosso e servizio invernale ridotto per AMT è il quadro emerso dall'accesa commissione consiliare di questa mattina a Palazzo Tursi. Sull'azienda pendono 4 istanze di fallimento, mentre il piano di risanamento attende l'accordo con i creditori e l'omologazione del tribunale. Dal 14 settembre le corse saranno tagliate di circa il 10%, restano inoltre la carenza di oltre 100 autisti e le proteste dei sindacati pronti alla mobilitazione contro qualsiasi ipotesi di privatizzazione.
2: Sono in tribunale 4 le domande di liquidazione giudiziale. Il tema cruciale di oggi: qual è l'impatto negativo delle vicende societarie sugli utenti? Io mi sento di dire, sulla base non solo della mia esperienza ma soprattutto dei pareri acquisiti, che nel secondo scenario, quello nel quale non si ritorna in bonus, l'impatto sugli utenti sarebbe molto peggiore di quello che oggi ci troviamo a gestire. Rievocare un ritorno a una situazione precedente, cioè come se si potesse, diciamo, fare retromarcia e dire beh, torniamo al servizio di prima, alle condizioni di prima, eccetera, non è uno scenario realistico. È uno scenario bello da pensare, utile anche, come dire, da proporre in un dibattito pubblico per riscuotere consenso, utile anche per additare al dissenso chi si assume oggi la responsabilità di fare le cose che stiamo facendo, tuttavia non realistico.
0: C'è però una buona notizia dalla commissione di AMT legata ai prezzi dei biglietti e degli abbonamenti: niente aumenti, e il vice sindaco Terrile ha confermato tutto questo. Rimangono anche tutte le agevolazioni. Aurora Bottino.
3: Biglietti e abbonamenti non aumenteranno, così come sono confermate le agevolazioni. Il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile ha fatto il punto sul piano tariffario di AMT durante la commissione consiliare dedicata alla crisi dell'azienda di trasporto pubblico. Durante il suo lungo intervento Terrile ha spiegato che non ci sarà la revisione del piano tariffario, che era invece stata ipotizzata per novembre 2026, con possibili aumenti del costo di biglietti e abbonamenti. L'analisi del piano tariffario varato a ottobre, quando avevamo modificato la gratuità, ha detto Terrile, dice che sta andando meglio delle aspettative, per cui non sarà necessaria la manovra. Se da un lato gli utenti possono quindi tirare un sospiro di sollievo per il blocco degli aumenti, dall'altro emerge con forza un altro nodo critico: il costo del gasolio. Durante i lavori della commissione è infatti scattato l'allarme per l'impatto che il prezzo del carburante sta avendo e potrà avere sui conti di MT. Il rincaro pesa direttamente sui costi operativi del trasporto pubblico, circa 500.000 euro al mese. Nei primi 6 mesi si parla di 3 milioni. Un tema che pesa davvero e rischia di mettere in difficoltà il piano di risanamento.
4: L'aumento del gasolio che si ha, diciamo, dalla fine dell'anno scorso a tutti questi mesi sta costando all'azienda circa 500.000 euro al mese. E quindi nei primi 6 mesi ammonta a circa 3 milioni. E visto che non mi pare che, poi per carità, spero di essere smentito, che nei prossimi mesi ci possa essere, diciamo, un miglioramento. Questo è un tema che pesa, diciamo, sulla, e che ovviamente

0: I contratti prevedono, quello dico, che non può essere messo a carico dell'azienda, deve essere messo a carico degli enti affidanti.
1: Rimaniamo a Palazzo Tursi perché si terrà domani mattina a partire dalle 9 la commissione sullo stadio Luigi Ferraris. La decisione della maggioranza in comune ha fatto scattare la protesta delle opposizioni perché in realtà non era attesa per la giornata di domani. Lucrezia Marini.
2: Un vero e proprio blitz a Palazzo Tursi sul futuro dello stadio Ferraris. La commissione prevista martedì sul progetto fuori dal comune è stata sconvocata e sostituita all'ultimo momento da una seduta congiunta di bilancio, promozione della città e territorio. Al centro la delibera per il diritto di superficie di 90 anni sul Ferraris, Villa Musso Piantelli e le aree collegate, passaggio chiave del partenariato pubblico-privato per la riqualificazione dell'impianto. Le opposizioni denunciano tempi strettissimi e l'assenza degli attori principali, municipio, commercianti e tifosi. Commissione quindi venerdì 11 settembre alle 9 con il voto in consiglio comunale che potrebbe arrivare già martedì prossimo. Intanto le polemiche non si placano.
1: E adesso la pagina dedicata al maltempo. Partiamo con questo servizio di Lisa Ricci per capire quali sono stati i danni. Ci sono stati temporali, pioggia, però il tempo è andato in miglioramento. In realtà siamo ancora in allerta gialla per alcune ore, però la situazione è decisamente migliorata. Ci sono stati danni in giro, sentiamo.
3: La Liguria resta sotto osservazione per il maltempo. Fino alle 21 di questa sera è in vigore l'allerta gialla per temporali su tutta la regione, dal ponente al centro levante, comprese le zone interne e versanti padani. Dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni e le temperature ancora pienamente estive, il quadro meteorologico è tornato instabile. Particolare attenzione anche lungo la costa e sul mare. Nelle ultime ore una tromba marina è stata avvistata al largo del tratto di costa compreso tra Voltri e Pegli. Fenomeni che possono svilupparsi proprio in presenza di una forte instabilità atmosferica e che non necessariamente raggiungono la terraferma. A contribuire a questa situazione è anche un Mediterraneo ancora particolarmente caldo. Il contrasto tra le elevate temperature della superficie del mare e l'arrivo di aria più instabile può creare condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi. Le ore fino alla tarda serata restano dunque le più delicate. L'allerta gialla proseguirà fino alle 21 su tutte le zone della Liguria, mentre successivamente è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Una nuova fase di instabilità dunque dopo il caldo degli ultimi giorni, ma il maltempo ha già lasciato il segno sul territorio. Il torrente Lavagna è esondato in più punti a San Colombano Certenoli, mentre l'Aveto a Cabanne e lo stesso Lavagna a Carasco hanno raggiunto i livelli di guardia. A San Colombano sono state inoltre evacuate le scuole e chiusi alcuni ponti in via precauzionale.
1: Allora, l'avete sentito nel servizio, la situazione a San Colombano Certenoli. Ci siamo stati questa mattina nel primo pomeriggio anche per capire qual è la situazione, quali sono stati i danni. Ci racconta tutto Chiara Orru, vediamo.
4: Allerta meteo in Liguria, siamo a San Colombano Certenoli dove ieri è esondato il torrente Lavagna che vedete alle mie spalle e oggi è esondato ancora in alcune zone del comune, allagate sia il campo sportivo, la bocciofila, così come anche la chiesa di San Colombano Certenoli. Insomma, diversi disagi, criticità legate al maltempo, anche per questo il sindaco ha deciso di sospendere tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado e ha deciso anche di dirottare il giro che quest'anno arrivava alla sua 50ª edizione, il giro della Lunigiana, proprio per evitare le zone interessate dalle criticità legate al maltempo.
5: Certo è che non è possibile più che siamo in una situazione di emergenza ogni volta che arriva un nubifragio. È quanto vero attuale la situazione che c'è un accumulo di materiale litoide che va prelevato, va spostato dal torrente Lavagna in queste zone sensibili. Abbiamo chiesto alla Regione Liguria un aiuto, lo richiederemo nuovamente perché dopo l'alluvione dell'1-2 settembre dello scorso anno c'è stato un accumulo sensibile di questo materiale, quindi se non allarghiamo la sezione di deflusso e spostiamo questo materiale certamente saremo nuovamente in emergenza e non ce lo possiamo più permettere.
1: Adesso parliamo di quella tragedia vera e propria che si è consumata ieri pomeriggio nel quartiere genovese di Begato, dove un bimbo di 5 anni è precipitato dal terrazzino della sua abitazione e ha perso la vita. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo, è morto sul colpo. Ovviamente ancora

0: Comprensibilmente provato il papà del bimbo che lavora come muratore e nel momento della tragedia si trovava a Nervi, è stato ascoltato dagli investigatori della squadra mobile della polizia impegnata a ricostruire la dinamica sulla tragedia, poche le parole scambiate con la moglie che è ancora ricoverata all'ospedale Villa Scassi per lo shock. La donna era in casa quando il bimbo è precipitato dal balcone, il piccolo aveva appena pranzato. Sarebbe poi uscito sul bancone come faceva spesso in queste giornate di caldo. Cosa sia accaduto nei momenti successivi ancora oggetto di accertamenti, gli investigatori hanno e stanno cercando di approfondire quanto è accaduto, il comportamento del bimbo che è stato sempre descritto anche ieri dai vicini come molto vivace, si valuta anche l'ipotesi di una possibile iperattività, ma al momento non risultano acquisite certificazioni mediche che lo confermino. La famiglia di origine nigeriana viveva da alcuni anni a Begato ed era ben integrata nel quartiere dove aveva costruito buoni rapporti con i vicini. E adesso un'altra storia drammatica di una giovane mamma, di una donna di 20 anni che è morta dopo 3 giorni di agonia per l'assunzione di un mix di alcol e droghe. È accaduto a Savona, la donna originaria di Cengio era arrivata 3 notti fa all'ospedale San Paolo di Savona in condizioni disperate. Oggi i medici hanno dichiarato la morte cerebrale, i familiari hanno dato l'autorizzazione all'espianto degli organi. La giovane barista si è sentita male a Laigueglia dove stava passando la serata con il fidanzato, è stata ricoverata subito al Santa Corona di Pietraligure, poi all'ospedale di Imperia, infine al San Paolo di Savona. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, non c'è stato nulla da fare, la procura di Savona ha aperto un fascicolo, i carabinieri stanno indagando per capire chi abbia venduto lo stupefacente alla donna, sarà l'autopsia a chiarire il tipo di sostanza assunta, aveva una figlia piccola. E adesso il tema legato all'autonomia differenziata che torna al centro del dibattito politico, pubblico, ne hanno parlato in regione sia la maggioranza che l'opposizione con opinioni ovviamente diverse, è intervenuta sul tema anche la CGIL, sentiamo.
1: Dopo il disco verde del Consiglio regionale alla riforma sull'autonomia differenziata, in Liguria è scoppiata la polemica con le critiche delle opposizioni e dei sindacati alla difesa della maggioranza di centrodestra. Il provvedimento rappresenta lo snodo centrale del percorso intrapreso dalla Liguria al fianco di Veneto, Lombardia e Piemonte per ottenere una maggiore autonomia gestionale e competenze dirette su settori chiave del territorio. Nello specifico, le intese licenziate dall'Aula toccano 2 blocchi strategici: da un lato la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, dall'altro la protezione civile, la disciplina delle professioni e la previdenza complementare integrata. Dura la presa di posizione della CGIL Liguria, che ha espresso pubblicamente le proprie perplessità.
2: La CGIL Liguria è contraria a questa riforma sull'autonomia differenziata. La ragione principale è perché rompe l'unità nazionale e disgrega questo paese, ma non solo, perché è inutile e dannosa almeno quella fatta in Liguria. Perché? Andiamo nel merito. Primo, perché l'autonomia differenziata serviva a chiedere maggiori soldi dello Stato che vengono pagati dai contribuenti liguri. Bene, questa riforma dice che non arriverà un euro in più da parte dello Stato e che i soldi in più che bisognerà metterli bisognerà richiederli ai liguri attraverso maggiore tariffazione o tassazione.
1: Critiche sono state espresse anche dalle opposizioni in regione, mentre il centrodestra con il suo presidente Marco Bucci difende la scelta ribadendo che autonomia differenziata non significa dividere il paese ma dare ai territori maggiori strumenti e responsabilità per poter intervenire con più rapidità ed efficacia.
0: 3 milioni di euro per rafforzare la filiera energetica del nord-ovest, il primo bando interregionale promosso da Liguria, Lombardia e Piemonte. Genova rilancia la candidatura per ospitare la futura agenzia nazionale per il nucleare. Sentiamo.
3: 3 milioni di euro per rafforzare la filiera energetica del Nord-Ovest. E questo è il primo bando interregionale promosso da Liguria, Lombardia e Piemonte, con l'obiettivo di mettere in rete grandi imprese, PMI e organismi di ricerca.
4: Siamo partiti proprio dall'energia, che è una delle materie sulle quali stiamo portando avanti dal 2023 in maniera sinergica un'attività con la Regione Piemonte e la Regione Lombardia nella cabina di regia economica del Nord-Ovest, oltre all'automotive, alla microelettronica, alla logistica, anche appunto la filiera energetica.
5: Lo strumento che abbiamo presentato oggi serve proprio a spingere sulla ricerca e sull'innovazione per continuare ad alimentare, diciamo così, l'anticipo dei tempi a livello internazionale.
6: Innovazione di prodotto, di processo è importante, secondo trasferimento tecnologico, perché le imprese hanno bisogno di capire se la scienza ha delle idee, come tramutarle in realtà sulle proprie macchine. E io credo che questo bando vada

0: in quella direzione.
1: Oggi è stata richiamata anche la candidatura, sostenuta dalla Liguria, a ospitare la sede della prossima Agenzia Nazionale del Nucleare, un progetto che si inserisce nella strategia di consolidamento del Nord-Ovest come polo industriale, tecnologico e scientifico nel settore dell'energia.
2: Ci auguriamo che anche questo obiettivo possa essere traguardato e possa essere un tassello di questa collaborazione interregionale a tutela dello sviluppo di una filiera strategica non solo.
3: Adesso la portualità, perché la prossima settimana è atteso l'incontro tra Spediporto e autorità portuale. Il direttore generale Botta anticipa a primo canale contenuti delle proprie richieste, quali sono i punti su cui concentrarsi maggiormente. Intervista di Elisabetta Biancalani.
4: Se potessi sintetizzare il nostro intervento con uno slogan, direi la merce al centro. Noi vogliamo portare all'attenzione del presidente Paroli l'importanza di porre la merce, quindi il contenuto dei contenitori, al centro di una serie di ragionamenti che devono premiare che cosa? La crescita del livello qualitativo dei servizi di questo porto. I grandi investimenti nelle infrastrutture sono una premessa indispensabile, su cui però poi bisogna calare la capacità del porto di creare servizi sulla merce. Questo è indispensabile dal nostro punto di vista per preservare e dare vera capacità competitiva al nostro scalo, e quindi dobbiamo curare con particolare attenzione tutta una serie di attività e di servizi sulla merce. Per fare questo però dobbiamo farlo in sinergia con le pubbliche amministrazioni, integrando i nostri sistemi informatici con quelli delle pubbliche amministrazioni, certificando il livello qualitativo dei servizi, e quindi qui un altro tema che proporremo al presidente Paroli è quello che l'autorità di sistema portuale conduca finalmente a conclusione quel processo di definizione di una carta dei servizi portuali, che sarebbe un'eccellenza assolutamente italiana e genovese da portare quale esempio primario dell'impegno sui servizi.
3: Da Genova parte il progetto DB per sostenere l'imprenditoria femminile. Oltre 14.000 le imprese guidate da donne nel territorio metropolitano della città. L'obiettivo è quello di favorire l'accesso al credito con investimenti e crescita. La Liguria sarà l'area pilota di questo progetto nazionale. Carlotta Nicoletti.
5: Sono in via Cassa di Risparmio 15, dove ha sede Viper Banca a Genova, per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta.
6: La banca ha già delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto, che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che solo nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, condotte. Non sempre l'accesso al credito è stato facile.
7: Questo è un altro tema che va attenzionato, ed un tema che richiede lo sforzo di tutti, quindi anche la sensibilità di Biber, che con 100 milioni da destinare a questa operazione, con prestiti fino a 5 milioni che possono essere restituiti fino a 10 anni, credo che sia un grande elemento per lo sviluppo anche del territorio.
8: Il fatto che un istituto che per noi continua a essere quella che era la banca del territorio, e quindi un istituto che per i nostri concittadini è particolarmente importante, che si faccia carico del problema dell'imprenditoria femminile, ovviamente vuole anche dire che poi faremo con loro qualche accordo per poter intervenire a favore delle imprese femminili e fare sì che anche queste non si sentano abbandonate, ma che vedano che c'è proprio un'attenzione, una sensibilità.
3: Il calcio in avvicinamento con l'appuntamento con il fine settimana, con la quarta giornata di campionato. Partiamo dal Genoa, che scenderà in campo sabato 12 settembre alle 15 al Ferraris. Arriva il Frosinone. Genoa fermo a 0 punti, vero anche che le prime partite sono state complicate, perché le prime partite sicuramente hanno visto affrontare squadre di primo livello in Serie A, ma c'è bisogno di fare punti anche questo il monito che arriva da mister De Rossi, che oggi ha parlato in conferenza stampa, come sempre 2 giorni prima rispetto all'appuntamento in campo.

0: campo. Sentiamo le sue parole.
1: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a zero punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica. E un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta.

0: Lo vogliamo fare davanti ai nostri tifosi e sappiamo che abbiamo una partita difficile, che se ne dica, dire da oggi inizia il nostro campionato è come dire da oggi vinceremo facile, invece sappiamo che affronteremo una squadra che sa giocare il calcio che gioca, che si riconosce, che sono tanti anni, tanti mesi che fa degli ottimi risultati e ha continuato a farli anche in Serie A, quindi massimo rispetto per il Frosinone. Mancanza di qualità è secondo me sbagliato, non so, è anche ingeneroso. Abbiamo giocatori, tanti giocatori sono gli stessi dell'anno scorso. Premesso che Shaarawy è un giocatore che sarà tanto importante per noi, ci farà fare tanti punti secondo me. Traoré idem se tornerà a un livello accettabile per lui e per noi. Credo che l'anno scorso avessimo un po' più di facilità ad arrivare al tiro, ad arrivare al gol, proprio come giocatori con caratteristiche individuali. Abbiamo levato un pochino di gol, un pochino di tiro in porta, un pochino di ultimi passaggi ed è quello che dobbiamo ritrovare, magari attraverso altre trame, attraverso altre individualità rispetto a quelle che ci eravamo magari sognati o immaginati ad aprile, a maggio, quando abbiamo buttato giù, diciamo, un bozzetto di quello che doveva essere la squadra di quest'anno. Non necessariamente siamo peggiorati, non penso che questa sia una squadra debole, penso che alla lunga uscirà fuori e faremo anche magari più punti dell'anno scorso. Dobbiamo solo capire che dobbiamo arrivare in area per fare gol e dobbiamo arrivarci nella maniera più congeniale. Quello sta a me capire qual è la maniera migliore per mettere questi giocatori che ho adesso in condizione di andare al tiro. Insomma, se si cercavano giocatori con grande uno contro uno e non ci sono, si arriverà in un'altra maniera, perché anche l'altro anno non è che avessimo Robben e Ribéry sulle fasce, insomma.
1: Così ha parlato quindi Daniele De Rossi in conferenza stampa, che cercherà di recuperare Shaarawy e Traoré tra tutti. E adesso parliamo di Samp che sarà impegnata invece domenica pomeriggio a Mantova, altra trasferta con un inizio campionato complicato anche per i blucerchiati, solo un punto in classifica, vero che ha affrontato squadre difficili come il Palermo, però ha raccolto solo un punto. Samp che ha bisogno di vincere e quindi muovere la classifica, se ne parlerà probabilmente anche di questo in conferenza stampa nei prossimi giorni con mister Corradi. Facciamo il punto della situazione per questa partita da preparare bene. Allora, ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera in studio, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria cerca di ripartire dopo le due sconfitte consecutive contro la Juve Stabia in casa e poi a Palermo. Soprattutto la gara di Palermo ha lasciato uno strascico polemico, perché Americo Branco, il direttore sportivo blucerchiato, ha parlato nel dopogara della cattiva gestione dell'arbitro Marchetti di Ostia Lido. A suo dire, a dire di Branco, con un metro di giudizio troppo casalingo, con una gestione delle ammonizioni sbagliata, e dunque la Samp che si è fatta sentire. C'era dunque curiosità per sapere quale sarà l'arbitro della prossima sfida, quella di domenica pomeriggio a Mantova. Ebbene, è stato designato Daniele Chiffi. I precedenti sono 8, soltanto 2 vittorie, l'ultima tra l'altro nello scorso campionato contro l'Avellino. Però Chiffi è ricordato dai tifosi blucerchiati soprattutto per quel rigore fischiato per un presunto fallo di Murru su Petagna nella stagione 2022-2023. La Samp stava vincendo 2-1 in Brianza, sarebbe stata una vittoria fondamentale per una possibile rimonta. La Samp era ultima e ultima, chiuse quel campionato. Invece Chiffi decise per il calcio di rigore, trasformato poi da Pessina 2-2, e psicologicamente quello fu un colpo durissimo per la squadra all'epoca allenata da Dejan Stankovic. Samp che però oggi, allenata da Bernardo Corradi, deve cercare di recuperare i tanti, tantissimi infortunati. Sulla buona strada sembrerebbero Ravanelli e Lauritsen, forse pronti a sedersi in panchina al Martelli domenica pomeriggio. Più difficile obiettivamente rivedere o vedere presto l'esordio di Mbabu e Caramò, perché sono indietro di condizione. E poi c'è Fabio De Paoli che sta recuperando dal suo problema alla caviglia. Più lontano ancora il rientro di Salvatore Esposito, di Bjorn Meyer e di Conti, che ormai da tanti mesi non è più in campo con i suoi compagni. Dunque, per la Samp di Corradi, domenica, dopo due sconfitte consecutive, si tratta già di una partita molto delicata e molto importante da vincere. Con questo chiuso restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie a Simone Galdi. Ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari, con l'informazione di Primo Canale. Buona serata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Liguria, garantirà tempo stabile e complessivamente assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni, al più con qualche nuvola di passaggio e temperature massime piuttosto gradevoli. Adesso vediamo la situazione sulla provincia di Savona, dove il tempo sarà stabile, una giornata con clima asciutto, venti a regime di brezza con mari poco mossi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli poco nuvolosi e valori massimi fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tigullio, una giornata stabile con qualche nuvola di passaggio e temperature massime nella media del periodo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, prevarrà il sole con cieli poco nuvolosi. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria. Segnaliamo solo un po' di vento nella prima parte della giornata sulle zone costiere. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne nella media del periodo. Tutti i dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza. Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

Commissione Fiume a Palazzo Tursi sulla situazione di AMT, al centro lo scontro sui costi e il taglio delle corse, botta e risposta tra le opposizioni e il presidente Berruti. Piogge temporali sulla Liguria sono in attenuazione, il sole è tornato a fare capolino, ma è iniziata la conta dei danni con allagamenti, soprattutto in Val Fontana Buona. Non si danno pace ai genitori del bimbo di 5 anni morto cadendo dal terrazzino a Begato, la madre è ancora ricoverata in stato di shock, il papà è stato ascoltato in procura. Si terrà la prossima settimana l'incontro tra Spediporto e autorità portuale, la richiesta è chiara, le merci devono essere al centro.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da MT perché c'è stata la cosiddetta commissione fiume sul futuro della partecipata genovese al centro, il tema legato ai costi, legato al bilancio ma anche al taglio delle corse, e lunedì ripartono le scuole. Si è trovata una sorta di tregua con i comuni, con i sindaci, però è chiaro che lo scontro è stato molto acceso e soprattutto politico tra le opposizioni, la maggioranza. Poi il presidente di MT Verruti ci racconta, perché ha seguito per noi il servizio di apertura di Matteo Cantile.
1: Conti in rosso e servizio invernale ridotto per AMT è il quadro emerso dall'accesa commissione consiliare di questa mattina.

0: a Palazzo Tursi. Sull'azienda pendono 4 istanze di fallimento, mentre il piano di risanamento attende l'accordo con i creditori e l'omologazione del tribunale. Dal 14 settembre le corse saranno tagliate di circa il 10%, restano inoltre la carenza di oltre 100 autisti e le proteste dei sindacati pronti alla mobilitazione contro qualsiasi ipotesi di privatizzazione.
1: Sono in tribunale 4 le domande di liquidazione giudiziale. Il tema cruciale di oggi, qual è l'impatto negativo delle vicende societarie sugli utenti? Io mi sento di dire, sulla base non solo della mia esperienza ma soprattutto dei pareri acquisiti, che nel secondo scenario, quello nel quale non si ritorna in bonis, l'impatto sugli utenti sarebbe molto peggiore di quello che oggi ci troviamo a gestire. Rievocare un ritorno a una situazione precedente, cioè come se si potesse, diciamo, fare retromarcia e dire beh, torniamo al servizio di prima, alle condizioni di prima, eccetera, non è uno scenario realistico. È uno scenario bello da pensare, utile anche, come dire, da proporre in un dibattito pubblico per riscuotere consenso, utile anche per additare al dissenso chi si assume oggi la responsabilità di fare le cose che stiamo facendo, tuttavia non realistico.
2: C'è però una buona notizia dalla commissione di AMT legata ai prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. Niente aumenti e il vice sindaco Terrile ha confermato tutto questo. Rimangono anche tutte le agevolazioni. Aurora Bottino.
3: Biglietti e abbonamenti non aumenteranno, così come sono confermate le agevolazioni. Il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile ha fatto il punto sul piano tariffario di AMT durante la commissione consiliare dedicata alla crisi dell'azienda di trasporto pubblico. Durante il suo lungo intervento Terrile ha spiegato che non ci sarà la revisione del piano tariffario, che era invece stata ipotizzata per novembre 2026, con possibili aumenti del costo di biglietti e abbonamenti. L'analisi del piano tariffario varato a ottobre, quando avevamo modificato la gratuità, ha detto Terrile, dice che sta andando meglio delle aspettative, per cui non sarà necessaria la manovra. Se da un lato gli utenti possono quindi tirare un sospiro di sollievo per il blocco degli aumenti, dall'altro emerge con forza un altro nodo critico, il costo del gasolio. Durante i lavori della commissione è infatti scattato l'allarme per l'impatto che il prezzo del carburante sta avendo e potrà avere sui conti di AMT. Il rincaro pesa direttamente sui costi operativi del trasporto pubblico, circa 500.000 euro al mese. Nei primi 6 mesi si parla di 3 milioni. Un tema che pesa davvero e rischia di mettere in difficoltà il piano di risanamento.
4: E l'aumento del gasolio che si ha, diciamo, dalla fine dell'anno scorso a tutti questi mesi sta costando all'azienda circa 500.000 euro al mese. E quindi nei primi 6 mesi ammonta circa 3 milioni. E visto che non mi pare che, poi per carità, spero di essere smentito, che nei prossimi mesi ci possa essere, diciamo, un miglioramento. Questo è un tema che pesa, diciamo, sulla, e che ovviamente i contratti prevedono, quello che dico, che non può essere messo a carico dell'azienda, deve essere messo a carico degli enti affidanti.
2: Rimaniamo a Palazzo Tursi perché si terrà domani mattina a partire dalle 9 la commissione sullo stadio Luigi Ferraris. La decisione della maggioranza in comune ha fatto scattare la protesta delle opposizioni, perché in realtà non era attesa per la giornata di domani. Lucrezia Marini.
5: Un vero e proprio blitz a Palazzo Tursi sul futuro dello stadio Ferraris. La commissione prevista martedì sul progetto fuori dal comune è stata sconvocata e sostituita all'ultimo momento da una seduta congiunta di bilancio, promozione della città e territorio. Al centro la delibera per il diritto di superficie di 90 anni sul Ferraris, Villa Musso Piantelli e le aree collegate, passaggio chiave del partenariato pubblico-privato per la riqualificazione dell'impianto. Le opposizioni denunciano tempi strettissimi e l'assenza degli attori principali, municipio, commercianti e tifosi. Commissione quindi venerdì 11 settembre alle 9 con il voto in consiglio comunale che potrebbe arrivare già martedì prossimo. Intanto le polemiche non si placano.
2: E adesso la pagina dedicata al maltempo. Partiamo con questo servizio di Lisa Ricci per capire quali sono stati i danni. Ci sono stati temporali, pioggia, però il tempo è andato in miglioramento. In realtà siamo ancora in allerta gialla per alcune ore, però la situazione è decisamente migliorata. Ci sono stati danni in giro, sentiamo.

0: La Liguria resta sotto osservazione per il maltempo. Fino alle 21 di questa sera è in vigore l'allerta gialla per temporali su tutta la regione, dal ponente al centro levante, comprese le zone interne e i versanti padani. Dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni e le temperature ancora pienamente estive, il quadro meteorologico è tornato instabile. Particolare attenzione anche lungo la costa e sul mare. Nelle ultime ore una tromba marina è stata avvistata al largo del tratto di costa compreso tra Voltri e Pegli. Fenomeni che possono svilupparsi proprio in presenza di una forte instabilità atmosferica e che non necessariamente raggiungono la terraferma. A contribuire a questa situazione è anche un Mediterraneo ancora particolarmente caldo. Il contrasto tra le elevate temperature della superficie del mare e l'arrivo di aria più instabile può creare condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi. Le ore fino alla tarda serata restano dunque le più delicate. L'allerta gialla proseguirà fino alle 21 su tutte le zone della Liguria, mentre successivamente è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Una nuova fase di instabilità dunque dopo il caldo degli ultimi giorni, ma il maltempo ha già lasciato il segno sul territorio. Il torrente Lavagna è esondato in più punti a San Colombano Certenoli, mentre l'Aveto a Cabanne e lo stesso Lavagna a Carasco hanno raggiunto i livelli di guardia. A San Colombano sono state inoltre evacuate le scuole e chiusi alcuni ponti in via precauzionale.
1: Allora, l'avete sentito nel servizio, la situazione a San Colombano Certenoli. Ci siamo stati questa mattina nel primo pomeriggio anche per capire qual è la situazione, quali sono stati i danni. Ci racconta tutto Chiara Orru, vediamo.
2: Allerta meteo in Liguria, siamo a San Colombano Certenoli dove ieri è esondato il torrente Lavagna che vedete alle mie spalle e oggi è esondato ancora in alcune zone del comune, allagate sia il campo sportivo, la bocciofila, così come anche la chiesa di San Colombano Certenoli. Insomma, diversi disagi, criticità legate al maltempo, anche per questo il sindaco ha deciso di sospendere tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado e ha deciso anche di dirottare il giro che quest'anno arrivava alla sua 50ª edizione, il giro della Lunigiana, proprio per evitare le zone interessate dalle criticità legate al maltempo.
3: Certo è che non è possibile più che siamo in una situazione di emergenza ogni volta che arriva un nubifragio. È quanto vero attuale la situazione che c'è un accumulo di materiale litoide che va prelevato, va spostato dal torrente Lavagna in queste zone sensibili. Abbiamo chiesto alla Regione Liguria un aiuto, lo richiederemo nuovamente perché dopo l'alluvione dell'1-2 settembre dello scorso anno c'è stato un accumulo sensibile di questo materiale. Quindi se non allarghiamo la sezione di deflusso e spostiamo questo materiale, certamente saremo nuovamente in emergenza e non ce lo possiamo più permettere.
1: Adesso parliamo di quella tragedia vera e propria che si è consumata ieri pomeriggio nel quartiere genovese di Begato, dove un bimbo di 5 anni è precipitato dal terrazzino della sua abitazione e ha perso la vita. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo, è morto sul colpo. Ovviamente ancora comprensibilmente provato il papà del bimbo che lavora come muratore e nel momento della tragedia si trovava a Nervi, è stato ascoltato dagli investigatori della squadra mobile della polizia impegnata a ricostruire la dinamica sulla tragedia. Poche le parole scambiate con la moglie che è ancora ricoverata all'ospedale Villa Scassi per lo shock. La donna era in casa quando il bimbo è precipitato dal balcone, il piccolo aveva appena pranzato, sarebbe poi uscito sul bancone come faceva spesso in queste giornate di caldo. Cosa sia accaduto nei momenti successivi ancora oggetto di accertamenti, gli investigatori hanno e stanno cercando di approfondire quanto è accaduto. Il comportamento del bimbo, che è stato sempre descritto anche ieri dai vicini come molto vivace, si valuta anche l'ipotesi di una possibile iperattività, ma al momento non risultano acquisite certificazioni mediche che lo confermino. La famiglia di origine nigeriana viveva da alcuni anni a Begato ed era ben integrata nel quartiere dove aveva costruito buoni rapporti con i vicini. E adesso un'altra storia drammatica di una giovane mamma, di una donna di 20 anni che è morta dopo 3 giorni di agonia per l'assunzione di un mix di alcol e droghe. È accaduto a Savona, la donna originaria di Cengio era arrivata 3 notti fa all'ospedale San Paolo di Savona in condizioni disperate. Oggi i medici hanno dichiarato la morte cerebrale, i familiari hanno dato l'autorizzazione all'espianto degli organi. La giovane barista si è sentita male a Laigueglia dove stava passando la serata con il fidanzato, è stata ricoverata subito

0: alla Santa Corona di Pietraligure e poi all'ospedale di Imperia, infine al San Paolo di Savona. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, non c'è stato nulla da fare, la procura di Savona ha aperto un fascicolo, i carabinieri stanno indagando per capire chi abbia venduto lo stupefacente alla donna, sarà l'autopsia a chiarire il tipo di sostanza assunta, aveva una figlia piccola. E adesso il tema legato all'autonomia differenziata che torna al centro del dibattito politico, pubblico, ne hanno parlato in regione sia la maggioranza che l'opposizione, con opinioni ovviamente diverse, è intervenuta sul tema anche la CGIL, sentiamo.
1: Dopo il disco verde del Consiglio regionale alla riforma sull'autonomia differenziata, in Liguria è scoppiata la polemica con le critiche delle opposizioni e dei sindacati e la difesa della maggioranza di centrodestra. Il provvedimento rappresenta lo snodo centrale del percorso intrapreso dalla Liguria al fianco di Veneto, Lombardia e Piemonte per ottenere una maggiore autonomia gestionale e competenze dirette su settori chiave del territorio. Nello specifico, le intese licenziate dall'Aula toccano due blocchi strategici: da un lato la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, dall'altro la protezione civile, la disciplina delle professioni e la previdenza complementare integrata. Dura la presa di posizione della CGIL Liguria, che ha espresso pubblicamente le proprie perplessità.
2: La CGIL Liguria è contraria a questa riforma sull'autonomia differenziata. La ragione principale è perché rompe l'unità nazionale e disgrega questo paese, ma non solo, perché è inutile e dannosa almeno quella fatta in Liguria. Perché? Andiamo nel merito. Primo, perché l'autonomia differenziata serviva a chiedere maggiori soldi dello Stato che vengono pagati dai contribuenti liguri. Bene, questa riforma dice che non arriverà un euro in più da parte dello Stato e che i soldi in più che bisognerà metterli bisognerà richiederli ai liguri attraverso maggiore tariffazione o tassazione.
1: Critiche sono state espresse anche dalle opposizioni in regione, mentre il centrodestra con il suo presidente Marco Bucci difende la scelta ribadendo che autonomia differenziata non significa dividere il paese ma dare ai territori maggiori strumenti e responsabilità per poter intervenire con più rapidità ed efficacia.
0: 3 milioni di euro per rafforzare la filiera energetica del nord-ovest, è il primo bando interregionale promosso da Liguria, Lombardia e Piemonte. Genova rilancia la candidatura per ospitare la futura agenzia nazionale per il nucleare. Sentiamo.
3: 3 milioni di euro per rafforzare la filiera energetica del Nord-Ovest. E questo è il primo bando interregionale promosso da Liguria, Lombardia e Piemonte, con l'obiettivo di mettere in rete grandi imprese, PMI e organismi di ricerca.
4: Siamo partiti proprio dall'energia, che è una delle materie sulle quali stiamo portando avanti dal 2023 in maniera sinergica un'attività con la Regione Piemonte e la Regione Lombardia nella cabina di regia economica del Nord-Ovest, e oltre all'automotive, alla microelettronica, alla logistica, anche appunto la filiera energetica.
5: Lo strumento che abbiamo presentato oggi serve proprio a spingere sulla ricerca e sull'innovazione per continuare ad alimentare, diciamo così, l'anticipo dei tempi a livello internazionale.
6: Innovazione di prodotto, di processo importante, secondo trasferimento tecnologico, perché le imprese hanno bisogno di capire se la scienza ha delle idee, come tramutarle in realtà sulle proprie macchine, e io credo che questo bando vada in quella direzione.
3: Oggi è stata richiamata anche la candidatura sostenuta dalla Liguria a ospitare la sede della prossima Agenzia Nazionale del Nucleare, un progetto che si inserisce nella strategia di consolidamento del Nord-Ovest come polo industriale, tecnologico e scientifico nel settore dell'energia.
4: Ci auguriamo che anche questo obiettivo possa essere traguardato e possa essere un tassello di questa collaborazione interregionale a tutela dello sviluppo di una filiera strategica non solo.
0: Adesso la portualità, perché la prossima settimana è atteso l'incontro tra Spediporto e autorità portuale. Il direttore generale Botta anticipa a primo canale contenuti delle proprie richieste, quali sono i punti su cui concentrarsi maggiormente. Intervista di Elisabetta Biancalani.
7: Se potessi sintetizzare il nostro intervento con uno slogan, direi la merce al centro. Noi vogliamo portare all'attenzione del presidente Paroli l'importanza di porre la merce, quindi il contenuto dei contenitori, al centro di una serie di ragionamenti che devono premiare che cosa? La crescita del livello qualitativo dei servizi di questo porto. I grandi investimenti nelle infrastrutture sono una premessa indispensabile, su cui però poi bisogna calare la capacità del porto di creare servizi sulla merce. Questo è indispensabile dal nostro punto di vista per preservare e dare vera capacità competitiva al nostro scalo, e quindi dobbiamo curare con particolare attenzione

0: tutta una serie di attività e di servizi sulla merce. Per fare questo però dobbiamo farlo in sinergia con le pubbliche amministrazioni, integrando i nostri sistemi informatici con quelli delle pubbliche amministrazioni, certificando il livello qualitativo dei servizi, e quindi qui un altro tema che proporremo al Presidente Parole è quello che l'autorità di sistema portuale conduca finalmente a conclusione quel processo di definizione di una carta dei servizi portuali, che sarebbe un'eccellenza assolutamente italiana e genovese da portare quale esempio primario dell'impegno sui servizi.
1: Da Genova parte il progetto DB per sostenere l'imprenditoria femminile. Oltre 14.000 le imprese guidate da donne nel territorio metropolitano della città. L'obiettivo è quello di favorire l'accesso al credito con investimenti e crescita. La Liguria sarà l'area pilota di questo progetto nazionale. Carlotta Nicoletti.
2: Sono in via Cassa di Risparmio 15, dove ha sede Viper Banca a Genova, per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta.
3: La banca ha già delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto, che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che solo nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, non sempre l'accesso al credito è stato facile.
4: Questo è un altro tema che va attenzionato, ed è un tema che richiede lo sforzo di tutti, quindi anche la sensibilità di Biper, che con 100 milioni da destinare a questa operazione, con prestiti fino a 5 milioni che possono essere restituiti fino a 10 anni, credo che sia un grande elemento per lo sviluppo anche del territorio.
5: Il fatto che un istituto che per noi continua a essere quella che era la banca del territorio, e quindi un istituto che per i nostri concittadini è particolarmente importante, che si faccia carico del problema dell'imprenditoria femminile, ovviamente vuole anche dire che poi faremo con loro qualche accordo per poter intervenire a favore delle imprese femminili e fare sì che anche queste non si sentano abbandonate, ma che vedano che c'è proprio un'attenzione, una sensibilità.
1: Il calcio in avvicinamento con l'appuntamento con il fine settimana, con la quarta giornata di campionato. Partiamo dal Genoa, che scenderà in campo sabato 12 settembre alle 15 al Ferraris. Arriva il Frosinone. Genoa fermo a 0 punti, vero anche che le prime partite sono state complicate, perché le prime partite sicuramente hanno visto affrontare squadre di primo livello in Serie A, ma c'è bisogno di fare punti. Questo è il monito che arriva da mister De Rossi, che oggi ha parlato in conferenza stampa, come sempre, due giorni prima rispetto all'appuntamento in campo. Sentiamo le sue parole.
6: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a 0 punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica. E un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme per tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica. E lo vogliamo fare davanti ai nostri tifosi, e sappiamo che abbiamo una partita difficile, che se ne dica. Dire da oggi inizia il nostro campionato è come dire da oggi vinceremo facile, invece sappiamo che affronteremo una squadra che sa giocare il calcio che gioca, che si riconosce, che sono tanti anni, tanti mesi che fa degli ottimi risultati e ha continuato a farli anche in Serie A, quindi massimo rispetto per il Frosinone. Mancanza di qualità è secondo me sbagliato, non so, è anche ingeneroso. Abbiamo giocatori, tanti giocatori sono gli stessi dell'anno scorso. Premesso che Sharawi è un giocatore che sarà tanto importante per noi, ci farà fare tanti punti secondo me. Traoré idem, se tornerà a un livello accettabile per lui e per noi. Credo che l'anno scorso avessimo un po' più di facilità ad arrivare al tiro, ad arrivare al gol, proprio come giocatori, come caratteristiche individuali. Abbiamo levato un pochino di gol, un pochino di tiri in porta, un pochino di ultimi passaggi, ed è quello che

0: dobbiamo ritrovare magari attraverso altre trame, attraverso altre individualità rispetto a quelle che ci eravamo magari sognati o immaginati ad aprile, a maggio, quando abbiamo buttato giù, diciamo, un bozzetto di quello che doveva essere la squadra di quest'anno. Non necessariamente siamo peggiorati, non penso che questa sia una squadra debole, penso che alla lunga uscirà fuori e faremo anche magari più punti dell'anno scorso. Dobbiamo solo capire che dobbiamo arrivare in area per fare gol e dobbiamo arrivarci nella maniera più congeniale. Quello sta a me capire qual è la maniera migliore per mettere questi giocatori che ho adesso in condizione di andare al tiro. Insomma, se si cercavano giocatori con grande uno contro uno e non ci sono, si arriverà in un'altra maniera, perché anche l'altro anno non è che avessimo Robben e Ribéry sulle fasce, insomma.
1: Così ha parlato quindi Daniele De Rossi in conferenza stampa, che cercherà di recuperare Shaarawy e Traoré tra tutti. E adesso parliamo di Samp che sarà impegnata invece domenica pomeriggio a Mantova, altra trasferta con un inizio campionato complicato anche per i blucerchiati, solo un punto in classifica, vero è che ha affrontato squadre difficili come il Palermo, però ha raccolto solo un punto. Samp che ha bisogno di vincere e quindi muovere la classifica, se ne parlerà probabilmente anche di questo in conferenza stampa nei prossimi giorni con mister Corradi. Facciamo il punto della situazione per questa partita da preparare bene. Allora, ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera in studio, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria cerca di ripartire dopo le due sconfitte consecutive contro la Juve Stabia in casa e poi a Palermo. Soprattutto la gara di Palermo ha lasciato uno strascico polemico, perché Americo Branco, il direttore sportivo blucerchiato, ha parlato nel dopogara della cattiva gestione dell'arbitro Marchetti di Ostia Lido. A suo dire, a dire di Branco, con un metro di giudizio troppo casalingo, con una gestione delle ammonizioni sbagliata, e dunque la Samp che si è fatta sentire. C'era dunque curiosità per sapere quale sarà l'arbitro della prossima sfida, quella di domenica pomeriggio a Mantova. Ebbene, è stato designato Daniele Chiffi. I precedenti sono 8, soltanto 2 vittorie, l'ultima tra l'altro nello scorso campionato contro l'Avellino. Però Chiffi è ricordato dai tifosi blucerchiati soprattutto per quel rigore fischiato per un presunto fallo di Murru su Petagna nella stagione 2022-2023. La Samp stava vincendo 2-1 in Brianza, sarebbe stata una vittoria fondamentale per una possibile rimonta. La Samp era ultima e ultima, chiuse quel campionato. Invece Chiffi decise per il calcio di rigore, trasformato poi da Pessina 2-2, e psicologicamente quello fu un colpo durissimo per la squadra all'epoca allenata da Dejan Stankovic. Samp che però oggi, allenata da Bernardo Corradi, deve cercare di recuperare i tantissimi infortunati. Sulla buona strada sembrerebbero Ravanelli e Lauritsen, forse pronti a sedersi in panchina al Martelli domenica pomeriggio. Più difficile obiettivamente rivedere o vedere presto l'esordio di Mbabu e Caramò, perché sono indietro di condizione. E poi c'è Fabio De Paoli, che sta recuperando dal suo problema alla caviglia. Più lontano ancora il rientro di Salvatore Esposito, di Bjorn Meyer e di Conti, che ormai da tanti mesi non è più in campo con i suoi compagni. Dunque, per la Samp di Corradi, domenica, dopo due sconfitte consecutive, si tratta già di una partita molto delicata e molto importante da vincere. Con questo chiuso restituisco la linea allo studio.
1: Grazie a Simone Galdi, ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari, con l'informazione di Primo Canale. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Liguria, garantirà tempo stabile e complessivamente assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio e temperature massime piuttosto gradevoli. Adesso vediamo la situazione sulla provincia di Savona, dove il tempo sarà stabile, una giornata con clima asciutto, venti a regime di brezza con mari poco mossi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, con

0: Testo di assoluta stabilità atmosferica, una giornata con cieli poco nuvolosi e valori massimi fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda adesso il Tiguglio, una giornata stabile con qualche nuvola di passaggio e temperature massime nella media del periodo. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, prevarrà il sole con cieli poco nuvolosi. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria. Segnaliamo solo un po' di vento nella prima parte della giornata sulle zone costiere. E per la giornata di domenica nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne nella media del periodo. Tutti i dettagli sulla di Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something

0: Villa Migone, San Fruttuoso, una bellissima casa, protagonista palcoscenico di uno dei fatti più importanti della storia di Genova, certamente, ma anche del nostro paese. Ve lo racconteremo, vi racconteremo di quei giorni 23, 24, 25 aprile, quando in questa villa i tedeschi del generale Meinhold firmarono la resa, l'armistizio, e iniziò la liberazione. Allora entriamo, cioè anzi chiamiamo il padrone di casa, l'ingegner Migone. Buongiorno ingegnere. Allora,
1: bene, grazie.
0: Allora scendiamo e andiamo a vedere innanzitutto questa lapide vicino alla portone, che ricorda un momento molto importante.
1: Certamente, questa casa era stata prestata da mia nonna al cardinale Boetto, perché il cardinale Boetto, che soffriva di cuore, poteva accedere, arrivando fino sul piazzale di Villa Imperiale in macchina, senza fare le scale. Siccome soffriva di cuore, questo era per lui molto importante. Era stata aperta una porticina che adesso è chiusa. Comunque questo era il motivo vero, e l'intero piano nobile più alcune stanze erano state diciamo offerte al cardinale da mia nonna mentre noi stavamo o ai piani terreno o in cima di casa.
0: Diciamo che in questa zona, fra l'altro, qua vicino c'erano tedeschi fascisti.
1: Qui in Villa Imperiale c'era la decima mass. E quindi la cosa più importante fu il momento in cui vedemmo che la decima massa era andata via, e poi il 24 vedemmo la casa dello studente che è incendiata, e a quel punto capimmo che c'era qualcosa di grosso.
0: Proviamo a entrare a ricordare quei giorni, perché lei c'era.
1: C'ero, e come? Io avevo fatto 3 mesi di militare a Roma alla scuola allievi ufficiali, e avevo un congedo non proprio valido,

0: e quindi ero in un certo senso in pericolo di essere preso e spedito in Germania a lavorare, e la cosa non mi piaceva per niente.
1: Quindi in questa casa quei giorni chi ci stava?
2: Oltre al cardinale Boetto ci stavate voi, la vostra famiglia?
0: Sì, ci stavamo mio padre, mia madre ed io, mia nonna con una domestica, e poi durante gli inverni precedenti noi avevamo ospitato durante l'inverno un comandante partigiano che se ci avessero trovato ci avrebbero messo al muro.
2: Vogliamo entrare?
0: Volentieri, prego.
2: Allora, siamo nell'ingresso della villa.
0: I tedeschi arrivarono con una Mercedes nera, tra l'altro l'autista tirò fuori una stagna di olio usato perché non ne avevano più, e un anfibio, un piccolo anfibio.
2: E come voi eravate stati avvertiti che stava succedendo qualche cosa?
0: Assolutamente, noi eravamo stati avvertiti perché, cioè il cardinale era stato avvertito, e che c'era questa possibilità di una resa dei tedeschi al Comitato di Liberazione per l'Alta Italia, e a questo punto
2: siete preparati.
0: Noi ci siamo trovati in medias res, diciamo, paracadutati.
2: Ma voi per esempio nascosti da qualche parte, oppure avete partecipato mentre i tedeschi arrivavano?
0: No, noi li abbiamo accolti, li abbiamo accompagnati su, e poi sono stati lì tutto il pomeriggio.
2: E poi vedremo che cosa succede.
0: Poi vedremo.
2: Allora saliamo al piano nobile.
0: Al piano nobile.
2: Dunque proviamo a immaginare quei giorni prima del grande momento della liberazione. Villa, c'è il cardinale Boetto, un cardinale che si è dato molto da fare per la città, per salvare i partigiani, soprattutto per salvare gli ebrei che erano stati rastrellati l'anno precedente, i due anni precedenti. Arrivano anche i tedeschi del generale Meinhold, salgono questa magnifica scala, accedono, come faremo noi adesso, al terrazzo, e poi dal terrazzo entreranno nella casa dei Migone. Per cosa? Beh, entreranno per discutere, per trattare. Entreranno per trattare e per vedere a che condizioni si può andare via da Genova. Da un lato salvaguardando i tedeschi in questa loro uscita, dall'altro è uno dei momenti più importanti, salvando la città da rappresaglie, perché il rischio cos'era? Il rischio era che minassero il porto, che lo facessero saltare in aria. È stato forse uno dei momenti più drammatici.
0: Assolutamente, e poi c'era una parte della forze armate tedesche, cioè la marina, che aveva Montemoro e i cannoni, e che minacciavano di bombardare la città.
2: Cioè bombardare la città dall'alto, dalle colline.
0: Assolutamente, avrebbero fatto una distruzione
2: totale,
0: terribile. E secondo gli ordini di Hitler l'avrebbero dovuta fare.
2: Invece succede qualche cosa, e questo fortunatamente la città si salva.
0: Qui fortunatamente il generale Meinhold, tu sai che tra Wehrmacht e SS
2: è una bella differenza.
0: Ecco, a un certo momento ha capito che gli era impossibile riuscire a portare le sue forze, i suoi uomini, al di là dell'Appennino, perché
2: avrebbe rischiato anche lui pesantemente.
0: Assolutamente, perché c'erano tutti, non solo c'erano i bombardamenti americani, ma c'erano anche i partigiani che erano appostati e che aspettavano proprio che passasse per potergli sparare.
2: Allora proviamo a riprendere il filo di quelle ore. Passano di qui, entrano in casa Meinhold e i suoi uomini. Chi è?
0: Il capitano Asmus, che era il suo capo di stato maggiore, l'interprete Josef Paul e l'autista.
2: Ecco, si arrivano qua, si installano qua.
0: Meinhold e Asmus vengono ricevuti dal cardinale, poi arrivano quasi contemporaneamente.
2: Arrivano gli altri, che erano?
0: Esattamente, gli altri erano il comitato, quasi tutto il comitato di liberazione.
2: Con Remo Scappini, mi pare.
0: Remo Scappini presidente, ma c'erano tutte le forze politiche di quel tempo, c'era Savoretti che era liberale, Aloni che era, mi pare, come si chiama? ma

0: Vabbè,
1: c'erano tutti.
0: No, sì, è partito d'Azione. Poi c'era, mi pare ancora, adesso lo vediamo di là perché ti faccio vedere le firme sull'atto di resa.
1: Insomma, tutti, comincia la trattativa e questa trattativa
0: dura fino alle 7 passate di sera.
1: Di sera. Andiamo allora nella stanza dove
0: qui,
1: questo è avvenuto.
0: Qui c'è stato questo, vieni, ti faccio, scusa, ti do del tuo.
1: Sì, sì, ma andiamo.
0: Allora, questa era l'anticamera del cardinale. E qui c'era in fondo un armadio che gli serviva anche da altare, poteva celebrare, diciamo, per conto suo.
1: E poi, passando in quest'altra stanza...
0: E questo era il suo salotto di ricevimento, per cui aveva la possibilità di accogliere tutti questi ospiti che sono arrivati contemporaneamente.
1: Ecco, vediamo fra l'altro proprio un grande ritratto di... Non è Boetto, no, non è Boetto.
0: È del vescovo De Amicis, che era mio
1: procuratore. Basta, allora, ecco, pensavo che già fosse un ritratto di Boetto, invece no. Non c'entra assolutamente niente. In ogni modo, qua, intorno a questo tavolo, su queste sedie, si siedono.
0: Quel tavolo hanno firmato l'atto di resa, dopo notevoli discussioni, perché non è stato
1: tutto
0: una cosa semplice. No, io durante questa discussione...
1: Nascosto, cioè,
0: ero giù di sotto. Ero giù di sotto e vedevo appunto l'autista che metteva l'olio usato nella macchina perché non ne avevano più. Poi dopo un po' sono arrivati due ragazzi partigiani.
1: Ecco, ma il rapporto, cioè c'erano i soldati tedeschi e i partigiani. Tutti
0: sì, che in quel momento non si sparavano l'uno con l'altro, questa era già una cosa notevole.
1: E fra l'altro ricordiamo che tutto è stato fatto prima del 25, cioè è avvenuto un giorno prima la resa di Genova in realtà.
0: No, non è esatto, perché è solo dopo la resa che Meinl ha dato l'ordine di arrendersi alle forze partigiane. E poi tra l'altro è successa una cosa abbastanza... strana, alcune forze tedesche hanno rifiutato di arrendersi ai partigiani e da allora ci sono stati degli ufficiali italiani che sono andati, si sono presentati come ufficiali italiani e si sono arresi a loro.
1: Allora vogliamo vedere, intanto su questo tavolo abbiamo l'atto di resa, se possiamo, ce lo puoi spiegare?
0: Certamente, è redatto in italiano e in tedesco in due copie. E le firme, come tu vedi, sono di Meinhold.
1: Generale Meinhold.
0: Meinhold, questo era Asmus, Scappini, Savoretti, Martino.
1: Sì.
0: E questo è Mauro Aloni, che era il comandante della piazza, diciamo.
1: Di Genova, della piazza di Genova.

0: problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.
0: Agostino, siamo qui a parlare con te, sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
2: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
0: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
2: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con di nuovo con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi
0: non va a scuola?
2: Non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali.
0: Non... Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
2: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà.

0: che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: lui ha la TV in camera. Dire,
0: la TV in camera lui non ce l'ha. Usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stato una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
1: Quando è che avete iniziato a rivolgere al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi non sociali dell'anno?
0: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era
1: è inciso
0: difficile
1: il
0: di...
1: Covid.
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi.
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì, già
1: Sulle persone
0: prima.
1: fragili può avere ancora di più.
0: Sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui?
0: Lui l'ha
1: E voi in
0: sofferto
1: casa?
0: molto,
1: Come
0: noi in
1: avete vissuto?
0: casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente la tensione, la difficoltà di stare sempre in cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la DAD, quindi è stato un momento di difficoltà a livello
1: Che
0: familiare.
1: lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda,
1: Genericamente.
0: sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio
1: E la
0: anche.
1: moglie?
0: Mia moglie è farmacista
1: Ah,
0: e
1: perciò
0: lei infatti ha, diciamo,
1: attrezzata.
0: vissuto un po' meglio perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma,
1: Confrontarsi.
0: confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi,
1: Il
0: appunto,
1: vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: no, no,
1: L'avete affrontato?
0: sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma c'ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha
1: Hai
0: influito su di
1: inciso.
0: lui. Poi però, dopo questa situazione, insomma, si andava che appunto con il ritorno alla
1: Ora
0: normalità anche
1: tutti gli
0: lui.
1: anti vaccino, Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva
0: Il
1: qualche
0: ragazzo
1: problema già
0: aveva già
1: prima.
0: delle sue difficoltà. Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un mondo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi appunto dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui è finito lì.

medie, insomma, senza però nulla di forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come che ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine

0: confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si chiamano.
0: Sì, quello che vediamo ecco. Adesso è un gruppo di autoaiuto.
1: Cosa avete scoperto confrontandovi? Forse è il motivo per cui siamo qui, no?
0: Sì, e devo dire quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore vedi...
1: Questo forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che
0: forse
1: magari...
0: Sì, forse sì. Guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto a nostro figlio di più di
1: anche
0: quello
1: senza
0: che
1: senza chiedere, però a
0: sì,
1: volte
0: non è una richiesta esplicita. No, a volte è appunto parlato dei risultati a scuola piuttosto che
1: il tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari
0: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, era più un, appunto, il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare...
1: Aspettare,
0: sì,
1: aspettarli, no?
0: Imparare ad aspettare
1: un po' più lenti
0: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: ecco,
0: abbiamo
1: com'è?
0: Trovato un aiuto.
1: Ecco, funzionano?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? è una situazione che in Italia sta...
1: Ma è in tutto il mondo, vedi, più o meno.
0: Forse, sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma non indirizzato a questo tipo di situazione. Mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più...
1: All'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza?
0: Sì, sì.
1: Possiamo far capire anche come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: Ma per certi versi ci siamo resi conto che noi tutto sommato non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non...
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni?
0: Non parlano con
1: per anni
0: fratelli,
1: non escono di dalla camera.
0: Salvo, voglio dire, le esigenze minime,
1: no?
0: Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli
1: però per mangiare. No? I pasti li fanno con i genitori?
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire. Quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché...
1: Ma non sia,
0: mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata
1: per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
0: Sì.
1: Come va? Quanti anni hanno loro?
0: Il
1: come
0: nostro
1: vivono?
0: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire,
1: avete provato a togliere tutto?
0: Abbiamo provato a togliere, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
1: Cosa è successo togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: dipendenti.
0: Si sentono

0: forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo, sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza, e il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'
1: comunque.
0: Secondarlo non è facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo,
0: poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare gli facciamo presente quando è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare il campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: insomma, paura
0: mia moglie
1: delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: la scuola fonte di
0: l'idea della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi, è arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
1: È frustrante, genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?
1: Però subito
0: certo distinto. L'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire,
1: certo.
0: E invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
0: sì,
1: l'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremo riferimenti, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
0: Secondo
1: l'importanza
0: me quando,
1: del gruppo,
0: quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità, magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale. E
1: dicevamo il gruppo,
0: il gruppo di genitori
1: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
0: Noi ci ha aiutato molto.
1: Siamo qui per questo.
0: Intanto,
1: no?
0: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche?

0: che anche insomma i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi, oppure fidanzate?
1: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato, ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro, quindi
0: bisogna avere un po' di pazienza, bisogna avere e affidarsi pazienza. A magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Hikikomori, e poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
1: Un raggio di sole,
0: il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
1: Sicuramente.
0: Grazie Agostino, grazie.
1: Grazie.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
4: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Abu Dhabi oggi negli Emirati a salutare Alberto Sommer. Buongiorno Alberto.
5: Buongiorno a tutti.
4: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato ad Abu Dhabi e di che cosa si occupa?
5: Allora, sì, diciamo che è molto semplice come storia. Io sono un agente immobiliare e a Genova da molti anni e niente, ma come paventata l'opportunità di svolgere la professione qua negli Emirati e ho deciso di cogliere l'occasione al volo, anche perché qua è un mercato abbastanza dinamico, molto interessante, dagli sviluppi molto interessanti.
4: Un mercato molto interessante perché un po' tutto il mondo guarda agli Emirati.
5: Diciamo che c'è tutto in costruzione, per cui è completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine tra virgolette e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua vivono circa 250 nazionalità diverse e quindi è un mercato molto molto stimolante, tutto in crescita. Abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno, nonostante la situazione geopolitica attuale che speriamo termini presto.
4: Ecco, nonostante la situazione geopolitica, però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
5: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio parlo di Disney World, hanno annunciato, hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter e poi una cosa magnifica, la sfera che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas, ovviamente con i canoni degli Emirati, quindi ancora più grande, ancora più
4: grossa, più alta, più tutto.
5: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma qua i progetti non mancano.
4: È una città insomma che non si ferma mai. Ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
5: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto

0: Molto bene. Pur essendo un paese musulmano, islamico, qua appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno all'altro. È una cosa meravigliosa, c'è da imparare, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
1: Ma sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando, per esempio, si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma, paesi
0: Abbiamo la
1: come
0: moschea più
1: Singapore,
0: grossa
1: così
0: del
1: come
0: mondo.
1: la sicurezza, no? Da una parte
0: Ah, la
1: l'integrazione, dall'altra la
0: sicurezza.
1: sicurezza.
0: Sicurezza e senso proprio di tranquillità, non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non nessuno chiede l'elemosina, le strade sono pulite, non litighi neanche in autostrada, neanche in macchina litighi, eppure c'è un traffico, sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada, cioè, ma non senti mai nessuno, una parola fuori posto, c'è proprio un rispetto, la cultura del rispetto della persona. Questo è incredibile. Questa è la
1: Senta,
0: prima cosa che salta all'occhio.
1: nella quotidianità, si riesce a vivere anche normalmente oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno, no, questa nomea solo di influencer, straricchi, ristoranti stracostosi. Allora ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e
0: C'è
1: che
0: di
1: cosa non è
0: tutto.
1: vero, c'è un po' di tutto.
0: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato, piscine sui tetti, piuttosto che posto per l'elicottero, insomma. E se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi, perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente normale, la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse. Per cui, insomma, anche quello fa.
1: Ecco, vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre 200 nazionalità, si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare diciamo delle relazioni? Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
0: C'è molto turnover, assolutamente. E, le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, la città. Non esistono piazze, non ci sono punti d'aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso d'appartenenza, ecco.
1: Senta, il
0: Quello
1: mercato
0: sì.
1: immobiliare in questo momento, chi è che la fa da padrone? Cioè, chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
0: Beh, sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo. Parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua. Svizzeri anche, gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
1: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo, perché
0: Certo.
1: lei prima mi parlava di piscine sui tetti, di piste di elicottero, ma lei vende
0: C'è
1: anche
0: anche
1: delle case
0: l'ascensore
1: normali
0: per la
1: o
0: macchina, se vuole.
1: no? Come?
0: C'è anche l'ascensore per la macchina, se vuole portarsi la macchina su all'attico, diciamo. No, ma è un sogno, io per carità.

0: la Valla d'Oro, ma dal punto di vista dei,
1: vabbè,
0: degli
1: il fatto
0: edifici,
1: è che qualcuno poi se le compra, non è solo che qualcuno le pensa, è che qualcuno se le compra. E quanto costa, diciamo, tanto così per sognare un po', no? Ecco, se io volessi la piscina sul tetto, parecchio, l'ascensore per portare la mia Lamborghini in cima,
0: 70-80 milioni di dirham, che me li deve moltiplicare per 4.
1: Ecco, molto bene. Molto bene. Vabbè, abbiamo, diciamo, un po' scherzato, mi sono permessa di, perché è evidente che è un mondo.
0: No. Sì, sì, beh, ma una roba del genere se la comprano in pochi, infatti, beh, qua certo. Vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
1: Senti, che cos'è che le manca di più di Genova e della Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
0: Eh beh, sicuramente il cibo. Il cibo, la focaccia, i ravioli a tocco, e beh, i luoghi anche, devo dire anche i luoghi, perché qua sì, puoi ritrovare tutto, ma poi le Cinque Terre, Bocca d'Asti, il centro storico, sono luoghi del cuore dove mi piacerebbe, mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
1: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare, oppure no?
0: Beh sì, sicuramente non ho pensato di trasferire in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però prima, ora francamente, vivendo la quotidianità, devo dire che, a parte il cibo e i luoghi, poi qua si sta molto bene, c'è una qualità della vita molto alta e insomma non mi precludo nulla.
1: E forse la discriminante in questa stagione è un po' il caldo?
0: Tanto
1: si vive con l'aria,
0: sì,
1: condizionata dappertutto.
0: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio, diciamo,
1: tipo sfioriamo i 40,
0: sì, tranquillamente, e non è ancora iniziata l'estate, ecco. Infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi.
1: Oh,
0: ed è una cosa impressionante, sì, corrollisse. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
1: Si vede benissimo all'aria aperta, vestiti leggeri.
0: Assolutamente, poi, sì.
1: Insomma, è un,
0: sì,
1: po' da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo così,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì. Però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì. Beh, ma per forza, qua è tutto studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile. Per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
1: Mi verrebbe da dire che poi, insomma, è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie mille all'Alberto Sommer. Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in inglese o mi saluta?
0: Saluto a tutti.
1: Mi saluto in italiano.
0: Goodbye. No, storia, non avevo capito.
1: No, intendevo, sa che io faccio sempre salutare nella lingua del paese, però sostanzialmente lì si parla in inglese.
0: Qua sì, arabo, e no, posso fare gli auguri di buon anno ai. Eh sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi faccio auguro un buon anno a tutti.
1: Grazie mille Alberto Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
0: Grazie mille, saluti.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani?

0: Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
2: Oggi vi porto alla scoperta del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il Museo MEI è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana che racconta come gli italiani nella loro lunghissima storia sono stati un popolo di emigranti e in particolar modo lo fa a partire dall'Unità d'Italia in avanti fino alla contemporaneità. Secondo quello che è stato il lavoro dei curatori in questi anni per realizzare il museo, l'emigrazione è qualche cosa che accompagna gli italiani e ha li ha accompagnati sin dal loro sorgerli nella penisola. Non a caso la prima caratteristica, la prima sezione è relativa proprio alla storia e quindi noi vediamo sin dalle origini praticamente come già nella preistoria il movimento quindi migratorio alla ricerca di risorse, di un luoghi migliori dove stare ha accompagnato la vita dei popoli che sono passati. All'interno della storia dell'emigrazione italiana un periodo molto particolare è rappresentato dal Risorgimento. Il Risorgimento porterà molti degli italiani in qualche misura coinvolti nei fatti politici, pensiamo a figure come Garibaldi, come Mazzini, ma anche meno conosciute come Antonio Raimondi, a scappare letteralmente dall'Italia per insediarsi in altri luoghi e portare avanti le loro idee, che normalmente sono idee di democrazia, di condivisione, di primavera dei popoli. Noi possiamo dire che la grande svolta, una svolta dell'emigrazione di massa, si registra fondamentalmente verso la fine dell'Ottocento, quando a determinate condizioni di vita della popolazione italiana, in qualche modo si inizia a rispondere attraverso quella che è l'apertura delle frontiere e la partenza. E allora uno dei momenti più significativi è rappresentato proprio dal nostro attore che, diciamo così, simula l'incontro tra persone diverse, tra emigranti di diverse generazioni che si ritrovano su un molo, che potrebbe essere quello del porto di Genova o del porto di Livorno o un altro porto, in attesa di imbarcarsi per una destinazione. E la prima destinazione di massa degli italiani sarà l'Argentina. Ma perché partivano? Questa è una domanda importante, perché fondamentalmente ci riporta a quelle che sono le motivazioni più profonde, ma anche più evidenti, di quello che è il fenomeno migratorio. E allora noi dobbiamo pensare che nel corso della seconda metà dell'Ottocento abbiamo una situazione italiana molto particolare rispetto ai secoli precedenti. Una situazione sicuramente migliore per esempio dal punto di vista sanitario, migliore dal punto di vista demografico, e le due cose vanno insieme perché evidentemente se una popolazione che è un pochettino più in salute si muore di meno, quindi praticamente la popolazione si moltiplica. Ma la popolazione che si moltiplica nell'Italia del secondo Ottocento è anche una popolazione che inizia a stare stretta, perché mentre la popolazione aumenta, diminuiscono in qualche misura i campi coltivati. Molti degli italiani che in Italia facevano i contadini troveranno posto in Europa o negli Stati Uniti proprio invece come minatori, e le condizioni sono condizioni particolarmente drammatiche. Non solo, ci sono anche tanti episodi di razzismo nei confronti degli italiani. Si pensi che, per esempio, negli Stati Uniti gli italiani venivano considerati, anzi valutati, secondo due razze diverse. La razza degli italiani del nord, che erano considerati europei a tutti gli effetti, e gli italiani del sud, che erano considerati

considerati parenti prossimi degli africani. In qualche caso, come si verificherà poi in Louisiana, New Orleans nel 1891, ha dei veri e propri linciaggi, ma questo non è un fenomeno solo americano, noi lo troveremo anche in Francia, quando dei lavoratori italiani frontalieri che andavano a lavorare nelle saline della Provenza, di fronte a uno sciopero vengono considerati crumieri e vengono fatti oggetto di una vera caccia all'uomo che porterà a 10 morti. Noi abbiamo voluto ricordare queste tragedie, fino a quella di Marcinelle, fino a quella del Mat Mark, quando una valanga di ghiaccio ha travolto un villaggio di costruttori, di edili che stava lavorando alla realizzazione di una diga in Svizzera, causando oltre 88 morti, per la maggior parte operai bellunesi, attraverso quello che noi abbiamo definito il memoriale, cioè un luogo nel quale, guardando verso il cielo, ci si vede la mappa del mondo, e poi da ciascuna di questi luoghi dove sono avvenute queste tragedie scorre una cordone rosso che in qualche misura ci ricorda il sangue versato di queste tragedie, con una serie di nodi che ci ricordano il numero delle persone, quando sono centinaia, quando sono decine, quando sono unità. In questo settore noi abbiamo il racconto di come lo Stato italiano si è atteggiato nei confronti dell'emigrazione dei propri concittadini. Quindi ci sono stati periodi molto diversi, periodi in cui lo Stato incitava ad andare via, per il quale, diciamo così, in qualche modo si liberava di una forza lavoro che era diventata perfino troppo numerosa e della quale non sapeva bene cosa fare, con altri momenti nei quali invece questa emigrazione veniva ostacolata perché il flusso, l'emorragia di lavoratori che andavano all'estero era diventato così massiccio da mettere in difficoltà gli imprenditori con le fabbriche, da mettere in difficoltà i latifondisti con i contadini. Abbiamo chiamato questa sezione Destinazione Mondo, con un fine molto specifico, quello di rappresentare come gli emigranti italiani sono andati ovunque, quindi non soltanto in paesi che noi conosciamo come gli Stati Uniti, come l'Argentina, il Brasile, la Francia, la Svizzera, quelle che sono le destinazioni più note dell'emigrazione italiana. Sono andati ovunque, questo significa in Africa, questo significa in Australia, nell'Asia. In questa sezione noi incontriamo le altre emigrazioni, cioè non solo quelle emigrazioni da lavoro, ma le emigrazioni che hanno avuto diverse origini, diverse motivazioni. È il caso, per esempio, delle spose per amore. Possiamo pensare alle donne italiane che hanno sposato soldati alleati, alle suore e ai sacerdoti che sono partiti come missionari per diversi posti nell'Africa o nell'Asia o in altri paesi. Possiamo pensare a quelli che sono stati appunto gli esiliati per motivi politici oppure di ordine religioso, o i profughi giuliano-dalmati. Per ciascuno di loro, in qualche situazione, noi abbiamo la possibilità di ascoltare la sua storia. Questo è il settore del labirinto. Noi lo abbiamo pensato insieme ai curatori come il luogo dove i nostri visitatori possono avere una esperienza di quello che può dire l'emigrazione, cioè l'incontrarsi faccia a faccia con una persona che parla una lingua diversa e che incide, ha un potere sulla tua vita. Chi è questa persona? Può essere un poliziotto, può essere un datore di lavoro, può essere il direttore della miniera, può essere il padrone di casa. Dalla sua risposta
dipenderà quella che è la tua vita futura, quello che sono le tue condizioni, se avrai un lavoro, se avrai una casa. Ai nostri visitatori, a quelli giovani ma anche ai non più giovani, diamo la possibilità di uscire da questo labirinto, e questo labirinto è un

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco, dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Life Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma centinaia di migliaia di persone che cercano per 2 ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis, Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra di Co, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa, San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì. Partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura, come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire. Questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché
1: dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere che meraviglia. E non avete solo quello, perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un
0: degli 30. Anni 50.
1: Degli anni 50.
0: Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo questo meraviglioso Orsi artiglio del 1952, spettacolare, eh? Guardate signori, e soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eh? Eccolo. Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora.
1: Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano, è l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia il piano. Oh, guarda che cos'è questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente.

0: Niente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente, dov'è? Dove? Ah, è questo, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
1: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Poche ma buone. Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare, perché tu sei presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, questa è la magia. E pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, certo, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, sì, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico.
0: Lo credo.
2: Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
3: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serraricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela.
3: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche, per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
0: Brava, giovane e già con

0: Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
1: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci, use,
0: ma università senza fare?
1: Età. I corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altri.
0: Altre, vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate, il pisello di San Cipriano, sindaca.
2: Allora, proprio per la comunità del cibo che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona cabannina, che per noi è un punto di forza. Che adesso andremo a visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA, che è l'istituto scientifico, con Giovanni Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
0: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami, andiamo. Sindaca, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
2: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
0: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
3: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
0: Tanto facciamolo vedere qua.
3: Sono queste.
0: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Sono questi tanti, quanti anni hanno?
3: No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
0: Ah, ok, quindi sono un anno.
3: Okay. Del 2026, sono piccoletti.
0: La caratteristica della cabannina qual è?
3: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte né anche carne, però sono gli unici che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali è sul territorio di Serra Ricorda. A Serra abbiamo un centinaio di capi, tra cabannine e anche non cabannine, comunque sono tutti animali che mangiano erba. Quindi, e sono centinaio di capi,
0: sono self-service, se si
3: mangiano, mangiano ettari, quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, nel senso che dal punto di vista sociale sia questo il vero prodotto, non la carne,
2: non il latte.
3: Ma l'ambiente,
0: il territorio. Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio. Grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti bambini, vero?
2: Sì, tanti bambini, è veramente un bel evento,
0: e allora,
2: devo dire.
0: Guido, andiamo, vai!
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: E voilà, per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea.
0: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto, sono oltre 200 ragazzi, piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata. Bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo? Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
2: Benissimo, grazie, grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, bellissimo.
0: Va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona.
0: Poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
5: sempre trofie.
0: È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
5: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
5: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
6: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
6: Tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, fai vedere Guido che poi mangiamo. Mamma mia, buonissimi, eh?
6: Buonissimi.
0: Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
6: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucu?
6: Sì, tucu. Rigorosamente o tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
7: che i bugi?
0: Mamma mia,
7: chi che i bugi, guarda
0: che meraviglia, guarda. Ma guardate, signori, questo è quello che ci piace a noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte,
7: guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
7: Tre ore abbondanti.
0: Che carne è?
7: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi,
7: siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
7: Tutti in zona.
0: Allora, come andiamo?
8: Bene.
0: Tanti anni che viene qua lei.
8: Sì, tanti anni.
0: Però li porto benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maio. Cosa ci mettete sopra?
8: Salsa verde.
0: Salsa verde.
8: Maionese.
9: Io sono la new entry, conosco ancora poco. Però
0: di salsa verde, vero?
7: Sì, noi adesso praticamente... Madonna. Ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
0: Team FMI, grazie di tutto, caro.
7: Vieni a assaggiarla.
0: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
10: Stiamo preparando i contorni.
0: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
5: Salsa verde, poi? Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori.
5: Come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
10: Francesca.
0: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
10: No, certo che no, certo.
0: Ormai
10: che
0: è una tradizione.
10: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sapere.
10: Sì.
0: Ragazzi, buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
11: Benissimo.
0: Tu sei alla?
11: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
11: Saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 kg. Guarda che meraviglia qua. Poi altre patatine, ma quante patatine fate qua?
12: Tante.
0: Poi ragazzi, arriviamo nel punto forse più. Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
7: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
7: Salsiccia.
0: Poi
7: prosciutto alla piastra.
0: Poi
7: apri.
0: Pollo. Pollo e costine.
7: No, bistecche di maiale, bistecche che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
11: Se si può, sì.
0: Se si può, è come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Chinua, come andiamo?
13: Benissimo.
0: Bellissimo. Complimenti davvero, ragazzi.
13: Grazie a voi.

0: Tentanti siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
1: Esatto, esatto. E poi ci fa gruppo perché tutti assieme, cioè,
0: ma hanno
1: anziani...
0: detto che tu sei anche uno che becca perché c'hai gli occhi azzurri.

0: mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
1: Torta della nonna, tris di dolcetti, e poi? A scelta, no.
0: C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto.
1: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
1: Certo, tutto, tutto genovese.
0: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo, grazie, bene, grazie.
1: Da parte.
0: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio questo è le freccette.
2: Le freccette,
0: cosa
2: sì.
0: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
2: Deve prendere la mira e
0: no, questo, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
2: Allora.
0: 6?
2: Sì, quante ne vuole?
0: 6, 6, vabbè, quelle
2: sei.
0: Che sono. E devo ovviamente centrare. Prendere,
2: sì.
0: Quanti punti devo fare almeno?
2: Per un bel premio almeno 100, 100 o 40.
0: Sì, va bene, va bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
3: Un lavoro eccezionale.
0: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa, ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo, non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma, al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete vincerete un meraviglioso premio che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso, adesso andiamo giù dai cavalli perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella, io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distante con i loro bambini, guardate. E poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
1: Non ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
1: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
1: Ci faccio.
0: Allora facciamo un tiro solo o due?
1: Tiro,
0: un tiro,
1: no.
0: Dai. Grazie Andrea, al nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina. Aspetta che ti deve riprendere, sì. Deve vedere quando
1: ma
0: fai una.
1: Si tira.
0: Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Devi, si, deve, si deve vedere che fai una brutta figura.
4: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai,
4: via.
0: La sindaca! Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
5: Adesso vediamo il Nativo cosa
0: vai.
5: Cosa fare.
0: Lascia pure, lascia. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
5: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro. I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno?
1: Ci vediamo il prossimo anno.
0: Davvero.
1: Grazie, grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più e noi li aspettiamo.
0: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
1: Perfetto, grazie.
0: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

0: Non ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene!
3: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Non voglio assolutamente parlare di l'ultima spiaggia, non voglio parlare di partite decisive, ma fare punti sì, e questa è l'occasione giusta per i rosso-bucecchiati. Oggi è l'antivigilia della partita del Genoa, importantissima col Frosinone, e poi la Samp, la domenica che andava a Mantova. Ricordate quello che è successo l'anno scorso, quale migliore occasione per un riscatto e continuare invece una serie positiva dello Spezia, che ha vinto San Benedetto. Spettacolo i tifosi dello Spezia, che hanno viaggiato dai due mari e poi hanno festeggiato la voglia di vincere dello Spezia, e deve continuare naturalmente anche a fare punti il Vado dopo la botta con la Reggiana, ma lì siamo di fronte a una corazzata. E c'è l'Entella, anche lei in fondo alla classifica, pareggio con Mister Gallo 2-2 col Vicenza, ne parleremo perché poi avremo i nostri collegamenti. Intanto vi presento gli ospiti in studio, che sono ansiosi di parlare, il più ansioso Andrea Rivelini. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ma mentre stavi snocciolando le compagini delle squadre liguri, mi rendevo conto che abbiamo la responsabilità di fare da capofila, perché le altre stanno tutte dietro.
0: Tutte dietro. Non sì. La pensa sicuramente, no, così, beh, andare alla Zara.
2: Buonasera a tutti. Ha ragione il mio omonimo sul fatto della categoria. Appunti, un punticino siamo riusciti a farlo, però è troppo.
0: Cioè, se sei davanti allora?
2: Ma no. Però gli devo un po' rompere le scatole.
3: Beh, questo è bello.
0: Far capire, il presente di pure da solo. Ciao, buonasera. No,
3: ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Perché questa qua è una parte molto rumorosa, sì. Ma immagino anche da quella parte lì.
3: Anche cinematografica, certi versi. Settimana scorsa avevamo detto che non era certo il Como la partita su cui dovevamo fare affidamento. Ho visto una delle squadre più belle degli ultimi anni, ha giocato un calcio veramente di livello raro.
0: Poi mi dici, cioè, ma e però, perché?
3: Ma e però, io dissi l'altra volta, sentivo anche De Rossi che oggi diceva il nostro campionato non comincia con Frosinone, però il Frosinone è il primo banco di prova su cui dobbiamo fare dei punti, l'hai detto tu, ed è necessario. Perché tra l'altro non è una squadra facile, è una squadra che gioca un calcio assolutamente non solo veloce, ma anche di sicura affidabilità. Abbiamo tre vecchi nostri giocatori che ci sfideranno, però è arrivato veramente il momento che De Rossi ragioni anche un po' bene, e tra le pieghe di quelle che possono essere le sue scelte si renda conto che bisogna incominciare a fare questi punti.
0: È pieno di fogli come sempre, no? Si porta tutti i foglietti da casa, anzi sono foglioni questa sera da
1: ripassava
0: casa.
1: Prima l'ho visto che ripassava,
0: stava rileggendo per essere preparato.
3: È un estratto dalla Divina Commedia.
4: Stefano Pupo, buonasera. Graziano, buonasera a tutti. Ma io sono fiducioso perché ho parlato con mio amico Stefano Fiore, collaboratore di Corradi, e mi ha fatto capire alcune dinamiche della Sampdoria e soprattutto il piano di gioco c'è.
0: Cioè,
4: non abbiamo, ma quando li avremo la panchina anche noi potremo dire la nostra.
2: Sì, tutto sommato.
4: E sicuramente l'amico Rivellini, che

0: Comunque il gol a freddo dell'1-0 del Genoa contro il Palermo non è bastato, ahimè. Vabbè, ne potremmo parlare a lungo.
1: Vi ho visto e vi ho ammirato nel gioco che avete prodotto.
0: È un grande Insigne, è il belga che è su tutti. Io direi una squadra che quando sarà al completo potrà dirla.
2: Però posso dire, tu Stefano hai parlato di Insigne, di Verschane, va benissimo, però hai parlato di dinamismo, avesse avuto un po' di dinamismo anche il nostro portiere sul primo gol.
0: Loro lo sanno che i primi due gol sono stati due errori e non puoi concedere due errori a una corazzata come il Palermo.
2: Sì, perché il Palermo però Stefano, io sono assolutamente d'accordo che abbiamo visto anche delle cose buone sicuramente. Che ci sono valori tecnici, ci sono in alcuni reparti. Ci sono due elementi però che sono inoppugnabili.
0: L'ultimo uomo. Il portiere
2: manca un vice Lauritsen e manca un giocatore sulla sinistra perché Cicconi non può fare il terzino sinistro. Questo è un dato di fatto.
3: Da qua cominciamo,
2: la squadra
3: da qua cominciamo per la Sampa. Però adesso io volto pagina e vado su Genoa, perché è chiaro, andiamo a sentire la mia piccolina, la pillola piccola di De Rossi, che parla di pressione. E dai, poi la commentiamo immediatamente.
4: Cioè, la pillola per la pressione
3: è una pillola per la pressione, sì.
5: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a zero punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene, dobbiamo muoverci e muovere la classifica. E un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme per tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica.
6: Certamente le parole di De Rossi non possono che essere condivise.
3: Parla già prima di andare in onda lui.
6: Sì, sì. Oh, voglio dire, mi pareva abbastanza evidente che le parole di De Rossi vanno condivise, perché quello che dice il mister è saggio. Ci vuole questo un po' di pressione. Chiaramente la squadra e l'ambiente l'hanno, perché la partenza ad handicap che c'è stata non può che mettere un po' di pressione. D'altro canto giochi contro una squadra, il Frosinone, che dovessi dire è ad oggi la sorpresa di questo campionato. Partendo da neopromossa ha fatto 6 punti andando a vincere in un campo difficile come quello di Firenze, voglio dire, che lasciamo perdere che poi la Fiorentina sta inanellando sconfitte, però sulla carta alla prima di campionato partiva con diciamo i favori del pronostico. E chiaramente quindi un po' di pressione ce l'ha l'ambiente, ed è giusto che ci sia, perché è vero che siamo alla quarta di campionato e quindi non è certamente l'ultima spiaggia, non è certamente,
3: l'abbiamo detto immediatamente, però
6: bisogna, signori, bisogna farli i punti, adesso i punti vanno fatti.
2: Scusa, mi sembra di capire che Rossi dica sostanzialmente che faccia anche bene questa pressione.
4: Faccio
2: il retroterra.
4: Non so, tagliamo il tè dopo il sabato.
2: Perché cosa vuol dire? Che ha visto troppa rilassatezza?
6: No, questa è una tua interpretazione singolarissima. Voglio dire, secondo me nessuno dal magazziniere al vertice societario ha preso sotto gamba la situazione. Secondo me c'è la giusta preoccupazione di aver fatto 0 punti nonostante con tutte le attenuanti del caso, perché comunque hai giocato, come diceva Franco prima, contro una signora squadra che gioca
3: certo,
6: un altro campionato, ti ha rubato la prima, sei andato a Roma e ha fatto
3: senza
6: una pessima partita.
3: Ti ha rubato proprio, senza mezzi termini.
6: Te l'ha rubata, dai, su.
3: Questo è fare della pressione, Franco, perché se qua si scatta
4: subito
3: la discussione. Non è che la stampa genovese, le televisioni genovesi, noi opinionisti mettiamo tanta pressione. La pressione c'è perché tu sei lì e magari ti aspettavi qualche cosa in più.
4: Direi di no. No, io cambierei un po' quello che ho ascoltato fino adesso, nel senso che De Rossi fa le sue dichiarazioni, è l'allenatore e ovviamente ha anche un cliché che deve rispettare. Io non sono così sicuro che De Rossi sia così soddisfatto di quello che ha ricevuto dal mercato. È una mia opinione, come tutte le opinioni. La cosa che dico, giovedì scorso ho detto sicuramente il Como non è magari un po' più di cattiveria avrei voluto vedere.
3: Oh, ecco.
4: Perché noi con Napoli

0: Lì abbiamo giocato una signora partita a livello componenti grinta, attenzione, ferocia, soprattutto nel primo tempo. Col Como io questo non l'ho visto. La cosa che vorrei capire, perché sono abbastanza perplesso, perché nel momento in cui in una campagna acquisti, tra l'ultimo giorno, il penultimo e quello dopo, arrivano 5-6 persone, è anche chiaro che c'è confusione. Perché non è facile avere una serie di giocatori e immediatamente metterli in un sistema di gioco o riuscire a impiegarli se non hai fatto neanche degli allenamenti con loro. Quindi diamo anche il tempo di integrare comunque una rosa di calciatori importante che è stata comprata, perché tipo McTree io l'ho visto entrare, è stato impiegato a Roma, è stato impiegato per scorci di partita, a mio modo di vedere è un giocatore che dovrebbe avere più spazio. Bisogna avere anche un po' di coraggio negli allenamenti di vedere chi può far cambiare la fase offensiva del Genoa, perché qui obiettivamente a Osmaic, ne parlavamo giovedì scorso, gli è arrivato un pallone e l'ha messo dentro, e allora buttiamo ste palle dentro.
1: Comunque, comunque Franco, io non so se lo vedremo, ma io ho sentito più di una volta la conferenza stampa di De Rossi, sì, perché volevo che mi entrasse, sì, nella testa, sì, ha fatto il nome di 3 o 4 giocatori, tra cui quello che hai appena citato, sì, tu, e ha detto che questi avranno sempre di più spazio nell'undici che giocherà, perché male, chiaramente lui ha capito che ci sono dei giocatori che meritano di essere integrati.
0: Però Andrea, scusa, bisogna, adesso siamo alla quarta di campionato,
1: certo.
0: Traoré io spero che arrivi.
2: Non bisogna drammatizzare, vediamo. Drammatizzare, perché sembrerebbe quasi
0: ma
2: un processo fatto in anticipo che non ha nessun senso.
0: Ma per l'amor del cielo,
2: assolutamente.
0: Dico semplicemente una cosa completamente diversa dal drammatismo. Abbiamo dei calciatori che possono far fare la differenza a Genoa. Uno è arrivato il giorno dopo la fine della campagna acquisti, che è il Faraone. E sicuramente questo è uno che fino a maggio ha segnato a Verona, per cui farà tre allenamenti e deve giocare, perché uno come Sharawi non può non giocare nel Genoa. Traoré, quando sarà pronto, è un giocatore che può fare la differenza. Quindi determinate chance De Rossi e il Genoa ce l'hanno, per cui cerchiamo, come hai detto tu, di essere positivi e di impiegarli nel migliore dei modi.
2: Fatemi sentire, a proposito di questo, ti faccio sentire la seconda pillola di De Rossi, quella che parla proprio di Sharawi e Traoré, perché è chiaro che diventa importante anche il nome di quelli che in questo momento mancano, così come nella Samp, l'ha detto Andrea, lo ha detto Stefano, poi faremo anche questo discorso per la Samp. Mi fate sentire dalla nostra regia, dove ci sono Alex e Gianluca, la nostra pillolina su Sharawi e Traoré.
3: Premesso che Sharawi è un giocatore che sarà tanto importante per noi, ci farà fare tanti punti secondo me, Traoré idem, se tornerà a un livello accettabile per lui e per noi. Credo che l'anno scorso avessimo un po' più di facilità ad arrivare al tiro, ad arrivare al gol, proprio come giocatori, come caratteristiche individuali. Abbiamo levato un pochino di gol, un pochino di tiri in porta, un pochino di ultimi passaggi, ed è quello che dobbiamo ritrovare.
2: Eccolo qua il discorso, no? È quello che stavo dicendo. Franco mi ha detto adesso, mentre c'era la conferenza, abbiamo visto questa pila. Io non ho sentito la conferenza.
1: Ma Franco, se ne capisce di calcio e di Genoa, se ne capisce. Mettiamolo in chiaro questo. E voglio dire, questi sono due giocatori, il Faraone e Traoré, che sono due giocatori sontuosi, ha capito amici a casa, sontuosi per una rosa come il Genoa. Secondo me sono due giocatori che possono fare svoltare l'andamento di una partita e svoltare l'andamento di un campionato.
4: Guarda come fa con la mano,
2: fa
1: così, svolta.
0: No, lui equalizza, cerca di trovare l'armonia dei bassi e degli alti,
2: ed è un discorso che non siamo alla gara anche alla Samp, questo dei giocatori infortunati, dei giocatori non disponibili, perché premesso che la partita col Palermo a me non ha fatto vedere una grande corazzata, quella del Palermo, non l'ha fatto.
4: A proposito, faccio io la domanda: Palumbo?
5: Ma da un bel po', 3-1 non c'è.
2: Non è che ci vuole uno scienziato, è Palumbo.
4: Detto questo, che non è quello l'elemento determinante, allora ha una squadra praticamente in inferno.

0: avuto una squadra in infermeria, ora piano piano si spera che riesca a recuperare. Purtroppo si tratta di una situazione, credo, contingente, legata anche al fatto che tu hai preso dei giocatori che erano svincolati, che giocavano
1: poco, sette giocatori svincolati, e questo dobbiamo anche dirlo.
0: Se non investi in cartellini, se non vai a comprare i giocatori come si faceva una volta, adesso è un bel dire che lo fanno tutti, ho capito, ma se vuoi puntare davvero a ottenere un certo tipo di risultato, devi fare un qualche investimento.
2: C'è anche una situazione importante, secondo me, è gravata anche dal campo d'allenamento della Sampdoria, che ha delle problematiche. Queste problematiche avvengono poi gli infortuni quando giocano, perché comunque se si allenano male, quando arrivano nel campo e c'è la partita, sono problemi. Però guardando,
1: ragazzi, ci sono dei ragazzi che sono infortunati da un po' di tempo,
2: anche
1: che arrivano e si fanno male,
2: anche per ruggine,
1: c'è anche sfortuna, certo. C'è anche il periodo di inattività che diventa molto importante.
2: La differenza sulla partita di Palermo è che Inzaghi si girava e aveva 5-7 titolari, a 5 giocatori poteva cambiare, certo, ed erano titolari.
1: Sì, assolutamente,
3: Mi fai dire una cosa?
2: Corradi si girava, guardava, c'erano dei primavera, tranne Begic in panchina. Dunque la differenza è anche, tu hai schiacciato una squadra che è proprio
1: una delle candidate, candidata, no?
2: Ha detto assolutamente, può andare in Serie A tranquillamente, ha battuto anche Lecce in Coppa Italia, se andiamo a vedere, ma soprattutto aveva dei cambi, cosa che Corradi non aveva, non ha potuto mettere in campo, però tu li hai schiacciati per un tempo e mezzo. Dunque vuole dire che tra la Sampdoria sul piano di
1: gioco. Fatemi sentire Franco prima.
3: No, ma io la Sampdoria parlo.
2: Ti piace?
1: Non devi parlare,
2: ti piace.
1: Siamo a Liguria Calcio, possiamo parlare tutti di Sampdoria di Genova.
3: Ho visto solo il secondo tempo. E io devo dire che era tanto che non vedevo giocare a calcio la Sampdoria così.
1: È la verità.
3: Questo è già un qualcosa che fa ben sperare.
0: Ma questo è un passo avanti,
3: poi,
0: sicuro.
3: È un passo avanti, siccome da dove se ne veniva giocare già contro un Palermo un secondo tempo così è molto lusinghiero. Guarda, poi devi sistemare le cose che dicevate voi, però già è una buona base su cui poter dire forse quest'anno riesco a fare
4: come è falso quando parla, dice, parla
1: ti vengo vicino perché so già ti spengo il microfono.
0: Io a Franco credo, un mesetto fa dopo la partita mi sembra contro il Parma, io ho detto mi sembra che la squadra segua le idee di Corradi, e questo mi sembra che sia la partita di Palermo sia l'espressione in questo senso. Però è chiaro che ci sono stati dei problemi nella costruzione di questa squadra, ancora più del portiere, dell'attaccante. A me fa specie.
1: Non puoi giocare con un tutino, ha fatto di tutto perché ha avuto una palla e l'ha buttata dentro,
0: quando è iniziato il mercato era destinato alla partenza, è rimasto perché
2: non c'è numericamente degli attaccanti. Però quando noi vediamo anche la partita di Palermo, cosa ci mancava l'anno scorso? Due giocatori ti saltassero l'uomo, Bershaven e Insigne sono due giocatori che saltano l'uomo, aggirano l'uomo, vanno a proporre il tiro. La palla che ha avuto Tutino è stata regalata dalla difesa perché comunque c'è stata una pressione, e lì al posto che fare un bel pallonetto che c'era Perin fuori di 5-7 metri ha pensato di piazzarla a destra.
0: Stefano, ricordiamoci sempre che l'anno scorso, secondo me, la Sampdoria, sapete perché si è salvata? Per i 9 gol di Massimo Coda.
2: Assolutamente.
0: Nella prima, quando hai un centravanti vero.
2: Quando hai un centravanti,
0: non lui, un centravanti. Il fatto che tu non avevi Lauritzen, ma non hai preso un centravanti
4: è fondamentale.
1: Scusate, non è stato rinnovato il contratto a Quagliarella? Allora mi dite che dovete tenere Coda.
0: No. Non ha detto Coda. Ho detto prendi un centravanti di riserva. Abbiamo preso gol, cioè se l'ha fatto Vindal, Di Nardo, ma uno così. Ma prendi uno che stia in panchina, che lo butti dentro.
4: Il centravanti è importante, è molto importante.
2: Fondamentale.
4: E lo stiamo vedendo anche nel Genoa. Anche nel Genoa c'è proprio il tema del centravanti. Noi abbiamo trovato questo centravanti. Milutin.

0: ha detto Milly, perché dice lui mi chiamano Milly o Hulk,
1: oppure o Magic.
2: Ma no, siete già entrati in confidenza, cioè vi siete già contratti.
3: Ma molto uno che ha abbracciato De Rossi, cosa vuoi che faccia?
0: È molto, è molto simpatico, ma voglio dire, è una persona, è una persona veramente un bravo ragazzo, ma voglio dire, a parte quando gioca, perché quando gioca,
2: soprattutto se non ce l'ha con te, se
0: quando
2: problema.
0: Gioca, quando gioca è Hulk, si trasforma ed è veramente un giocatore che secondo me sorprende perché ha caratteristiche che indubbiamente non c'erano nella rosa del Genoa, ha molta profondità, molta capacità di lottare all'interno del, dell'area di rigore, è quel giocatore che ci mancava, e lo stesso De Rossi in conferenza stampa ne tesse le lodi, perché dice comunque è un giocatore non più giovanissimo, ma è un giocatore da Genoa, lui dice è un giocatore anni 90, e poi gli hanno fatto notare, no, è un giocatore da Genoa, perché è un giocatore che è effettivamente
2: Poverino Thomas,
0: gli hanno detto no.
1: Guarda, qualche messaggio.
0: Vai.
1: Buonasera a tutti, spero di vedere questa qua la parte genuana, cara. Finalmente la squadra con gli uomini al posto giusto, fuori Sabelli ed Ellerson. Chi ce l'hanno tutti con Ellerson, no. L'anno scorso è e dentro il Sharavi e Zibue, aspettiamo Touré con Ellison, perché no, cosa ha fatto questa ragazza?
0: Ma secondo me non deve
1: è giusto?
0: Essere. Esatto,
1: è ingiusto, ingeneroso, non lo so.
0: Secondo me invece la confusione del Genoa e la poca capacità di costruire il gioco, soprattutto con una squadra come il Frosinone, che un pochettino ti lascerà il pallino del gioco, perché comunque non amano impostare il gioco ma ripartire, sarà molto importante avere un metronomo, un regista. Io spero che Didier faccia giocare a Morim.
1: Ma opinionisti troppo critici, mi dice qui Marco, assolutamente troppo critici, ma noi non facciamo le critiche, le nostre critiche sono dettate solamente da che cosa? Dall'amore.
2: Ma troppo critici,
0: Franco è troppo critico, notoriamente,
1: che non va bene sì, niente, sì, no, stiamo cercando infatti un sacco di alibi, un sacco di giustificazioni, da una parte c'è il calendario, dall'altra parte ci sono gli uomini infortunati, e poi andiamo sugli infortunati del Genoa, e poi diciamo c'è un allenatore nuovo, cioè,
4: io quando sento dire ad esempio che i giornalisti, nel mio caso Sandoriani, ma quelli germani godono tra virgolette a parlare, divento una bestia.
3: Ma perché?
1: Dimmela a me.
4: Ma perché?
1: Dimmela a me.
4: Ma
1: no,
4: perché?
3: Perché dovrebbero?
2: Questo è un tema che mi piace. Allora, dare,
0: perché gli altri no.
2: No, questo mi piace
3: lo
2: particolarmente.
3: Stuzzica. Capito, perché lo stuzzica prima e poi l'attacca.
2: No, ma è
3: prima ti sviolina e poi ti attacca.
2: Ma meno male che c'è, sennò dove andremo?
1: Devo fare una cosa importantissima.
2: La pubblicità.
1: Ma va!

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Franco, ti dovevo una illustrazione, una
1: 30 secondi.
0: Affermazione.
1: No, Marco giustamente dice, perché magari coglie che ci sia un po' di pessimismo. Non è pessimismo, perché un conto sono le critiche sterili, che non vanno da nessuna parte. Bravo. E sono totalmente inutili. Un conto è fare delle critiche costruttive e mettere in risalto i punti di debolezza nella fotografia che ogni settimana facciamo, ma anche i punti di forza. Purtroppo stiamo sottolineando che i punti di forza non possono ancora scendere in campo, però spiegando, esaminando che siamo tutti d'accordo con le parole dell'allenatore.
0: Certo.
1: Che queste persone, questi giocatori, bravissimo, possono farci fare un cambio, un salto di qualità.
2: Ma è un libro, no, stampato, cioè no, fa delle considerazioni che sono una
0: merda. Perché magari uno si collega da casa in quel momento.
1: Ma se vuoi vengo nel tuo studio, gratuitamente, non voglio assolutamente.
0: Dispensi, ok, grazie. No, dispensa saggezza, lo sapete. Saggezza. Allora, invece c'è un messaggio, e questo è rivolto a voi amici sandoriani, no? Adriano da Sesti Ponente: tutti i campionati lasciano qualcosa di incompleto, non hanno interesse a cambiare categoria, quindi si rivolge alla società perché sa già di non avere potenzialità per restarci. Cioè, questa io non credo che sia proprio così, non credo che sia, perché a me risulta, allora, che te abbia pagato tutto e paghi tutto completamente. Poi, non
3: però,
0: lo so.
3: Però io la domanda che mi
0: fa. Poi c'è la figura di Radrizzani, ma questo io non lo so e non voglio neanche saperlo.
3: Radrizzani, Walker, ci sono figure che sono, restano misteriose in questa società e il cui ruolo. Ripeto, soprattutto è vero, è ricomparso Radrizzani, tra l'altro credo che nelle ultime ore abbia fatto un'intervista
0: a Calcio e Finanza,
3: Calcio e
0: sì,
3: Finanza,
0: per quello che l'ho citato
3: del Leeds.
0: Sì, per quello che l'ha citato. Ha citato? Beh, ha detto che ha sbagliato a venire via dalla Sampdoria in quel periodo lì perché lui sperava di guadagnare di più.
3: Sì, però
0: ecco, parole povere, no?
3: Comunque,
0: perché voleva fare come
3: comunque,
0: Leeds.
3: Su questo,
0: cioè, non andiamo a cercare tante balle, questo ha detto, no?
3: Io ecco, la cosa, tornando terra a terra al discorso sportivo, si riallaccia al mercato. Difficilmente tu riesci a costruire una squadra, tra l'altro sulle ceneri di due stagioni disastrose, non investendo sull'acquisto di giocatori di esperienza per il campionato, giocatori giovani di prospettiva, sui cui che però non sono i ragazzi, cui qualcosa è stato fatto per
1: perché di esperienza no giovani. Però scusami, perché
3: ci vuole anche un po' di esperienza,
1: ma li ha comprati, non hanno reso.
4: Secondo
1: è diverso, perché Esposito è un giocatore di esperienza, perché quello dell'Empoli
3: Viti è quello che si è rotto.
1: No, il centrocampista
3: Anderson
0: è un giocatore di esperienza, cioè capitano.
1: Sono stati comprati tanti calciatori di esperienza. Il problema è che non hanno reso.
3: Sì.
1: Perché non hanno reso?
3: Però
1: perché
3: quest'anno hai preso di quest'anno, Franco, ha investito poco nei cartellini. Poi
0: ma quella è una scelta,
3: preso,
0: ragazzi.
3: Ma ho capito.
0: Quella è una scelta.
1: Magari una scelta vincente, non lo puoi sapere.
0: Veniva. Però io adesso non lo sappiamo se
3: sia
0: vincente o no.
3: Diciamo, sono il primo ad augurarmelo che
0: è
3: sia
0: una scelta.
3: Diciamo. Però, visto così, mi sembra, ripeto, ci sono lacune nell'undici titolare che mi preoccupano. Il portiere l'abbiamo visto tutti, l'attaccante l'abbiamo visto tutti. Paradossalmente, quello che si vedeva meno, ma che è la fascia sinistra, perché Cicconi, con tutta la buona volontà, è un adattato lì. Sinistro lo potevi trovare.
0: Cioè, tu
3: anche
0: mi dici che la Samp è sempre un cantiere aperto?
4: Sì, è un cantiere aperto in questo momento perché hai difficoltà a fare una formazione. Però, secondo me, io confido sempre nella qualità, perché a me sono sempre piaciuti i giocatori di qualità,
3: certo.
4: Verschanen e lo stesso Insigne sono giocatori che comunque precludono dei gol. E comunque, se quando rientrerà anche Lauriensen, sarà un attacco.

0: attaccante comunque servito a modo da due giocatori che comunque sono bravi.
1: Io, se Lauritsen è quello che abbiamo visto a Parma,
0: assolutamente
1: credo che sia un giocatore che per le sue caratteristiche cambia la squadra da
2: così. Sì, anche tu, anche tu la cambi,
1: è vero,
3: anche questo
0: comunque hai anche delle alternative importanti, perché Sinani e Begic possono giocarsi il posto tutte e due,
3: ma non certamente da centravanti,
0: non da centravanti, però hai lo spostamento sulle ali per poter comunque andare a crossare questi benedetti palloni per un centravanti che ci dia e faccia gol. Hai le qualità quest'anno, e secondo me è una squadra che comunque al completo, non so quando riusciremo a vederla, speriamo presto, potrà dir la sua in questo campionato. Io confido in questo gioco.
1: Ma ci spero anch'io, ovviamente.
0: La preoccupazione, cioè, del portiere, sono d'accordo con te, perché comunque ha dato insicurezza a tutto l'ambiente. Quando prendi due gol come ha preso quando giocavamo in casa, diciamo, le colpe sono anche perché tu non la chiudi mai sta benedetta partita e sei sempre sull'1-0 a fronteggiarla fino alla fine. Certo che se tu avessi avuto un portiere che ti dava sicurezza, non saresti magari andato neanche a Palermo con la paura di prenderne tanti.
1: No, abbiamo perso una partita con la Juve Stabia
3: incredibile,
1: una squadra che...
3: quella è incredibile, dai, ragazzi, su.
1: Poi magari verrò smentito, ma farà molta fatica a salvarsi quest'anno, al di là dei due punti di...
0: Sì,
3: dopo averla vista col Pisa la domenica successiva, il turno di campionato successivo, ti devo dire che...
2: Il Pisa però è una signora squadra.
3: Sì,
2: sicuro. Pisa è una signora squadra, Cioè, ma il Pisa,
3: Verona, la Cremonese...
2: Il Palermo. Il Palermo sono quattro signore squadre.
3: Sicuramente, sì, ma nessuno vuol dire questo. Però, secondo me la Sampdoria non è tanto lontana lì, Non è tanto lontana.
1: È la partita di domenica.
3: Cioè, se ci sono tutti, poi se ci andiamo io, Franco, Andrea e Stefano, è
1: la
3: chiaro
1: partita
3: che
1: di domenica,
3: è chiaro che lo siamo benvenuti.
1: La partita di domenica.
3: Perché guardate, questa è la classifica. La classifica. Forse la Sampdoria. Voglio un punto in più.
1: Senti, facciamo una cosa. Che speriamo che Mantova sia esattamente il contrario di quello che è stato l'anno scorso. Sì. Perché l'anno scorso a Mantova, secondo me, è girata la seconda parte della stagione della Samp. Vinceva 1-0, ha avuto la palla, diciamo così, del 2-0, poi gli è stato tolto il rigore,
3: sì,
1: a Begic. Poi c'è stata quella assurda sostituzione di Cherubini da parte di Foti e abbiamo preso due gol e abbiamo perso. Speriamo che quest'anno il Mantova
3: sì, e invece io voglio andare, dimmi pure Stefano, dimmi pure
0: che sia la partita giusta, come dice Andrea, che comunque
3: poi la analizzeremo, ragazzi, perché ci abbiamo ancora 2-3 ore di trasmissione, quindi stasera si va a fare lungo, quindi non è un grande problema.
1: Abbiamo il capo per la parte
3: mattina, ho scelto così. Allora, dopo quello che adesso gli leggo questo messaggio del nostro amico genuano, perché dopo quello che ho visto a Boccadasse, il mio campionato l'ho già vinto, mi dice.
2: Bravo.
3: Francesco.
2: Bravo.
3: Sul campo la squadra della campagna acquisti purtroppo non la fanno i tifosi.
2: No, devo dire che i tifosi del Genoa hanno dimostrato ancora una volta che cosa significa essere genoani e hanno dato una carica al mister e anche al
3: capitano. A parte che lui viene sempre a Boccadasse il mister.
2: Sì,
3: una cosa che ha detto
2: in conferenza, non so se l'abbiamo, ha detto: mi dispiace che non ci siano stati tutti i 27 altri giocatori, perché un conto è raccontare quello che è stata domenica sera la festa per il compleanno dei 133 anni del Genoa, un conto è essere presenti, perché ti avrebbero dato quella carica che effettivamente il popolo genuano sa dare, perché anche domenica contro, anche così era sabato contro il
1: Como.
2: Indubbiamente il tifoso genuano ha dato
3: di più.
4: Andrea, posso dirti una cosa? Fabregas non mi è mai stato simpaticissimo, anche se è un grande allenatore, ma quando ha definito la bombonera
3: è stato simpatico,
4: perché io che a Buenos Aires sono andato a vedere due o tre partite, devo dire che se vai alla bombonera ti sembra perché hai questa passione,
2: ma la passione è la passione di questi tifosi.
4: Riusciamo a dare il 110% ogni
3: Roberto mese. Del Genoa mi dice: buona serata a tutti i tifosi del Genoa pessimisti, quindi non si rivolge a noi, pessimisti. Alla terza giornata basta abbontolare,

0: tempo al tempo faremo un campionato fantastico.
1: Penso che abbia ragione, penso che in questa squadra ci siano dei valori tali per cui il campionato potrà essere, a mio avviso, migliore di quello dell'anno scorso.
0: Migliore di quello dell'anno scorso,
1: esatto.
0: Assolutamente. Ma volo invece, perché c'è Sergio e mi dice da Pra: la Samp, voi dite che ci vuole un attaccante, quindi forte. A mio avviso, se vuoi raggiungere un obiettivo, ci vuole una difesa forte, forte, forte. La storia insegna, insomma, bisogna vincere col muso corto.
2: Sì,
0: dice lui.
2: La difesa
0: sono belli, mi piacciono, ragazzi.
2: Difesa dove mancano praticamente la coppia che doveva essere titolare, non ce l'hai. Perché Viti,
3: c'è soltanto
2: Delicarri. È stato appena operato. Ravanelli, speriamo di cominciare a vederlo domenica almeno in panchina.
0: Assolutamente sì, credo che sia molto importante.
3: Assolutamente, però io ho visto alcune ricariche che comunque vedi come uscire palla al piede dalla difesa. Ha fatto 2-3 circostanze.
0: Ha fatto quell'uscita.
3: Bojan Palo che è uscito palla al piede, dunque vorrei dire che il gioco è anche propositivo dalla difesa.
0: Certo.
2: No, tra l'altro Delicarri giocava con Ravanelli.
3: Esatto. Se,
2: quando Ravanelli rientrerà, quantomeno avrai una coppia di centrali che sono abituati a giocare insieme, e questo è sicuramente un aspetto positivo.
0: Vengo da te Franco, perché c'è un messaggio per il nostro amico Andrea Rivelini. Avvocato,
4: ma va.
0: Prima di lodare il Montenegrino, aspettiamo il verdetto del campo, mi dice Stefano.
1: Stefano, lascio adesso la parola a Franco, no, ma voglio dire, io mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che sia un giocatore vero. Il gol che ha fatto contro il Como è un gol da centravanti di razza, si è liberato con una spallata del terzino che lo stava marcando, ha aspettato la palla, è entrato rapace sulla palla che è stata messa da Colombo.
4: Come è entrato, scusa?
1: Rapace. Voglio dire,
4: sta usando dei termini giusti, è inutile che fai.
2: No, ma volevo
4: fatti anche delle
2: col gesto.
3: Mi sembra che parli di Battistuta, da come lo parla così bene, da questo
1: Tutino che non ci dà in una casa
3: assoluta. Tutino, se vuoi te lo impresto, se fai così te lo impresto.
1: Guarda, Tutino te lo lascio tutta la
3: con
1: vita.
3: Con la tutina.
1: Te lo lascio tutta la vita.
0: Invece no.
1: No, voglio dire, questo è un giocatore vero, è un centravanti che dà grande profondità, è stato lodato dal mister. Diamo al mister anche quello che...
4: Ma hai ragione.
1: Il mister ha chiesto questo.
4: Scusi, vostro prego, onore. Prego. Hai perfettamente ragione.
1: Ne ha facoltà.
4: La ringrazio come sempre, perché hai perfettamente ragione, però... Un uomo con quelle caratteristiche, che secondo me può fare dei gol, va accompagnato nella fase offensiva.
1: Bravo,
4: stiamo dicendo non perché siamo pessimisti, ma siamo realisti. Quando troveranno spazio El Shaarawy e Traoré, è chiaro che cambia la squadra.
1: Esatto.
4: Cambia la squadra, quindi è inutile che...
1: Ed è compito di
4: fino
1: DDR.
4: Fino oggi però la fase offensiva non l'abbiamo
1: vista.
4: Ed è giusto
1: DDR
4: dirlo.
1: È compito tuo trovare la quadra all'interno
4: di
1: questo...
4: Anzi, ti dirò di più. Oggi mi hanno fatto una riflessione una persona con cui tutti i giorni parlo di calcio, e mi dice: noi abbiamo un campione che è Junior Messias.
1: Esatto.
4: Perché non lo facciamo entrare dal primo minuto invece che fare i
1: discorsi?
4: Che è una riflessione non mia, sì, ma la faccio a chi non l'ha fatta.
1: La riflessione del tuo compagno di dialogo,
4: esatto.
1: Voglio dire, è in principio corretta,
4: ma
1: bisogna tenere conto che questo giocatore ha i muscoli di cristallo. E quindi molto probabilmente la scelta di gestirlo facendolo subentrare quando le squadre sono un po' più stanche, quindi anche quando l'apporto atletico è meno determinante, può essere la scelta vincente.
0: È un discorso che ci sta, assolutamente.
4: Non fa una piega.
0: Non fa neanche una piega la pubblicità.
1: Reclama.

Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in regordus lavou. Prima e dopo ogni colore, che de lungo

Gu Giancu, a nostra prima magia da storia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un commenso per sempre.

0: faccio vedere subito questo impact, perché noi abbiamo, io avevo fatto sulla Samba, ho fatto un impact, perché dico, questa difesa è un po' facile, non me ne vogliono il portiere, non me ne vogliono Delicari, per l'amor di Dio, perché sono... li prendiamo così perché prendiamo il portiere, è stato un po' criticato, Delicari era lì insieme che doveva più o meno marcare Poyampalo, ma no, lì c'è una responsabilità comune.
1: Una distrazione.
0: Una
1: grave distrazione.
0: No, ragazzi, oh.
1: Secondo me c'è una distrazione.
0: Distrazione, lasci il capocannoniere del campionato che ti fa 50 gol da solo.
1: Strefezza, tira un tiretto che il portiere se lo lascia scappare. Il secondo gol è un'incomprensione difensiva, perché
0: no,
1: c'è
0: qua,
1: un colpo
0: qua,
1: di testa
0: qua
1: all'indietro.
0: Su rimessa laterale
1: non si può prendere gol. Però tu fai una distrazione
0: assolutamente
1: che
0: vietato.
1: Tu ci dai di testa per buttarla dentro e chi c'è al centro il signor Poyampalo.
0: Perché?
1: È un errore gravissimo, da matita rossa, ma infatti
0: ma è una distrazione.
1: Questa, secondo me è una distrazione anche importante, perché tu non puoi buttare un pallone all'indietro quando
2: ma cosa
1: sai
2: pensavano che erano distratti?
1: No, pensavo che Poyampalo fosse andato a prendersi una birretta.
0: Ma secondo te l'allenatore, io mi metto nelle panni di Bernardo Corradi, che sono seduto in panchina, sono qua seduto, questo rimette il pallone e questo ci dà indietro, secondo te l'allenatore ha detto quando avete buttato indietro il pallone con la testa?
1: Ti do la garanzia che si sono strarrabbiati per i primi due gol, strarrabbiati, e questo ha dato una marcia differente alla partita, perché chiaramente l'ha messa in discesa per il Palermo.
3: Tra l'altro Corradi è uno che insomma da attaccante non
0: lo
3: era
0: sa,
3: male,
0: non
3: quindi
0: era male,
3: conosce
0: sa.
3: I movimenti, conosce
0: certo.
3: Dove ha fatto una buona partita, un po' meno delle precedenti due, Gartenmann che comunque sta facendo
1: Gartenmann
3: bene,
1: a me piace tantissimo,
3: devo dire. Però anche lui, insomma, sul gol non irreprensibile, però diciamo che i problemi evidenti, sì, la difesa è fragile, ma poi sul primo gol io continuo a dire, non per gettare la croce addosso.
0: No, non gettiamo la croce, ragazzi, perché
3: portiere.
0: Lo abbiamo fatto anche
3: però,
0: con Stankovic, vi ricordate?
3: Capito,
0: e poi è diventato un signor portiere, l'avevamo fatta con Leali, e poi Leali ha fatto tante belle parate.
3: Però non possiamo,
0: calma,
3: però Graziano, non possiamo diventare, e questo è un aspetto importante, che si ricollega al ragionamento che faceva quel telespettatore sul costruire una squadra per voler andare su, comunque ottenere un certo tipo di risultato. Non possiamo fare della Sampdoria un laboratorio di recupero. Anche Vindal ha subito un infortunio, anche Vindal era reduce da uno stop.
1: Da gennaio.
3: La Sampdoria non
0: avevamo
3: si può
0: Giordano
3: permettere.
0: Sulla fascia, abbiamo messo al suo posto Cicconi, che non è il suo ruolo. Puntini.
3: Sì.
0: Complimenti.
3: Vero. Voglio vedere se ci fosse stato Giordano, che cosa avrebbero detto.
0: Perché
3: Giordano è un altro che è stato
0: assolutamente. È così, ragazzi.
3: Ma è giusto, il calcio è così,
0: certo,
3: fa parlare tacere.
0: Certo.
3: Però.
0: Chi critica Ellison non capisce che è un giocatore che dà equilibrio ed è fondamentale. È messo in un altro modo, però cerco di.
4: Nessuno l'ha criticato.
0: Esatto.
4: Almeno
0: non
4: noi.
0: Si può giocare solo con punte e puntine tra i quartisti.
2: Cari
0: Oronzo Canal da tastiera.
2: No, certo. Ma allora, criticare Ellison è francamente indegno e ingiusto. Oltre che eccessivo, perché è un giocatore che dà un equilibrio ed è un jolly tale per cui in un momento in cui ci sono dei giocatori da inserire è la continuità rispetto all'anno scorso, e quindi è comprensibile che il mister si affidi a quelli che sono un po' più i suoi pretoriani, quelli che l'anno scorso hanno giocato di più. Quindi...
4: No, è vero, ma Ellerson secondo me è un errore inserirlo in una discussione di questo tipo.
2: No.

0: perché veramente oltre a dare tutto è un jolly, e
1: No,
0: quindi come
1: ma poi
0: jolly
1: giocatori che tu prendi, li metti
0: viene
1: tutte le parti,
0: e gli dici qualsiasi ruolo. Scusami, la cosa che invece, se vogliamo analizzare, perché sennò allora diventa complicato dire se ci sono dei problemi, bisogna anche saperli affrontare. Ora, far entrare Vitigna e farlo giocare laterale, io questa veramente è una cosa incomprensibile di un calciatore che è costato più di 20 milioni, che ha un ingaggio molto importante. Allora, nel momento in cui io faccio questi investimenti, quando vedo che non mi rendono, non posso depauperare
1: No,
0: neanche tutta la squadra, perché allora pazienza. Però, come dicevamo prima, Osmai c'è entrato, ha avuto anche il merito, ma anche la fortuna del primo pallone che ha toccato di buttarlo dentro, e allora tutti hanno detto: però questo forse è l'acquisto giusto, allora bisogna farli giocare questi,
2: Bisogna
0: se no
2: farli
0: diventa un
2: giocare nel posto giusto. E poi io
0: giusto,
2: voglio
0: posto
2: dire
0: giusto,
2: un'altra
0: certo,
2: cosa, che è una
0: assolutamente.
2: riflessione che po se posso, Graziano, vorrei fare, è che a mio avviso ci
1: Ne ha
2: sono dei
1: facoltà, come dice lei.
2: grazie. Ci sono dei giocatori che non comprendo il motivo per il quale non scendono in campo. E mi riferisco ad Amorim. Amorim, è stato acquistato, è stato pagato in maniera importante dalla società per fare un determinato ruolo, cioè per fare il regista di questa squadra. Ora, noi ci troviamo.
3: Che è meglio,
2: Comunque,
3: perché il
2: comunque,
3: regista
2: comunque, comunque,
3: l'uomo
2: d'ordine, l'uomo d'ordine del centrocampo.
3: Quello che dai
2: Ora,
3: tempi, quello che
2: ci
3: dai
2: troviamo
3: pause.
2: invece nelle uscite che ci sono state sinora a vedere davanti alla difesa come centro mediano metodista, chiamiamolo così
3: Bellissimo, così.
2: all'antica, chi? Frendrup, che secondo me è un ottimo giocatore, ma non possiamo anche dargli questo compito. A mio avviso dovremmo fare, perché fa questo De Rossi? Perché cerca l'equilibrio per fare giocare Baldanzi. Baldanzi deve dare quella qualità, quelle magie che nell'idea di De Rossi dovrebbero fare svoltare la qualità del Genoa. Molto probabilmente Baldanzi in questo momento non è al top della sua condizione e il Genoa fa fatica. Quindi rivediamo un attimo questo discorso. Secondo me, tra le righe, lo dice Daniele De Rossi nella conferenza stampa di oggi, dice: Baldanzi, io conto molto su Baldanzi, però in questo momento può essere che si debbano fare delle altre scelte per poi consentire a Baldanzi di essere più libero quando anche la situazione della classifica sarà migliore.
3: Attenzione, che non è una bocciatura,
2: No,
3: ma è solamente
2: no, no, no,
3: una situazione per non mettere in
0: però
3: difficoltà il calciatore, che è
2: esatto.
3: una cosa molto intelligente.
0: Su questo, Andrea, io penso una cosa e poi questi giudizi, anche noi che esprimiamo le nostre opinioni, io non posso dimenticare che il nostro centrocampo di 3-4 anni fa era Badel, Strootman e Malinowski. Ragazzi, è un'altra roba,
2: Ma
0: è un'altra
2: guarda,
0: roba, è un'altra roba.
2: vabbè, ma perché lì sei legato a quello che è stato?
0: No, vabbè, faccio dei paragoni perché sono giusti. Se tu mi fai un acquisto per 8 milioni di un giovane che non ha ancora fatto un campionato di Serie A, è normale che vai a fare un challenge che può andare bene o può andare meno bene. Poi come lo impieghi in campo in tutto questo bailam di 10 calciatori nuovi, perché a centrocampo è arrivato Sow, è arrivato Viaf, è arrivato McTree. Non è facile questo puzzle
2: Ho capito,
0: nell'arco di un
2: però
0: mese, nell'arco di un
2: tu
0: mese farlo,
2: lo devi riempire mettendo, a mio avviso, partendo da un 3-5-2 e mettendo un vertice basso come regista o come metronomo, come dice Graziano, se no mi si arrabbia.
3: No,
2: E voglio dire,
3: però non posso pensare che Amorim sia regista del
2: Genoa. Vertice basso,
0: però scusami.
2: Frendrup e Sow come mezzali, e secondo me due esterni che camminino, di cui
3: E
2: vedrete che per
3: Messias?
2: molte. Vedrete che
3: E
2: per
3: perché non Messias
2: anche Messias,
3: davanti?
2: anche Messias,
0: Ma
2: anche Messias.
0: con i calciatori che hai preso, vedi El Shaarawy, secondo me De Rossi, che ama fare il 4-3-3, perché non può fare un metodo
2: adesso vedrai che farà il 3-5-2 e vedrai.
3: Questo è una tua
2: oggi,

0: Oggi dice, oggi dice, vabbè, oggi allora, dice. E no, ma perché io
1: allora,
0: ti dico la mia, ti dico la mia. Secondo me in questo momento fa il 3-5-2.
1: È proprio la sua.
2: Ma non so se è la sua.
0: È la mia, è la mia.
3: Hai capito perché ti
1: non so se c'è
3: il
1: copyright. Io dico,
0: è la mia.
1: In cui hai da una parte e hai una punta.
2: Se già Esharawi tra orecchie, che problemi scambiano tutti.
0: Ho capito.
1: Puoi fare anche un 4-3-3 in casa, sulle partite che devi vincere.
0: Qualora lo farà, lo vedremo
2: sul campo.
0: Secondo me non lo fa, perché lui ha detto, oggi ha detto, io volevo dei giocatori che avessero la capacità di saltare l'uomo,
1: e non ce li ho.
0: Ma non li ho presi, non li abbiamo presi.
1: Quelli che abbiamo trattato,
0: tra le altre cose ha detto, ma non è che l'anno scorso avevo Robben e Ribéry, quindi voglio dire, e l'anno scorso andavamo a tirare.
2: E invece chiedo ad Andrea, pensi a qualche cambio di formazione, pensi a qualche rientro importante invece nella Sampdoria, in questa Sampdoria?
4: Intanto speriamo che Ravanelli e Lauritsen ci siano
2: almeno
4: per la panchina. Secondo me potrebbe giocare Begic dall'inizio
2: lo rischieresti dall'inizio?
4: Sì, secondo me lì sì, ma anche perché ne ha voglia lui.
1: Ma tutta la vita.
5: Potresti avere anche un certo signor Caramo in panchina.
4: Presto Caramo.
5: Però
1: è forte Caramo.
4: Sì, però Caramo
5: metti gli ultimi 10 minuti per
4: Caramo è fermo da troppo tempo, troppo stesso.
2: Però sono giocatori veloci, ragazzi, lo sapete benissimo che la Serie B tra questi giocatori tecnici veloci magari non possono
4: ma nessuno lo mette in dubbio.
2: Di giocatori,
4: però
2: giocatore nel Parma,
4: è arrivato da una settimana ed è fermo, credo l'ultima partita l'avesse fatta a gennaio col Porto B, una cosa del genere.
0: Vabbè.
4: Siamo a settembre.
0: Cosa vuoi dire? No, dico, è pronto allora.
5: Tu hai Genoa B, e loro hanno Porto B. Questo è.
4: Io adesso lo...
0: No, dico...
5: Guarda, svolgi anche te, poi ti attacca come attacca Franco, non ti credere.
4: Quindi, qualche cambio me l'aspetto.
2: Me l'aspetti qualche cambio? Anche ci pensa qualche cambio magari in questa formazione. Chissà se Stefano Pupo ha qualche idea
0: secondo me ce l'ha.
2: Vuole
0: si vede che ce l'ha, si vede, guarda lì, guarda lì che ce l'ha, si vede, ce l'ha scritta.
5: Aspetta, non ho il telefono di Rivellini qua col
0: secondo me ce l'ha scritta,
5: che gli dice cosa dire,
0: ce l'ha scritta, ce l'ha scritta
5: col cuore.
0: No, tu c'hai gli appunti, c'hai gli appunti, che hai preso appunti prima.
5: Ho preso appunti con ero con Fiore, lui mi diceva
2: il dito pericoloso,
0: appunti. Io ripeti quello che c'è scritto lì.
5: Ripeterò al momento. Sicuramente ho parlato con una persona che è all'interno della Samp e comunque
0: vedi il collo che dice al merlo, guarda come sei nero, guardalo.
5: Ma io non ho telefono qua. Franco, telefoni qua,
1: però no. Lui ti sta dando delle affinità elettive che non credevo.
5: Sto
1: mobilitando,
5: però
4: trova una soluzione perché mi sta urlando nell'orecchio da mezz'ora.
5: La soluzione è quella che comunque secondo me ribadirà la formazione di Palermo, perché comunque non ha alternative da poter mettere dentro. Forse Laurens, se dovesse rientrare, certamente al posto di Tutino, e questa qui sarebbe una formazione secondo me adatta per andare a giocarsi le carte a Mantova.
2: Ragazzi, vi chiedo scusa perché sono fermo alle 21.35 quei messaggi, ma adesso li leggo immediatamente. Vai. Perché ne stanno arrivando tanti, ve li leggo tutti, non abbiate problemi. Voglio salutare, sapete chi è un ospite eccezionale, dal Golfo dei Poeti.
0: È lui,
2: il Golfo dei Poeti, eccolo là, guarda.
0: È lui.
2: Guarda, mi sposto.
6: Ma buonasera, buonasera.
2: Eccolo, guarda, il
6: Golfo dei Poeti
0: in tutta la sua
6: tornato.
0: Bellezza.
6: Ma che bello studio, ragazzi, ma tutto rinnovato, tutto bello, tutto nuovo.
4: Ti sei fatto crescere i capelli, cosa che io e Andrea non possiamo.
6: Questa è invidia. Comunque non vorrei entrare a gamba tesa.
1: Non raccogliere, ce l'abbiamo tutti, stai sereno.
0: Sì. Non raccogliere.
6: Non vorrei entrare a gamba tesa.
2: Dimmi.
6: No, te lo dico dopo, dai, lo tengo per dopo.
2: Dimmelo, che poi così...
6: No, che lo Spezia ha giocato dominando pochi giorni fa contro una squadra rosso-blu e sembrava giocasse contro il Genoa, invece era la San Benedetto.
2: Lo sapevo io, vabbè, poi possiamo andare noi,
0: Sì, sì, vabbè, comunque, dai, voglio dire, ma in che categoria giocate?
2: Non lo sapevo!
5: È la categoria, voi conoscete bene, noi ci siamo andati ma non ci hanno voluto.
0: Ma guarda che voi ci siete andati...

0: una categoria che preso conosci per i capelli, bene,
1: tirato su, e sono due o tre anni che c'è. No, guarda, noi ormai siamo da un'altra parte.
0: È una categoria che conosci bene, Andrea. Cosa ricordami anche qua, è una categoria che Andrea conosce molto bene, dovrebbe ricordarsi anche quando, bravo, in questa categoria.

0: Noi abbiamo fatto la Serie C epica, eroica, esatto. Quella della Caralis, quella di andare giù con eccolo,
1: perché ora non la è
0: in 5.000, in 10.000 su una nave, vai, ad andare a vedere il Genoa a Olbia, dove era? A Olbia, voglio dire.
1: Dai, qual è il problema? Qual è il problema, Andrea?
2: Va bene, ragazzi, ho temuto per un attimo che tu l'hai detto, tu ti devi fare, non ti muto, ho detto, sta a vedere cosa esce, ti devi fare, invece no, è stato corretto.
0: Mai.
2: Andiamo in reclame.
0: Reclame per tutti.
2: Bravo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto il resto pigia forma, da un commenso per sempre.

0: Calma, è stato un momento così. No, vi leggo un messaggio perché mi dicono che sentire Franco Apile parlare della Sampdoria non apprezzo. E sì, sentirle parlare pure bene mi ha svoltato la serata.
1: Ma sotto sotto Franco un pochino, dici?
2: No, non penso.
3: Lasciamo perdere, non andiamo, non offendiamo.
0: Senti, esatto. Luca, ho un messaggio anche per te, eh?
2: No. Daniele,
0: sì. Sì, hanno visto, perché ormai Luca rappresenta un punto fermo per tanti.
2: Il golfo dei poeti rappresenta.
0: Tanti tifosi spezzini, perché ha sempre raccontato la verità.
2: Vero.
0: Non si è mai nascosto dietro, ah no, perché non si può dire, ha sempre raccontato la verità. E allora adesso ti vado a leggere il messaggio di Daniele, perché è molto importante. Allora mi dice: sarà un anno molto felice. Attenzione però a non sottovalutare le altre squadre, perché dopo le vittorie adesso sembriamo che abbiamo già vinto il campionato. Cioè ti dice, piedi per terra Daniele.
4: Ma caro Daniele, sono il primo a tenere i piedi per terra e credo che lo stia facendo anche l'allenatore. Abbiamo sentito le parole di Turati, abbiamo sentito anche quelle di Angelozzi. 7 punti in 3 partite sono sicuramente un bel bottino per una squadra che è stata rivoluzionata completamente in estate. Bisogna dire,
0: bravo, guarda che bel impa che t'ho fatto.
4: Allora, devo tirarti un po' le orecchie, devo tirarti un po' le orecchie perché il logo sarebbe stato bene mettere quello nuovo. Però va bene, diciamo che come va.
0: Io sono vecchio, quindi non puoi pretendere da me tutte queste cose. Cioè, dammi un attimo così.
4: Hai ragione. Però, siccome avete rivoluzionato lo studio, sarebbe bene rivoluzionare tutto e mettere anche il loghino nuovo. Ma arriveremo anche lì. Detto ciò, Daniele, posso dire che Daniele ha ragione. Come?
2: No, dicevo una cosa, fai finta.
0: Adesso spengo il microfono, tu continua.
2: Parla pure di categoria.
4: No, dicevo che appunto Daniele ha assolutamente ragione a dire di tenere i piedi per terra, perché, come detto, lo Spezia è un cantiere.

0: aperto, ha cambiato praticamente, togliamo il praticamente, ha rivoluzionato tutta la rosa. Quindi i 7 punti teniamoceli stretti, è bene averli presi anche in maniera sporca con uno Spezia che comunque nell'ultima gara contro la San Benedettese ha giocato un'ottima partita, ha dominato la gara facendo vedere anche per larghi tratti un bel gioco e si è vista fin da subito l'impronta di Turati. È chiaro che però il lavoro da fare è ancora tanto e bisogna tenere i piedi per terra perché questa è una squadra di giovani, quindi fa bene.
1: Come io l'ho vista la partita, a me ha colpito, sai, questa squadra qua, perché Turati è arrivata da poco tempo e ha già assemblato questa formazione, eh? D'accordo che ci sono degli elementi anche di valore, sicuramente sì, però il suo gioco gli ha dato subito,
0: Ma l'impronta è arrivata fin da subito, è arrivata fin dal ritiro, nonostante allo Spezia abbia cambiato più di 20 giocatori. Esatto. Questo sicuramente è un dato da sottolineare. Tra l'altro, per fare anche un po' di cronaca, ecco, così vi aggiorno anche un po' in diretta su quelle che sono le notizie. Purtroppo dobbiamo constatare che Aldo Florenzi, che è uno dei giocatori cardine, esatto, di questo Spezia, purtroppo, ripeto, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e con interessamento del menisco, quindi praticamente per lui la stagione è finita. Peccato, perché aveva iniziato bene ed era uno dei giocatori su cui Turati faceva assoluto affidamento anche per esperienza, perché era uno dei giocatori più di esperienza in rosa nonostante la giovane età. A questo punto attenzione alla posizione di Mateiu, che è l'unico esubero rimasto dalla vecchia gestione, dalla vecchia guardia che Angelozzi ha tanto criticato. Però qualora Mateiu dovesse andare incontro a quelle che sono le esigenze della società, e così sembra essere, verrà reintegrato in rosa e prenderà il posto in lista che era appunto di Florenzi, al quale ovviamente facciamo tutti un grande in bocca al lupo, perché è un infortunio veramente pesante che non ci voleva per uno Spezia che iniziava adesso a modellarsi, a rimodellare.
1: Senti, domenica c'è il Livorno, che facciamo?
0: Domenica è area di
1: tosta,
2: derby.
0: Partita sentitissima, purtroppo bisogna dirlo ancora una volta, senza tifosi ospiti, perché potrà venire solo chi avrà la testa del tifoso, ma questa è una battaglia che facciamo da tempo. E qui mi ricollego a quello che diceva Rivellini prima, che mi diceva le battaglie noi in Serie C le abbiamo fatte, siamo andati a Olbia, siamo andati ovunque, anche gli spezzini vorrebbero farle, ma purtroppo non possono farle perché quasi tutte le trasferte anche quest'anno saranno vietate.
1: Guarda che c'è un meccanismo importanti, è perché nell'ordine Livorno, Perugia, Pescara e Reggiana, che con l'intermezzo della Vispesa, che poi non è facile la Vispesa, te lo posso dire perché l'ho vista giocare ed è una squadra molto giovane, quindi è un, guarda che è un calendario non facilissimo questo dello Spezia.
0: No, non lo è per niente. Le partite che verranno adesso, cioè Livorno, Perugia, Vispesa, secondo me sono importantissime per continuare il meccanismo di rodaggio dello Spezia, che dovrà fare più punti possibili per fomentare anche quello che è l'entusiasmo che si sta creando attorno a una piazza che, ripeto, ha fatto un numero altissimo di abbonamenti, abbiamo superato i 6.000 e questo è un numero sicuramente da sottolineare nonostante la retrocessione, perché poi arriverà un mese pesante. In quel mese ci saranno il Pescara, che sarà la fine di settembre, poi ci sarà la Reggiana, che è un'altra delle grandi favorite alla risalita, e attenzione anche a Ravenna che tra l'altro sta trattando Soleri e pare possa prendere Soleri svincolato proprio dallo Spezia, ma Ravenna sta costruendo una squadra che ha del colpo mediatico di Ronaldinho.
2: Avete un campionato mica tanto semplice, mica tanto
0: assolutamente
2: semplice.
1: Guarda, Franco Aprile,
0: ma neanche voi,
1: questa è una B2. Sì. Perché il girone B sicuramente è molto più difficile.
0: Pensate che 3 retrocesse su 4 sono finite in questo girone, certo. Quindi fa capire la portata del campionato. È un campionato sicuramente difficile.
3: Il dato di Luca degli
1: scusami Andrea, ti faccio, ragazzi, non telefonate, mi devo schiacciare rifiuta. Mi dispiace, non posso mica rispondere. In diretta non si può rispondere, quindi rifiuta e via.
3: Devi andare di là.
1: Così, ecco fatto, così è così. Non telefonatemi, vi prego, mandate i messaggi, li leggo tutti adesso. Dai.
3: Il dato degli abbonati mi fa sorridere perché penso ci sono delle squadre in questo girone di Serie C, ma che 6.000 spettatori li fanno in 5-6 partite.
4: Forse sì.
3: Per cui
0: ma guarda Andrea, non lo dico per presunzione, non lo dico neanche per convinzione, ci mancherebbe, lo sapete, però io credo che veramente per quello che ha creato lo Spezia in questi anni, questa piazza in questa categoria non c'entri nulla.
2: Assolutamente nulla.
0: Per cui sarebbe bello rivedere lo Spezia tornare sul prima possibile, almeno in una dimensione come quella della Serie B, perché credo che veramente la piazza, che non ha colpe del disastro commesso l'anno scorso, non ha colpe di quello che è successo nella passata stagione, meriti un ritorno.

0: quantomeno nel campionato cadetto.
1: Allora, invece vado su Genoa, perché arriva Luca, ve l'avevo detto. Ma è possibile che al Genoa non riescano a vendere i giocatori a peso d'oro come fanno tutti? Finché non verrà fatto, ma si continueranno a regalare i giocatori, esempio Norton Caffi a 15 milioni, almeno doppio ne servivano, non si andrà da nessuna parte, senza dimenticare che c'è pure da distinguere un debito. E qui Luca, sul debito ti faccio parlare immediatamente Franco, perché è stato già fatto un bel capolavoro sul debito iniziale, vero Franco?
2: Ma hanno fatto un grandissimo lavoro. Ora non ho le cifre precise, ma penso che quest'anno puntavano a scendere sotto i 100 milioni. E poi incontri anche un mercato difficile. Come è stato per tutti. Che dire, è difficile riuscire a acquistare se non vendi, almeno nella situazione del Genoa. Perché hai tutta una serie di obblighi che vengono rispettati, esatto, in maniera perfetta, vengono adempiuti correttamente, sono state buttate le basi sia per il settore giovanile che per gli investimenti, soprattutto sul merchandising, che stanno dando una grande risalto anche proprio alla genuanità che vedo, certo, in città che prima non c'era. Poi dipende, tanti anni metti insieme domanda offerta,
3: e il tema è quello, Franco, il tema è proprio quello, cioè è facile dire vendete male, è facile dire non fate dei numeri esagerati come altre squadre magari possono fare, ma è un problema di domanda e di offerta. Quando tu hai determinati prezzi, ce li hai perché c'è chi ti offre quelle
2: esatto,
3: somme.
2: Esatto. Se però, scusa, vogliamo dare un parametro, questo sì che lo possiamo dare con grande direi evidenza. L'anno scorso ci sono stati circa 50 milioni di plusvalenza e dai conti, questi sono i conti ufficiali che sono usciti, Andrea.
3: No, questo l'ho sempre criticato, vabbè, e ho fatto anche vedere documenti alla mano,
2: ho
3: fatto vedere,
2: Andrea,
3: che non c'era questa,
2: Andrea,
3: differenza.
2: Che tu lo abbia criticato, puoi criticare.
3: L'ho criticato da un punto di vista.
2: Ci sono delle fonti.
3: Le fonti non sono quelle. Non sono quelle giuste.
1: Sicuramente non sono quelle di quest'anno, quelle che vanno.
3: Comunque,
2: sono delle fonti. Conti da quali
3: sono 50 milioni di
2: tifosi
3: l'anno scorso?
2: Va bene, queste sono le fonti che leggi sui siti specializzati,
3: ma
2: dalla Gazzetta dello Sport, da Transfer. Poi penso che non possano dire delle cose che non sono apparenti alla città, ma lasciamo perdere le tue informazioni, se no ne veniamo fuori. Quest'anno, pur in un mercato complicato e pur in una situazione difficile, comunque il Genoa a occhio e croce farà circa 10 milioni di plusvalenze.
3: A me risulta che invece purtroppo, perché la cassa del Genoa avrebbe necessità di fare 10 milioni di plusvalenze, a me risulta che ci sono state più acquisti, più spese per acquisti di quelli che sono stati.
2: Ma non è possibile.
3: È in negativo. A me risulta così. La prossima settimana facciamo conti alla mano, tu e io ti faccio vedere quanto è stato speso e quanto è stato
1: facciamo la prossima discussione che mandiamo la prossima settimana, perché adesso c'è Patrizia che mi dice.
2: Io parlo solo delle cose dei cartellini, non di quello che è tutto.
1: Facciamo è un giochino che facciamo la prossima settimana.
2: Volentieri.
1: Al limite lo rimandiamo nella sorta di campionato. Che non rimandiamo poco. Bello questo qua. Noi ci scanniamo anche lì. Anche su quello non siamo d'accordo. Pensate se possiamo essere d'accordo su un calciatore. Basta dire che Bilo scarso, ma avete visto le papere di Martinez e Sommer? La colpa non è sempre del portiere, ma a volte del centrocampo della difesa, mi dice Patrizia. Vedete l'acume?
4: C'è anche troppo gioco sul portiere, perché molte volte vanno a fare delle cose che non dovrebbero fare.
0: È una cosa che ormai secondo me è una critica che non si può più fare. Nel calcio di oggi è troppo importante per quello che è la ricerca nuova degli spazi. Io capisco si viaggi in una logica in cui il portiere deve fare il portiere, deve parare, perché è una logica, però è una logica vecchia. Cerchiamo
4: Martinez
0: di uscire.
4: Fa un gioco con la suola che non puoi fare a un
0: Ma lì è un errore di Martinez. Lì è un errore di Martinez, però nell'impostazione del gioco, per come adesso si cerca di creare creare qualcosa di nuovo per sorprendere delle squadre con tutto lo studio che c'è dietro, il gioco

0: Con i piedi del portiere è diventato fondamentale. Dobbiamo uscire da questa logica del portiere che deve solo
1: che
0: parare.
1: Saggio che sei, Luca. Talmente saggio che posso ti ha dato dell'Andrea. Incredibile.
2: Posso dirti, però, alle volte c'è troppa Luca. Confidenza. Troppa confidenza.
0: Per l'amor di Dio, allora cambio impressione. No, ho sbagliato.
3: No, perché cambi impressione?
0: Perché
3: no,
0: mi hanno dato dell'Andrea, allora cambio tutto. No, mi rimango con quello che ho detto.
1: Mantieni la questo non cosa
4: posso,
1: intelligente.
4: Per esempio, questo non posso leggerlo di Ernesto, che è legato al vecchio concetto del portiere. Il portiere della Samp non è un portiere, ma un...
2: No, non si può.
4: Ma un comincia per la P e finisce per O.
2: No, non si può.
5: Un altro mestiere.
4: È un altro mestiere. È molto. Ecco, vedete, abbonate i distinti.
5: Diciamo che Vindal mi sembra un portiere che.
4: Ma tanto non leggerete.
5: È pronto per impostare il gioco. È stato preso per
2: è
5: quello.
2: Player.
5: Per,
2: eh? È un player. È un,
4: sì. Tanto no, quando mi dicono così mi fuma la testa.
1: Tanto non lo leggerete.
4: No, perché. leggiamo tutto. Non abbiamo filtri. Io non ho filtri. No, no, filtri, hai capito? Daniele, caro mio bambino, Daniele. Allora, tanto non lo leggerete, ma è possibile che abbiate Rivellini che fa sempre battute sulla Samp, che di simpatico non ha proprio niente? Questo lo dici tu, perché Rivellini, con i suoi reel, con le sue battute, ha un seguito enorme. Quindi magari anche un po' di invidia, ma stai tranquillo che non ti invitiamo. Mi pare che gli opinionisti sandoiani battute sul Genoa che non ne facciano mai. Che pensi alla sua squadra, che sono più di 100 anni che non vince neanche manco nel Bologna.
2: Non è vero, io Andrea ci attacchiamo sempre, ma ci vogliamo
4: caro
2: bene.
4: Caro mio Daniele, qui non ci sono filtri, eh? Non ci sono filtri. Ce l'ho per te di nuovo la domanda, eh? Allora, quanti punti secondo Luca Vaccaro farà in queste 3 partite lo Spezia? Me lo chiedo loro.
0: 9. Dai, 9? Ottimismo al massimo, dai, me la gioco. Poi se mi potete venire a cercare, tanto ormai lo sapete dove sto, però
2: no,
0: me lo sento, prova a lanciare.
4: No, dai,
0: devo dire la verità, mantenere questo andazzo qui sarebbe perfetto, quindi anche 7 punti secondo me sarebbero auspicabili, però io voglio sentirmi ottimista, vedo uno Spezia in crescita, quindi dico 9, ci sarà anche un derby all'orizzonte che se... lo Spezia dovesse riuscire a portare dalla propria parte, potrebbe dare anche ancora più entusiasmo a una squadra giovane che ha bisogno di questo carico di adrenalina, secondo me.
4: Poi ci dicono, ragazzi, qua senti, già 2 messaggi mi ha mandato. Amorin l'ha voluto se o lo Diego Lopez, lo vogliamo capire, mi dice Gianni, lo vogliamo capire.
6: Ma noi non dobbiamo entrare nelle scelte che fanno. E tutte le scelte che fanno lo fanno per il bene della società.
4: Certo,
6: io penso
4: evidente,
6: che, no,
4: no?
6: Che nessuno si diverta a buttare via dei soldi.
4: Ma ci mancherebbe altro.
6: Perché comprare i giocatori è una delle cose più difficili e complicate,
4: sì.
6: Perché spesso è molto facile pensare che sia giusto e poi ti rendi conto che magari hai sbagliato. Però quello che è importante, secondo me, è dare la fiducia per un certo periodo di tempo agli investimenti che hai fatto, perché se hai investito su questi giocatori ci devi,
4: certo.
6: Andrea, era quello che dicevi tu, cioè gli devi dare la possibilità di collocarlo, perché è anche un investimento che hai fatto, un valore patrimoniale.
1: Certo, e poi voglio dire, non è corretto affermare che un giocatore in un'organizzazione complessa come è una squadra di calcio, non è possibile pensare che sia la scelta di un giocatore sia di esclusiva paternità
4: di una persona sola.
1: Chiaramente il giocatore viene individuato, viene condiviso, e per quanto ne so io, Daniele De Rossi ci mette bocca in maniera importante, e se non gli piace un giocatore non lo prendono. Quindi non è assolutamente così, è un giocatore scelto di comune accordo tra tutte le componenti della società.
2: Magari quello che vogliono, che alle volte non riescano a prendere, che è diverso.
4: Allora, ma lo mandate questo qua, perché io non volevo assolutamente parlare, perché volevo analizzare questa settimana per gli arbitri di Spezia, Entella, vado, siccome le vedo tutte. Sampdoria e Genoa, volevo analizzare, non volevo parlare di questa cosa qua, di questi arbitri, no, perché abbiamo visto quello che è successo, quello che ha fatto Marchetti con la Sampdoria. È stato l'arbitraggio che mi dice sempre Rivellini, dice: ma il tuo amico ha mica fatto un arbitraggio chirurgico, cioè

0: tagliato e poi ha cucito.
1: Ma usa il bisturi.
0: Ma usa il bisturi, non voleva molto bene. Io non volevo parlare, ma lo fate vedere, perché è vero, la Samp merita rispetto. Merita rispetto. Ed è arrivato un arbitro che non è piacevolmente attratto da quello che è il tifo sampdoriano. Lo metto così?
2: Ma mettiamola così. Ecco. A cominciare dal momento della ammonizione di Insigne, dice, parla solo il capitano e lo ammonisce. Perché? Ma l'episodio poi di Palumbo direi che è abbastanza
0: anche
2: clamoroso.
0: Anche se il gol è venuto quando era fuori tempo.
2: Ma lascia perdere il discorso del gol. Il gol non c'entra.
0: Infatti parlavo di chirurgia, no?
2: Poi ci sono state decisioni
0: contrastanti,
2: cioè, o meglio, divergenti rispetto a quello che era probabilmente successo. E poi è andato dalla panchina della Samp, ha espulso un Tarelli.
3: Sì. È influito comunque sul discorso che la Sampdoria stava in quel momento facendo un tipologia di gioco, e quando tu non dai dei falli che comunque sono palesi e comunque tu ammonisci senza dare magari una spiegazione dovuta al capitano, magari dirgli oh, guarda, sto qua sta facendo troppo, se non sta fermo e non smette di parlare lo ammonisco, andava diretto sulle situazioni nei confronti della Sampdoria, ma questo non deve essere un alibi.
4: Quindi è stato chirurgico.
3: Diciamo che ha tagliato bene.
2: Sì, diciamo che è stato.
0: Vabbè, diciamo che ha tagliato bene, assolutamente sì.
2: Sì.
0: Assolutamente sì. Mi devo fermare, ragazzi, perché poi dobbiamo anche chiamare chi parla dell'Entella. Io spero che Marco Bianchi sia rientrato da Milano, perché aveva un impegno a Milano. Detto, se ce la faccio ad arrivare, parlo volentieri dell'Entella, perché non abbiamo ancora parlato. E poi voglio parlare anche con Luca del Vado.
5: E allora, adesso posso. Il momento?
0: No, aspetta, sì, poi.
5: Reclamo.
0: Oh.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
4: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
3: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per oro.
6: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque, tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Intanto do il benvenuto, anzi la buonasera a Marco Bianchi. Grazie Marco, perché so che hai fatto un tour de force importantissimo oggi.
1: Grazie a voi.
0: Adesso buonasera. Arrivo subito da te, buonasera. Io vado qua.
1: Perché mi vendo con piacere.
0: Ecco, il mercato...
2: Ciao Marco.
0: Il mercato si parla sempre. Abbiate pazienza, ma parliamo di mercato seriamente, ci dicono. Ma si possono spendere 9 milioni per Baldanzi sapendo che giochi 3-5-2 e non sai dove metterlo? Ferma. O 9 milioni per che DDR ha clamorosamente bocciato. Già abbiamo pochi soldi, mi sembra una follia.
3: No, allora, mettiamo
0: risposte brevi.

0: Ragazzi,
1: brevissime, dai. Brevissime. Allora, la scelta di Baldanzi è una scelta che ha fatto Daniele De Rossi, è una precisa sua indicazione e quindi dobbiamo necessariamente, visto che lui è il mister del Genoa e ci mette la faccia e ci mette la sua competenza, dobbiamo dargli il tempo di poter collocare questo giocatore e fare vedere le sue magie. D'altro canto, l'anno scorso ha fatto svoltare molte partite e anche quest'anno, quelle poche volte in cui ha fatto vedere qualche magia, ci ha deliziato con dei passaggi filtranti importanti.
2: Giusto, giusto, Stan.
3: Sei assolutamente
2: d'accordo?
3: No, bisogna essere, hai detto, stringati. Secondo me, come posso dire, ci sono acquisti che mi hanno ne ho accennato prima, spendere più di 20 milioni per Vitigna, che non sono 9 ma è più del doppio, è sicuramente un qualcosa che al di là della bravura del ragazzo, al di là dell'impegno, al di là di tutte le qualità che ha questa persona, se tu spendi 20 milioni per avere un centravanti, abbiamo speso 20 milioni ma il centravanti non ce l'abbiamo.
2: Mi fate vedere, perché mi sono arrivati tanti messaggi, quello dell'obbligo dei punti, dove c'è la foto di Modesto e di Corradi, mi arrivano tanti messaggi e te lo dico, quanti punti bisogna fare, perché qui c'è un obbligo, con obbligo punti, mi dice Andrea. Un tuo omonimo.
4: Quanti?
2: Qua è, mi dice, obbligo punti, ragazzi. Quindi
5: io ce l'ho già scritti.
2: Devi, te hai già scritti tu?
4: sì, ma tra Mantova e Catanzaro, prima della sosta, devi svoltare subito.
2: Perché poi hai l'Avellino dopo fuori.
4: Sì.
2: Quindi hai due trasferte ancora.
4: Hai una sosta che per la Sampdoria sarà molto importante.
2: Quindi tu cosa hai fatto?
5: Devi dare una svolta a un campionato che comunque non è iniziato nel migliore dei modi, per tanti motivi. Il gioco lo hai, devi andarla a imporre su una squadra, secondo me, che a livello pratico è inferiore a te. Poi vedremo il campo cosa dice, però devi andare lì, allora, e fare 3 punti e portare a Genova 3 punti.
4: Sì, inferiore, il Mantova ha fatto 7 punti fino adesso, quindi non sta facendo sicuramente male, quindi in questo momento la Sampdoria è dietro di un po', e quindi questo è un aspetto da considerare, però devi, secondo me, fare, io vorrei vedere un mix tra il secondo tempo di Cesena e alcuni momenti del secondo tempo di Palermo. Se la Sampdoria sarà
5: aggiungo una cosa, la pressione, più pressione su quando c'è la palla dalla difesa avversaria, che io vedevo che non c'era poca pressione sul pallone a palla inattiva.
4: Per esempio, io mi auguro, spero che sia in condizione di ritornare da primo minuto, comunque giocare di più Abelgard, perché Abelgard credo che sia un giocatore serve, che in questa squadra sia molto importante.
2: Invece Marco, a Chiave domani c'è il Pisa, e poi dopo c'è il Cremonese, tour de force, mica da ridere,
6: Sì, sono due trasferte insidiosissime, ovviamente, soprattutto per il valore degli avversari. Sono due neo-retrocesse, pertanto due squadre che hanno cambiato poco e che hanno investito altrettanto, e che comunque sono sicuramente di grande rilievo a livello tecnico. Noi per fortuna arriviamo con quasi tutti gli effettivi, nel senso che le uniche due pedine che mancheranno saranno Bariti, del quale ovviamente faremo meno fino a marzo, probabilmente anche oltre, e Mezzoni, che è un altro giocatore che sulla destra sta mancando parecchio e che anche lui preso, credo, per buon senso.
2: Intanto
6: che
2: fa gol al Borghetti, fa gol Corona, mica da ridere,
6: Sì, no, ma sulla partita di domenica abbiamo già parlato, è stata l'impact, direi che è assolutamente appropriato, è stata veramente una grande reazione, ed era quello che voleva mister Chiappella, perché se ricordate, dopo le due sconfitte consecutive era mancato un po' quel vedere sul campo quello che era il DNA dell'Entella dello scorso anno, soprattutto al comunale. E domenica si è visto contro un avversario forte, perché il Vicenza, a mio avviso, è una buona squadra che ha speso molto, che ha cambiato 12 giocatori, quindi una squadra con giocatori di buon livello. E l'Entella, ricordiamo sempre, mi piace ricordarlo, che purtroppo, pronti via, appena iniziato il campionato, l'Entella era un aeroplano al quale è stato troncato un'ala.
2: Bravo.
6: Purtroppo ci sono stati questi due infortuni dei due esterni di destra, e in più la partenza di Carice, ricordiamola, negli ultimi giorni di mercato, che anche lui era un componente di questa catena di destra che l'anno scorso ha dato molta soddisfazione all'Entella. E purtroppo, a una settimana dalla fine del mercato, ritrovare un giocatore con le caratteristiche di Caric, senza essere presi per il collo o per il portafoglio, come si usa fare quando scade il mercato, la società ha deciso di soprassedere.

0: non trovando un profilo adeguato, ha sostituito Baritti con Vignali, che credo, e Luca me lo può confermare, è un buon profilo per la categoria. Chiaramente è arrivato da poco, anche lui ha bisogno di un minimo di affiatamento per ricreare questo che è appunto la famosa catena di destra. Dopodiché c'è anche una serie di situazioni legate ai giocatori che devono trovare la condizione migliore. Squizzati uno di questi, Felipe, che sta facendo praticamente la staffetta regolare con Squizzato, è un altro di questi giocatori, ma sono giocatori che hanno caratteristiche tecniche tali che io penso che alla lunga poi devono per forza di cose venire fuori e dare quello che è l'apporto che la società si aspetta. E poi anche i due giovani Valori e Annoni, che sui quali la società ha puntato molto, mantenendoli all'interno della rosa titolare di quest'anno, e quindi credo che anche loro li vedremo spesso impiegati a Mister Cappella. È molto presto, poi ripeto, consideriamo appunto questa immagine dell'ala spezzata, bisogna ricostruirla, e un'ala di un aereo non si costruisce in poco tempo, quindi credo veramente che ci voglia un pochino di pazienza. Purtroppo il calendario non aiuta, mettendo di fronte queste due trasferte.
1: Ma di questo poi ne parleremo, perché l'Italia ci sorprende sempre, l'obiettivo è quello della salvezza, come della promozione dello Spezia, con Luca che ci ha stasera allietato, ci ha detto notizie molto molto importanti sullo Spezia. Io saluto Marco, saluto Luca, saluto Stefano, saluto Franco, saluto Andrea, anzi i due Andrea assolutamente vicini.
2: Un saluto a tutti.
1: In regia c'erano Alex e Gianluca, però io vi voglio lasciare con un video emozionale, è nel ricordo di Stefano Sapraccone, è il copilota sanremese che è deceduto domenica mattina in un incidente in rally della Val d'Avito. I funerali si svolgeranno sabato 12 settembre alle ore 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taccia. Ecco, Primo Canale Lo Sport, lo studio di Liguria Calcio, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. Buonanotte a tutti.

8 poi, 33 più, 30. Dai, bello aggressivo, destra piena, destra piena, 30. Arre, ritardo, 33 più. E sinistra, destra piena, 30. Attenzione, destra, tornate a sinistra.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: 20 anni di emozioni, una notte di grandi stelle. Lunedì 14 settembre alle ore 20, il Teatro Carlo Felice di Genova ospita il Gran Galà di Danza. Sul palco le stelle della danza di oggi e i talenti di domani. Una serata di eleganza, energia ed emozioni per celebrare 20 anni di eccellenza della scuola di ballo della Fondazione For Dance, diretta da Irina Kashkova. Gran Galà di Danza, lunedì 14 settembre ore 20, Teatro Carlo Felice. Prenota ora il tuo posto.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Chi resta ormeggiato di raro affonda, ma chi resta ormeggiato non arriva mai da nessuna parte. Noi vogliamo andare avanti.
1: Andare per mare è una cosa che è nel sangue. C'è un proverbio americano che dice: chi va per mare ha il sangue salato, ha la pelle come quella dei delfini e il cuore che batte al ritmo delle onde. E noi che siamo in Liguria, e soprattutto noi che andiamo per mare, il sangue salato vi garantisco che ce l'abbiamo.
2: Grazie per questi 40 anni di Vele d'Epoca, per avermi voluto. Continueremo, finché sarà possibile, per quanto mi riguarda, a sostenere, non soltanto economicamente, ma con entusiasmo, Vele d'Epoca e ogni occasione che parta dalle basi che il sindaco Scajola e il presidente Bucci vi hanno rappresentato.
3: Eccolo qua, taglio del nastro fatto, edizione del quarantennale, edizione numero 27 delle Vele d'Epoca di Imperia, inaugurate ufficialmente con il taglio del nastro.

10 giorni di grande vela. Si incomincia col botto perché c'è il campionato mondiale delle vele classiche della Coppa America, che fino all'87 hanno gareggiato con l'entusiasmo di chi guardava con grande attenzione quello che stava succedendo nella grande vela mondiale. E poi in questa Coppa America hanno partecipato anche per la prima volta le italiane, partecipò Azzurra con Pelaschie che era il timoniere, tant'è vero che è il nostro padrino di questa edizione, e così come poi c'è stato Gardini col Moro di Venezia e tutto quello che è successo dopo. È la staffetta per la Coppa America che si svolgerà nella prima fase a Napoli nel Mediterraneo.

0: perché questo territorio, al di là di questo meraviglioso evento che unisce la storia della vela antica comunque con la modernità, offre spunti per altre sfide. Quando si viene con il presidente Bucci, il sindaco Scajola, non si torna mai senza compiti a casa, quindi sappiamo già quello che possiamo fare. Comunque la cosa fondamentale è l'organizzazione di queste due opportunità, il mondiale classe 12 metri internazionale e queste vele che hanno 40 anni di storia e che ci raccontano quello che la vela ha rappresentato anche non soltanto per questa città e per questa regione, ma per l'intera nazione.
1: Tantissimo pubblico, tantissime barche, tantissimi marinai, per me è una gioia, ma so che è una gioia per tutti quelli che sono venuti qui a vedere, a partecipare, a far vedere quanto il mare è importante nella vita di noi liguri e nella vita di quelli che vanno per mare. Come sapete, il mare insegna l'umiltà, insegna a lavorare assieme, insegna a abbassare la testa e insegna tante altre cose che sono fondamentali per il cittadino e per chi vuol stare nella società civile.
2: C'è molto entusiasmo, anzi siamo tutti eccitatissimi per questa prima inaugurazione dell'Imperial Sailing Week con queste barche che comunque, come dicevo, sono fantastiche e come avrete potuto notare anche durante la cerimonia, che sono proprio combattivi, nazionalisti, la loro bandiera, le loro divise, cioè, perché poi lo sport vincerà sempre, però la competizione c'è ed è anche tanta.
3: Siamo in compagnia di Mauro Pelaschier, che tra le tante cariche che gli si potrebbe dire, forse una delle più famose è stata quella di aver portato per la prima volta una barca italiana azzurra all'America's Cup. Io inizierei da un ricordo, quel ricordo, il momento di andare a gareggiare nella gara più prestigiosa del mondo delle barche a vela. Che emozioni ancora oggi le suscita?
4: Come sempre accade la prima volta, rimangono per sempre nel tuo cuore, no? Ma ovviamente ci siamo arrivati perché nel frattempo da bambino ho cominciato a vincere con le derive, alle tre Olimpiadi, quindi fui selezionato per timonare questa barca. Ovvio era tutto nuovo perché non eravamo abituati a questo tipo di barca, soprattutto al Mesh Race, e quindi era completamente sogno che si stava realizzando.
3: C'è stato un momento in cui magari lei ha guardato se stesso allo specchio e ha detto sì, ce l'ho fatta, sono riuscito a costruire la mia storia, sono soddisfatto, ho raggiunto forse un obiettivo che mi ero prefissato?
4: Guarda, la vittoria dura un attimo, la sconfitta brucia molto di più, dura più a lungo, però ti insegna a rivincere. E quindi è un'onda che continua. A volte è più impetuosa, a volte è più brillante, è facile da raggiungere la successiva, ma quello che secondo me ti lascia è quello di lavorare, cercare di migliorare le prestazioni, cercare di mentalmente anche di creare una base solida per poter continuare a vincere, però viene con il lavoro.

0: una barca che ha fatto la storia della Coppa America e siamo qui con la persona che la Coppa America l'ha vissuta in primo piano anche con grandissime soddisfazioni. Com'è ritornare a guidare una 12 metri così importante qui al campionato mondiale dei 12 metri d'Imperia?
1: Beh, è divertentissimo, sicuramente è un'esperienza incredibile, è un po' un ritorno al futuro, sai, io correvo su questo tipo di barche nell'edizione 85-86, quella in cui io appunto Coca Barra difeso, ed è niente, è una cosa divertentissima 40 anni dopo tornare su questo tipo di barche al timone, che era il ruolo mio all'epoca, per cui molto molto divertente. Avevamo anche una bella flotta, super competitiva, tutti amici ma molto bravi, non c'erano barche che andavano sottovalutate, trascurate, per cui un'esperienza incredibile.
2: La storia di Aria è una storia meravigliosa, una storia di rinascita. Cercavo una barca d'epoca, era il 1998, e ho trovato lei a Favignana. Dopo 20 anni era su questo campo, assolutamente un elemento non naturale per Aria. Guardava con la prua il mare, ma non lo poteva più toccare. E decisi, nella mia follia, siccome era vetroresinata, trasformata in barca da crociera, quindi assolutamente stravolta dal suo progetto originale, esatto, di acquistarla. Feci questa follia, riuscì a portarla in mare. Nel 2001 c'era l'America's Cup Jubilee all'isola di Wight, no? E io ho guardato il mio equipaggio e ho detto: ragazzi, cosa facciamo? È una regata che si svolge una volta ogni 150 anni, il suo timoniere era Mauro Pelaschier, che quest'anno è poi protagonista qui a Imperia. E Mauro in triestino mi ha guardato e mi ha detto: cosa femo? O andiamo oggi o non andiamo più, perché fra 150 anni siamo morti.
3: E alla fine cosa avete fatto?
2: Siamo partiti.
0: Kadama, una barca molto particolare perché è una barca che è accessibile a tutti.
4: Sì, io credo che sia la prima barca d'epoca, primo maxi d'epoca, penso al mondo, ad essere completamente accessibile alle persone come me in seggiola a rotelle. Quando io parlavo, ho bisogno di abbattere le batterie retrotettoniche, ho bisogno di una pedana che mi mandi giù, questi mi guardavano con gli occhi così: dove vuoi andare, cosa vuoi fare, chi sei, ma tu sei matto. E io stesso non avevo idea, certo. Perché sì, sapevo che avevo bisogno di qualche cosa che mi tenesse in posizione, che mi permettesse di lavorare sulla barca, ma non sapevo esattamente come. Quindi nel tempo, sbagliando, pigliando botte, la pedana che non funziona, il scende all'inizio, mi calavo con un paranco di sotto, quindi certo. Immaginati a calarti col paranco mentre sei in navigazione, sbatti di qui, sbatti di là.
0: Sì, no, esatto.
4: Qui è stato un progredire lentamente, di errore in errore, finché non siamo arrivati dove siamo oggi. Domani regatiamo con 3 persone in seggiola a rotelle in pozzetto qua,
0: sì.
4: Una persona che è amputata di un braccio e 2 persone di cui il tattico che sono non udenti. Ah. Quindi è proprio un equipaggio misto, uomini e donne e disastrati, non mi dico io. A parte il divertimento, riusciamo anche a portare a casa dei discreti risultati.

Quest'anno abbiamo avuto in banchina fino a 64 imbarcazioni contemporaneamente, sia dei 12 metri e delle vele d'epoca insieme. Attualmente abbiamo più di 52 barche in regata costante, in banchina sono circa 58 perché abbiamo anche delle barche che non fanno poi le regate, abbiamo 3 motor yacht presenti d'epoca da presenti in banchina e oltre ancora a qualche 12 metri stazza internazionale che è presente in banchina e che fa anche le regate, perché ad esempio Friends One, che è un 12 metri che rappresenta un monumento nazionale per i francesi, è la prima barca che ha partecipato a America's Cup per la Francia, fa anche le vele d'epoca, e c'è Kiwi Magic in banchina, sempre 12 metri, quindi diciamo che la banchina è molto piena.

0: Noi siamo a bordo del Palinuro, tutto grazie alla disponibilità e gentilezza dell'equipaggio e in particolar modo del comandante Francesco Carrero. Una vita meravigliosa, intensa a bordo, ma immagino anche ricca di sacrifici.
1: E siamo molto contenti di essere qui a Imperia dopo una navigazione effettivamente fatta di sacrifici, ma non priva di soddisfazioni. Il nostro impegno è stato quello di far partecipare i giovani soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e Lega Navale Italiana ad un periodo a bordo molto intenso, fatto di sacrificio, ma tanta condivisione e tanto lavoro di gruppo.
0: Una storia, quella del Palinuro, che corre tra Francia e Italia.
1: Nave Palinuro è nata nel 1934, è una nave che ha avuto i natali in Francia, è stata costruita in Francia per un altro scopo, era un peschereccio in origine. Nel 1950 è stata acquistata dall'Italia perché c'era la necessità di avere una seconda nave, nave scuola che affiancasse nave Amerigo Vespucci. Dal 1955 ha iniziato la sua carriera come nave scuola dopo dei lavori di riallestimento e da allora non si è mai fermato.
0: Comandante, lei e il suo equipaggio, cosa provate quando arrivate nei porti e vedete veramente la gente che vuole visitare, vuole conoscere la vostra vita, magari cogliere qualche aneddoto? Immagino che sia una soddisfazione. Voi di fatto continuate a mantenere viva la storia.
1: Arrivare nei porti che visitiamo, come la città di Imperia, è un grande momento di gratificazione, sentire il calore della gente che osserva tutte le fasi di ormeggio e di arrivo in porto è veramente una grande gioia per noi. E per noi è una grande gioia anche aprire le porte della nave e ospitare tutti i visitatori che sono incuriositi, interessati alla nostra vita.

0: 10 giorni di grande vela, dove Imperia è stata la capitale che ha accolto i più grandi campioni della storia della vela, in una condizione meteomarina splendida per regatare e con un'accoglienza della città calorosa e piena di affetto verso i grandi campioni del mare, con l'obiettivo di caratterizzare sempre di più Imperia come città dello sport, città della vela. Non siete ospiti di passaggio, voi equipaggi. Siete diventati nei giorni del raduno parte della nostra comunità e vi ringraziamo per questo.
1: Il vincitore assoluto dell'edizione 2026 delle vele d'epoca di Imperia, quella che celebra il 40° anniversario, è l'equipaggio di Falcon.
0: Gli eventi, da quelli culturali a quelli di maggior svago, hanno reso vive le giornate e le

delle vere d'epoca. E stasera le concluderemo là, in questo bellissimo Rosa dei Venti, con uno spettacolo pirotecnico che vuole significare la festa, vuole significare l'apertura, vuole significare lo stare insieme a guardare le luci.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia.

ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare.

assunto in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario, il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sorzan e Lovelace sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimaste uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion, e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 €. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

situazione Fiume a Palazzo Tursi sulla situazione di AMT, al centro lo scontro sui costi e il taglio delle corse, botta e risposta tra le opposizioni e il presidente Berruti. Piogge temporali sulla Liguria sono in attenuazione, il sole è tornato a fare capolino, ma è iniziata la conta dei danni con allagamenti, soprattutto in Val Fontana Buona. Non si danno pace ai genitori del bimbo di 5 anni morto cadendo dal terrazzino a Begato, la madre è ancora ricoverata in stato di shock, il papà è stato ascoltato in procura. Si terrà la prossima settimana l'incontro tra Spediporto e autorità portuale, la richiesta è chiara, le merci devono essere al centro. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da AMT perché c'è stata la cosiddetta commissione Fiume sul futuro della partecipata genovese. Al centro il tema legato ai costi, legato al bilancio, ma anche al taglio delle corse, e lunedì ripartono le scuole. Si è trovata una sorta di tregua con i comuni, con i sindaci, però è chiaro che lo scontro è stato molto acceso e soprattutto politico tra le opposizioni, la maggioranza, poi il presidente di AMT.

0: Ruti ci racconta, perché ha seguito per noi il servizio di apertura di Matteo Cantile.
1: Conti in rosso e servizio invernale ridotto per AMT è il quadro emerso dall'accesa commissione consiliare di questa mattina a Palazzo Tursi. Sull'azienda pendono 4 istanze di fallimento, mentre il piano di risanamento attende l'accordo con i creditori e l'omologazione del tribunale. Dal 14 settembre le corse saranno tagliate di circa il 10%, restano inoltre la carenza di oltre 100 autisti e le proteste dei sindacati pronti alla mobilitazione contro qualsiasi ipotesi di privatizzazione.
2: Sono in tribunale 4 le domande di liquidazione giudiziale. Il tema cruciale di oggi, qual è l'impatto negativo delle vicende societarie sugli utenti, io mi sento di dire, sulla base non solo della mia esperienza ma soprattutto dei pareri acquisiti, che nel secondo scenario, quello nel quale non si ritorna in bonis, l'impatto sugli utenti sarebbe molto peggiore di quello che oggi ci troviamo a gestire. Rievocare un ritorno a una situazione precedente, cioè come se si potesse, diciamo, fare retromarcia e dire vabbè, torniamo al servizio di prima, alle condizioni di prima, eccetera, non è uno scenario realistico, è uno scenario bello da pensare, utile anche, come dire, da proporre in un dibattito pubblico per riscuotere consenso, utile anche per additare al dissenso chi si assume oggi la responsabilità di fare le cose che stiamo facendo, tuttavia non realistico.
0: C'è però una buona notizia dalla commissione di AMT legata ai prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, niente aumenti, e il vice sindaco Terrile ha confermato tutto questo, rimangono anche tutte le agevolazioni. Aurora Bottino.
3: Biglietti e abbonamenti non aumenteranno, così come sono confermate le agevolazioni. Il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile ha fatto il punto sul piano tariffario di AMT durante la commissione consiliare dedicata alla crisi dell'azienda di trasporto pubblico. Durante il suo lungo intervento Terrile ha spiegato che non ci sarà la revisione del piano tariffario, che era invece stata ipotizzata per novembre 2026, con possibili aumenti del costo di biglietti e abbonamenti. L'analisi del piano tariffario varato a ottobre, quando avevamo modificato la gratuità, ha detto Terrile, dice che sta andando meglio delle aspettative, per cui non sarà necessaria la manovra. Se da un lato gli utenti possono quindi tirare un sospiro di sollievo per il blocco degli aumenti, dall'altro emerge con forza un altro nodo critico, il costo del gasolio. Durante i lavori della commissione è infatti scattato l'allarme per l'impatto che il prezzo del carburante sta avendo e potrà avere sui conti di AMT. Il rincaro pesa direttamente sui costi operativi del trasporto pubblico, circa 500.000 euro al mese. Nei primi 6 mesi si parla di 3 milioni. Un tema che pesa davvero e rischia di mettere in difficoltà il piano di risanamento.
4: L'aumento del gasolio che si è, diciamo, dalla fine dell'anno scorso a tutti questi mesi sta costando all'azienda circa 500.000 euro al mese. E quindi nei primi 6 mesi ammonta circa 3 milioni, e visto che non mi pare che, poi per carità, spero di essere smentito, che nei prossimi mesi ci possa essere, diciamo, un miglioramento. Questo è un tema che pesa, diciamo, e che ovviamente i contratti prevedono, quello che dico, che non può essere messo a carico dell'azienda, deve essere messo a carico degli enti affidanti.
0: Rimaniamo a Palazzo Tursi, perché si terrà domani mattina a partire dalle 9 la commissione sullo stadio Luigi Ferraris. La decisione della maggioranza in comune ha fatto scattare la protesta delle opposizioni, perché in realtà non era attesa per la giornata di domani. Lucrezia Marini.
5: Un vero e proprio blitz a Palazzo Tursi sul futuro dello stadio Ferraris. La commissione prevista martedì sul progetto fuori dal comune è stata sconvocata e sostituita all'ultimo momento da una seduta congiunta di bilancio, promozione della città e territorio. Al centro la delibera per il diritto di superficie di 90 anni sul Ferraris, Villa Musso Piantelli e le aree collegate, passaggio chiave del partenariato pubblico-privato per la riqualificazione dell'impianto. Le opposizioni denunciano tempi strettissimi e l'assenza degli attori principali, municipio, commercianti e tifosi. Commissione quindi venerdì 11 settembre alle 9, con il voto in consiglio comunale che potrebbe arrivare già martedì prossimo. Intanto le polemiche non si placano.
0: E adesso la pagina dedicata al maltempo. Partiamo con questo servizio di Lisa Ricci per capire quali sono stati i danni. Ci sono stati temporali, pioggia.

0: però il tempo è andato in miglioramento. In realtà siamo ancora in allerta gialla per alcune ore, però la situazione è decisamente migliorata. Ci sono stati danni in giro, sentiamo.
1: La Liguria resta sotto osservazione per il maltempo. Fino alle 21 di questa sera è in vigore l'allerta gialla per temporali su tutta la regione, dal ponente al centro levante, comprese le zone interne e versanti padani. Dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni e le temperature ancora pienamente estive, il quadro meteorologico è tornato instabile. Particolare attenzione anche lungo la costa e sul mare. Nelle ultime ore una tromba marina è stata avvistata al largo del tratto di costa compreso tra Voltri e Pegli. Fenomeni che possono svilupparsi proprio in presenza di una forte instabilità atmosferica e che non necessariamente raggiungono la terraferma. A contribuire a questa situazione è anche un Mediterraneo ancora particolarmente caldo. Il contrasto tra le elevate temperature della superficie del mare e l'arrivo di aria più instabile può creare condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi. Le ore fino alla tarda serata restano dunque le più delicate. L'allerta gialla proseguirà fino alle 21 su tutte le zone della Liguria, mentre successivamente è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Una nuova fase di instabilità dunque dopo il caldo degli ultimi giorni, ma il maltempo ha già lasciato il segno sul territorio. Il torrente Lavagna è esondato in più punti a San Colombano Certenoli, mentre l'Aveto a Cabanne e lo stesso Lavagna a Carasco hanno raggiunto i livelli di guardia. A San Colombano sono state inoltre evacuate le scuole e chiusi alcuni ponti in via precauzionale.
0: Allora, l'avete sentito nel servizio, la situazione a San Colombano Certenoli. Ci siamo stati questa mattina nel primo pomeriggio anche per capire qual è la situazione, quali sono stati i danni. Ci racconta tutto Chiara Orru, vediamo.
2: Allerta meteo in Liguria, siamo a San Colombano Certenoli dove ieri è esondato il torrente Lavagna che vedete alle mie spalle e oggi è esondato ancora in alcune zone del comune, allagate sia il campo sportivo, la bocciofila, così come anche la chiesa di San Colombano Certenoli. Insomma, diversi disagi, criticità legate al maltempo. Anche per questo il sindaco ha deciso di sospendere tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado e ha deciso anche di dirottare il giro che quest'anno arrivava alla sua 50ª edizione, il giro della Lunigiana, proprio per evitare le zone interessate dalle criticità legate al maltempo.
3: Certo è che non è possibile più che siamo in una situazione di emergenza ogni volta che arriva un nubifragio. È quanto vero attuale la situazione che c'è un accumulo di materiale litoide che va prelevato, va spostato dal torrente Lavagna in queste zone sensibili. Abbiamo chiesto alla Regione Liguria un aiuto, lo richiederemo nuovamente perché dopo l'alluvione dell'1-2 settembre dello scorso anno c'è stato un accumulo sensibile di questo materiale, quindi se non allarghiamo la sezione di deflusso e spostiamo questo materiale certamente saremo nuovamente in emergenza e non ce lo possiamo più permettere.
0: Adesso parliamo di quella tragedia vera e propria che si è consumata ieri pomeriggio nel quartiere genovese di Begato, dove un bimbo di 5 anni è precipitato dal terrazzino della sua abitazione e ha perso la vita. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo, è morto sul colpo. Ovviamente è ancora comprensibilmente provato il papà del bimbo che lavora come muratore e nel momento della tragedia si trovava a Nervi, è stato ascoltato dagli investigatori della squadra mobile della polizia impegnata a ricostruire la dinamica sulla tragedia. Poche le parole scambiate con la moglie che è ancora ricoverata all'ospedale Villa Scassi per lo shock. La donna era in casa quando il bimbo è precipitato dal balcone, il piccolo aveva appena pranzato. Sarebbe poi uscito sul bancone come faceva spesso in queste giornate di caldo. Cosa sia accaduto nei momenti successivi ancora oggetto di accertamenti. Gli investigatori hanno e stanno cercando di approfondire quanto è accaduto, il comportamento del bimbo che è stato sempre descritto anche ieri dai vicini come molto vivace. Si valuta anche l'ipotesi di una possibile iperattività, ma al momento non risultano acquisite certificazioni mediche che lo confermino. La famiglia di origine nigeriana viveva da alcuni anni a Begato ed era ben integrata nel quartiere dove aveva costruito buoni rapporti con i vicini. E adesso un'altra storia drammatica di una giovane mamma, di una donna di 20 anni che è morta dopo 3 giorni di agonia per l'assunzione di un mix di alcol e droghe. È accaduto a Savona. La donna originaria di Cengio era arrivata 3 notti fa all'ospedale San Paolo di Savona in condizioni di

0: disperate. Oggi i medici hanno dichiarato la morte cerebrale, i familiari hanno dato l'autorizzazione all'espianto degli organi. La giovane barista si è sentita male alla Iguiglia, dove stava passando la serata con il fidanzato, è stata ricoverata subito al Santa Corona di Pietraligure e poi all'ospedale di Imperia, infine al San Paolo di Savona. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, non c'è stato nulla da fare, la procura di Savona ha aperto un fascicolo, i carabinieri stanno indagando per capire chi abbia venduto lo stupefacente alla donna, sarà l'autopsia a chiarire il tipo di sostanza assunta, aveva una figlia piccola. E adesso il tema legato all'autonomia differenziata che torna al centro del dibattito politico, pubblico, ne hanno parlato in regione sia la maggioranza che l'opposizione, con opinioni ovviamente diverse, è intervenuta sul tema anche la CGIL, sentiamo.
1: Dopo il disco verde del Consiglio regionale alla riforma sull'autonomia differenziata, in Liguria è scoppiata la polemica con le critiche delle opposizioni e dei sindacati e la difesa della maggioranza di centrodestra. Il provvedimento rappresenta lo snodo centrale del percorso intrapreso dalla Liguria al fianco di Veneto, Lombardia e Piemonte per ottenere una maggiore autonomia gestionale e competenze dirette su settori chiave del territorio. Nello specifico, le intese licenziate dall'Aula toccano due blocchi strategici: da un lato la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica, dall'altro la protezione civile, la disciplina delle professioni e la previdenza complementare integrata. Dura la presa di posizione della CGIL Liguria, che ha espresso pubblicamente le proprie perplessità.
2: La CGIL Liguria è contraria a questa riforma sull'autonomia differenziata. La ragione principale è perché rompe l'unità nazionale e disgrega questo paese, ma non solo, perché è inutile e dannosa almeno quella fatta in Liguria. Perché? Andiamo nel merito. Primo, perché l'autonomia differenziata serviva a chiedere maggiori soldi dello Stato che vengono pagati dai contribuenti liguri. Bene, questa riforma dice che non arriverà un euro in più da parte dello Stato e che i soldi in più che bisognerà metterli bisognerà richiedergli ai liguri attraverso maggiore tariffazione o tassazione.
1: Critiche sono state espresse anche dalle opposizioni in regione, mentre il centrodestra, con il suo presidente Marco Bucci, difende la scelta ribadendo che autonomia differenziata non significa dividere il paese, ma dare ai territori maggiori strumenti e responsabilità per poter intervenire con più rapidità ed efficacia.
0: 3 milioni di euro per rafforzare la filiera energetica del nord-ovest, il primo bando interregionale promosso da Liguria, Lombardia e Piemonte. Genova rilancia la candidatura per ospitare la futura agenzia nazionale per il nucleare. Sentiamo.
3: 3 milioni di euro per rafforzare la filiera energetica del Nord-Ovest. E questo è il primo bando interregionale promosso da Liguria, Lombardia e Piemonte, con l'obiettivo di mettere in rete grandi imprese, PMI e organismi di ricerca.
4: Siamo partiti proprio dall'energia, che è una delle materie sulle quali stiamo portando avanti dal 2023 in maniera sinergica un'attività con la Regione Piemonte e la Regione Lombardia nella cabina di regia economica del Nord-Ovest, oltre all'automotive, alla microelettronica, alla logistica, anche appunto la filiera energetica.
5: Lo strumento che abbiamo presentato oggi serve proprio a spingere sulla ricerca e sull'innovazione per continuare ad alimentare, diciamo così, l'anticipo dei tempi a livello internazionale.
6: Innovazione di prodotto, di processo è importante, secondo trasferimento tecnologico, perché le imprese hanno bisogno di capire se la scienza ha delle idee, come tramutarle in realtà sulle proprie macchine, e io credo che questo bando vada in quella direzione.
3: Oggi è stata richiamata anche la candidatura sostenuta dalla Liguria a ospitare la sede della prossima Agenzia Nazionale del Nucleare, un progetto che si inserisce nella strategia di consolidamento del Nord-Ovest come polo industriale, tecnologico e scientifico nel settore dell'energia.
4: Ci auguriamo che anche questo obiettivo possa essere traguardato e possa essere un tassello di questa collaborazione interregionale a tutela dello sviluppo di una filiera strategica non solo.
0: Adesso la portualità, perché la prossima settimana è atteso l'incontro tra Spediporto e autorità portuale. Il direttore generale Botta anticipa a Primo Canale contenuti delle proprie richieste, quali sono i punti su cui concentrarsi maggiormente. Intervista di Elisabetta Biancalani.
7: Se potessi sintetizzare il nostro intervento con uno slogan, direi la merce al centro. Noi vogliamo portare all'attenzione del presidente Paroli l'importanza di porre la merce, quindi il contenuto dei contenitori, al centro di una serie di ragionamenti che devono premiare che cosa? La crescita del livello qualitativo dei servizi di questo porto. I grandi investimenti nelle infrastrutture sono una premessa indispensabile, su cui però poi bisogna calare la capacità del porto di creare

0: servizi sulla merce. Questo è indispensabile dal nostro punto di vista per preservare e dare vera capacità competitiva al nostro scalo, e quindi dobbiamo curare con particolare attenzione tutta una serie di attività e di servizi sulla merce. Per fare questo però dobbiamo farlo in sinergia con le pubbliche amministrazioni, integrando i nostri sistemi informatici con quelli delle pubbliche amministrazioni, certificando il livello qualitativo dei servizi, e quindi qui un altro tema che proporremo al Presidente Parolio è quello che l'autorità di sistema portuale conduca finalmente a conclusione quel processo di definizione di una carta dei servizi portuali, che sarebbe un'eccellenza assolutamente italiana e genovese da portare quale esempio primario dell'impegno sui servizi.
1: Da Genova parte il progetto DB per sostenere l'imprenditoria femminile. Oltre 14.000 le imprese guidate da donne nel territorio metropolitano della città. L'obiettivo è quello di favorire l'accesso al credito con investimenti e crescita. La Liguria sarà l'area pilota di questo progetto nazionale. Carlotta Nicoletti.
2: Sono in via Cassa di Risparmio 15, dove ha sede Viper Banca a Genova, per un'iniziativa tutta al femminile. Si tratta di un progetto pilota che guarda appunto alle imprenditrici, alle libere professioniste e anche alle piccole e medie imprese alla guida appunto di donne. Questo per aiutarle con dei strumenti dedicati proprio a loro nella loro crescita. Allora andiamo subito a scoprire di che cosa si tratta.
3: La banca ha già delle linee per l'imprenditoria femminile, però questo progetto, che poi ha visto il coinvolgimento di Confindustria, di tutte le associazioni di categoria, parte da Genova, che è diciamo il posto dove abbiamo una maggiore numerosità di imprese femminili. Mi pare che solo nella zona abbiamo 14.000 imprese femminili, tutte condotte bene, non sempre l'accesso al credito è stato facile.
4: Questo è un altro tema che va attenzionato, ed è un tema che richiede lo sforzo di tutti, quindi anche la sensibilità di Biper, che con 100 milioni da destinare a questa operazione, con prestiti fino a 5 milioni che possono essere restituiti fino a 10 anni, credo che sia un grande elemento per lo sviluppo anche del territorio.
5: Il fatto che un istituto che per noi continua a essere quella che era la banca del territorio, e quindi un istituto che per i nostri concittadini è particolarmente importante, che si faccia carico del problema dell'imprenditoria femminile, ovviamente vuole anche dire che poi faremo con loro qualche accordo per poter intervenire a favore delle imprese femminili e fare sì che anche queste non si sentano abbandonate, ma che vedano che c'è proprio un'attenzione, una sensibilità.
1: Il calcio in avvicinamento con l'appuntamento con il fine settimana, con la quarta giornata di campionato. Partiamo dal Genoa, che scenderà in campo sabato 12 settembre alle 15 al Ferraris. Arriva il Frosinone. Genoa fermo a 0 punti, vero anche che le prime partite sono state complicate, perché le prime partite sicuramente hanno visto affrontare squadre di primo livello in Serie A, ma c'è bisogno di fare punti. Questo è il monito che arriva da mister De Rossi, che ho già parlato in conferenza stampa, come sempre, due giorni prima rispetto all'appuntamento in campo. Sentiamo le sue parole.
6: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a 0 punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica, e un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme, per a tirare insomma una linea per la salvezza finale, ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica. E lo vogliamo fare davanti ai nostri tifosi, e sappiamo che abbiamo una partita difficile, che se ne dica. Dire da oggi inizia il nostro campionato è come dire da oggi vinceremo facile, invece sappiamo che affronteremo una squadra che sa giocare il calcio che gioca, che si riconosce, che sono tanti anni, tanti mesi che fa degli ottimi risultati e continua a farli anche in Serie A, quindi massimo rispetto per il Frosinone. Mancanza di qualità è secondo me sbagliato, non so, è anche ingeneroso. Abbiamo giocatori, tanti giocatori sono gli stessi dell'anno scorso. Premesso che Sharawi è un giocatore che sarà tanto importante per noi, ci farà fare tanti punti secondo me. Traoré idem, se tornerà a un livello accettabile per lui e per noi. Credo che

0: l'anno scorso avessimo un po' più di facilità ad arrivare al tiro, ad arrivare al gol, proprio come giocatori, come caratteristiche individuali. Abbiamo levato un pochino di gol, un pochino di tiri in porta, un pochino di ultimi passaggi, ed è quello che dobbiamo ritrovare, magari attraverso altre trame, attraverso altre individualità rispetto a quelle che ci eravamo magari sognati o immaginati ad aprile, a maggio, quando abbiamo buttato giù, diciamo, un bozzetto di quello che doveva essere la squadra di quest'anno. Non necessariamente siamo peggiorati, non penso che questa sia una squadra debole, penso che alla lunga uscirà fuori e faremo anche magari più punti dell'anno scorso. Dobbiamo solo capire che dobbiamo arrivare in aria per fare gol e dobbiamo arrivarci nella maniera più congeniale. Quello sta a me capire qual è la maniera migliore per mettere questi giocatori che ho adesso in condizione di andare al tiro. Insomma, se si cercavano giocatori con grande uno contro uno e non ci sono, si arriverà in un'altra maniera, perché anche l'altro anno non è che avessimo Robben e Ribéry sulle fasce, insomma.
1: Così ha parlato quindi Daniele De Rossi in conferenza stampa, che cercherà di recuperare Shaarawy e Traoré tra tutti. E adesso parliamo di Samp che sarà impegnata invece domenica pomeriggio a Mantova, altra trasferta con un inizio campionato complicato anche per i blucerchiati, solo un punto in classifica, vero è che ha affrontato squadre difficili come il Palermo, però ha raccolto solo un punto. Samp che ha bisogno di vincere e quindi muovere la classifica, se ne parlerà probabilmente anche di questo in conferenza stampa nei prossimi giorni con mister Corradi. Facciamo il punto della situazione per questa partita da preparare bene. Allora, ci racconta tutto Simone Galdi. Ciao Simone, buonasera.
2: Buonasera in studio, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria cerca di ripartire dopo le due sconfitte consecutive contro la Juve Stabia in casa e poi a Palermo. Soprattutto la gara di Palermo ha lasciato uno strascico polemico, perché Americo Branco, il direttore sportivo blucerchiato, ha parlato nel dopogara della cattiva gestione dell'arbitro Marchetti di Ostia Lido. A suo dire, a dire di Branco, con un metro di giudizio troppo casalingo, con una gestione delle ammonizioni sbagliata, e dunque la Samp che si è fatta sentire. C'era dunque curiosità per sapere quale sarà l'arbitro della prossima sfida, quella di domenica pomeriggio a Mantova. Ebbene, è stato designato Daniele Chiffi. I precedenti sono 8, soltanto 2 vittorie, l'ultima tra l'altro nello scorso campionato contro l'Avellino. Però Chiffi è ricordato dai tifosi blucerchiati soprattutto per quel rigore fischiato per un presunto fallo di Murru su Petagna nella stagione 2022-2023. La Samp stava vincendo 2-1 in Brianza, sarebbe stata una vittoria fondamentale per una possibile rimonta. La Samp era ultima e ultima, chiuse quel campionato. Invece Chiffi decise per il calcio di rigore, trasformato poi da Pessina 2-2, e psicologicamente quello fu un colpo durissimo per la squadra all'epoca allenata da Dejan Stankovic. Samp che però oggi, allenata da Bernardo Corradi, deve cercare di recuperare i tantissimi infortunati. Sulla buona strada sembrerebbero Ravanelli e Lauritsen, forse pronti a sedersi in panchina al Martelli domenica pomeriggio. Più difficile obiettivamente rivedere o vedere presto l'esordio di Mbabu e Caramò, perché sono indietro di condizione. E poi c'è Fabio De Paoli, che sta recuperando dal suo problema alla caviglia. Più lontano ancora il rientro di Salvatore Esposito, di Bjorn Meyer e di Conti, che ormai da tanti mesi non è più in campo con i suoi compagni. Dunque, per la Samp di Corradi, domenica, dopo due sconfitte consecutive, si tratta già di una partita molto delicata e molto importante da vincere. Con questo chiuso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie a Simone Galdi, ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera stessi orari con l'informazione di Primo Canale. Buona serata.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Non voglio assolutamente parlare di l'ultima spiaggia, non voglio parlare di partite decisive, ma fare punti sì, e questa è l'occasione giusta per i rosso bucecchiati. Oggi è l'antivigilia della partita del Genoa, importantissima col Frosinone, e poi la Samp, la domenica che andava a Mantova. Ricordate quello che è successo l'anno scorso, quale migliore occasione per un riscatto e continuare invece una serie positiva dello Spezia, che ha vinto San Benedetto. Spettacolo i tifosi dello Spezia, che hanno viaggiato dai due mari e poi hanno festeggiato la voglia di vincere dello Spezia, e deve continuare naturalmente anche a fare punti il Vado dopo la botta con la Reggiana, ma lì siamo di fronte a una corazzata. E c'è l'Entella, anche lei in fondo alla classifica, pareggio con Mister Gallo 2-2 col Vicenza, ne parleremo perché poi avremo i nostri collegamenti. Intanto vi presento gli ospiti in studio, che sono ansiosi di parlare, il più ansioso Andrea Rivelini. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ma mentre stavi snocciolando le compagini delle squadre liguri, mi rendevo conto che abbiamo la responsabilità di fare da capofila, perché le altre stanno tutte dietro.
0: Stanno tutte dietro. Non sì. La pensa sicuramente, no, così, beh, andare alla Zara.
2: Buonasera a tutti. Ha ragione il mio omonimo sul fatto della categoria. Appunti, un punticino siamo riusciti a farlo, però è troppo.
0: Cioè, se sei davanti allora, eh?
2: Ma no. Però gli devo un po' rompere le scatole.
3: Beh, questo è bello.
0: Far capire, il presente di pure da solo. Ciao, buonasera. No,
3: ciao Graziano, buonasera.
0: Perché
3: a tutti.
0: Questa qua è una parte molto rumorosa, sì. Ma immagino anche da quella parte lì.
3: Anche cinematografica, certi versi. Settimana scorsa avevamo detto che non era certo il Como la partita su cui dovevamo fare affidamento. Ho visto una delle squadre più belle degli ultimi anni, ha giocato un calcio veramente di livello raro.
0: Poi mi dici, cioè, ma e però, perché?
3: Ma e però, io dissi l'altra volta, sentivo anche De Rossi che oggi diceva il nostro campionato non comincia con Frosinone, però il Frosinone è il primo banco di prova su cui dobbiamo fare dei punti, l'hai detto tu, ed è necessario, perché tra l'altro non è una squadra facile, è una squadra che gioca un calcio assolutamente non solo veloce, ma anche di sicura affidabilità. Abbiamo tre vecchi nostri giocatori che ci sfideranno, però è arrivato veramente il momento che De Rossi ragioni anche un po' bene, e tra le pieghe di quelle che possono essere le sue scelte si renda conto che bisogna incominciare a fare questi punti.
0: È pieno di fogli come sempre, no? Si porta tutti i foglietti da casa, anzi sono foglioni questa sera da
1: ripassava
0: casa.
1: Prima l'ho visto che ripassava,
0: stava rileggendo per essere preparato.
3: È un estratto dalla Divina Commedia.
4: Stefano Punto, buonasera. Graziano, buonasera a tutti. Ma io sono fiducioso, perché ho parlato con mio amico Stefano Fiore, collaboratore di Corradi, e mi ha fatto capire alcune dinamiche della Sampdoria e soprattutto il piano di gioco c'è.
0: Non abbiamo,
4: ma quando li avremo la panchina anche noi potremo dire la nostra.
2: Sì, tutto sommato.
4: E sicuramente l'amico Rivellini, che comunque il gol a freddo dell'1-0 del Genoa contro il Palermo non è bastato, ahimè. Vabbè, ne potremo parlare a lungo.
1: Vi ho visto noi, e vi ho ammirato nel gioco che avete prodotto.
4: È un grande insigne, è il belga che è su tutti. Io direi una squadra che quando sarà al completo potrà dirla.
2: Però posso dire, tu Stefano hai parlato di Insigne, di Verschane, va benissimo, però hai parlato di dinamismo. Avesse avuto un po' di dinamismo anche il nostro portiere sul primo gol.
4: Loro lo sanno che i primi due gol sono stati due errori, e non puoi concedere due errori a una corazzata come il Palermo.
2: Sì, perché il Palermo, però Stefano, io sono assolutamente d'accordo che abbiamo visto anche delle cose buone, sicuramente. Che ci sono valori tecnici, ci sono in alcuni reparti. Ci sono due elementi però che sono inoppugnabili.
4: L'ultimo uomo il portiere.
2: Il portiere. Manca un vice Lauritsen e manca un giocatore sulla sinistra, perché Cicconi non può fare il terzino sinistro. Questo è un dato di fatto.
0: Da qua cominciamo,
2: la squadra.
0: Da qua cominciamo per la Sampa. Però adesso io volto pagina e vado su Genoa, perché è chiaro. Andiamo a sentire la mia piccolina, la piccola di De Rossi, che parla di pressione. E poi la commentiamo immediatamente.
3: Cioè, la pillola per la

0: pressione.
1: È una pillola per la pressione, sì. Capito.
2: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a zero punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica. E un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme per a tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica.
3: Certamente le parole di De Rossi non possono che essere
1: parla
3: condivise.
1: Già prima di andare in onda lui sì, parla.
3: Sì. Oh, voglio dire, mi pareva abbastanza evidente che le parole di De Rossi vanno condivise perché quello che dice il mister è saggio, ci vuole questo un po' di pressione. Chiaramente la squadra e l'ambiente l'hanno perché la partenza ad handicap che c'è stata non può che mettere un po' di pressione. D'altro canto giochi contro una squadra, il Frosinone, che dovessi dire è ad oggi la sorpresa di questo campionato. Partendo da neopromossa ha fatto 6 punti andando a vincere in un campo difficile come quello di Firenze, voglio dire che lasciamo perdere che poi la Fiorentina sta inanellando sconfitte, però sulla carta alla prima di campionato partiva con diciamo i favori del pronostico. E chiaramente quindi un po' di pressione ce l'ha l'ambiente ed è giusto che ci sia, perché è vero che siamo alla quarta di campionato e quindi non è certamente l'ultima spiaggia, non è certamente
4: l'abbiamo detto immediatamente,
3: però bisogna bisogna fare i punti adesso, i punti vanno fatti.
5: Andrea, scusa, mi sembra di capire che De Rossi dica sostanzialmente che faccia anche bene questa pressione.
3: E certo, allora, che fa
5: allora
3: bene.
5: Faccio il retroterra.
0: Non so, prendiamo il tè o sabato.
5: Perché cosa vuol dire che ha visto troppa rilassatezza?
3: No, questa è una tua interpretazione singolarissima
5: e
3: voglio dire, secondo me nessuno dal magazziniere al vertice societario ha preso sotto gamba la situazione. Secondo me c'è la giusta preoccupazione di aver fatto 0 punti nonostante con tutte le attenuanti del caso, perché comunque hai giocato, come diceva Franco prima, contro una signora squadra che gioca
4: certo,
3: un altro campionato, ti ha rubato la prima, sei andato a Roma e ha fatto
4: senza
3: una pessima partita.
4: Ti ha rubato proprio, senza mezzi termini.
3: Te l'ha rubata, dai, su.
4: Questo è fare della pressione, Franco, perché se qua si scatta
0: subito
4: la discussione. Non è che la stampa genovese, le televisioni genovesi, noi opinionisti mettiamo tanta pressione. La pressione c'è perché tu sei lì e magari ti aspettavi qualche cosa in più.
0: Direi di no, io cambierei un po' quello che ho ascoltato fino adesso, nel senso che De Rossi fa le sue dichiarazioni, è l'allenatore e ovviamente ha anche un cliché che deve rispettare. Io non sono così sicuro che De Rossi sia così soddisfatto di quello che ha ricevuto dal mercato. È una mia opinione, come tutte le opinioni. La cosa che dico, giovedì scorso ho detto sicuramente il Como non è, magari un po' più di cattiveria avrei voluto vedere. Perché
4: sì.
0: Noi con Napoli abbiamo giocato una signora partita a livello componenti grinta, attenzione, ferocia, soprattutto nel primo tempo. Col Como io questo non l'ho visto. La cosa che vorrei capire, perché sono abbastanza perplesso, perché nel momento in cui in una campagna acquisti, tra l'ultimo giorno, il penultimo e quello dopo, arrivano 5-6 persone, è anche chiaro che c'è confusione, perché non è facile avere una serie di giocatori e immediatamente metterli in un sistema di gioco o riuscire a impiegarli se non hai fatto neanche degli allenamenti con loro. Quindi diamo anche il tempo di integrare comunque una rosa di calciatori importante che è stata comprata, perché tipo McTree io l'ho visto entrare, è stato impiegato a Roma, è stato impiegato per scorci di partita, a mio modo di vedere è un giocatore che dovrebbe avere più spazio. Bisogna avere anche un po' di coraggio negli allenamenti di vedere chi può far cambiare la fase offensiva del Genoa, perché qui obiettivamente a Osmaic, ne parlavamo giovedì scorso, gli è arrivato un pallone e l'ha messo dentro. E allora buttiamo ste palle dentro.
3: Comunque Franco, io non so se lo vedremo, ma io ho sentito più di una volta la conferenza.

0: conferenza stampa di De Rossi, sì, perché volevo che mi entrasse, sì, nella testa, sì, ha fatto il nome di tre o quattro giocatori, tra cui quello che hai appena citato, sì, tu, e ha detto che questi avranno sempre di più spazio, questo... nell'undici che giocherà, perché male, chiaramente lui ha capito, beh, che ci sono, sì, dei giocatori che meritano di essere integrati.
1: Però Andrea, scusa, bisogna, adesso siamo alla quarta di campionato, certo. Traoré io spero che arrivi.
2: No, però, bisogna drammatizzare, vediamo, drammatizzare, perché sembrerebbe quasi,
1: ma
2: un processo,
1: per l'amor del
2: fatto,
1: cielo,
2: in anticipo, che non ha nessun,
1: ma
2: senso,
1: ma per l'amor del cielo,
2: assolutamente.
1: Io dico semplicemente una cosa completamente diversa dal drammatismo. Abbiamo dei calciatori che possono far fare la differenza a Genoa. Uno è arrivato il giorno dopo la fine della campagna acquisti, che è il Faraone. E sicuramente questo è uno che fino a maggio ha segnato a Verona, per cui farà tre allenamenti e deve giocare, perché uno come Sharawi non può non giocare nel Genoa. Traoré, quando sarà pronto, è un giocatore che può fare la differenza. Quindi determinate chance De Rossi e il Genoa ce l'hanno, per cui cerchiamo, come hai detto tu, di essere positivi e di, certo, impiegarli nel migliore dei modi.
2: Fatemi sentire, a proposito, prego, di questo, ti faccio sentire la seconda pillola, bravo, di De Rossi, quella che parla, sì, proprio di Sharawi e Traoré, sì, perché, sì, è chiaro che diventa importante anche il nome di quelli, sì, che in questo, certo, momento, esatto, mancano, così come nella Samp, l'ha detto Andrea, lo ha detto Stefano, poi faremo anche questo discorso per la Samp. Mi fate sentire dalla nostra regia, dove ci sono Alex e Gianluca, la nostra pillolina su Sharawi e Traoré.
3: Premesso che Sharawi è un giocatore che sarà tanto importante per noi, ci farà fare tanti punti secondo me. Traoré idem, se tornerà a un livello accettabile per lui e per noi. Credo che l'anno scorso avessimo un po' più di facilità ad arrivare al tiro, ad arrivare al gol, proprio come giocatori, come caratteristiche individuali. Abbiamo levato un pochino di gol, un pochino di tiri in porta, un pochino di ultimi passaggi, ed è quello che dobbiamo ritrovare.
2: Eccolo qua il discorso, esatto, no? È quello che stavo dicendo. Franco mi ha detto adesso, mentre c'era la conferenza, abbiamo visto questa pila. Io non ho sentito la conferenza.
0: Ma Franco, se ne capisce di calcio e di Genoa, se ne capisce. Se ne capisce. Mettiamolo in chiaro questo. E voglio dire, questi sono due giocatori, il Faraone e Traoré, che sono due giocatori sontuosi, hai capito, amici a casa, sontuosi per una rosa come il Genoa. Secondo me sono due giocatori che possono fare svoltare l'andamento di una partita e svoltare l'andamento di un campionato.
4: Guarda come fa con la mano,
2: fa
0: così, svolta.
1: No, lui equalizza, cerca di trovare l'armonia dei bassi e degli alti,
2: ed è un discorso che possiamo allargare anche alla Samp, questo dei giocatori infortunati, dei giocatori non disponibili, perché premesso che la partita col Palermo a me non ha fatto vedere una grande corazzata, quella del Palermo, non l'ha fatto.
4: A proposito, faccio io la domanda. Palumbo?
2: Palumbo?
5: Ma Palumbo? Da un bel po', 3-1 non c'è.
2: Non è che ci vuole uno scienziato, è Palumbo?
4: Detto questo, che non è quello l'elemento determinante, ha una squadra praticamente ha avuto una squadra in infermeria, ora piano piano si spera che riesca a recuperare. Purtroppo si tratta di una situazione, credo, contingente, legata anche al fatto che tu hai preso dei giocatori che erano svincolati, che giocavano poco,
2: sette giocatori svincolati, e questo dobbiamo anche dirlo.
4: Se non investi in cartellini, se non vai a comprare i giocatori come si faceva una volta, adesso è un bel dire che lo fanno tutti, e ho capito, ma se vuoi puntare davvero a ottenere un certo tipo di risultato, devi fare un qualche investimento.
5: C'è anche una situazione importante, secondo me, è gravata anche dal campo d'allenamento della Sampdoria, che ha delle problematiche. Queste problematiche avvengono poi gli infortuni quando giocano, perché comunque se si allenano male, quando arrivano nel campo e c'è la partita, sono problemi. Però
2: ci sono dei ragazzi che sono infortunati da un po' di tempo, c'è anche il periodo di inattività che diventa molto importante.
5: La differenza sulla partita di Palermo è che Inzaghi si girava e aveva 5-7 titolari, a 5 giocatori poteva cambiare, certo, ed erano titolari,
2: sì, assolutamente,
5: uguali,
2: sì.
1: Mi fai dire una cosa,
5: Corradi si girava e guardava, c'erano dei primavera, tranne Begic in panchina. Dunque la differenza è anche, tu hai schiacciato una squadra che è proprio

0: una delle candidate, alla candidata, no?
1: Ha detto assolutamente, può andare in Serie A tranquillamente, ha battuto anche lei in Coppa Italia, se andiamo a vedere, ma soprattutto aveva dei cambi, cosa che Corradi non aveva, non ha potuto mettere in campo, però tu li hai schiacciati per un tempo e mezzo. Dunque vuol dire che tra la Sampdoria sul piano di
0: fatemi
1: gioco,
0: sentire Franco prima.
2: No, no, ma io la Sampdoria parlo.
1: Ti piace?
0: No, devi parlare,
1: ti piace,
0: giusto? Possiamo, siamo a Liguria Calcio, possiamo parlarne tutti di Sampdoria di Genova.
2: Ho visto solo il secondo tempo. E io devo dire che era tanto che non vedevo giocare a calcio la Sampdoria così.
3: È la verità.
2: Questo è vero. E questo è già un qualcosa che fa ben sperare.
3: Ma questo è un passo avanti,
2: poi,
3: sicuro.
2: È un passo avanti, siccome da dove se ne veniva giocare già contro un Palermo un secondo tempo così è molto lusinghiero. Guarda, poi devi sistemare le cose che dicevate voi, però già è una buona base su cui poter dire forse quest'anno riesco a fare
4: come è falso quando parla
5: ti vengo vicino perché so già ti spengo il microfono.
6: Io a Franco credo un mesetto fa dopo la partita mi sembra contro il Parma. Io ho detto, mi sembra che la squadra segua le idee di Corradi, e questo mi sembra che sia la partita di Palermo sia l'espressione in questo senso. Però è chiaro che ci sono stati dei problemi nella costruzione di questa squadra, ancora più del portiere, dell'attaccante. A me fa specie.
2: Non puoi giocare
0: senza attaccanti, ragazzi.
2: Non puoi giocare con un tuttino
1: avevi tuttino che non ha fatto di tutto perché
4: tuttino ha avuto una palla e l'ha buttata fuori. Ha avuto una palla e l'ha buttata dentro.
6: Tuttino era un giocatore che quando è iniziato il mercato era destinato alla partenza. È rimasto perché
1: non c'è numericamente degli attaccanti. Però quando noi vediamo anche la partita di Palermo, cosa ci mancava? L'anno scorso due giocatori ti saltassero l'uomo, Verschaeren e Insigne sono due giocatori che saltano l'uomo, aggirano l'uomo, vanno a proporre il tiro. La palla che ha avuto Tutino è stata regalata dalla difesa perché comunque c'è stata una pressione, e lì al posto che fare un bel pallonetto che c'era Perin fuori di 5-7 metri ha pensato di piazzarla a destra.
6: Stefano, ricordiamoci sempre che l'anno scorso secondo me la Sampdoria, sapete perché si è salvata? Per i 9 gol di Massimo Coda.
1: Assolutamente.
6: Nella prima, quando hai un centravanti vero.
1: Quando hai un centravanti,
6: non lui, un centravanti. Il fatto che tu non avevi Lauritzen, ma non hai preso un centravanti
4: è fondamentale.
5: Scusate, non è stato rinnovato il contratto a Quagliarella? Allora mi dite che dovete tenere Coda.
6: No. Non ha detto Coda. Ho detto prendi un centravanti di riserva. Abbiamo preso gol, cioè se l'ha fatto Vindal, Di Nardo, ma uno così. Ma prendi uno che stia in panchina, che lo butti dentro.
4: Il centravanti è importante, è molto importante.
1: Fondamentale.
4: E lo stiamo vedendo anche nel Genoa. Anche nel Genoa c'è proprio il tema del centravanti. Noi abbiamo trovato questo centravanti. Milutin detto Milli, perché dice lui, mi chiamano Milli.
2: Siete già entrati in confidenza, cioè vi siete già contratti.
1: Ma è molto simpatico. Uno che ha abbracciato De Rossi,
4: è molto simpatico. Ma voglio dire, è una persona veramente un bravo ragazzo. Sì. Ma voglio dire, a parte quando gioca, perché quando gioca,
2: soprattutto se non ce la contesta,
4: quando gioca è Hulk, si trasforma ed è veramente un giocatore che secondo me sorprende perché ha caratteristiche che indubbiamente non c'erano nella rosa del Genoa. Ha molta profondità, molta capacità di lottare all'interno dell'area di rigore, è quel giocatore che ci mancava. E lo stesso De Rossi in conferenza stampa ne tesse le lodi, perché dice comunque è un giocatore non più giovanissimo, ma è un giocatore da Genoa. Lui dice è un giocatore anni 90, e poi gli hanno fatto notare, no? Giocatore da Genoa, perché è un giocatore che è effettivamente
2: Poverino Thomas.
4: Gli hanno detto. No.
5: Guarda, qualche messaggio. Vai. Buonasera a tutti, spero di vedere questa qua la parte genuana, Carlo. Finalmente la squadra con gli uomini al posto giusto, fuori Sabelli ed Ellerson. Chi ce l'hanno tutti con Ellerson? No. L'anno scorso è dentro, esce Harvey e Zibue.

0: Mettiamo Touré. Con Ellison perché no, cosa ha fatto questo ragazzo?
1: Ma secondo me no, no, no, non deve
0: è ingiusto?
1: Essere. Esatto.
0: È
1: esatto.
0: Ingiusto, ingeneroso, non lo so.
1: Secondo me invece la confusione del Genoa e la poca capacità di costruire il gioco, soprattutto con una squadra come il Frosinone, che un pochettino ti lascerà il pallino del gioco, perché comunque non amano impostare il gioco ma ripartire, sarà molto importante avere un metronomo, un regista. Io spero che Didier faccia giocare a Morim.
0: Ma opinionisti troppo critici, mi dice qui Marco, assolutamente troppo critici, ma noi non facciamo le critiche, le nostre critiche sono dettate solamente da che cosa? Dall'amore.
2: Ma troppo critici,
1: Franco è troppo critico notoriamente,
0: che non va bene niente. Stiamo cercando un sacco di alibi, un sacco di giustificazioni. Da una parte c'è il calendario, dall'altra parte ci sono gli uomini infortunati, e poi andiamo sugli infortunati del Genoa e poi diciamo c'è un allenatore nuovo. Cioè,
3: io quando sento dire ad esempio che i giornalisti, nel mio caso Sandoriani, ma quelli genuani godono tra virgolette a parlare, divento una bestia.
4: Ma perché? Dico,
3: ma perché?
0: Dimmela a me.
3: Ma no, perché?
2: Questo è un tema che mi piace. Allora,
1: perché gli altri no.
2: No, questo mi piace particolarmente.
4: Capito, perché poi l'attacca.
2: No, ma è...
4: Prima ti sviolina e poi ti attacca.
2: Ma meno male che c'è, se no dove andremo?
0: Devo fare una cosa importantissima.
2: La pubblicità.
0: Ma va!

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Franco, ti dovevo una illustrazione, una
1: 30 secondi.
0: Affermazione.
1: No, Marco giustamente dice, perché magari coglie che ci sia un po' di pessimismo. Non è pessimismo, perché un conto sono le critiche sterili, che non vanno da nessuna parte. Bravo. E sono totalmente inutili. Un conto è fare delle critiche costruttive e mettere in risalto i punti di debolezza nella fotografia che ogni settimana facciamo, ma anche i punti di forza. Purtroppo stiamo sottolineando che i punti di forza non possono ancora scendere in campo, però spiegando, esaminando che siamo tutti d'accordo con le parole dell'allenatore.
0: Certo.
1: Che queste persone, questi giocatori, bravissimo, possono farci fare un cambio, un salto di qualità.
2: Ma è un libro, no, è stampato, cioè no, fa delle considerazioni che sono una,
0: ma perché magari uno si collega da casa in quel momento,
1: ma se vuoi vengo nel tuo studio gratuitamente, non voglio assolutamente
0: dispensa saggezza, lo sapete. Allora invece c'è un messaggio, e questo è rivolto a voi amici sandoriani, no? Adriano da Sesti Ponente: tutti i campionati lasciano qualcosa di incompleto, non hanno interesse a cambiare categoria, quindi si rivolge alla società perché sa già di non avere potenzialità per restarci. Cioè, questa io non credo che sia proprio così, non credo che sia, perché a me risulta che te abbia pagato tutto e paghi tutto con

0: completamente. Poi, non
1: però,
0: lo so.
1: Però io la domanda che mi
0: fa. Poi c'è la figura di Radrizzani, ma questo io non lo so e non voglio neanche saperlo.
1: Radrizzani, Walker, ci sono figure che sono, restano misteriose in questa società e il cui ruolo. Ripeto, soprattutto è vero, è ricomparso Radrizzani, tra l'altro credo che nelle ultime ore abbia fatto un'intervista
0: a Calcio e Finanza,
1: Calcio e
0: sì,
1: Finanza,
0: per quello che l'ho citato
1: del Leeds.
0: Sì, per quello che l'ha citato. Ha citato? Beh, ha detto che ha sbagliato a venire via dalla Sampdoria in quel periodo lì perché lui sperava di guadagnare di più.
1: Sì, però
0: ecco, parole povere, no?
1: Comunque,
0: perché voleva fare come
1: Leeds.
0: Cioè, non andiamo a cercare tante balle, questo ha detto, no?
1: Io la cosa, tornando terra a terra al discorso sportivo, si riallaccia al mercato, difficilmente tu riesci a costruire una squadra, tra l'altro sulle ceneri di due stagioni disastrose, non investendo sull'acquisto di giocatori di esperienza per il campionato, giocatori giovani di prospettiva sui cui che però non sono i ragazzi cui qualcosa è stato fatto per
2: perché di esperienza no giovani. Però scusami, perché
1: ci vuole anche un po' di esperienza,
2: ma li ha comprati, non hanno reso. Secondo è diverso perché Esposito è un giocatore di esperienza, perché quello dell'Empoli
1: Viti è quello che si è rotto.
2: No, no, no, il centrocampista
1: Anderson
0: è un giocatore di esperienza, cioè capitano.
2: Capitano. Sono stati comprati tanti calciatori di esperienza. Il problema è che non hanno reso.
1: Sì.
2: Perché non hanno reso?
1: Però
2: perché
1: quest'anno, quest'anno hai preso di quest'anno, Franco, ha investito poco nei cartellini. Poi,
0: ma quella è una scelta, questo... ragazzi.
1: Ma ho capito.
0: Quella è una scelta.
2: Magari una scelta vincente, non lo puoi sapere.
0: Però adesso non lo sappiamo se
1: sia
0: vincente o no.
1: Diciamo. Io sono il primo ad augurarmelo che
0: è una
1: sia
0: scelta,
1: vincente.
0: Diciamo.
1: Però, visto così, mi sembra, ripeto ci sono lacune nell'undici titolare che mi preoccupano. Il portiere l'abbiamo visto tutti, l'attaccante l'abbiamo visto tutti. Paradossalmente quello che si vedeva meno, ma che secondo me è la fascia sinistra, perché Cicconi, con tutta la buona volontà, è un adattato lì. Un sinistro lo potevi trovare.
0: Cioè, tu
1: anche
0: mi dici che la Samp è sempre un cantiere aperto?
3: Sì, è un cantiere aperto in questo momento perché hai difficoltà a fare una formazione. Però, secondo me, io confido sempre nella qualità, perché a me sono sempre piaciuti i giocatori di qualità,
1: certo.
3: Verschaner e lo stesso Insigne sono giocatori che comunque precludono dei gol. E comunque, se, quando rientrerà anche Lauriensen, sarà un attaccante comunque servito a modo da due giocatori che comunque sono bravi.
1: Io, se Lauriensen è quello che abbiamo visto a Parma,
3: assolutamente
1: credo che sia un giocatore che... per le sue caratteristiche cambia la squadra da
4: così. Anche tu, anche tu la cambi.
1: È vero.
0: Ecco questo.
3: Comunque hai anche delle alternative importanti, perché Sinani e Begic possono giocarsi il posto tutte e due.
0: Ma non certamente da centravanti.
3: Non da centravanti, però hai lo spostamento sulle ali per poter comunque andare a crossare questi benedetti palloni per un centravanti che ci dia e faccia gol. Hai le qualità quest'anno e secondo me è una squadra che comunque al completo, non so quando riusciremo a vederla, speriamo presto, potrà dirla sua in questo campionato. Io confido in questo gioco.
1: Ma,
3: che
1: ma ci spero anch'io ovviamente.
3: La preoccupazione del portiere, sono d'accordo con te, perché comunque ha dato insicurezza a tutto l'ambiente. Quando prendi due gol come ha preso quando giocavamo in casa, diciamo le colpe sono anche perché tu non la chiudi mai sta benedetta partita e sei sempre sull'1-0 a fronteggiarla fino alla fine. Certo che se tu avessi avuto un portiere che ti dava sicurezza non saresti magari andato neanche a Palermo con la paura di prenderne tanti.
1: No, abbiamo perso una partita con la Juve Stabia
0: incredibile,
1: contro una squadra che
0: quella è incredibile, dai, ragazzi, su.
1: Poi magari verrò smentito. Farà molta fatica a salvarsi quest'anno, al di là dei due punti di
0: dopo averla vista col Pisa la domenica successiva, il turno di campionato successivo,
4: il Pisa però è una signora squadra.
0: Sì,
4: Pisa è una signora squadra, cioè
0: Verona, la Cremonese
4: e il Palermo sono quattro signore squadre.
0: Sicuramente sì, ma nessuno vuol dire questo. Però secondo me la Sampdoria non è tanto lontana lì, Non è tanto lontana.
1: È la partita di domenica.
0: Cioè, se ci sono tutti, poi se ci andiamo io, Franco, Andrea e Stefano, è
1: la
0: chiaro
1: partita
0: che
1: di domenica.
0: È chiaro che non siamo benvenuti.
1: La partita di domenica.
0: Perché guardate, questa è la classifica. La classifica. Forse la Sampdoria. Voglio un punto in più.
1: Senti, facciamo una cosa, che speriamo che Mantova sia esattamente il contrario di quello che è stato l'anno scorso.
3: Sì.
1: Perché l'anno scorso a Mantova.

0: Mantova, secondo me è girata la seconda parte della stagione della Samp. Vinceva 1-0, ha avuto la palla, diciamo così, del 2-0, poi gli è stato tolto il rigore,
1: sì,
0: a Begic. Poi c'è stata quella assurda sostituzione di Cherubini da parte di Foti e abbiamo preso 2 gol e abbiamo perso. Speriamo che quest'anno
1: in memoria
0: il Mantova
2: sì, e invece io voglio andare,
1: dimmi pure Stefano, dimmi pure
3: che sia la partita

0: cattiva
1: io, certo che così. Allora, dopo quello che adesso gli leggo questo messaggio del nostro amico genuano, perché dopo quello che ho visto a Bocca d'Asse, il mio campionato l'ho già vinto, mi dice.
2: Bravo.
1: Francesco.
2: Bravo.
1: Sul campo la squadra della campagna acquisti purtroppo non la fanno i tifosi.
0: No, devo dire che i tifosi del Genoa hanno dimostrato ancora una volta che cosa significa essere genoani e hanno dato una carica al mister e anche al
1: capitano. A parte che lui viene sempre a Bocca d'Asse il mister,
0: sì,
1: una cosa che ha detto
0: in conferenza, non so se l'abbiamo, ha detto: mi dispiace che non ci siano stati tutti i 27 altri giocatori, perché un conto è raccontare quello che è stata domenica,
1: certo,
0: sera la festa per il compleanno dei 133 anni del Genoa, un conto è essere presenti, perché ti avrebbero dato quella carica che effettivamente il popolo genuano sa dare, perché anche domenica contro, anche così era sabato, contro il
2: Como.
0: Indubbiamente il tifoso genuano ha dato,
1: forse ha dato di più. Andrea,
2: posso dirti una cosa? Fabregas non mi è mai stato simpaticissimo, anche se è un grande allenatore, ma quando ha definito la bombonera
1: è stato simpatico,
2: perché io che a Buenos Aires sono andato a vedere due o tre partite, devo dire che se vai alla bombonera
0: è un'altra
2: cioè
0: cosa.
2: Ti sembra questa passione,
0: ma la passione di questi tifosi,
2: riusciamo a dare il 110% ogni
1: Roberto momento. Del Genoa mi dice: buona serata a tutti i tifosi del Genoa pessimisti, quindi non si rivolge a noi, pessimisti, alla terza giornata basta brontolare, tempo al tempo faremo un campionato fantastico.
0: Penso che abbia ragione, penso che in questa squadra ci siano dei valori tali per cui il campionato potrà essere, a mio avviso, migliore di quello dell'anno scorso.
1: Migliore di quello dell'anno scorso.
0: Esatto.
1: Assolutamente. Va in volo invece, perché c'è Sergio e mi dice da Pra: la Samp, voi dite che ci vuole un attaccante, quindi forte. A mio avviso, se vuoi raggiungere un obiettivo, ci vuole una difesa forte, forte, forte. La storia insegna, insomma, bisogna vincere col muso corto.
3: Sì,
1: dice lui.
3: La difesa,
1: mi piacciono, ragazzi.
3: Difesa dove manca praticamente la coppia che doveva essere titolare, non ce l'hai. Perché Viti,
4: c'è soltanto
3: Del Carri. È stato appena operato. Ravanelli, speriamo di cominciare a vederlo domenica almeno in panchina.
1: Assolutamente sì, credo che sia molto importante.
4: Assolutamente, però io ho visto alcune delle cariche, comunque vedi come uscire palla al piede dalla difesa, ha fatto due o tre circostanze,
1: ha fatto quell'uscita
4: su Bojan Palo che è uscito palla al piede, dunque vorrei dire che il gioco è anche propositivo dalla difesa.
1: Certo.
3: No, tra l'altro Dell'Icarri giocava con Ravanelli.
4: Esatto.
3: Quando Ravanelli rientrerà, quantomeno avrai una coppia di centrali che sono abituati a giocare insieme, e questo è sicuramente un aspetto positivo.
1: Vengo da te Franco, perché c'è un messaggio per il nostro amico Andrea Rivelini. Avvocato,
2: ma va,
1: prima di lodare il Montenegrino, aspettiamo il verdetto del campo, mi dice Stefano.
0: Stefano, lascio adesso la parola a Franco, ma voglio dire, io mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che sia un giocatore vero. Il gol che ha fatto contro il Como è un gol da centravanti di razza, si è liberato con una spallata del terzino che lo stava marcando. Bravo. Ha aspettato la palla e è entrato rapace sulla palla che è stata messa da Colombo.
2: Rapace, voglio dire. Sta usando dei termini giusti, è inutile che fai.
3: No, ma volevo
2: fatti delle fatti anche
3: volevo
2: delle,
3: col gesto.
4: Mi sembra che parli di Battistuta, da come lo parla così bene, da questo
0: avanti. Tu pensa che
4: c'è un gol che ci avete tutino
0: che non ci dà in una casa su
4: tutino, se vuoi te lo impresto, se vuoi te lo impresto, se fai così te lo impresto.
0: Guarda, tutino te lo lascio tutta la
4: con
0: vita
4: con la tutina,
0: te lo lascio tutta la vita.
1: Invece no,
0: voglio dire, questo è un giocatore vero, è un centravanti che dà grande profondità, è stato lodato dal mister. Diamo al mister anche quello che
2: ma hai ragione,
0: è
1: la verità.
0: Il mister ha chiesto questo
2: giocatore. Scusi, vostro onore, hai perfettamente ragione.
0: Ne ha

0: facoltà.
1: La ringrazio come sempre, perché hai perfettamente ragione, però un uomo con quelle caratteristiche, che secondo me può fare dei gol, va accompagnato nella fase offensiva.
0: Bravo,
1: e siccome lo stiamo dicendo non perché siamo pessimi, ma siamo realisti, quando troveranno spazio El Shaarawy e Traoré, è chiaro che cambia la squadra.
0: Esatto.
1: Cambia la squadra, quindi è inutile che
0: ed è compito di
1: fino
0: DDR.
1: Fino ad oggi però la fase offensiva non l'abbiamo vista.
0: Capito, ma
1: ed è giusto
0: DDR
1: dirlo.
0: È compito tuo trovare la squadra, certo, all'interno.
1: Anzi,
0: di questo.
1: Anzi, ti dirò di più. Oggi mi hanno fatto una riflessione una persona con cui tutti i giorni parlo di calcio, e mi dice: noi abbiamo un campione che è Junior Messias.
0: Esatto.
1: Perché non lo facciamo entrare dal primo minuto invece che fare
0: discorsi?
1: Che è una riflessione non mia,
0: sì,
1: ma la faccio a chi me la fa.
0: La riflessione del tuo compagno di dialogo,
1: esatto,
0: voglio dire, è in principio corretta.
1: Ma
0: bisogna tenere conto che questo giocatore ha i muscoli di cristallo, e quindi molto probabilmente la scelta di gestirlo facendolo subentrare quando le squadre sono un po' più stanche, quindi anche quando l'apporto atletico è meno determinante, può essere la scelta vincente.
2: È un discorso che ci sta, assolutamente.
1: Non fa una piega,
2: non fa neanche una piega la pubblicità.
0: Reclama.

0: Non ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

0: faccio vedere subito questo impact, perché noi abbiamo, io avevo fatto sulla Samba, ho fatto un impact, perché dico, questa difesa è un po' facile, non me ne vogliono il portiere, non me ne vogliono Delicari, per l'amor di Dio, perché sono... li prendiamo così perché prendiamo il portiere, è stato un po' criticato, Delicari era lì insieme che doveva più o meno marcare Poyampalo, ma no, lì c'è una responsabilità comune.
1: Una distrazione.
0: Una grave distrazione. No, ragazzi, oh.
1: Secondo me c'è una distrazione.
0: Lasci il capocannoniere del campionato che ti fa 50 gol da solo.
1: Strefezza, tira un tiretto che il portiere se lo lascia scappare. Il secondo gol è un'incomprensione difensiva, perché
0: no,
1: c'è un colpo di testa all'indietro.
0: Su rimessa laterale
1: non si può prendere gol. Però tu fai una distrazione
0: assolutamente
1: che tu ci dai di testa per buttarla dentro, e chi c'è al centro? Il signor Poyampalo.
0: Perché?
1: È un errore gravissimo, da matita rossa, ma infatti
0: ma è una distrazione.
1: Questa, secondo me, è una distrazione anche importante, perché tu non puoi buttare un pallone all'indietro quando
2: ma cosa pensavano che erano distratti?
1: No, pensavano che Poyampalo fosse andato a prendersi una birretta.
0: Ma secondo te, l'allenatore, io mi metto nelle panni di Bernardo Corradi, che sono seduto in panchina, sono qua seduto, questo rimette il pallone e questo ci dà indietro. Secondo te l'allenatore ha detto, quando avete buttato indietro il pallone con la testa,
1: ti do la garanzia che si sono strarabbiati per i primi due gol, ma strarrabbiati, e questo ha dato una marcia differente alla partita, perché chiaramente l'ha messa in discesa per il Palermo.
3: Tra l'altro Corradi è uno che, insomma, da attaccante non era male, conosce i movimenti, conosce dove ha fatto una buona partita, un po' meno delle precedenti due, Gartenmann, che comunque sta facendo bene,
1: a me piace tantissimo,
3: devo dire. Però anche lui, insomma, sul gol non irreprensibile, però diciamo che i problemi evidenti, sì, la difesa è fragile, ma poi sul primo gol io continuo a dire, non per gettare la croce addosso,
0: no, non gettiamo la croce, ragazzi, perché
3: portiere.
0: Non l'abbiamo fatto anche,
3: signori,
0: con Stankovic, vi ricordate,
3: capito,
0: è poi diventato un signor portiere, l'avevamo fatta con Leali, e poi Leali ha fatto

0: ha fatto tante tante belle parate.
1: Però non possiamo, calma, però Graziano, non possiamo diventare, e questo è un aspetto importante che si ricollega al ragionamento che faceva quel telespettatore sul costruire una squadra per voler andare su, comunque ottenere un certo tipo di risultato. Non possiamo fare della Sampdoria un laboratorio di recupero. Anche Vindal ha subito un infortunio, anche Vindal era reduce da uno stop.
2: Da gennaio.
1: La Sampdoria non
0: avevamo
1: si può
0: Giordano
1: permettere.
0: Sulla fascia, abbiamo messo al suo posto Cicconi, che non è il suo ruolo. Puntini.
1: Sì.
0: Complimenti.
1: Vero. Voglio vedere se ci fosse stato Giordano, che cosa avrebbero detto.
0: Perché
1: Giordano è un altro
0: Giordano,
1: che è stato
0: assolutamente. È così, ragazzi.
1: È, ma è giusto, il calcio è così, certo, fa parlare e tacere. Certo. Però.
0: Chi critica Ellison non capisce che è un giocatore che dà equilibrio ed è fondamentale. È messo in un altro modo, però cerco di.
3: Nessuno l'ha criticato.
0: Esatto.
3: Almeno
0: non
3: noi.
0: Si può giocare solo con punti e puntini tra i quartisti. Cari Oronzo Canal da tastiera.
4: No, certo. Ma allora, criticare Ellison è francamente indegno e ingiusto. Oltre che eccessivo, perché è un giocatore,
0: esatto,
4: che dà un equilibrio ed è un jolly tale per cui in un momento in cui ci sono dei giocatori da inserire è la continuità rispetto all'anno scorso e quindi è comprensibile che il mister si affidi a quelli che sono un po' più i suoi pretoriani, quelli che l'anno scorso hanno giocato di più. Quindi...
3: No, è vero, ma Ellerson secondo me è un errore inserirlo in una discussione di questo tipo, perché veramente sì, oltre a dare tutto è un jolly.
4: No,
3: e quindi
4: ma
3: come jolly
0: che tu prendi, li metti tutte le parti
3: e gli dici qualsiasi ruolo. Scusami, la cosa che invece se vogliamo analizzare, perché sennò allora diventa complicato dire se ci sono dei problemi bisogna anche saperli affrontare. Ora, far entrare Vitigna e farlo giocare laterale, io questa veramente è una cosa incomprensibile di un calciatore che è costato più di 20 milioni, che ha un ingaggio molto importante. Allora, nel momento in cui io faccio questi investimenti, quando vedo che non mi rendono, non posso depauperare neanche tutta la squadra, perché allora pazienza. Però, come dicevamo prima, Osmai c'è entrato, ha avuto anche il merito ma anche la fortuna del primo pallone che ha toccato di buttarlo dentro, e allora tutti hanno detto però questo forse è l'acquisto giusto, allora bisogna farli giocare,
4: nel posto giusto. E poi io voglio
3: posto
4: dire
3: giusto,
4: un'altra
3: certo,
4: cosa che, una riflessione che se posso Graziano vorrei fare è che a mio avviso ci sono dei giocatori che non comprendo per il motivo per il quale non scendono in campo, e mi riferisco ad Amorim è stato acquistato, è stato pagato in maniera importante dalla società per fare un determinato ruolo, cioè per fare il regista di questa squadra. Ora noi ci troviamo invece,
0: chiamiamolo metronomo
4: che è meglio, comunque
0: regista,
4: comunque è l'uomo d'ordine del
0: centrocampo, quello che dai tempi.
4: Ora,
0: quello
4: ci
0: che
4: troviamo invece nelle uscite che ci sono state sinora a vedere davanti alla difesa come centro mediano metodista, chiamiamolo così,
0: bellissimo,
4: all'antica
0: così.
4: Chi? Frendrup, che secondo me è un ottimo giocatore, ma non possiamo anche dargli questo compito. A mio avviso dovremmo fare, perché fa questo De Rossi? Perché cerca l'equilibrio per fare giocare Baldanzi deve dare quella qualità, quelle magie che nell'idea di De Rossi
0: certo,
4: dovrebbero fare svoltare la qualità del Genoa. Molto probabilmente Baldanzi in questo momento non è al top della sua condizione e il Genoa fa fatica. Quindi rivediamo un attimo questo discorso. Secondo me tra le righe lo dice Daniele De Rossi nella conferenza stampa di oggi. Dice Baldanzi, io conto molto su Baldanzi, però in questo momento può essere che si debbano fare delle altre scelte per poi consentire a Baldanzi di essere più libero quando anche la situazione della classifica sarà migliore. E
2: attenzione che non è una bocciatura, ma è solamente una situazione per non mettere in difficoltà il calciatore, esatto, che è una cosa molto intelligente.
3: Su questo, Andrea, io penso una cosa e poi questi giudizi

0: anche noi che esprimiamo le nostre opinioni. Io non posso dimenticare che il nostro centrocampo di 3 o 4 anni fa era Badel, Strootman e Malinowski. Ragazzi, è un'altra roba.
1: Aspetta, sei legato a quello che è stato.
0: No, vabbè, faccio dei paragoni perché sono giusti. Se tu mi fai un acquisto per 8 milioni di un giovane che non ha ancora fatto un campionato di Serie A, è normale che vai a fare un challenge che può andare bene o può andare meno bene.
1: Esatto.
0: Poi come lo impieghi in campo in tutto questo bailam di 10 calciatori nuovi, perché a centrocampo è arrivato Sow, è arrivato Viaf, è arrivato McTree, certo. Non è facile questo puzzle.
1: Ho capito,
0: nell'arco di un mese,
1: lo devi riempire mettendo, a mio avviso, partendo da un 3-5-2 e mettendo un vertice basso come regista o come metronomo, come dice Graziano, se no mi si arrabbia.
2: Posso pensare che Amorim sia regista.
1: Fredru Pessoa come mezzali, e secondo me due esterni che camminino, di cui vedrete che perché non Messias davanti, anche Messias.
0: Ma con i calciatori che hai preso, vedi El Shaarawy, secondo me De Rossi, che ama fare il 4-3-3, perché non può fare un metodo
1: adesso vedrai che farà il 3-5-2 e vedrai ti dico la mia secondo me in questo momento fa il 3-5-2
2: è proprio la sua,
0: ma non so se è la sua.
1: È la mia
3: hai capito, perché ti
0: non so se c'è
3: il
0: copyright. Io dico,
1: è la mia,
0: e Shaarawy da una parte, e hai una punta.
2: Ho capito. Puoi fare anche un 4-3-3 in casa sulle partite che devi vincere.
1: Qualora lo farà, lo vedremo
2: sul campo.
1: Secondo me non lo fa, perché lui ha detto oggi: io volevo dei giocatori che avessero la capacità di saltare l'uomo,
0: e non ce li ho.
1: Ma non li ho presi, non li abbiamo presi.
0: Quelli che abbiamo trattato.
1: Però ha detto tra le altre cose, ha detto: ma non è che l'anno scorso avevo Robben e Ribéry, quindi voglio dire, e l'anno scorso andavamo a tirare.
2: Invece chiedo ad Andrea: pensi a qualche cambio di formazione, pensi a qualche rientro importante invece nella Sampdoria in questa Sampdoria?
4: Intanto speriamo che Ravanelli e Lauritsen ci siano almeno per la panchina. Secondo me potrebbe giocare Begic dall'inizio
2: lo rischieresti dall'inizio?
4: Sì, secondo me lì sì, ma anche perché ne ha voglia lui.
0: Ma tutta la vita.
3: Potresti avere anche un certo signor Caramon in panchina. Però
0: è forte Caramo,
4: sì, però Caramo
3: metti gli ultimi 10 minuti per
4: Caramo
3: portare,
4: è fermo da troppo tempo, troppo stesso.
1: Però sono giocatori veloci, ragazzi, lo sapete benissimo, che la Serie B, per questi giocatori tecnici veloci magari non possono
4: ma nessuno lo mette in dubbio.
1: Di giocatore,
4: però
1: è giocato nel Parma,
4: è arrivato da una settimana ed è fermo, credo l'ultima partita avesse fatta a gennaio col Porto B, una cosa del genere. Siamo a settembre.
1: Cosa vuoi dire? No, dico, è pronto allora.
3: Tu hai Genoa B e loro hanno il Porto B. Questo è.
4: Io adesso
1: dico,
3: guarda, è svolto anche te, poi ti attacca un attacca Franco, non ti credere.
4: Quindi qualche cambio me l'aspetto.
1: Me l'aspetti qualche cambio? Anche ci pensa qualche cambio magari in questa formazione. Chissà se Stefano Pupo ha qualche idea preziosa, si vede che ce l'ha scritta.
3: Aspetta, non ho il telefono di Rivellini qua col
1: cuore. Tu c'hai gli appunti che hai preso appunti prima.
3: Ho preso appunti con Vero Bonfiore, lui mi diceva
2: il dito è pericoloso,
1: ha preso appunti. Ripeti quello che c'è scritto lì.
3: Ripeterò quando sarà il momento. Sicuramente ho parlato con una persona che è all'interno della Samp. E comunque
1: guardalo, ma io non ho telefono qua.
3: Franco, telefoni qua,
0: però no. Lui ti sta dando delle affinità elettive che non credevo.
3: lo so

0: militando.
1: Però io non ho,
2: trovo una soluzione perché mi sta urlando nell'orecchio da mezz'ora.
1: La soluzione è quella che comunque secondo me ribadirà la formazione di Palermo, perché comunque non ha alternative da poter mettere dentro. Forse Laurens, se dovesse rientrare, certamente al posto di Tutino, e questa qui sarebbe una formazione secondo me adatta per andare a giocarsi le carte a Mantova.
3: Ragazzi, vi chiedo scusa perché sono fermo alle 21.35 quei messaggi, ma adesso li leggo immediatamente. Vai. Perché ne stanno arrivando tanti, ve li leggo tutti, non abbiate problemi. Voglio salutare, sapete chi è? Un ospite eccezionale. Dal Golfo dei Poeti.
0: È lui,
3: il Golfo dei Poeti, eccolo là.
0: È lui.
3: Guarda, mi sposto.
4: Ma buonasera, buonasera.
3: Eccolo, guarda.
4: Il Golfo sono tornato.
0: In tutta la sua
4: tornato.
0: Bellezza.
4: Ma che bello studio, ragazzi, ma tutto rinnovato, tutto bello, tutto nuovo.
2: Ti sei fatto crescere i capelli, cosa che io e Andrea non possiamo.
4: Questa è invidia. Comunque non vorrei entrare a gamba tesa.
0: Non la cogliere.
3: Ce l'abbiamo tutti, stai sereno.
0: Non raccogliere.
4: Non vorrei entrare,
3: Luca. Non raccogliere,
4: non vorrei entrare a gamba tesa.
3: Sì, dimmi.
4: No, te lo dico dopo, dai, lo tengo per dopo.
3: Dimmelo, che poi così...
4: No, che lo Spezia ha giocato dominando pochi giorni fa contro una squadra rosso-blu e sembrava giocasse contro il Genoa, invece era la San Benedetto.
3: Lo sapevo io, vabbè, poi possiamo andare noi,
0: Sì, sì, vabbè, comunque, dai, voglio dire, ma in che categoria giocate?
3: Non lo sapevo!
1: È la categoria, voi conoscete bene, noi ci siamo andati ma non ci hanno voluto.
0: Ma guarda che voi ci siete andati, ci siete andati
4: e vi hanno preso per i capelli,
0: vi hanno tirato su. E sono due o tre anni che c'è. No, guarda, noi ormai siamo da un'altra parte.
4: È una categoria che conosci bene, Andrea. Ricordami anche qua. È una categoria che Andrea conosce molto bene e dovrebbe ricordarsi anche quando. Bravo. In questa categoria
0: non la serie ricordo.
4: È fatta dietro allo Spezia, se
0: non
4: lo ricordi bene,
0: perché sono tempi in memory.
3: Io me
0: che
3: la
0: non
3: ricordo, hai ragione, me la ricordo invece.
0: Vabbè, ma tu ti la ricordi gli anni 70, ma io voglio dire,
3: le fate tutte,
0: voglio
3: nel 71
0: dire, loro invece si devono fare quello che è attualmente la Serie C, perché noi abbiamo fatto la Serie C epica, eroica,
3: esatto.
0: Quella della Caralis, quella di andare giù con
4: perché ora non la è
0: in 5.000, in 10.000 su una nave ad andare a vedere il Genoa a Olbia, dove era? A Olbia, voglio dire.
4: Dai, qual è il problema? Qual è il problema, Andrea?
0: Era una gara parte a tre parti.
3: Ho temuto per un attimo che tu l'hai detto, tu ti devi fare non ti muto, ho detto sta a vedere cosa esce, ti devi fare, invece no, è stato corretto,
0: mai.
3: Andiamo,
0: reclame per tutti,
3: bravo.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Calma, è stato un momento
1: così di...
0: No, vi leggo un messaggio perché mi dicono sentire Franco Apile parlare della Sampdoria non apprezzo e sentirle parlare pure bene mi ha svoltato la serata.
2: Ma sotto Franco un pochino
0: un pochino dici?
3: No, non penso.
4: Lasciamo perdere, punto,
1: non offendiamo.
0: Senti, esatto. Luca, ho un messaggio anche per te, eh?
3: No. Daniele,
0: sì. Sì, hanno visto, perché ormai Luca rappresenta un punto fermo per tanti.
3: Il golfo dei poeti rappresenta.
0: Tanti tifosi spezzini, perché ha sempre raccontato la verità.
3: Vero.
0: Non si è mai nascosto, ha detto, ah no, perché non si può dire, ha sempre raccontato la verità. E allora adesso ti vado a leggere il messaggio di Daniele, perché è molto importante. Allora mi dice, sarà un anno molto felice. Attenzione però a non sottovalutare le altre squadre, perché dopo

0: le vittorie, adesso sembriamo che abbiamo già vinto il campionato. Cioè, ti dice, piedi per terra, Daniele.
1: Ma caro Daniele, sono il primo a tenere i piedi per terra e credo che lo stia facendo anche l'allenatore. Abbiamo sentito le parole di Turati, abbiamo sentito anche quelle di Angelozzi. 7 punti in 3 partite sono sicuramente un bel bottino per una squadra che è stata rivoluzionata completamente in estate. Bisogna dire
0: bravo, guarda che bel impact che ti ho fatto.
1: Allora, devo tirarti un po' le orecchie, ma devo tirarti un po' le orecchie. No, devo tirarti un po' le orecchie perché il logo sarebbe stato bene mettere quello nuovo. Però va bene, diciamo che come
0: io sono vecchio, quindi non puoi pretendere da me tutte queste cose. Cioè, dammi un attimo così, dammi il logo.
1: Hai ragione. Però, siccome avete rivoluzionato lo studio, sarebbe bene rivoluzionare tutto e mettere anche il loghino nuovo. Ma arriveremo anche lì. Detto ciò, Daniele, posso dire che Daniele ha ragione. Come?
2: No, dicevo una cosa,
0: fai finta che adesso spengo il microfono, via. Tu continua,
3: fai pure di categoria.
1: No, dicevo che appunto Daniele ha assolutamente ragione a dire di tenere i piedi per terra perché, come detto, lo Spezia è un cantiere aperto, ha cambiato praticamente, ha rivoluzionato tutta la rosa, quindi i 7 punti teniamoceli stretti, è bene averli presi anche in maniera sporca con uno Spezia che comunque nell'ultima gara contro la San Benedettese ha giocato un'ottima partita, ha dominato la gara facendo vedere anche per larghi tratti un bel gioco e si è vista fin da subito l'impronta di Turati. È chiaro che però il lavoro da fare ancora tanto e bisogna tenere i piedi per terra perché questa è una squadra di giovani, quindi
0: siccome io l'ho vista la partita, a me ha colpito, sai, questa squadra qua, perché Turati è arrivata da poco tempo e ha già assemblato questa formazione, d'accordo che ci sono degli elementi anche di valore, sicuramente sì, però il suo gioco gli ha dato subito,
1: Ma l'impronta è arrivata fin da subito, è arrivata fin dal ritiro, nonostante allo Spezia abbia cambiato più di 20 giocatori. Esatto. Questo sicuramente è un dato da sottolineare. Tra l'altro, per fare anche un po' di cronaca, ecco, così vi aggiorno anche un po' in diretta su quelle che sono le notizie. Purtroppo dobbiamo constatare che Aldo Florenzi, che è uno dei giocatori cardine di questo Spezia, purtroppo, ripeto, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e con interessamento del menisco, quindi praticamente per lui la stagione è finita. Peccato perché aveva iniziato bene ed era uno dei giocatori su cui Turati faceva assoluto affidamento anche per esperienza, perché era uno dei giocatori più di esperienza in rosa nonostante la giovane età. A questo punto attenzione alla posizione di Mateiu, che è l'unico esubero rimasto dalla vecchia gestione, dalla vecchia guardia che Angelozzi ha tanto criticato. Però qualora Mateiu dovesse andare incontro a quelle che sono le esigenze della società, e così sembra essere, verrà reintegrato in rosa e prenderà il posto in lista che era appunto di Florenzi Renzi, al quale ovviamente facciamo tutti un grande in bocca al lupo perché è un infortunio veramente pesante che non ci voleva per uno Spezia che iniziava adesso a modellarsi, a rimodellare.
0: Senti, domenica c'è il Livorno, che facciamo?
1: Domenica è area di
2: derby.
1: Partita sentitissima, purtroppo bisogna dirlo ancora una volta, senza tifosi ospiti, perché potrà venire solo chi avrà la testa del tifoso, ma questa è una battaglia che facciamo da tempo. E qui mi ricollego a quello che diceva Rivellini prima, che mi diceva le battaglie noi in Serie C le abbiamo fatte, siamo andati a Olbia, siamo andati ovunque, anche gli spezzini vorrebbero farle, ma purtroppo non possono farle perché quasi tutte le trasferte anche quest'anno saranno vietate.
0: Guarda che c'è un meccanismo, ci sono partite importanti, è perché nell'ordine Livorno, Perugia, Pescara e Reggiana, che con l'intermezzo della Vispesa, che poi non è facile la Vispesa, te lo posso dire perché l'ho vista giocare ed è una squadra molto giovane, quindi è un, guarda che è un calendario non facilissimo questo dello Spezia.
1: No, non lo è per niente. Le partite che verranno adesso, cioè Livorno, Perugia, Vispesa, secondo me sono importantissime per continuare il meccanismo di rodaggio dello Spezia, che dovrà fare più punti possibili per fomentare anche quello che è l'entusiasmo che si sta creando attorno a una piazza che, ripeto, ha fatto un numero altissimo di abbonamenti, abbiamo superato i 6.000 e questo è un numero sicuramente da sottolineare nonostante la retrocessione, perché poi arriverà un mese pesante. In quel mese ci saranno il Pescara, che sarà la fine di settembre, poi ci sarà la Reggiana, che è un'altra delle grandi favorite alla risalita, e attenzione anche a Ravenna che tra l'altro sta trattando Soleri e pare possa prendere Soleri svincolato proprio dallo Spezia, ma Ravenna sta costruendo una squadra che ha del colpo mediatico di Ronaldinho.
2: Avete un campionato mica tanto semplice, mica tanto
1: assolutamente
2: semplice.
0: Guarda, Franco Aprile,
1: ma neanche detto, voi,
0: questa è una B2. Sì. Perché il girone B sicuramente è molto più difficile.
1: Pensate che 3 retrocesse su 4 sono finite in questo girone, quindi fa capire la,

0: alla portata del campionato. Sai, cioè, è un campionato sicuramente difficile.
1: Il dato di Luca del
2: scusami Andrea, ti faccio, ragazzi, non telefonatemi, devo schiacciare rifiuta. Mi dispiace, non posso mica rispondere. In diretta non si può rispondere, quindi rifiuta e via.
1: Devi andare di là.
2: Così, ecco fatto, così è così. Non telefonatemi, vi prego, mandate i messaggi, li leggo tutti adesso. Dai.
1: Il dato degli abbonati mi fa sorridere perché penso ci sono delle squadre in questo girone di Serie C, ma che 6.000 spettatori li fanno in 5-6 partite.
3: Forse sì.
1: Per cui
0: ma guarda Andrea, non lo dico per presunzione, non lo dico neanche per convinzione, ci mancherebbe, lo sapete, però io credo che veramente per quello che ha creato lo Spezia in questi anni, questa piazza in questa categoria non c'entri nulla.
2: Assolutamente nulla.
0: Per cui sarebbe bello rivedere lo Spezia tornare sul prima possibile, almeno in una dimensione come quella della Serie B, perché credo che veramente la piazza, che non ha colpe del disastro commesso l'anno scorso, non ha colpe di quello che è successo nella passata stagione, meriti un ritorno quantomeno nel campionato cadetto.
2: Allora invece vado su Genoa, perché arriva Luca, ve l'avevo detto. Ma è possibile che al Genoa non riescano a vendere i giocatori a peso d'oro come fanno tutti? Finché non verrà fatto, ma si continueranno a regalare i giocatori, esempio Norton Caffi a 15 milioni, almeno il doppio ne servivano, non si andrà da nessuna parte, senza dimenticare che c'è pure da distinguere un debito. E qui Luca, sul debito ti faccio parlare immediatamente Franco, perché è stato già fatto un bel capolavoro sul debito iniziale, vero Franco?
4: Ma hanno fatto un grandissimo lavoro. Ora non ho le cifre precise, ma penso che quest'anno puntavano a scendere sotto i 100 milioni. E poi incontri anche un mercato difficile. Come è stato per tutti. Che dire, è difficile riuscire a acquistare se non vendi, almeno nella situazione del Genoa. Perché hai tutta una serie di obblighi che vengono rispettati, esatto, in maniera perfetta, vengono adempiuti correttamente, sono state buttate le basi sia per il settore giovanile che per gli investimenti, soprattutto sul merchandising, che stanno dando una grande risalto anche proprio alla genuanità che vedo, certo, in città che prima non c'era. Poi dipende, tanti anni metti insieme domanda offerta,
5: il tema è quello, Franco, il tema è proprio quello, cioè è facile dire vendete male, è facile dire non fate dei numeri esagerati come altre squadre magari possono fare, ma è un problema di domanda e di offerta. Quando tu hai determinati prezzi, ce li hai perché c'è chi ti offre quelle somme.
4: Esatto. Se però, scusa, vogliamo dare un parametro, questo sì che lo possiamo dare con grande direi evidenza. L'anno scorso ci sono stati circa 50 milioni di plusvalenza e dai conti, questi sono i conti ufficiali che sono usciti, Andrea.
5: No, questo l'ho sempre criticato, vabbè, e ho fatto anche vedere documenti alla mano, ho fatto vedere che non c'era questa differenza.
4: Che tu lo abbia criticato, puoi criticare.
5: L'ho criticato da un punto di vista.
4: Ci sono delle fonti.
5: Le fonti non sono quelle giuste.
2: Sicuramente non sono quelle di quest'anno, quelle che vanno.
5: Comunque,
4: sono delle fonti da quali
5: non ci sono 50 milioni di tifosi l'anno scorso,
4: va bene, queste sono le fonti che leggi sui siti specializzati,
5: ma
4: dalla Gazzetta dello Sport, da Transfer, poi penso che non possano dire delle cose che non sono parenti della
5: Certo. Certo.
4: Ma lasciamo perdere le tue informazioni, se no ne veniamo fuori. Quest'anno, pur in un mercato complicato e pur in una situazione difficile, comunque il Genoa a occhio e croce farà circa 10 milioni di plusvalenze.
5: A me risulta che invece purtroppo, perché la cassa del Genoa avrebbe necessità di fare 10 milioni di plusvalenze, a me risulta che ci sono state più acquisti, più spese per acquisti di quelli che sono stati.
4: Ma non è possibile.
5: È in negativo. A me risulta così. La prossima settimana facciamo conti alla mano, tu io ti faccio vedere quanto è stato speso e quanto è stato
2: discussione che mandiamo la prossima settimana, perché adesso c'è Patrizia che mi dice.
4: Io parlo solo del costo dei cartellini, non di quello che è tutto.
5: Vabbè,

0: Facciamo, facciamo
1: è un giochino che facciamo la prossima
2: esatto. Volentieri.
1: Al limite lo rimandiamo nella sorta esatto. di campionato esatto. che non lo rimandiamo poco è bello esatto. questo qua esatto. ci scanniamo anche lì esatto. anche su quello non siamo d'accordo. Pensate se possiamo essere d'accordo su un calciatore basta dire che Bilov è scarso, ma avete visto le papere di Martinez e Sommer? La colpa non è sempre del portiere, ma a volte del centrocampo della difesa, mi dice Patrizia. Vedete l'acume?
3: È vero, fino a un certo punto. Anche da dire che c'è anche troppo gioco sul portiere, perché molte volte vanno a fare delle cose che non dovrebbero fare.
4: Il portiere, però, è una cosa che ormai secondo me è una critica che non si può più fare. Nel calcio di oggi è troppo importante per quello che è la ricerca nuova degli spazi. Io capisco però, che si viaggi in una logica in cui il portiere deve fare, il portiere deve parare, perché è una logica, però è una logica vecchia. Cerchiamo
3: Martinez
4: di uscire.
3: Fa un gioco con la suola che non puoi fare a un
4: Ma lì è un errore porta, di Martinez. Lì è un errore di Martinez, però nell'impostazione del gioco, per come adesso si cerca di creare qualcosa di nuovo per sorprendere delle squadre, con tutto lo studio che c'è dietro, il gioco coi piedi del portiere è diventato fondamentale. Dobbiamo uscire da questa logica del portiere che deve solo
0: che
4: parare.
0: Saggio che sei, Luca, talmente saggio che posso ti ha dato dell'Andrea, incredibile.
3: Posso dirti, però alle volte c'è troppa Luca. Confidenza. Troppa confidenza.
4: Per l'amor di Dio, allora cambio impressione. No, ho sbagliato.
1: No, perché cambi impressione?
4: Perché
1: no,
4: mi hanno dato dell'Andrea, allora cambio tutto. No, mi rimango da quello che ho detto.
0: Mantieni la questa non cosa
1: posso,
0: intelligente.
1: Per esempio, questo non posso leggerlo di Ernesto, che è legato al vecchio concetto del portiere. Il portiere della Samp non è un portiere, ma un...
3: No, non si può.
1: Ma un comincia per la P e finisce per O.
3: No, non si può.
2: Un altro mestiere.
1: È un altro mestiere. È molto. Ecco, vedete, abbonato ai distinti.
2: Diciamo che Vindal mi sembra un portiere che.
1: Ma tanto non leggerete.
2: È pronto per impostare il gioco. È stato preso per
3: è
2: quello.
3: Un player. È un player. È un,
1: sì. Tanto no, quando mi dicono così mi fuma la testa.
0: Tanto non lo leggerete.
1: No, perché. leggiamo tutto. Non abbiamo filtri. Io non ho filtri. Non ho filtri, hai capito? Daniele, caro mio bambino, Daniele. Allora, tanto non lo leggerete, ma è possibile che abbiate Rivellini che fa sempre battute sulla Samp, che di simpatico non ha proprio niente? Questo lo dici tu, perché Rivellini con i suoi reel, con le sue battute, ha un seguito enorme. Quindi magari anche un po' di invidia, ma stai tranquillo che non ti invitiamo. Mi pare che gli opinionisti sandoriani battute sul Genoa che non ne facciano mai. Che pensi alla sua squadra che sono più di 100 anni che non vince neanche manco nel Bologna.
3: Non è vero, io Andrea ci attacchiamo sempre, ma ci vogliamo bene.
1: Caro mio Daniele, qui non ci sono filtri, eh? Non ci sono filtri. Ce l'ho per te di nuovo la domanda, Allora, quanti punti secondo Luca Vaccaro farà in queste 3 partite lo Spezia? Me lo chiedo loro.
4: 9. Dai, 9? Ottimismo al massimo, dai, me la gioco. Poi se mi potete venire a cercare, tanto ormai lo sapete dove sto, però
3: no,
4: me la sento.
1: No, dai.
4: Devo dire la verità, mantenere questo andazzo qui sarebbe perfetto, quindi anche 7 punti secondo me sarebbero auspicabili, però io voglio sentirmi ottimista, vedo uno Spezia in crescita, quindi dico 9, ci sarà anche un derby all'orizzonte che se lo Spezia dovesse riuscire a portare dalla propria parte potrebbe dare anche ancora più entusiasmo a una squadra giovane che ha bisogno di questo carico di adrenalina, secondo me.
1: Poi ci dicono, ragazzi, qua senti, già 2 messaggi mi ha mandato. Amorin l'ha voluto se o lo Diego Lopez, lo vogliamo capire, mi dice Gianni, lo vogliamo capire.
2: Ma noi non dobbiamo entrare nelle scelte che fanno. E tutte le scelte che fanno lo fanno per il bene della società.
1: Certo,
2: io penso che nessuno si diverta a buttare via dei soldi.
1: Ma ci mancherebbe altro.
2: Perché comprare i giocatori è una delle cose più difficili e complicate, perché spesso è molto facile pensare che sia giusto e poi ti rendi conto che magari hai sbagliato. Però quello che è importante, secondo me, è dare la fiducia per un certo periodo di tempo agli investimenti che hai fatto, perché se hai investito su questi giocatori ci devi, Andrea, certo, era quello che dicevi tu, cioè gli devi dare la possibilità di collocarlo, perché è anche un investimento che hai fatto, un valore patrimoniale.

0: Certo, e poi voglio dire, non è corretto affermare che un giocatore in un'organizzazione complessa come è una squadra di calcio, non è possibile pensare che sia la scelta di un giocatore sia di esclusiva paternità
1: di una persona sola.
0: Chiaramente il giocatore condiviso. viene individuato, viene condiviso e per quanto ne so io Daniele De Rossi ci mette bocca in maniera importante e se non gli piace un giocatore non lo prendono quindi non è assolutamente così, è un giocatore scelto di comune accordo tra tutte le componenti della società,
2: magari quello che vogliono che alle volte non riescano a prendere, che è diverso.
3: Allora, ma lo mandate questo qua, perché non volevo assolutamente parlare, perché volevo analizzare questa settimana per gli arbitri di Spezia, Entella, vado, siccome le vedo tutte, Sampdoria e Genoa, volevo analizzare, non volevo parlare di questi arbitri, no, perché abbiamo visto quello che è successo, quello che ha fatto Marchetti con la Sampdoria, è stato l'arbitraggio che mi dice sempre Rivelini, dice, ma il tuo amico ha mica fatto un arbitraggio chirurgico, cioè ha tagliato e poi ha cucito,
4: ma usa il bisturi,
3: non voleva molto bene, io non volevo parlare, ma lo fate vedere, perché è vero, la Samp merita rispetto, ed è arrivato un arbitro che non è piacevolmente attratto da quello che è il tifo sampdoriano, lo metto così?
5: Ma mettiamola così, ecco. A cominciare dal momento della ammonizione di Insigne, dice parla solo il capitano e lo ammonisce, perché? Ma l'episodio poi di Palumbo direi che è abbastanza
3: anche
5: clamoroso.
3: Anche se il gol è venuto quando era fuori tempo.
5: Ma lascia perdere il discorso del gol. Il gol non c'entra.
3: Infatti parlavo di chirurgia, no?
5: Poi ci sono state decisioni
3: contrastanti,
5: cioè, o meglio, divergenti rispetto a quello che era probabilmente successo. E poi è andato dalla panchina della Samp, ha espulso un Tarelli.
2: Sì. È influito comunque sul discorso che la Sampdoria stava in quel momento facendo un tipologia di gioco e quando tu non dai dei falli che comunque sono palesi e comunque tu ammonisci senza dare magari una spiegazione dovuta al capitano, magari dirgli oh guarda sto qua sta facendo troppo, se non sta fermo e non smette di parlare lo ammonisco, andava diretto sulle situazioni nei confronti della Sampdoria, ma questo non deve essere un alibi.
0: Quindi è stato chirurgico.
2: Che ha tagliato bene.
5: Sì, diciamo che è stato.
3: Vabbè, diciamo che ha tagliato bene, assolutamente sì. Sì. Assolutamente sì. Mi devo fermare, ragazzi, perché poi dobbiamo anche chiamare chi parla dell'Entella. Io spero che Marco Bianchi sia rientrato da Milano perché aveva un impegno a Milano. Detto, se ce la faccio ad arrivare, parlo volentieri dell'Entella perché non abbiamo ancora parlato. E poi voglio parlare anche con Luca del Vado.
0: E allora, adesso posso. È il momento?
3: No, aspetta, sì, vai.
0: Reclama.
3: No.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Intanto do il benvenuto, anzi la buonasera a Marco Bianchi. Grazie Marco, perché so che hai fatto un tour de force importantissimo oggi.
1: Grazie a voi.
0: Adesso arrivo subito da te, io vado qua.
1: Perché mi vendo con piacere.
0: Ecco, il mercato...
2: Ciao Marco.
0: Ecco, il mercato si parla sempre. Abbiate pazienza, ma parliamo di mercato seriamente, ci dicono. Ma si possono spendere 9 milioni per Baldanzi sapendo che giochi 3-5-2 e non sai dove metterlo? Ferma. O 9 milioni per DDR ha clamorosamente bocciato. Già abbiamo pochi soldi, mi sembra una follia.
3: No, allora, mettiamo le
0: risposte brevi, ragazzi.
3: Brevissime. Allora, la scelta di Baldanzi è una scelta che ha fatto Daniele De Rossi, è una precisa sua indicazione e quindi dobbiamo necessariamente, visto che lui è il mister del Genoa e ci mette la faccia e ci mette la sua competenza, dobbiamo dargli il tempo di poter collocare questo giocatore e fare vedere le sue magie. D'altro canto, l'anno scorso ha fatto svoltare molte partite e anche quest'anno, quelle poche volte in cui ha fatto vedere qualche magia, ci ha deliziato con dei passaggi filtranti importanti.
0: Giusto, Stan. Sei
4: assolutamente
0: d'accordo?
4: No, bisogna essere, hai detto, stringati. Secondo me, come posso dire, ci sono acquisti che mi hanno ne ho accennato prima, spendere più di 20 milioni per Vitigna, che non sono 9 ma è più del doppio, è sicuramente un qualcosa che al di là della bravura del ragazzo, al di là dell'impegno, al di là di tutte le qualità che ha questa persona, se tu spendi 20 milioni per avere un centravanti, abbiamo speso 20 milioni ma il centravanti non ce l'abbiamo.
0: Mi fate vedere, perché mi sono arrivati tanti messaggi, quello dell'obbligo dei punti, dove c'è la foto di Modesto e di Corradi, mi arrivano tanti messaggi e te lo dico, quanti punti bisogna fare, perché qui c'è un obbligo, con obbligo punti, mi dice Andrea. Un tuo omonimo.
5: Quanti?
0: Qua mi dice obbligo punti, ragazzi, quindi
1: io ce l'ho già scritti.
0: Te hai già scritti tu?
5: sì, ma tra Mantova e Catanzaro prima della sosta devi svoltare subito.
0: Perché poi hai l'Avellino dopo fuori,
5: sì.
0: Quindi hai due trasferte ancora.
5: Hai una sosta che per la Sampdoria sarà molto importante.
0: Quindi tu cosa hai fatto?
1: Assolutamente, devi dare una svolta a un campionato che comunque non è iniziato nel migliore dei modi, per tanti motivi. Il gioco lo hai, devi andarla a imporre su una squadra, secondo me, che a livello pratico è inferiore a te. Poi vedremo il campo cosa dice, però devi andare lì, allora, e fare 3 punti e portare a Genova 3 punti.
5: Sì, inferiore, il Mantova ha fatto 7 punti fino adesso, quindi non sta facendo sicuramente male, quindi in questo momento la Sampdoria è dietro di un po', e quindi questo è un aspetto da considerare, però devi, secondo me, fare, io vorrei vedere un mix tra il secondo tempo di Cesena e alcuni momenti del secondo tempo di Palermo. Se la Sampdoria sarà
1: aggiungo una cosa, una pressione, più pressione su quando c'è la palla dalla difesa avversaria, che io vedevo che non c'era poca pressione sul pallone a palla inattiva.
5: Per esempio, io mi auguro, spero che sia in condizione di ritornare da primo minuto, comunque giocare di più Abilgard, perché Abilgard credo che sia un giocatore serve, che in questa squadra sia molto importante.
0: Invece Marco, a Chiave domani c'è il Pisa, e poi dopo c'è il Cremonese, tour de force mica da ridere,
6: Sì, sono due trasferte insidiosissime, ovviamente, soprattutto per il valore degli avversari. Sono due neo-retrocesse, pertanto due squadre che hanno cambiato poco e che hanno investito altrettanto, e che comunque sono sicuramente di grande rilievo a livello tecnico. Noi per fortuna arriviamo con quasi tutti gli effettivi, nel senso che le uniche due pedine che mancheranno saranno Bariti, del quale ovviamente faremo meno fino a marzo, probabilmente anche oltre, e Mezzoni, che è un altro giocatore che sulla destra sta mancando parecchio e che anche lui preso, credo, per buon senso.
0: Intanto fa gol al Borghetti, fa gol Corona, mica da ridere,
6: Sì, no, ma sulla partita di domenica ne abbiamo già parlato, è stata l'impact direi che è assolutamente appropriato, è stata veramente una grande reazione, perché ed era quello che voleva mister Chiappella, perché se ricordate, dopo le due sconfitte consecutive era mancato un po' quel vedere sul campo quello che era il, diciamo così, il DNA dell'Entella dello scorso anno, soprattutto al comunale, e domenica si è visto contro un avversario

0: forte, perché il Vicenza a mio avviso è una buona squadra che ha speso molto, che ha cambiato 12 giocatori, quindi una squadra con giocatori di tutti di buon livello. E l'Entella, ricordiamo sempre, mi piace ricordarlo, che purtroppo pronti via, appena iniziato il campionato l'Entella era un aeroplano al quale è stato troncato un'ala.
1: Bravo.
0: Purtroppo ci sono stati questi due infortuni dei due esterni di destra e in più la partenza di Carici, ricordiamola, negli ultimi giorni di mercato, che anche lui era un componente di questa catena di destra che l'anno scorso ha dato molta soddisfazione all'Entella. E purtroppo a una settimana dalla fine del mercato ritrovare un giocatore con le caratteristiche di Caric senza essere presi per il collo o per il portafoglio, come si usa fare quando scade il mercato, la società ha deciso di soprassedere, non trovando un profilo adeguato, ha sostituito Baritti con Vignali, che credo, e Luca me lo può confermare, è un buon profilo per la categoria. Chiaramente è arrivato da poco, anche lui ha bisogno di un minimo di affiatamento per ricreare questo che è appunto la famosa catena di destra. Dopodiché c'è anche una serie di situazioni legate ai giocatori che devono trovare la condizione migliore. Squizzati, uno di questi, Felipe, che sta facendo praticamente la staffetta regolare con Squizzato, è un altro di questi giocatori, ma sono giocatori che hanno caratteristiche tecniche tali che io penso che alla lunga poi devono per forza di cose venire fuori e dare quello che è l'apporto che la società si aspetta. E poi anche i due giovani Valori e Annoni, che sui quali la società ha puntato molto, mantenendoli all'interno della rosa titolare di quest'anno, e quindi credo che anche loro li vedremo spesso impiegati a Mister Cappella. È molto presto, poi ripeto, consideriamo appunto questa immagine dell'ala spezzata, bisogna ricostruirla, e un'ala di un aereo non si costruisce in poco tempo, quindi credo veramente che ci voglia un pochino di pazienza. Purtroppo il calendario non aiuta, mettendo di fronte queste due trasferte.
2: Ma di questo poi ne parleremo, perché l'Entella ci sorprende sempre, l'obiettivo è quello della salvezza, come della promozione dello Spezia, con Luca che ci ha stasera allietato, ci ha detto notizie molto molto importanti sullo Spezia. Io saluto Marco, saluto Luca, saluto Stefano, saluto Franco, saluto Andrea, anzi i due Andrea assolutamente vicini.
3: Un saluto a tutti.
2: In regia c'erano Alex e Gianluca, però io vi voglio lasciare con un video emozionale, è nel ricordo di Stefano Sapraccone, è il copilota sanremese che è deceduto domenica mattina in un incidente in rally della Val d'Avito. I funerali si svolgeranno sabato 12 settembre alle ore 15:30 nella Basilica della Madonna Miracolosa di Taccia. Ecco, primo canale Lo Sport, lo studio di Liguria Calcio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. Buonanotte a tutti.

foto, poi 33 più, 30. Dai, bello aggressivo, destra piena, 30 piena, 30. Allora, in ritardo, 33 più.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, è una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità, però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret.
0: Con so che è stata una tua grande passione, il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito, perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io, in qualche maniera, sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anch'io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve, allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini, voi eravate proprio in classe insieme,
1: compagni
0: giusto?
1: Di banco. Insieme. Compagni di quarta banco. Elementare,
2: dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme, insomma.
1: Direi di sì, perché insieme abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato.
2: Fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche,

0: qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
1: Sì, noi siamo,
2: sì, sono magari
1: vista,
2: cambiati.
1: Siamo stati fortunati.
0: Noi siamo la generazione più fortunata.
1: I giornali erano fortissimi.
2: Anche il ruolo del giornalista era magari
0: era
2: diversamente,
1: beh,
2: forse
1: sì,
2: portato più in alto.
0: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità.

0: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme, noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio alla mia domanda: ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto: sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo: è un mostro che uccide a Bargagli. E da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
1: E a proposito, scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo una piccolo buco dato tanti.
2: Parliamo anche di buchi, spieghiamo che cosa sono,
1: certo,
2: i buchi.
1: Il buco è avere la notizia
0: che gli altri non hanno,
1: uscire con la tua notizia, che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
2: certo,
1: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia. E poi
0: i primi in Italia.
1: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
0: Eri già vice direttore.
1: 27 anni al secolo.
2: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
1: Sì.
2: Entriamo nel vivo della puntata, esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo, quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
1: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
0: fino a metà degli anni 80.
1: Quasi a metà degli anni 80. Sono tanti.
0: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse, e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
1: Questa direi che è la parte forse più interessante. Io facevo il cronista politico
0: e
1: dovevo la prima cosa era averli. Cioè, chiamava, arrivava la telefonata, mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata, o era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi, Paolo Velters, Dino Nazzaro, Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia, e si va, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio, prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
2: Quindi eravate proprio in prima linea.
0: In primissima linea,
1: senza,
0: è vero che rischiavamo
1: esatto,
0: molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per
1: soprattutto
0: fare il mestiere,
1: quando eravamo al giornale.
0: Certo, perché le Brigate Rosse ci minacciavano.
2: Ecco, entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito.
0: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione, e il problema era poi tornare a casa, siccome eravamo minacciati nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario; se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
2: Immagino.
0: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però
2: certo,
0: era una minaccia vera, insomma.
1: Io ricordo invece quella mattina, era il 1900.

0: 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista, certo, aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
1: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'Eschimo, un uomo atletico che faceva il brigatista, che era nella banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Regina.
0: Quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
1: una
0: cosa.
1: Una tragedia.
0: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
1: quasi.
0: Due o tre volte al mese.
1: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
0: inventata la parola gambizzazione.
1: Oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come il famoso professor Filippo Peschiera, pazzesca, l'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
0: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vieta venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro.
1: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
0: anche
1: motivi.
0: Psicologicamente. Era pesante. Ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
1: E i lacci emostatici.
0: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo.
1: Mentre stava facendo lezione.
0: Dalla lezione.
1: E si è
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata,
0: siamo
2: ancora
0: troppo lunghe,
2: tanto
0: quando,
2: da raccontare,
0: quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché
1: non
0: anche noi non abbiamo l'età,
1: non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età, Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
0: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
1: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capirli, Mario. Anche
0: dobbiamo.
1: Perché è fondamentale,
2: dai,
1: è il nostro lavoro poi raccontare.
2: Vi aiuto io.
0: Ci aiuti
2: io. Dai, aiutiamoci a vicenda.
0: Ci porterai nei social.
2: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea, e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione

0: e di paura. Ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
1: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa. Noi, almeno io, avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela. Cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
0: Da buon cronista, direi che...
1: Alcune cose abbiamo incominciato a scoprire. Il nome del capocolonna, Rocco Micaletto, si diceva, un nome leggendario, una figura mitica. E ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
0: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
1: Almeno dal mio punto di vista, l'importante era cercare di capire e raccontare, rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
0: Ah no?
2: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
1: sì,
2: non abbiamo. Però
1: hanno sparato al nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno,
2: il primo giornalista
1: sparato alle gambe, primo giornalista, è stato il vice direttore del Secolo.
2: All'uscita della tipografia dietro via Varese, e gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose del genere, e quindi
0: scrivevo testi teatrali,
2: sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
1: vivendo nella redazione,
2: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
0: certo.
2: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
0: certo.
2: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
1: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
2: esatto,
1: che erano intorno.
0: Beh, allora sì,
1: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale. La distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
2: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori, e allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
0: C'era forse un po' di ingenuità?
2: Ma un po' magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
0: Certo.
2: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.

0: Faceva
1: lì te. Stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
0: Ecco,
1: a me
0: è capitato.
1: A me è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
0: Ah.
1: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso, sì, guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
2: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
1: per
2: che
1: niente.
2: Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera.
0: Certo.
2: Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
0: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
1: Sicuramente, per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
0: E ci sei mai riuscito di capire?
1: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
0: Okay.
1: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri, che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
2: nostro compagno di classe,
0: ecco,
1: scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
2: Esatto.
1: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
2: Io la vivevo invece deviata sulla politica,
1: certo.
2: Cioè andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista. Era
1: quindi
2: stata una cosa notevole. Cioè, il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione
0: sì,
2: marxista, era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei
1: 200,
2: discorsi più emozionanti di quelli che ho sentito.
1: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica, sembrava una vicenda biblica
2: così come quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel
1: Via
2: covo
1: Fracchia.
2: Di Via Fracchia, e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande, e ho scoperto che la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al Centro Culturale Francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma.
1: Tu chiedevi chi erano, poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici.
0: Erano ragazzi
1: del nostro giro.
0: Molti di loro magari
1: erano,
0: li conoscevate.
2: Anche magari universitario, diciamo la verità. Insomma,
1: all'università,
2: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti,
1: c'erano le reazioni, e c'erano i cattivi maestri, che erano i professori, di lettere, Faina e Enrico Fenzi, che c'è
2: Enrico
1: ancora,
2: Fenzi, un genio
1: della letteratura,
2: studioso di
1: però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo. Oggi sembra incredibile.
2: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
0: Sì. Io da poco ho scoperto, proprio, abito a San Pier d'Arena, proprio in via Cantore.
1: Due carabinieri ammazzati in un bar.
2: Certo.
1: Battaglini ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi
2: banco.
1: Scomparso e di cui non si sapeva nulla.
2: Niente,
1: capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
2: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori,
0: a volte risultavano essere falsi,
1: a volte erano
2: quasi sempre.
1: Quasi sempre erano delle fake news.
0: Fake news.

0: esatto.
1: Quindi vedi che
2: vedete che in realtà
1: avete l'età.
2: Quindi per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
1: Beh, io sì, devo dire sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista, lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
0: Sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché insomma la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
1: Certo. Che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfari, che ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOCA Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però

0: diciamo, una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato. Proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino ma il grappolo marcio. Quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fosse degli aumenti in percentuale molto più importanti. In realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
0: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo sciacquetrato.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da sciacchetrà?
0: Sì, è un anno da sciacchetrà per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello sciacchetrà.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
0: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per mallevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. I piccoli viticoltori, quelli che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi di trasferta non è gratificante. Quindi meglio sarebbe vendere in loco, prima di tutto perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale, in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo. Ecco, quindi dall'anno scorso, visto che come ti dicevo prima sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo. Quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenti.

0: interosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su due fronti: uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida nei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni le Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre dei Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno. E lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato? Come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
2: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di tipo limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre. Siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori. L'unione fa la forza qui.
2: Volevamo, questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
2: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei Mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno, ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande, perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Sto qua è un grosso scoglio, però

tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, dei Cinque Terre. Un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università. Le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio. Non apprezzo, ecco.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante, l'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al
2: Buongiorno.
1: Fratello, moglie, figlio, insomma, si occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova, alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta dell'Esedra, una delle tante
1: ecco,
2: ville.
1: E quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a
2: esatto,
1: sinistra, nella
2: esatto,
1: collina.
2: Con un bosco di macchia
1: bello.
2: Mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: sì.
2: In linea d'aria, che è la granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra allora, parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati,
2: sì,
1: filari?
2: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso,
2: granaccia.
1: Che caratteristiche ha?
2: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
1: adesso molto, ne parliamo.
2: È molto estremo, è un vino rosso di importanza. Io lo spiego così, diciamo, nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
2: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
1: Oltre alle persone.
2: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
2: Sì, allora. Hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherina,

0: e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' di, per far ripartire le piante con le foglioline nuove.
1: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo. Da dove si vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? L'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
0: Le foglie, diciamo, più vecchie sono un attimino provate, e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
1: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
0: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
1: E l'unica pioggia caduta il 20 agosto è che... stata anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
0: Grandine.
1: E poi basta.
0: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, quando non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, Questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia, per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
1: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè, io so, cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è un discorso?
0: Diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
1: Quindi 75.
0: Se quest'anno non sarà così.
1: Se ne otterrà meno?
0: Sicuramente sì. Anche se abbiamo aspettato l'acqua come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli.
1: Cioè, perché?
0: Non lo sappiamo chiaramente, è un dare avere della natura, no?
1: E voi lo sapete e vi rassegnate, si può dire o vi fate tanto nervoso, voi che vivete con la natura, e da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua, è la natura a decidere.
0: Governo ladro, piove governo ladro, no. Ascolta, ti dico anche un'altra cosa, allora, noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto della stagionalità e quello che la natura dà, quindi non usiamo... Non forziamo la produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere.
1: Ecco, vediamo un po', ecco, analizziamo un po' i
0: grappoli. Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
1: Ecco, come si valuta il fatto che siano sani?
0: Il sano lo vedi, che sono grappoli che sono
1: regaggiti, come si dice in dialetto.
0: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli acini per capire. Sì,
1: allora fammene vedere uno se si può.
0: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla,
1: non davanti
0: o in fondo, mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo, e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari, fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi il grado di zucchero.
1: Aspetti, lo spezzi e poi metti un reagente.
0: No, è un binocolo. Traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
1: sì,
0: te lo facciamo
1: volentieri,
0: vedere.
1: Sono molto curiosa. E qua, se lo schiacci, cosa vedi dall'uva? Che va bene? È buono?
0: Ma sì, certamente. Questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo.
1: Perché l'uva si può anche mangiare come da tavola.
0: Tranquillamente. Qui siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo...
1: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
0: Noi non abbiamo trattamenti e sistemi, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo. Nelle quantità consentite della biodinamica, e poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono preparati base della biodinamica 500-501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri, che servono da corroboranti per la pianta, le varie stress.
1: Rame e zolfo a cosa servono?
0: Rame è antiperonospora e lo zolfo è antioidio.
1: E quest'anno
0: sono stati bravi perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro. Quindi.
1: Allora, diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è proprio...
0: Sai che sono difficoltà della pianta.
1: Difficoltà proprio della pianta.
0: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress.
1: Allora, Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche prima.
0: No, no, ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione.

0: frazione alcolica, ma se cerca l'acidità, esempio, tutto quello che è la base spumante o
1: Ok.
0: vini frizzanti,
1: Sì,
0: diciamo come
1: e
0: vuoi,
1: li si
0: lì
1: possono raccogliere prima senza stare ad
0: sicuramente loro
1: aspettare.
0: hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima. Noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di
1: E
0: maturazione.
1: comunque abbiamo detto che è comunque prima almeno di 2 settimane
0: Per
1: rispetto
0: noi è prima, non mi
1: all'anno scorso.
0: ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto, abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni che
1: Accidenti.
0: io vendemmio ad
1: Questo
0: agosto.
1: rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto
0: Hai
1: tempo
0: portato anche l'acqua?
1: siamo.
0: Siamo
1: Sui.
0: mezza lavata?
1: Abbiamo forse.
0: Nove.
1: Siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che
0: Un po' di
1: ci
0: acqua, mi serve
1: fermiamo
0: l'acqua per
1: un
0: farlo bere.
1: attimo
0: Va
1: perché
0: bene.
1: sono molto curiosa di vedere come si misura la.
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando misura la percentuale di zucchero nel liquido. Quindi
1: Benissimo.
0: devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo con la loro villa e sotto
1: La
0: la
1: tenuta,
0: tenuta,
1: le case
0: le
1: coloniche,
0: case
1: quindi gente che è
0: coloniche.
1: vive, nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre, infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni mi ha detto Daniele che vendemmiate così
1: Sì,
0: presto.
1: ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua,
0: Serve per misurare?
1: il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico
0: Allora, tu hai
1: del...
0: messo dell'acqua dentro questo
1: semplicemente
0: strumento.
1: sopra, lavandolo bene, risciacquandolo,
0: E
1: su questo
0: guardi dentro
1: aspetto.
0: come se fosse un binocolo.
1: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato. Lo zero è confermato, quindi
0: Quindi
1: posso.
0: qua hai misurato se è
1: Siamo a
0: giusto,
1: zero.
0: perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta
0: Ci
1: artigianalmente
0: sarà un po' di
1: facciamo.
0: sudore, un po' di salino al
1: Esatto,
0: massimo.
1: prendiamo un
0: Un
1: acino,
0: acino
1: prendiamo questo,
0: d'uva.
1: ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo,
0: Ok.
1: mai dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente
0: Ah, lo spazio.
1: lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno,
0: e
1: e con questo diciamo sono sicuro che
0: lo
1: l'acqua l'ho
0: schiacci
1: levata,
0: un
1: sì,
0: po'
1: e lo schiaccio un
0: in
1: po',
0: modo che esca la polvere e
1: esatto.
0: finisca qua dentro.
1: No, no, rimane lì sopra
0: Sì.
1: e svecchiandolo
0: Che
1: abbiamo un
0: forte.
1: bel 26 di Brix, che è una montagna di roba, perché
0: Cioè, vuol dire un 26
1: 26 di Brix è troppo.
0: Brix vuol dire di
1: È zucchero
0: zuccherino.
1: potenziale, bisogna fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
0: Sì,
1: fare.
0: ti tengo questo se vuoi.
1: Grazie. E
0: Che
1: andiamo a
0: forte, io
1: capire.
0: guardo qua dentro, Francesco è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
1: Se avete un attimo di pazienza, vi dico
0: Si
1: che
0: vede
1: è una
0: come proprio un
1: montagna.
0: termometro con i gradi.
1: Una montagna di
0: Allora,
1: roba.
0: 26 di Brix che misura la zuccherinità
1: Sì.
0: degli acini di uva. E mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
1: Sì,
0: dovrebbe
1: ve lo
0: essere
1: dico
0: invece
1: subito.
0: e
1: Io
0: perché
1: generalmente
0: invece è così tanto.
1: lo faccio con la calcolatrice. Naturalmente il telefono sono sudato, non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere adesso?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi
0: Ah
1: alcolici.
0: sì?
1: Siamo
0: E
1: ben oltre i 14 gradi
0: tu invece con
1: alcolici. Guarda.
0: quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo era tra i 13 e i 14. Questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla se è a
1: Posso fare
0: 14
1: niente,
0: circa.
1: posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui,
0: Andava
1: se
0: troppo.
1: andiamo troppo sull'uva bianca, un'uva nera, per ottenere un vino rosso, diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la Grannaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito
0: Avete dato
1: dare
0: la precedenza
1: precedenza.
0: al
1: Esatto.
0: vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e
1: Sì,
0: quindi
1: poi andiamo dall'appassimento, però poi facciamo, poi
0: passito.
1: non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta
0: Quindi
1: male.
0: dovete fare presto
1: Dobbiamo,
0: adesso,
1: sì,
0: perché
1: adesso bisogna.
0: altrimenti vi sale. Allora, vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quali
1: Ci
0: accortezze
1: vuole
0: si
1: cura
0: devono
1: sicuramente, ci vuole
0: prendere.
1: cura sicuramente. Questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
0: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?

0: Le classiche forbici da vendemmia, che
1: Ah,
0: sono diverse da
1: ok.
0: quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente, quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti i
1: Ecco, li
0: grappoli.
1: stacchi a che punto?
0: Sul picciolo,
1: Sul picciolo.
0: l'attacco del tralcio.
1: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh.
0: Sì. Poi, come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia
1: Ecco, perché di
0: per...
1: solito per
0: La zona
1: agevolare.
0: grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore, quindi per avere un po'. Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già
1: Avete
0: detto,
1: dovuto correre per
0: l'abbiamo detto,
1: evitare.
0: ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata,
1: Per il
0: non
1: caldo.
0: riesce a lavorare. Non riesce a lavorare, perché era veramente, a un certo punto era veramente dura.
1: E qua si va avanti piano piano.
0: Piano piano,
1: Ma
0: esattamente.
1: quanti... No, grappoli non sai dirmelo, ma non so quante...
0: Allora, su questo, io ho stabilito che quest'anno, più o meno, spannometricamente parlando, sempre, quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa, io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben
1: E gli
0: felice.
1: altri anni quando va bene, quanti quintali
0: Siamo
1: puoi
0: arrivati
1: fare?
0: anche a 15 in più, eccetera.
1: Ah, sì.
0: Sì. Abbiamo perso un po'. Abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo come, tra
1: Appunto.
0: virgolette.
1: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè,
0: Ecco,
1: voi state...
0: questo è quello che noi, diciamo, già stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe che ci sia questo
1: Esatto,
0: passaggio.
1: dovrebbe esserci, inizia nei passaggi perturbati dell'autunno, quasi
0: Vista
1: autunno.
0: l'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato nel Tiguglio, lo sapete, non è stato colpito duramente. Praticamente è arrivato il doppio di quello che ho previsto, stiamo cercando di accelerare il più possibile
1: Ce la
0: per...
1: fate in qualche
0: Non
1: giorno, no?
0: credo, non prima di mercoledì sarà
1: E quindi si
0: durissimo.
1: guarda al cielo e si
0: Sì, la
1: spera,
0: vedo.
1: no?
0: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5, magari per fare qualche ora fino
1: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede
0: Abbiamo...
1: l'iter? Allora, avete il vostro mezzo, il vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che ti segue. È una vita dura questa, mi sembra, no? Perché
0: Io
1: poi
0: lo sto,
1: bisogna...
0: lui lo sta, lui lo sta. Lo sta
1: Assaggiando.
0: stando sulla sua pelle.
1: Come ti chiami?
2: Sebastian.
1: Sebastian, allora, quanti anni hai?
2: 25.
1: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che
1: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato a
2: sì.
1: fare dell'altro, poi hai deciso di fare
2: No, ho
1: questo.
2: lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti, lavorare in famiglia è già difficile, avere un proprio percorso aiuta sempre poi a
1: Ok.
2: poterte portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
1: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
1: Portare un
2: portare
1: po' di
2: qualcosa.
1: esperienza diversa. Però sei
2: Esattamente.
1: stanco la sera quando esci con i tuoi amici, dopo
2: Sì.
1: delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio
1: Ah,
2: nonno
1: quindi.
2: e lì abbiamo, il progetto è mantenere qualcosa che è stato perso,
1: Che bello.
2: che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni e questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
1: Tramandato di generazione in
2: Esattamente.
1: generazione. Allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare, autonomamente fermenteranno e quindi per
1: Ecco,
2: far
1: come
2: partire il
1: funziona poi? Cioè, lo
2: processo.
1: portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante anche lì il
2: Esattamente.
1: clima. Quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27,
1: Se.
2: dipende molto proprio dalla temperatura.
1: Ecco, l'appoggiate tranquillamente.
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi, magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
1: Corretta.
2: sì, esattamente.
1: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento o comunque il mosto in quel caso.
1: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione per la nostra tipologia di vinificazione aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque

0: comunque una parte per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno all'interno del vino stesso.
1: Come si toglie la buccia a mano?
0: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, entra all'interno in uno stato di semiliquido, okay. Quindi la parte tutta di buccia, viene tolto il raspo.
1: Dopo la fermentazione, diciamo che questo,
0: esatto,
1: lavoro è più semplice.
0: E poi attraverso una pressa viene per l'appunto estratto, sì. Estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si va avanti?
0: Dopo l'estrazione si aspetta questo grande questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
1: Allora Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
2: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
1: Che vita dura però, soprattutto sì. Con questi climi.
2: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per...
2: Sì.
1: Due settimane.
2: Il tempo che ci mette.
1: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
2: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
1: Poi la schiacciate?
2: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che è ormai finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia,
1: okay.
2: In un torchio verticale,
1: sì.
2: Mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
1: okay.
2: Facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto?
2: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie, quindi come ti dicevo prima abbiamo... questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità, e poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo. E poi è finita, non aggiungete...
2: Zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse
2: no,
1: nel vino.
2: No, l'abbiamo tenuto dalla fermentazione,
1: appunto,
2: quindi lo zucchero
1: trasformato. Sarà un bel 14%.
2: Quest'anno,
1: anche.
2: Sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto passerà?
2: Due anni, noi abbiamo 2 anni di processo. Perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspetta, la pazienza.
1: Quindi adesso bevete il vino di 2 anni fa.
2: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora Daniele, io mi fermerei qua, perché anche
2: grazie.
1: Il nostro, diciamo la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
2: No, io ringrazio voi, veramente.
1: In bocca al lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori, altre cose particolari.
2: Certamente, mio fratello è sempre... pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
1: Grazie mille per viaggio in Liguria,
2: grazie.
1: Francesco Righi.
2: Grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare ed ha oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare,

quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel Palio, regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato.

0: I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
2: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione.